sequenza, in questo caso, con la quale è comparso un certo oggetto dei 50 in ognuna delle stanze. Questo è l'unico dataset da cui partiamo. Un dataset giocattolo, che per la prima volta fu usato agli inizi degli anni 80 per presentare le prime reti neurali, e adesso noi siamo in grado, tramite la Representational Analytics, di mettere questa tabella senza le etichette, perché le etichette per il sistema non significano niente, che cos'è un portacenere, non gli importa niente, per lei, per la rete neurale che apprenderà, un portacenere è questo vettore di numeri, sono 6 numeri il portacenere, per la rete neurale il sapone sono questi altri 6 numeri disposti con quest'ordine. Quindi sottoporremo la rete neurale ad apprendimento, a apprendere in maniera non supervisionata come ogni oggetto è connesso a ogni altro e come ogni stanza è connessa a ogni oggetto e a ogni altra stanza. Una rete particolare, ovviamente, non una rete che trovate in letteratura facilmente, ma questa rete alla fine ci genera una matrice di tensori che sono i parametri con i quali in maniera non lineare è possibile disegnare la ipersuperficie che connette ogni uno di questi 50 oggetti agli altri e alle 6 stanze. A partire da questa matrice dei tensori viene ricavato tramite un filtro particolare un grafo chiamato Maximally Regular Graph, che vedremo negli incontri successivi cos'è e come si fa, ma appare questo grafo pesato che vedete qui. Ovviamente questo grafo pesato va letto nel dettaglio per capire quanto è fatto bene o male, ma l'ha prodotto semplicemente una rete leggendo quella tabella di 50x6 numeri. 50x6, 300 numeri. Bene, potete vedere però che qui, dove c'ho il mouse, c'è la cucina. Ha messo la cucina in verde, ha messo quello che è un'istanza, no? Una delle colonne. E vicino ci ha messo gli oggetti tipici della cucina. Ok? Quindi il forno, quindi il lavandino, quindi eccetera. Tutti oggetti pertinenti. Poi ha messo da questa parte, vedete? Dove c'è il mouse. Questo è il bagno. E nel bagno l'ha dotato degli strumenti tipici, che è la toilette, quindi il water, quindi, e poi in mezzo ci ha messo il sapone che collega la cucina col bagno, però ha detto anche il bagno è molto piccolo. Vedete come ha ordinato tutte le caratteristiche. Dopodiché dal bagno, passiamo alla cucina e tramite le tende e le cassettiere andiamo in questa parte centrale dove ci sono tutti gli oggetti che appartengono al salone, dining room. In particolare poi da questi oggetti se ne dirama un ramo che vedete che è la camera da letto e spontaneamente il sistema allega alla camera da letto il letto, non sapendo che è un letto, sapendo soltanto che è un vettore numerico che trovate su questo dataset qui alla voce letto, che adesso... Ecco, letto, vedete questo vettore. Benissimo, poi qui escono degli oggetti che appartengono più a uno studio, eccetera, eccetera. Quello che avete visto, sapendo che ognuno di questi link, di questi legami che unisce un oggetto all'altro, hanno un valore. Il valore è tanto più alto quanto la vicinanza, la similarità tra questi due oggetti, la copresenza in questo caso, è forte. Questo è un grafo pesato. Allora, nel grafo pesato noi qui notiamo qualcosa che già conosciamo perché sappiamo bene come, quali sono gli oggetti che compaiono con una certa frequenza in cucina, al bagno, in salotto, nell'ufficio, eccetera. Però ci dà un'idea molto precisa di come soltanto tramite una tabellina di 300 numeri il sistema
Soltanto leggendo quei numeri si è in grado di farsi un'idea astratta e poi proiettarla in un grafo di come sono organizzati sia quei 50 oggetti gli uni rispetto agli altri, sia ognuno di essi rispetto alle stanze in cui può comparire. Ecco, la Representational Analytics sarà una delle chiavi per indagare i segreti dei dataset, per proiettarli in dei grafi. Poi avremo degli strumenti, come vedrete, per leggere questi grafi, perché questi grafi, quando sono molto complessi, non si possono leggere a vista. Servono degli strumenti matematici per favorire la lettura. E quindi arriviamo subito alla Graph Analytics, che praticamente analizza il significato della posizione che i nodi hanno in un grafo. La Graph Analytics possiamo averla a un livello più banale, che è praticamente visualizzare le analisi che si fanno, quelle che normalmente si fanno con l'analisi dei dati. No, si visualizzano, questa cosa, questa variabile è stata scelta 40 volte, il pallone sarà quindi proporzionale al numero 40, quest'altra è stata scelta 30 volte, sarà un po' più piccolo, quello che si chiama il pallogramma, no? Però ci dice poco, è una visualizzazione spesso delle frequenze. Poi può esserci un'analisi intermedia, che è quella statistica, che ci mostra un grafo, visualizza un grafo, no? Quindi anche con i legami, che non fa altro che visualizzare però le relazioni che sono già contenute nei dati, non ci dà nessuna informazione in più. E poi c'è l'analisi topologica, che si fa con le reti neurali. Cerchiamo di vedere un po' più da vicino. Vedete qui, in alto, questo dataset, un dataset qualsiasi, viene preprocessato, cioè organizzato in maniera tale che l'informazione sia il più esplicita possibile. Una rete neurale non supervisionata particolare analizza questi pesi che vedete a maglia completa alla fine dell'addestramento, sono i tensori, la matrice tensoriale che descrive l'ipersuperficie di questi dati, cioè la loro geometria inerente interna. Un filtro su questa matrice può produrre diversi tipi di grafo. Qui un grafo minimum spanning tree, che vedremo successivamente che cosa significa, e qui un grafo più complesso che ci fa vedere anche una click, cioè una cricca di nodi collegati tra loro che formano una sorta di piccolo parlamento. Ma un grafo che può essere di questa complessità, ma può essere anche molto maggiore, è difficile da interpretare a vista. Che significato ha ogni nodo di quel grafo? Se ad esempio questi nodi che compaiono in questo secondo grafo, ogni nodo è una persona di una banda criminale, immaginate. Noi abbiamo analizzato gli attributi, le caratteristiche di ognuno e alla fine il sistema ci ha detto: bene, questi sono 200 criminali e sono organizzati in questo modo. Beh, a questo punto mi interessa sapere proprio il soggetto che è in questo punto del grafo, ad esempio questo che sto indicando, che caratteristiche ha dal punto di vista topologico. Ecco allora che entra in ballo la Graph Analytics, che non mi proietta soltanto la matrice che la rete ha trovato, la matrice dei tensori che la rete ha trovato in un grafo, ma deve essere anche in grado di dirmi che significato ha ogni elemento, ogni nodo del grafo, e quindi si può misurare una serie di indici. Questi indici sono, per esempio, la betweeness, quanto un nodo qualsiasi del grafo è un passaggio obbligatorio per la comunicazione tra un nodo e ogni altro. Immaginate che tutti i nodi si scambino messaggi in continuazione, gli uni con gli altri, tutti con tutti. Ci sono dei nodi che, stando più in mezzo, no, perché devono seguire questi messaggi la strada del grafo, non possono andare direttamente da un nodo all'altro, ci sono dei nodi che si trovano in mezzo spesso e per cui hanno una betweeness alta, sono dei colli di bottiglia, sono i portatori di pizzini in qualche modo. Poi ci sarà un indice che misura quanto ogni nodo attrae i nodi vicini. Certamente un nodo più ha link, più ha legami che gli arrivano, no? E più i nodi a lui vicino ne hanno pochi, tanto più quel nodo attrae i vicini. È una sorta di forza d'attrazione. Io ho tanti legami, i miei vicini ne hanno pochi, io attraggo i miei vicini. Poi
altri indici come l'indice H, l'assortativity, cioè quanto i nodi sono simili gli uni con gli altri, la protection, quanto i nodi sono interni, per cui se arriva qualcuno con un'accetta e comincia a potare questo grafo, e comincerà dalle foglie, cioè dai nodi più esterni, che sono un po'

mura della città del grafo. E ovviamente i nodi che vengono potati alla fine, quelli più interni, sono quelli più protetti e quindi il grado di protezione. Questo è il tipo di indice che poi va visto in dettaglio, ovviamente, ma che definisce la graph analytics, cioè una tipologia di strumenti che consente di passare dalle matrici tensoriali che una rete ha trovato a dei grafi e poi di interpretare e leggere tecnicamente il ruolo che ogni nodo assume e opera all'interno di quel grafo. Qui vediamo un'altra cosa interessante che è la simulation analytics, un altro tipo di analytics. La simulation analytics consiste in quello che abbiamo definito in maniera molto semplice analisi what if, che cosa accadrebbe se. Dopo che una rete ha appreso, no, noi possiamo porci il problema. Con i pesi che ha maturato durante l'apprendimento, se io altero alcune variabili, come si modificano le altre? Qua abbiamo visto già degli esempi di questo tipo. Riporto che a livello molto elementare si fa un'analisi superficiale attualmente, un'analisi causa-effetto, lineare, cioè si vede la proporzione con cui nei dati due variabili si influenzano, quanto è proporzionale e si, come dire, se una si alza di una certa percentuale, l'altra si alza di una percentuale analoga a quanto era influenzata dalla prima. È un'analisi causa-effetto che dice, va bene, se A causa B e B causa C e ci fermiamo lì, questa analisi ha un senso. Ma nei sistemi complessi non avviene così. A causa B, B causa C e C causa A. A quel punto, con questa ricorrenza che C retroagisce su A, quando diciamo che C è causato da B, non sappiamo quanto C, che ha causato anche A e A ha causato B, allora quanto C è causato anche da se stesso, da A oltre che da B. Ecco, in questo tipo di causa-effetto circolari, questi sistemi hanno validità nulla, ovviamente, specialmente quando gli effetti non sono proporzionali. Un livello intermedio è l'analisi bayesiana, che è basata sull'analisi della probabilità condizionata, per cui si possono trovare dei sistemi, tipo sistema di simulazione Monte Carlo e altri sistemi, per vedere come andrebbero le cose se. Però si tratta di analisi ancora intermedie come livello, perché quando il sistema è molto complesso potrebbe presentare dei cigni neri all'improvviso, per esempio, cioè delle singolarità improvvise e moltissimi casi quasi nulli. E l'analisi delle probabilità, quando ci sono molti zeri, diventa molto aleatoria, nel senso non tecnico del termine. Quindi, per tutti i casi, a livello più profondo e per scoprire le informazioni nascoste, si usano reti neurali dinamiche, non supervisionate, chiamate memorie dinamiche associative. Proviamo a vedere un esempio banale. Qui abbiamo un dataset. Un dataset che praticamente sulla sinistra, qui vedete, riguarda le schede di arresto a Londra in 6 mesi di 1117 persone, arrestate per possesso di droga o per altri crimini affini. Quindi sono cose reali. Come vedete, questa scheda dell'arresto è fatta di macro variabili. Per esempio, la prima macro variabile che possiamo leggere è gender, e qui ne distinguono almeno tre. Non per essere alla moda, ma dicono maschio o femmina, non definito, non available, non disponibile. Questa era, è Scotland Yard che usa questa tecnica. Home residence, cioè dove vive la persona. Qui ci sono 33 variabili, perché Londra è stata divisa in 32 boroughs. Il 33esimo è l'informazione, non c'è un boroughs indicato nella scheda di arresto. Posto dove è stato arrestato, che può essere ovviamente diverso dal luogo dove vive la persona arrestata, e qui sono altri 33 variabili. Andiamo davanti, il gruppo, la nazione dalla quale il soggetto proviene, e sono almeno 12 nazioni previste da Scotland Yard, il gruppo etnico, e prevede almeno 6 tipi di gruppi, la classe di età divisa in classi, intervallo da
fate conto, 10 a 18.

8 anni, eccetera. Queste sono tutte variabili, compresa la quantità di denaro che ha in tasca, vedete qui, compreso il tipo di droga con la quale è stato trovato. Alla fin fine, se si sommano tutte queste variabili, il dataset diventa di 246 variabili, molte dei quali sono zero per molti soggetti, che rende l'analisi più complessa, ovviamente. Quindi si tratta di un dataset che in 6 mesi ha 1117 arrestati e 246 variabili. Si usa una rete non supervisionata per farti apprendere questa situazione, quella che chiamiamo funzione implicita. Ok? Una volta generata la matrice dei tensori, tramite un'altra rete la si interroga e gli si chiede, ok, faccio il caso pratico, siccome Scotland Yard in quel periodo cercava di massimizzare i sequestri di cocaina, ma ovviamente la gente con la cocaina, con solo cocaina, era pochissima quella che veniva arrestata, perché se c'aveva un po' di cocaina, c'aveva molta di più cannabis con sé, o crack, o MDMA. Quindi era difficile, dice, in quale quartiere vado, che strategia uso, che tipo di gruppi etnici blocco per massimizzare i sequestri di cocaina? E allora si pose alla rete già addestrata, quindi con una non supervisionata, questa domanda: massimizzami la cocaina. Questo era what if. Se massimizzo la cocaina, quale altre variabili mi si accendono che mi daranno quindi le coordinate per andare a focalizzare i miei interventi? Ricordo che a Londra c'è una speciale legge per Scotland Yard che si chiama Stop and Search, cioè è una legge che permette ai poliziotti di fermare qualsiasi individuo in qualsiasi momento e perquisirlo, addirittura. Anche le proprietà, anche le cose che ha addosso, borsette, eccetera. Questa legge è molto importante per la polizia di Londra, però ovviamente se su 10 stop and search 3 producono un risultato, che i 3 personaggi avevano addosso della roba illegale, e 7 no, dopo un po' di tempo i cittadini inglesi, come dire, protestano tramite i loro parlamentari perché la legge venga tolta perché è iniqua. Se invece su 10 fermi 7 producono persone che avevano addosso sostanze illecite e 3 magari no, beh, la legge si sta autosostenendo, cioè dimostra che vale la pena tenerla in vita. Questa era la preoccupazione della polizia Scotland Yard nel 2006. Bene. Allora si è massimizzata la cocaina. Dove dobbiamo andarla a cercare per fermare la gente in modo che quando la fermiamo la troviamo nel massimo grado? E la risposta della rete è stata abbastanza. Vedete, queste sono le variabili, le 246 variabili che si muovono nel tempo della simulazione. Quello che ci dice è che, vabbè, cioè, alcuni boroughs, vengono detti, di Londra, che è inutile adesso specificare, persone che vivono in certi quartieri di Londra, gruppo etnico normalmente vietnamiti e arabi, senza problemi di discriminazione, questo è un problema pratico, ecco, gli viene trovata. Sì, questo però Londra dice, lo sapevamo che sono questi quelli che più frequentemente hanno piccole quantità di cocaina, è importante sapere in quali quartieri possiamo andare a prenderli, ma se notate questa curva che salza e poi si abbassa, la sigla sta per gruppo etnico dell'est dell'Europa. E quest'altra curva qui, la vedete questa verde chiaro che io sto seguendo? Ecco, che si alza molto di più e poi si riabbassa, sta per South American, sudamericani, in particolare Colombia in questo caso. Ora, la cosa è curiosa e colpì tutti subito perché, come dire, si sapeva che la cocaina viene importata negli Stati Uniti, specialmente dai colombiani, ma negli arresti che avevamo a disposizione non c'era neanche un arresto di un colombiano per cocaina. Quindi che si era inventato il sistema? Come ha fatto a fare questa ipotesi transitoria per cui i sudamericani erano coinvolti in qualche modo con la massimizzazione dei sequestri di cocaina? Beh, è semplice. Riflettendoci a bocce ferme, come si dice, si capì che
La maggior parte degli arresti dei colombiani avveniva in dei bar particolari dove c'erano

spogliarelli e altre attività a 3x, diciamo banalmente. E avvenivano perché questi o facevano risse, dopo essersi ubriacati, o molestavano le donne dei locali, per cui come dire, il proprietario chiamava la polizia che interveniva e gli faceva una scheda di arresto per molesti o per ubriachezza molesti. Negli stessi bar però erano frequentati da arabi e vietnamiti che andavano lì per ricevere le partite di cocaina che poi avrebbero venduto in strada. Quindi era un sistema triangolare, per cui il sistema, vedendo i dati, ha visto che, ma guarda un po', questi vengono arrestati negli stessi momenti, con condanne diverse, nello stesso tempo, nello stesso quartiere, e quindi li ha collegati, e quindi, senza sapere perché, ha collegato la cocaina ai sudamericani, e lo stesso vale per i soggetti dell'est d'Europa, che anche loro erano, prendevano la cocaina per portarla in vendita fuori Londra. Questo è molto interessante perché, come quando a biliardo, impariamo a buttare una palla in buca, come dire, puntandone un'altra che muovendosi la butta in buca. Ecco, il sistema ha fatto questo terzo ordine di ragionamento ed è stato in grado di individuare le residenze, i luoghi dove poi sono stati trovati, a babbo morto, diremmo noi, depositi di cocaina, cioè quei depositi che i colombiani tenevano in qualche modo in casa e poi man mano smerciavano ai vari pusher locali perché li distribuissero e li vendessero. Questo è un esempio di simulation analytics. Quindi informazioni che non si vedono. La prescriptive analytics è l'ottimizzazione del target, detto in due parole. Sappiamo quali sono i livelli superficiali e intermedi. Dal punto di vista dei sistemi artificiali si risolve con algoritmi evolutivi e reti neurali, cioè un matrimonio tra due sistemi artificiali adattivi diversi. Faccio un esempio banale, l'abbiamo già visto in un'applicazione, l'aumento del numero di assicurati presso un fondo sanitario che produce dopo un po' degli effetti indesiderati, come l'aumento dei rimborsi in maniera significativa. Potete vedere qui come c'è un aumento di rimborsi dopo 200 cicli di evoluzione dell'algoritmo evolutivo. Anche questa analytics è molto importante perché dice, ok, io posso tenere sotto controllo alcune variabili, come aumentare il numero degli iscritti, d'accordo? Però quali sono le conseguenze di questo aumento del numero degli iscritti? Se io voglio ottenere la massimizzazione di questa variabile, quali altre variabili devo modificare su quali valori perché nel tempo quella variabile che mi interessa manifesti i valori che voglio? Questa è la prescriptive analytics. Ognuna di queste poi va approfondita in maniera propria. Adesso vediamo la space analytics che abbiamo già incontrato in qualche modo. Praticamente si tratta di quello che normalmente viene chiamato geographic profiling e viene affrontato con strumenti molto nuovi che adesso possiamo solo accennare, ma vediamo un'applicazione concreta. Questo è il caso che abbiamo già esaminato di un'epidemia. Vedete in alto a sinistra i dati che dicono la coordinate, latitudine e longitudine di ogni punto nel quale si è manifestato almeno un caso. Ecco, le città in questa slide si vedono le città coinvolte nell'epidemia e qui vedete con i dati aggiornati, non quelli che vi ho fatto vedere nell'incontro precedente, ma aggiornati nuovamente dall'Istituto di Gottinga che teneva sotto controllo questo fenomeno, ci ha dato che non c'era solo Francoforte, ma anche la Bassa Sassonia, eccola qui. Questo è l'inizio del processo e poi così è come si espande. Questa è la space analytics, cioè utilizzare algoritmi evolutivi per trovare, per tradurre dei punti dove succede qualcosa in un campo scalare che ci dice qual è la probabilità che questo qualcosa avvenga nel futuro immediato, nel futuro meno immediato e più che altro qual è il luogo dal quale questo processo può essere partito. Pixel Analytics, e qui non esistono se non analisi banali, perché un'immagine sola, che cosa

ci fai e vai a vedere come sono distribuiti i grigi dell'immagine sola. Oppure fai un filtro basato sul gradiente per trovare i contorni. Ma questo è molto banale. Noi abbiamo fatto vedere che si può fare qualcosa di più. Usando questi reti neurali particolari chiamati Active Connections Matrix, cioè matrici attive di connessioni, cosa succede? Ogni pixel si trasforma in un agente, in un neurone connesso con dei pesi ai primi vicini, a cui manda messaggi e ne riceve da ognuno dei primi vicini. Ed ecco qui un caso medico particolare. Vedete questa immagine? Questa è un'arteria poplitea subfemorale, appena operata, perché c'era una stenosi in questa parte che il chirurgo ha, come dire, allargato, ha eliminato la stenosi. Per cui per il chirurgo la cosa era finita lì. E questo è quello che vede il radiologo e quello che vede il chirurgo. Andiamo a angiografia digitale con mezzo di contrasto, è questa immagine che state vedendo. Adesso andiamo a vedere come un sistema a reti neurali che analizza questa sola immagine, analoga a quello che vedemmo di analisi della Gioconda, per intenderci, come una rete neurale può scoprire delle informazioni dentro questa sola immagine che sono completamente nascoste allo sguardo del radiologo e agli strumenti classici dell'analisi. Andiamo a vederci il filmato e lo vedremo direttamente come i pixel, ragionando tra loro, modificano l'immagine fino a trovare un accordo, cioè fino a quando il loro pettegolezzo interattivo giunge a un agreement, che è l'attrattore del sistema in questo caso. Ecco, stiamo caricando l'immagine. Fra un po' eccola qui, l'immagine originale. Adesso il sistema partirà e i 1.900.000 pixel cominceranno a parlare tra di loro e modificheranno l'immagine mentre parlano, perché è una sorta di pettegolezzo spontaneo. A un certo punto, ecco, vedete, le prime modifiche cominciano a mettersi d'accordo a un certo punto. Guardate l'energia qua in alto, qui, che si sta modificando, e vedete che l'immagine è cambiata e comincia a venire un profilo molto interessante dell'arteria. Per non perdere altro tempo, andiamo a vedere subito che cosa è successo. Ecco, come vedete, questa centrale è l'immagine che abbiamo visto in anticipo. Andrà a finire così alla fine, ma questa è quella che ci interessa adesso. Possiamo notare che c'è una stenosi qui. La vedete? Una nuova stenosi dove c'è il cerchietto rosso. Se facciamo lo stesso cerchietto rosso qui, vediamo che la stenosi non c'è, è invisibile. Questo è un caso classico in cui il sistema ci ha rivelato qualcosa che l'occhio del radiologo e gli strumenti convolutivi, i filtri convolutivi classici, non riuscivano a vedere. La Diagnostic Analytics è quello che chiamiamo normalmente pattern recognition, riconoscimento di strutture modelli. Questa si fa in molti modi a livello superficiale, è una somma pesata di indicatori con un certo cutoff. Quando supera quel cutoff si appartiene a quella classe. Alcuni indici sono addirittura di letteratura. Dico la verità, si è dimostrato a livello medico specialmente che servono poco e a niente e sbagliano molto e provocano molta confusione. A livello intermedio abbiamo le analisi multivariate che bayesiane possono avere risultati accettabili in alcuni casi, meno in altri. Cosa si fa normalmente oggi? Si usano reti neurali profonde, reti neurali con deep learning, sistemi, ecosistemi di reti neurali che ragionano sullo stesso dataset e metareti che filtrano le opinioni delle diverse reti neurali. Quello che vedete qui è un esempio di quanto detto, di questa Diagnostic Analytics. Vedete qui dei digit scritti a mano, ognuno con uno stile diverso. Una rete neurale ha interpretato in questa matrice i tipi fondamentali, i prototipi, cioè quelli che si assomigliano di più, li ha messi in celle simili e li ha astratti. Un'altra rete neurale ha detto come ogni cifra di queste, no? È simile a ogni altra, è stata colorata dopo per dire quanto la rete senza vedere
l'output è stata brava e poi le decisioni di ogni rete sono state giudicate da questa meta rete che vedete qui, che riceve l'opinione di diverse reti

neurali, come un ecosistema, ognuna dà la sua opinione sulla nuova immagine che vede e la rete Meta, che ha maturato i pesi in un modo che adesso non è possibile specificare, fa il giudizio finale, esprime il giudizio finale. Sappiate che con questo metodo, chiamato Ecosystem Strategy, è possibile migliorare di circa 5, 6, fino a 10 punti percentuali della migliore rete che è stata utilizzata su quei dati. Adesso passiamo predictive, l'ultimo esempio. Quelle che sono le previsioni temporali, quelle che i fisici piace sapere che sono previsioni perché avvengono dopo nel tempo. Banalmente si possono fare a livello superficiale con la media pesata, weighted moving average. Normalmente si fanno con una regressione lineare o quasi lineare. Attualmente si fanno con reti ricorrenti dotate di deep learning o Deep Recurrent Organism, organismi, cioè tante reti complesse che apprendono in maniera profonda, alcuni dei quali sono dei transformers. Ma vediamo di che cosa si tratta. In alto, qui a sinistra, vedete la distribuzione della magnitudo dei terremoti in frequenze dal 1976 al 2002, secondo USGS, che è l'Osservatorio Americano dei Terremoti. Sulle Y vedete la frequenza, cioè quante volte si sono verificati terremoti, e qui vedete la magnitudo, gli intervalli, ad esempio, tra 4 e 4,5 si sono manifestati moltissime volte. Ecco, qui vedete la distribuzione. Qui vedete una rete neurale particolare che ha appreso spazio e tempo di ogni evento e ha tentato di imparare a predire la magnitudo che ne verrà fuori. E qui vedete a bocce ferme, una volta che si è preso un campione esterno che veniva dopo nel tempo e che è stato sottoposto a questa rete che aveva appreso dai dati, si vede la fitness, cioè la accuratezza con la quale veniva ogni evento predetto, cioè la magnitudo con la quale ogni evento nuovo veniva predetto. Vedete, in rosso c'è la realtà e in blu c'è la stima. Quindi potete vedere che in questo grafo si può grosso modo rilevare, e lo so con precisione, un'accuratezza, un errore del circa 5-2%. Specialmente 5% per i terremoti più grandi, 2% per quelli più bassi. Ovviamente queste cose sono state pubblicate e anche molti istituti italiani cominciano a chiedersi se non valga la pena di impegnarsi un pochino di più in questa predictive analytics sui terremoti. La domanda sulle analytics è: che cos'è? Qual è lo specifico della simulation analytics? È una seconda domanda. La predictive analytics è connessa necessariamente con il concetto di tempo? E facciamo una sintesi adesso delle domande. La prima che ci siamo posti è: perché il concetto di analytics è un concetto più complesso di quello di data analysis? Qual è lo specifico della simulation analytics? E è vero che la predictive analytics è connessa col concetto di tempo? La seconda parte di questa lezione è conclusa. Vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo che approfondimenti su questi temi possono essere trovati nel sito dell'Ateneo, alle pagine dedicate a questo corso. E vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere o conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione del corso. Parleremo del problema della generalizzazione. Gli argomenti saranno un breve resumé, un breve riassunto, generalizzazione un riassunto, generalizzazione un esempio, percettone multiplo e generalizzazione. Partiamo dal primo argomento, che è generalizzazione un riassunto, in cui recupereremo alcuni concetti già espressi e già incontrati. È importante poi per introdurre l'aspetto chiave di tutto il problema della generalizzazione in una rete neuronale. Abbiamo visto che una rete feed-forward può essere addestrata tramite l'algoritmo della backpropagation. C'è l'algoritmo è distinto in due fasi, fase avanti, presentiamo un esempio alla rete, determiniamo l'uscita, calcoliamo l'errore, e una fase all'indietro, in cui propaghiamo l'errore all'indietro, variamo i pesi dei singoli layer e aggiorniamo alla fine i pesi di tutta la rete. Il ciclo che abbiamo appena descritto è essenzialmente questo: presento gli input alla rete, la rete mi dà un suo output, confronto l'output della rete con il mio target, calcolo la funzione D che devo minimizzare, a seconda del valore cerco di, usando la regola del gradiente, di variare i pesi in modo tale che i nuovi pesi associati ai nuovi input mi danno una D migliore. Chiaramente questo ciclo viene percorso.

fino a che arrivo a un valore dell'errore che è al di sotto di un target, quindi di un errore desiderato. L'iterazione chiaramente è di questo tipo: ad ogni iterazione si aggiornano i pesi sulla base dell'errore, e le modifiche avvengono dopo la presentazione di ogni singolo pattern. Questa è una scelta strategica, potremmo anche presentare tutti i pattern e aggiornare i pesi dopo che sono stati presentati tutti i pattern, ma in questo caso il numero di cicli iterativi che uno deve fare mediamente può essere superiore. Qui diciamo la convergenza, il valore raggiunto non è poi così diverso, per cui per avere un tempo necessità minore di tempo di calcolo si preferisce questa strategia. Definiamo come epoca, giusto per capire poi alcuni assi dei grafici che seguono, la unità di misura in cui presento alla rete, nel processo iterativo, tutti i pattern dell'esempio, tutti gli elementi dell'esempio. Chiaramente, presentato un ciclo, quindi un'epoca, io devo eseguire un centinaio di cicli di presentazione, quindi un centinaio di epoche. E epoca per epoca vado a plottare, a vedere cosa succede all'errore della funzione D. Potrei avere una situazione di questo genere: in addestramento, chiaramente, l'errore cala. A ogni epoca valuto la qualità dell'addestramento con gli elementi del dataset di valutazione, e se tutti e due, entrambi i valori scendono al di sotto di un valore alfa che pongo come limite superiore del mio errore, posso dire che la rete generalizza bene, almeno fino a un errore alfa. Chiaramente, diciamo, questo è fatto, cioè si decide quanto deve essere l'errore accettabile nella mia applicazione per non avere un tempo di convergenza che diverge man mano che alfa diventa più piccolo, perché generalmente queste curve hanno un rapido andamento in discesa per le prime epoche, e poi piano piano lentamente tendono a zero, diciamo. Quindi per non stare troppo tempo ad addestrare la rete, cioè per non consumare troppa CPU, si preferisce fissare l'errore sull'applicazione e arrivare in una condizione in cui l'errore è minore di quello fissato. In questo caso l'errore finale è minore di alfa, molto minore di alfa. C'è un altro caso che, dopo un numero ben finito di epoche, epistop, l'errore sul set di valutazione comincia a crescere. Come abbiamo visto prima, scende all'inizio, raggiunge un minimo e dopo questo tempo, questo numero di epoche, comincia a ricrescere. Ora, questo è sintomo di un problema della rete. Quello che avevamo già visto viene chiamato overtraining. Cioè, c'è il rischio in fase di addestramento che la rete impari, diciamo, a memoria il dataset di addestramento e, nel far questo, non sia in grado di estrarre le caratteristiche presenti nel dataset di valutazione. In questo caso possiamo dire che la rete sta perdendo la capacità di generalizzare, cioè quella regola generale che dovrebbe estrarre dal dataset di apprendimento e che, una volta applicata al dataset di valutazione, mi deve dare un errore piccolo, si comincia a perdere. Quindi, quando capita ciò, cioè quando ci troviamo in queste situazioni, o normalmente o si
cambia architettura di rete, si cerca di diminuire il numero di neuroni nei layer nascosti, lavorando con un percettrone multiplo, oppure banalmente, se l'errore raggiunto nella valutazione è accettabile, si lavora con i pesi determinati fino a questa epoca, dove diciamo l'errore

capacità della geolocalizzazione, la mia rete è praticamente inutile. Cioè, mi dà risultati sul dataset di valutazione e poi in ambito operativo completamente non prevedibili, accettabili. Un altro problema è l'overfitting. In una situazione in cui ho molti layer nascosti e un gran numero di neuroni per layer, e la rete è addestrata su un piccolo dataset, la rete in questo caso si adatta bene al set di addestramento, ma è incapace di generalizzare ad altri dati. I due problemi, l'overtraining e l'overfitting, sono estremamente molto legati, cioè l'overtraining non è un caso particolare di overfitting, e sono, diciamo, relazionati alle dimensioni della rete e alle dimensioni del dataset di apprendimento. Generalmente una rete molto grande, cioè con uno spazio di parametri enorme, e un dataset di apprendimento molto piccolo, genera un problema di overfitting, che è quello che possiamo vedere qua. Le crocette rosse sono i miei dati di addestramento. Le crocette rosse col bordo rosso sono i dati di valutazione. Vedete che la rete segue fedelmente i dati di addestramento. Questo significa che non coglie con l'addestramento la regola generale, ma si va ad adattare alla regola solo del dataset di addestramento. Quando calcolo l'errore col dataset di valutazione, questi punti normalmente sono molto lontani dalla curva, la regola estratta col dataset di apprendimento. In questa situazione, vedete, abbiamo a parte una curva più smooth, ma la distanza media dei punti del dataset di addestramento e quello di valutazione è più o meno la stessa. In questa situazione, che accade all'inizio dell'addestramento, la regola ancora non viene estratta e quindi, diciamo, l'errore è abbastanza grande, cioè qui la mia regola è underfitted, qui è ben generalizzata e qui c'è un overfitting. Dovuto. Una rete si dice che generalizza bene, quindi è in grado di estrarre la regola che cerco, solo se più o meno si comporta in questo modo. Diciamo. Ora, il punto essenziale è capire, fissato il parametro, i parametri costruttivi della rete, quanto deve essere grande il dataset di addestramento per avere una buona generalizzazione. Allora, l'overtraining è visto come caso particolare dell'overfitting. Qui rivediamo i tre grafici mostrati nella slide precedentemente e il grafico di diminuzione dell'errore nella fase di addestramento e nella fase di valutazione, la prima riduzione e poi diciamo una salita. Quindi in qualche modo, confrontando le due situazioni, potremmo dire che all'inizio la rete è underfitted, quindi diciamo aggiungendo esempi, imparando dal dataset di addestramento, la capacità della rete di generalizzare migliora. In questa fase intermedia la rete generalizza abbastanza bene. In una situazione dopo il numero epistop di epoche, la rete comincia a perdere la capacità di generalizzare in maniera corretta perché va in una situazione di overfitting. Quindi in questo caso, se sono impossibilitato a migliorare, a modificare l'architettura della rete o a migliorare il dataset di apprendimento, conviene che lavori in questa zona,
avendo però un errore che potrebbe essere maggiore

quello che io desidero avere. Allora, in questi casi si cambia completamente approccio architetturale, oppure si cercano più elementi di esempi per addestrare la rete. Spunto di riflessione per questo argomento, l'overfitting è spesso frequente in reti con pochi gradi di libertà, neuroni e sinapsi, e grandi dataset di apprendimento. Passiamo a un nuovo argomento, generalizzazione, un esempio. Qui vedremo in concreto, in un caso in cui fissiamo l'architettura della rete, un caso molto semplice ed elementare, quanti sono il numero di esempi nel dataset di addestramento che devo dare per fissare in maniera univoca la regola che sto cercando. In qualche modo è un esempio semplice, ma che ci fa capire qual è l'essenza del problema della generalizzazione. Perché quel che a noi interessa è quando e come una rete generalizza. Cosa intendiamo per generalizzazione? E diciamo, dobbiamo andare a cercare le risposte che dipendono dall'architettura della rete, il numero essenzialmente di parametri e dal dataset di apprendimento, il numero di esempi che contiene. Allora, U è l'insieme di tutte le possibili coppie input-output, alcune delle quali sono compatibili con una data regola R. In U, A è l'insieme usato per il training e X è l'insieme usato per misurare la bontà della generalizzazione. Allora, in un altro modo vediamo, in U ci sono tutte le possibili regole che io posso determinare data una possibile architettura. Una regola R conterrà un certo numero di esempi input-output. Di questi numeri di esempi io ne posso scegliere un insieme A più X, mi tengo A come dataset di addestramento e X come dataset di valutazione. In qualche modo, diciamo, stiamo rivedendo in una forma grafica diversa, ma il concetto che abbiamo già incontrato. Fissata questa situazione, quindi U è sempre l'insieme di tutte le possibili coppie in out, alcune delle quali sono compatibili con una data regola R, X, A e X sono scelti a caso, sono rappresentativi di R e in qualche modo conoscono la regola di R, e la rete conosce A, ma non sa nulla di X e di R. Perché io addestro su A X, anche se viene usato in fase di confronto con il risultato. Cioè io do l'input di X, vado a vedere l'output della rete e confronto l'output della rete con l'output desiderato e valuto quanto è buono il risultato. Il punto può essere semplicemente questo. Quante regole oltre a R sono compatibili con A? Cioè, quante sono le possibili generalizzazioni? Conoscendo solo A, la rete può essere compatibile non solo con R, ma anche con G1, G2, G3 e così via, GM. Vedete, queste sono tutte possibili regole, R, G1, G2, G3, GM, che contengono tutte A e poi differiscono rispetto, per esempio, R, dal fatto che non contengono degli esempi input-output, delle regole input-output. Per cui, se A non è sufficientemente grande, il numero di regole che io estraggo e che la mia rete implementa, conoscendo solo A, può essere anche grande.

In questo caso la rete non generalizza, non esegue il task computazionale, la mappa che io cercavo. Questo è il problema più grande delle reti neuronali come dispositivi computazionali. Perché in questo caso, quando c'è una cattiva generalizzazione della rete, la rete può rispondere a caso, senza dare nessun segnale, sbaglia e noi non sappiamo che sbaglia. Vediamo di capire meglio. Ritorniamo alle nostre funzioni binarie. La domanda che ci siamo posti è quante sono tutte le possibili mappe se passo da uno spazio 0 a 2 alla n a uno spazio 0 a 2, cioè un numero n di neuroni che possono assumere valore 0,1 ha un output binario 0,1. Se ho n input, 2 alla n stati di input, due possibili stati di output, è 2 alla n per 2 è 2 alla 2 alla n, che è un numero grande anche per n piccoli. Cerchiamo di semplificare, scegliamo n uguale a 2, quindi spero che ricorderete che stiamo lavorando con i neuroni formali di McCulloch e Pitt. In questo caso abbiamo già incontrato questo risultato. Se n uguale a 2, io ho 2 alla 2 4 stati possibili in input e 2 alla 2 alla 2 16 possibili funzioni. Queste sono le 16 funzioni possibili. Per ogni coppia di input 0,0 io posso avere come output 0,1, 0,1, 0,1, 0,2, lo stesso dicasi per 0,1, 1,0 e così via. Vedete che la funzione che ho evidenziato qui, F8, è l'AND tra dei due input. 0,0 mi dà 0, A e B, se tutte e due sono 0, è 0, se A è 0 e B è 0, l'AND è 0. Se A è 1 e B è 0, l'AND è 0, diventa 1 il risultato solo quando tutte e due sono soddisfatte. Ricordo che l'AND è del tipo oggi piove e tira vento, che è vero solo quando sono veri ambidue gli item. Allora, vediamo di definire l'esempio. Ho n neuroni in input, 2 alla n pattern di input, 2 alla 2 alla n possibili regole e ho p esempi. Ogni esempio mi toglie di fatto una generalizzazione, una regola di generalizzazione e alla fine ho 2 alla 2 alla n meno p generalizzazioni compatibili con A. In questo risultato, Naively, in maniera, come dire, elementare, ci dice che per fissare con rigore una sola regola ho bisogno di dare un numero di esempi uguale al numero di stati dello spazio in input, perché 2 alla n meno p diventa 0 e 2 alla 0 è 1. In dettaglio vediamo cosa accade nell'AND. Allora, in questo caso sono n uguale a 2, diciamo, U rimane essere l'insieme di tutte le possibili 2 alla 2 alla n mappe da 0 a 2 alla n a 0 a 2. Una delle possibili mappe è qui l'AND. R uguale all'AND, A è l'insieme usato per il training. Io so che i quattro pattern che posso usare per il training sono A1, A2, A3, A4. Quindi in A1 presento il primo esempio, in A2 presento il primo e il secondo, in A3 presento il primo, il secondo e il terzo e in A4 presento tutti.

d'accordo? Allora, primo caso, presento a 1, è l'insieme più 1, 2 alla 2 alla n meno 1 fa 4 meno 3 meno 1 fa 3, 2 alla 3 fa 8. Allora, compatibili con la prima regola, che è questa, 0, 0, 0, i due input sono 0, l'output sono 0, sono queste 8 funzioni. Vedete? Le altre, F3, F1, F3, F5, hanno come output, nel caso 0,0, sul primo pattern 1, quindi non sono compatibili con la regola. Quindi, se io presento alla rete solo il primo pattern in addestramento, lei in realtà non è capace di distinguere fra queste 8. Vediamo cosa succede con la seconda presentazione. Prima e seconda è 2 alla 2 alla 2 meno 2 che fa 4 meno 2, 2, 2 alla 2 fa 4. Allora, la regola, le regole che sono compatibili con la prima e il primo e il secondo esempio, 0, 0, 0, 0, 1, 0, sono queste 4. F0, F4, F8, F12. Vedete che le altre, vi ricorderete, sono praticamente con valore 1. Allora, il gioco va avanti. Se presento tre esempi, ho 4 meno 3 fa 1, 2 alla 1 fa 2, quindi ho due generalizzazioni compatibili. E diciamo, le uniche due funzioni che sono compatibili con le prime tre. Con i primi tre esempi, quindi 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, sono queste due. Allora, capite chiaramente che la fine del gioco è quando le presento tutti e quattro, rimane un'unica funzione compatibile con tutti e quattro gli esempi. E questa è la funzione cercata, l'AND. In qualche modo questo risultato è largamente aspettato, cioè nel senso che nel caso di N2 lo spazio dei parametri, dei pesi sinaptici e delle soglie è estremamente limitato. Vi ricorderete che per il neurone formale in una mappa 2 alla 2 in 0,2 alla 2 in 0,2 ho due sinapsi e una soglia, quindi diciamo il numero di possibili combinazioni che posso fare con questi tre parametri è piuttosto limitato. Ora è chiaro che la speranza è perché è anche evidente che se io per fissare univocamente la regola, quindi per generalizzare tutta bene la mia rete, devo avere un numero di regole da presentare in addestramento dell'ordine di grandezza dello spazio degli input, in alcune situazioni ciò è proibitivo chiederlo, quindi devo sperare che la situazione sia diversa. Quindi, diciamo, questo semplice esempio ci dice questo, che nel caso di generalizzazione di funzioni binarie, ma è valido per ogni generalizzazione, che l'informazione necessaria per fissare univocamente una regola su n bit in ingresso è di 2 alla n esempi. E il secondo punto è che però speriamo e cerchiamo di capire se regole ragionevoli sono specificate da non più di nk esempi, per k molto piccolo. Cosa intendo? È che sono sicuro che se ho n input, in questo caso binari, sto parlando di funzioni binarie, se ho n bit e do 2 alla n esempi, la rete generalizza bene ad una unica regola. Però potrebbe accadere, e vedremo che in generale accade, che ciò non è necessario. Cioè, posso...

ottenere una buona generalizzazione della rete, cioè in qualche modo la rete è compatibile, il dataset di addestramento della rete è compatibile con una e una sola funzione, con un numero di regole che è ordine, che va con NK. K deve essere piccolo, quindi che va con N, con K uguale a 1, che sarebbe preferibile, o con N con K uguale a 2, quindi N quadro, perché già un N cubo è una funzione che cresce. Però l'importante diciamo, è capire che con dei calcoli non troppo semplici, accenneremo nel prossimo argomento, si può dimostrare che non serve avere un dataset di addestramento enorme, ordine 2N, questo è un numero enorme con N, basta avere un dataset abbastanza grande di addestramento. Spunti di riflessione. Allora, siano A il dataset di addestramento e X il dataset di valutazione scelti a caso in R. La rete, dopo essere stata addestrata e validata, conosce sia A sia X? Passiamo al terzo e ultimo argomento della lezione, che è il percettrone multiplo e la generalizzazione. Quello che vedremo in qualche modo è il modo, anche se è un po' formalizzato, quindi cercate di seguire con attenzione, perché diciamo può essere difficile seguire, capire come quel che abbiamo appena accennato, cioè che il numero di esempi può essere molto più piccolo di tutto del numero dello spazio, dell'ordine dello spazio di input, nel caso specifico di un percettrone multiplo. E questo risultato, che diciamo, è formalizzato in un teorema matematico, ma estremamente difficile da dimostrare, permette di fatto che si possano usare le reti neuronali con una certa sicurezza, di una capacità di generalizzazione abbastanza buona, perché alla fine si riesce a dimostrare quello che dicevamo prima, che il numero di regole necessarie per addestrare un percettrone multiplo, una rete neuronale, è una potenza di n, cioè del numero dei parametri in gioco, con un esponente abbastanza piccolo. Allora, cominciamo con un percettrone a tre livelli e introduciamo delle, per rendere il calcolo più semplice, delle varianze. Scegliamo valori discreti per i pesi. Perché? Perché questo ci permette di calcolare le dimensioni dello spazio dei pesi. Allora, il mio modello è questo: n neuroni in input, un solo strato layer nascosto con l neuroni e m neuroni in output. I due strati input layer nascosto, layer nascosto output, sono completamente connessi, quindi qui ho una matrice di pesi che va come n per l, qui ho una matrice di pesi che va come L per M, ma il valore dei pesi non è più, come abbiamo sempre fatto, R qua in R, cioè un valore reale, ma i pesi del primo strato possono assumere tre soli valori. La sinapsi può stare in meno 1, 0, 1. Nel secondo strato possono assumere solo due valori, meno 1, 0. Allora, il numero possibile di pesi totale è facilmente calcolabile. Il primo layer è di dimensioni NL, N neuroni per L neuroni del layer nascosto, e può stare in tre stati. Quindi tutti i possibili stati di questi pesi sinaptici è 3 alla NL. Stesso discorso per lo strato di output, L neuroni

neuroni, dimensione della matrice ML, due stati possibili, 2 alla N, 2 alla ML. Ora, qui c'è la divisione per L fattoriale, L è il numero di neuroni dello strato d'ingresso. È abbastanza semplice capire perché si divide per L fattoriale. L sono tutte le permutazioni in cui posso ordinare gli L neuroni del layer nascosto. Perché ognuno di questi neuroni può essere al primo, secondo, terzo posto, quindi diciamo configurazioni, se io calcolo il numero di tutte le possibili configurazioni dei spazi dei pesi, senza dividere per L fattoriale, farei un overconteggio di molto di tutte le possibili configurazioni. Diciamo, ok. Quindi io ho uno spazio dei pesi che ha queste dimensioni e invoco, qui lo impongo per facilità di calcolo, una univocità del mapping. Cioè a ogni elemento di questo spazio delle pesi, questo spazio dei pesi corrisponde una funzione. Quindi io ho un numero MSP di possibili funzioni implementabili, ok? Allora, mi chiedo, se io pesco random un peso che corrisponde a una determinata, un peso WI che corrisponde a una determinata funzione I, quindi sia FI una funzione fissata. Qual è la probabilità di avere FI scegliendo a caso un punto nello spazio dei fasi? Allora, qui è abbastanza semplice perché A, non c'è nessuna ragione che tutti i punti dello spazio delle fasi dei pesi siano uguali, sono tutti uguali. Quindi la probabilità di prenderne uno a caso è 1 sul numero totale di punti, quindi è 1 su MP. Siccome ogni punto, per l'univocità che abbiamo appena invocato, corrisponde a una funzione, una e una sola, la probabilità di scegliere a caso la funzione FI è 1 su il numero di possibili funzioni. Ed è uguale a tutte le altre funzioni. P di F1 è uguale a P di F2, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, qui definiamo, facciamo una definizione dalla teoria dell'entropia informazionale di Shannon. Una quantità S0 che è definita in maniera abbastanza semplice, perché è la somma meno la somma su tutte le funzioni, quindi questa somma corre da 1 a m grande sp, della probabilità della funzione f, quindi f1, f2, per il logaritmo in base 2 della probabilità della funzione f. Allora, vedete subito, questo è abbastanza semplice vedere, se è p di f è questa, se la metto qua, allora faccio 1 su m sp, sommato MSP volte, e quindi questo termine praticamente mi dà MP su MP, e quello che mi rimane, siccome il PDF vale 1 su MP, ribalto, diventa e elimino questo segno meno, quello che mi rimane è logaritmo di 2 in base 2 di MP, questo è S0. Cos'è S0? In qualche modo S0 rappresenta una misura della diversità funzionale dell'architettura. Cioè, se S0 è grande, l'architettura è complessa. Più S0 è piccolo, più l'architettura diventa semplice. Formalmente S0 è l'entropia di Shannon associata al contenuto informativo della rete.

Vediamo, cosa, diciamo, la formula è più chiara del testo in qualche modo, perché se io vado a scrivere che S0 è il logaritmo in base 2 di MSP e metto per MSP quello che vediamo, vediamo che S0 è dipendente in maniera in correlazione lineare con, non lineare perché c'è il logaritmo, ma diciamo S0 cresce con il crescere dei parametri della rete, cioè dipende, S0 dipende proprio dai parametri costruttivi della rete, il numero di neuroni in input, il numero di neuroni in output. Scusate, nel layer nascosto il numero di neuroni in output. Quindi dire che S0 rappresenta una misura della diversità funzionale e architettura è vero. Cioè una rete più grande ha un S0 più grande, una rete più piccola ha un S0 più grande. Ricordate che nel caso di una cattiva generalizzazione capita quasi sempre che io ho una rete molto grande con un numero di esempi nei pesi molto piccoli. Quindi in qualche modo, in maniera intuitiva, sto dicendo che il numero di pesi che io do non danno un contributo a fissare l'entropia della rete, che è S0, sufficiente per far sì che S0 sia 1. Perché quando è che S0 diventa 1? Quando io ho solo uno stato possibile nelle mie funzioni. Quindi, esplicitando questo logaritmo in base 2 di questa cosa con la regola di Stirling per L fattoriale, confermiamo quello che abbiamo visto. Scusate, la rete ha un'entropia di Shannon che è direttamente proporzionale al numero dei neuroni in input, a quelli del layer nascosto, logaritmo in base 2 di 3 è una costante, il numero di neuroni nel layer di out è quello nascosto. E poi c'è una piccola correzione che dipende da L e dal logaritmo di L su E, diciamo estremamente piccola. Quindi in qualche modo se io fisso una rete piccola o un S0 piccolo, torno a ripetere il concetto perché è importante. Ora, quel che è da chiedersi è se io presento un pattern, quant'è la variazione dell'entropia della rete? Perché è chiaro che se io riesco a stimare quanta entropia fisso nel momento in cui presento un esempio, allora posso più o meno capire quanti esempi sono necessari fissata l'architettura della rete per generalizzare in maniera corretta. Quindi se rappresento con delta differenza S la differenza dell'entropia della rete quando passo da P-1 pattern a P-pattern, rimane però il problema di calcolare questo termine. E il calcolo non è facile, cioè la dimostrazione del risultato che poi presenteremo non è assolutamente banale da presentare senza un'adeguata preparazione formale. Però possiamo fare una cosa, è stimare in maniera del tutto probabilistica, quindi significa proprio dal punto di vista operativo in un modo tale che quel che uno trova non è vero, può essere non vero in una singola realizzazione del sistema, ma diventa vero mediato su diverse e molte grandi risoluzioni del problema di quanto vale delta 0. Ora, chiaramente, siccome l'output del neurone può essere più o meno 1 o 0,1, ma sicuramente è binario, se io lo scelgo a caso e mi chiedo qual è la probabilità che scegliendo a caso un neurone di output

trovo il valore giusto, un mezzo. Qual è la probabilità che lanciando una monetina esta testa, i casi sono due, l'evento compatibile con quello che voglio è uno, quindi un mezzo. Qual è la probabilità che scegliendo a caso io fissi in maniera corretta tutto il neurone, tutto il vettore di output? Siccome è un mezzo per ogni neurone, sarà un mezzo per un mezzo per un mezzo per un mezzo, m volte è grande. E quindi la probabilità è un mezzo alla m. Ok? Allora, supponiamo che io presento un pattern giusto alla rete e la rete mi azzecca, in qualche modo mi indovina l'output, la probabilità che questo accade è un mezzo. Questo non significa che accade tutte le volte, questo significa che se lo faccio 1 miliardo di volte, la media delle volte che accade è proprio un mezzo alla m. Allora, prendo proprio questo, un mezzo alla m, come stima di delta SP. Quindi delta SP è praticamente meno logaritmo di P, questo qua, un mezzo alla m, e se io sfrutto le proprietà del logaritmo è uguale a m. Allora, io ogni volta che presento un esempio che fissa un pattern corretto alla rete, probabilisticamente, torno a dire, fisso un valore m di entropia. Ora, il discorso è di per sé abbastanza semplice. Ho p esempi, se ogni esempio mi fissa un delta SP, p esempi sono p per delta SP. Quindi il numero di passi per fissare univocamente una regola è SP star, dove SP star sta proprio col numero di passi ottimali, che è uguale a P star, che è definito come P star per delta SP, e questo deve essere uguale a S0. Il concetto è questo, in questo caso, poi vedremo la soluzione. Ho un'entropia tipica dovuta all'architettura della rete S0. Ogni volta che presento un esempio, diminuisco l'entropia residua della rete. Cioè, in qualche modo diminuisco la capacità di confusione della rete, perché presentare esempi significa dare informazione. Se ogni presentazione di esempi mi fa variare l'entropia di questa quantità, in P star esempi io colmo S0, cioè la differenza fra S0 e P star delta SP va a zero. Quindi questo significa, se sostituisco le cose, che posso stimare P star. E vedete, diciamo, qui la cosa di per sé importante è solo leggere questa equazione. Questa equazione dipende dai parametri della rete L, M, N in maniera di legge di potenza, cioè qui L, M, N stanno come potenze con K uguale a 1. Quindi, e ci sta dicendo una cosa anche fondamentale, che in qualche modo il numero di pattern che devo determinare per una buona generalizzazione al solito può essere finito e facilmente raggiungibile, perché la dipendenza lineare dai parametri costruttivi della rete è anche quella più semplice, perché una cosa è dipendere da L. Una cosa è dipendere da L quadro. Ora però questo vale come discorso probabilistico, d'altronde diciamo, usare un approccio probabilistico ci ha permesso di fare una stima abbastanza semplice
del numero

di esempi. Paghiamo il fatto che se io vado a fare, costruire, addestrare una rete con pista ad esempi, non è detto che in un caso quella sia, quel numero di esempi siano sufficiente per addestrare bene la rete. Sta a significare che se eseguo tanti architetture, tanti addestramenti, generalmente la maggior parte delle reti probabilisticamente pistare è più che sufficiente per fissare le regole. Quindi, diciamo, l'argomento è valido solo mediante mediando su tanti set di pistare esempi. Questo risultato è importante perché ci dice che pur non sapendo a priori quanti sono gli esempi necessari per far generalizzare la rete, posso confidare nel fatto che essi siano un numero finito. E quindi, diciamo, una buona conoscenza del problema e dei dati che sto analizzando può, diciamo, con l'esperienza, insegnarmi a capire quanto il dataset in addestramento può essere grande. Questo è molto utile perché se io so più o meno quali sono le dimensioni ottimali, in qualche modo evito di fare una ricerca che a volte può costare tempo per trovare più esempi. Con questo abbiamo concluso la lezione, manca lo spunto di riflessione per questo argomento. L'entropia di Shannon associata a una rete rappresenta una misura della diversità funzionale della sua architettura. Essa dipende essenzialmente dal numero di esempi che vengono usati nell'addestramento? Come al solito, il riepilogo di tutti gli spunti di riflessione. Primo. L'overfitting è spesso frequente in reti con pochi gradi di libertà, cioè neuroni e sinapsi, e grandi dataset di apprendimento. Il secondo, siano A il dataset di addestramento e X il dataset di valutazioni scelti a caso in R. La rete, dopo essere stata addestrata e validata, conosce sia A sia X? E l'ultimo. L'entropia di Shannon associata a una rete rappresenta una misura della diversità funzionale della sua architettura. Essa dipende essenzialmente dal numero di esempi che vengono usati nell'addestramento? Con questa ultima domanda abbiamo finito la lezione. Come al solito vi ricordo che approfondimenti possono essere trovati sul sito dell'Ateneo, negli spazi associati al corso.

0: Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net.
1: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neurologia,

0: neuroscienze cognitive e processi cognitivi e tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. In questa lezione affronteremo questo tema, una nuova spettatorialità, il montaggio ludico del cinema postmoderno. Questi gli argomenti al centro della lezione. Le scarpe di Van Gogh e Warhol, il nuovo spettatore postmoderno. Il montaggio rapido come attrazione e lo split screen. Cinema espanso e intertestualità postmoderna. Vediamo dunque il primo argomento, le scarpe di Van Gogh e Warhol, il nuovo spettatore postmoderno. In questa lezione ci concentriamo dunque sul cinema del postmoderno. Postmoderno è un argomento che è di difficile definizione, così come è di difficile definizione il moderno in sé. Possiamo declinarlo in tanti modi, lo hanno fatto tanti studiosi diversi, in tanti campi diversi. Quello che a noi interessa in particolare è concentrarci ovviamente sulla cultura visuale e sulla declinazione del postmoderno nel cinema. Per farlo ci facciamo aiutare in prima battuta da questo studioso, Frederick Jameson, che con questo suo volume Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism, scritto nel 1991, ha introdotto il termine, la questione postmoderna nel campo degli studi. Jameson è un critico letterario americano che, come vedete nella copertina di questo suo libro importante che segna una svolta negli studi in questo campo, mette un quadro non casuale, ma è uno dei quadri del più importante autore della pop art americana, Andy Warhol, e appunto mette questo quadro in copertina perché poi cosa fa? Nel suo primo capitolo, insomma nella parte introduttiva del suo libro, opera un raffronto tra le scarpe di Andy Warhol e un altro quadro di

di scarpe, che è stato opera di Van Gogh di circa 100 anni prima. Bene, il raffronto tra i due quadri serve a Jameson per raccontarci quella che è la diversità dell'espressività del moderno e del postmoderno. Ora, qui banalizzo per esigenze didattiche una questione complessa, ma possiamo dire che Van Gogh, il quadro delle scarpe di Van Gogh per Jameson è espressione del moderno, e in Van Gogh lui vede questa sua visione simbolica e utopica di usare le scarpe. Le scarpe riescono a ricreare quello che era il mondo dietro alla scarpa, vale a dire che noi vedendo le scarpe, lo spettatore vedendo le scarpe, riesce a intuire attraverso l'interpretazione quello che è il mondo attorno alla scarpa, cioè le scarpe sono essenza di quel mondo, in quel preciso contesto, in quella precisa storia. Quindi qui è essenziale il lavoro di interpretazione del fruitore. Attraverso la visione di questo quadro siamo in grado di ricostruire il mondo reale da cui il gesto estetico si è originato. Da ciò ne deriva che ciò che si può ricavare dall'opera è esclusivamente al suo interno. L'opera, cioè, è una espressione di una visione, è una esternazione di una interiorità che va interpretata. Diverso invece sono, diciamo, le scarpe di Andy Warhol, espressione evidentemente del postmodernismo, sono invece, secondo Jameson, una raccolta casuale di oggetti morti, quindi sono privati del loro mondo vitale. È difficile quindi restituire il vissuto di queste scarpe. Sono dei feticci, frutto di quella che è la mercificazione tipica della società contemporanea. E si può notare anche come queste scarpe, come si può vedere proprio dall'immagine, siano in realtà la restituzione di un negativo fotografico. Quindi sono scarpe che rappresentano un simulacro, non un oggetto reale. Il mondo materiale è allontanato e mediato da una tecnologia che lo riproduce. In questo senso, l'opera d'arte, anziché come espressione personale e individuale, come era quella di Van Gogh, come atto simbolico e utopico, si propone come oggetto impersonale, che attinge dunque alla cultura commerciale di massa. Sono scarpe che possiamo rivedere riprodotte in serie nelle vetrine dei negozi delle grandi città. E in questo senso sono espressione anche di quel crollo della distinzione tra la cultura di elite, tra la cultura alta e la cultura di massa. È quello che Jameson chiama come perdita della profondità della cultura postmoderna. Quindi le scarpe di Warhol non parlano, nell'immagine si reperisce soltanto il suo significante, e questo però ha un'implicazione molto importante riguardo il ruolo dell'osservatore, dello spettatore. Essendo un'opera priva di contenuto, possiamo dir così, può ricevere lo suo statuto di opera d'arte solo da parte dello spettatore, cioè dallo spettatore agente. Se infatti ci concentriamo sul ruolo dello spettatore, vediamo una importante trasformazione apportata dal postmodernismo, che possiamo vedere in questa dicotomia. Se il moderno è affida allo spettatore un'esperienza intellettuale, per invece il postmoderno quella dello spettatore è più un'esperienza fisica. L'opera d'arte nel postmoderno va vissuta più che interpretata. È un evento da partecipare attivamente più che l'esternazione di una interiorità. E qui penso anche alle riflessioni a questo proposito di Susan Sontag, che ha portato veramente delle riflessioni importanti sul tema della spettatorialità nel postmoderno. È insomma la transizione da una modalità espressiva, tipica del moderno, a una modalità performativa.
mentre cioè nell'arte precedente ciò che si può ricavare dall'opera

si trovava esclusivamente al suo interno, lo spettatore è esterno, è escluso, l'esperienza della nuova arte guarda invece a un oggetto, a una situazione che per definizione include lo spettatore. Bene, se noi applichiamo questo complesso ragionamento al cinema postmoderno, possiamo comprendere anche quella che è l'essenza della nuova spettatorialità che questo cinema implica. Un cinema che, come data d'inizio, si fa generalmente risalire al primo episodio della famosa saga di Star Wars, di Guerre Stellari, di George Lucas nel 1977. E chi ha ben spiegato questi concetti è Laurent Joulié nel suo libro L'écran postmoderne, questo libro del 1967, secondo cui col cinema postmoderno si passa da un cinema centrato sul personaggio, quindi con la macchina da presa come testimone invisibile il cui sguardo si proietta sul mondo diegetico, a invece un cinema centrato sullo spettatore, ecco l'importanza dello spettatore, con la macchina da presa che diviene invece un'entità di poteri sovraumani, il cui sguardo si cala al di là, al di fuori del mondo diegetico, quindi nel mondo dello spettatore. Ebbene, Guerre Stellari, con i suoi straordinari effetti speciali, ma anche con l'innovativa tecnologia sonora del Dolby Stereo, ad esempio, e anche lo stile tipicamente immersivo della scrittura di George Lucas, è un primo esempio emblematico di questo cinema centrato sullo spettatore. Possiamo mettere dunque in fila alcuni elementi del cinema postmoderno. È un cinema che intende rivolgersi più al corpo dello spettatore che alla sua mente. È un cinema che non smette di raccontare storie, ma la cui vocazione più intima risiede nella creazione di stimoli e sensazioni forti da godersi fisicamente. È un cinema che passa più dalla comunicazione alla fusione con lo spettatore. L'immagine non è più traccia del profilmico, non è solo traccia del profilmico, ma è proprio stimolo puro. Ancora, questa nuova spettatorialità, come ci dice Laurent Joulié, è più vicina all'eccitazione del Luna Park, all'euforia dei fuochi d'artificio. Lui parla anche di un bagno di sensazioni, pensando particolarmente alle dinamiche sonore, che alla tradizione dell'esperienza cinematografica tradizionale. E tutto questo ci apre anche a quella che è la differenza tra il montaggio del cinema moderno e il montaggio del cinema postmoderno. Entrambi sono caratterizzati da una tendenza alla riflessività. Ricordate quando abbiamo parlato soprattutto del cinema, della modernità, del cinema della Nouvelle Vague in particolare, sono montaggi che si mettono in mostra per riflettere sul cinema stesso, sono montaggi autoreferenziali, ma se appunto nel cinema del moderno c'è questa autoreferenzialità che si mette in mostra il montaggio, attraverso cui il montaggio si mette in mostra per problematizzare la fruizione del film, e quindi una sorta di montaggio critico, il montaggio invece nel cinema postmoderno si mette in mostra, rispetto a tutto quello che abbiamo appena detto, per stupire lo spettatore, rendere più intensa la sua esperienza. Si parla appunto di un montaggio lutico. Il cinema del postmoderno porta avanti un cosiddetto montaggio ludico che da un lato gioca con lo spettatore e le sue aspettative, proponendogli soluzioni ad alto tasso di spettacolarità, dall'altro mette in gioco il cinema stesso, contaminando la sintassi cinematografica con le istanze formali che provengono anche da altri mezzi di comunicazione, da altre forme mediali, specialmente il videoclip musicale, i videogiochi, i programmi televisivi, l'estetica televisiva in generale. E poi è un tipo di montaggio che è fortemente influenzato dalle possibilità offerte
dall'applicazione del digitale alla post-produzione. Questo lo possiamo vedere già dagli anni 80, sempre

più ovviamente arrivando verso i giorni nostri. Quindi un montaggio che è definito anche montaggio non lineare, perché grazie al digitale si può accedere istantaneamente a tutte le parti da montare, immagini in movimento, immagini fisse, tracce sonore, testi, senza procedere appunto in modo lineare per singole parti. Evidentemente è un montaggio che rispetto

prezzo di montaggio, di praticità ed economicità dei processi stessi. Vediamo alcune prime domande per questa parte. Qual è la differenza sostanziale tra la fruizione di un'opera moderna e di un'opera postmoderna? Quali sono, secondo Laurent Joliet, le caratteristiche principali del cinema postmoderno? Che cosa si intende per montaggio ludico? Vediamo il secondo argomento, il montaggio rapido come attrazione e lo split screen. Entriamo dunque nel merito delle varie tipologie di montaggio ludico. Vedremo come il passaggio al montaggio digitale, al montaggio non lineare, ha importanti conseguenze relativamente anche ai modelli testuali sviluppati dal cinema della postmodernità. Isoleremo sostanzialmente quattro forme di montaggio, due delle quali il montaggio rapido e lo split screen analizzeremo in questa parte della lezione, poi il montaggio di materiali del cinema espanso e l'intertestualità e il rimontaggio che invece affronteremo nell'ultima parte. E dunque vediamo il montaggio rapido. È un montaggio che evidentemente non nasce con il cinema postmoderno, ne abbiamo parlato ad esempio, se ricordate, con il cinema delle avanguardie europee, in particolare col cinema impressionista, ma è solo dagli anni 80 del Novecento che diventa quella della rapidità del montaggio, una tendenza generalizzata. In ogni parte del mondo, dunque non solo ad Hollywood, il montaggio, le forme di montaggio, le sequenze si montano a ritmi sempre più veloci. Per capire la maggiore velocità del montaggio possiamo guardare alla durata media delle inquadrature nei film nei vari decenni. Ora, tra gli anni 30 e gli anni 70 i film erano generalmente tra le 300 e le 700 inquadrature e la durata media di ogni singolo piano era tra gli 8 e gli 11 secondi. Molto diverso è già il contesto tra gli anni 70 e gli anni 80, perché ci sono film sempre più frammentati tra le 1500 e le 3000 inquadrature e la durata media dei piani è tra i 5 e gli 8 secondi. Ancora di più, dagli anni 90 in poi si trovano anche film della durata media dei piani che è inferiore anche ai 2 secondi. Quindi possiamo dire che possiamo osservare come il cinema postmoderno faccia un uso del montaggio rapido che potremmo definire un uso attrazionale. Abbiamo introdotto questo termine attrazione a proposito del cinema delle origini, quando abbiamo notato come il cinema delle origini è qualificabile notoriamente per la sua intenzione più mostrativa, no? Che narrativa. Ma attrazione e narrazione sono due espressioni complementari del cinema di tutti i luoghi e di tutti i tempi, ma il montaggio rapido del cinema postmoderno sembra invece fortemente sbilanciato sul fronte attrazionale piuttosto che sul fronte narrativo, perché questi tagli adrenalinici di tanti film contemporanei non rispondono evidentemente e semplicemente alle necessità della narrazione, ma puntano piuttosto a colpire visceralmente noi spettatori anche al prezzo di destabilizzare talvolta la narrazione. Vediamo rapidamente, è il caso di dirlo, alcuni esempi. Il primo esempio che possiamo fare è questo film, campione di incassi, famosissimo, Top Gun di Tony Scott del 1986, che attesta, direi, l'influenza del montaggio televisivo, specie quello dei videoclip musicali. Si parla non per caso di MTV style, ma anche montaggi che possiamo riferire all'estetica pubblicitaria, quindi un'estetica sensazionalistica fatta di attacchi rapidissimi al ritmo di musica. La durata media delle inquadrature in questo film è compresa tra 3 e 4 secondi, valori che diventano anche inferiori

tra 1 o 2 secondi in queste sequenze aeree che sono accompagnate, come è noto, dalla musica del premio Oscar italiano Giorgio Moroder. E una tendenza all'accelerazione del montaggio che è ancora più evidente se noi lo raffrontiamo con alcune sequenze del film Top Gun del 2022. Qui possiamo vedere come le inquadrature acrobatiche abbiano una durata anche molto inferiore al secondo. Quindi ecco, vedete come questa accelerazione vada di pari passo con anche l'avanzamento delle tecnologie digitali a servizio del cinema. È evidente che, come in un videoclip musicale o in uno spot pubblicitario, siano sequenze caratterizzate soprattutto da un tema, quindi il coraggio, l'astuzia, l'imprudenza, come nel caso di questa sequenza che stiamo vedendo, o anche da un'atmosfera, il rischio, l'eccitazione, la paura, piuttosto che dal compiuto articolarsi di un intreccio. E questo è un esempio, direi, assolutamente emblematico del tipo di cinema rapido di questi tempi. Il secondo esempio che vi voglio portare è quello di questo film di John Woo, The Killer. Tutto questo ci fa capire quanto il cosiddetto nuovo cinema di Hong Kong, a partire dai primi anni Ottanta, abbia portato una innovazione nel tipo di montaggio, con questa estetica fiammeggiante dei film d'azione. Penso a John Woo, ma anche Ringo Lam, Tzu Yark, sono tutti registi, autori che fanno del ritmo frenetico e della pulizia formale, soprattutto nelle scene di sparatorie, la cifra del loro cinema, che ha avuto un'influenza importante in tutto il film successivo. Ogni inquadratura non risolve mai un'azione per intero, ogni gesto è scomposto secondo prospettive visuali differenti, ma eppure ogni ripresa resta sempre perfettamente leggibile da parte dello spettatore. È l'azione ad essere in evidenza. Le traiettorie narrative non sono mai più di due, e spesso, come vediamo in questa sequenza, i movimenti e le azioni cruciali sono stilizzate anche attraverso l'uso del ralenti. L'ultimo esempio di montaggio rapido che voglio portarvi è di questo film di Paolo Genovese, Perfetti Sconosciuti, che ha avuto un grande successo anche a livello internazionale. Ebbene, se noi andiamo a vedere questa scena, possiamo vedere come il montaggio rapido non sia ormai prerogativa solo dei film di azione, ma si insinui in film come questo, che è sostanzialmente, per chi l'ha visto, un film tutto centrato su scene di dialogo attorno a un tavolo. E sono inquadrature, come vediamo in questa scena, che non durano mai più di 1 o 2 secondi. Quindi vedete come il montaggio rapido si insinui anche in questo tipo di tipologia, in questa tipologia di film. E questo è chiaro che tutto questo, come dicevo prima, riesce ad essere possibile grazie ai nuovi strumenti digitali. Con la moviola meccanica, ovviamente, realizzare anche soltanto per le sequenze di dialogo dei montaggi così rapidi era un processo lungo, snervante, spesso anche poco preciso nella sua operatività fattuale. Oggi, con il montaggio digitale, le scene di dialogo possono essere appunto montate secondo ritmi sostenuti. E a questo punto possiamo vedere anche lo split screen. Ecco, lo split screen che cos'è? È una momentanea divisione dello schermo in due o più inquadrature presenti simultaneamente sullo schermo agli occhi dello spettatore. Anche questa è una pratica conosciuta dal cinema fin dalle sue origini. Qui possiamo ad esempio vedere questo
film Life of an American Fireman, che abbiamo già, di cui abbiamo già parlato, parlando del cinema

delle origini, in cui, come vediamo, lo split screen, quindi la divisione dello schermo in due inquadrature, è utilizzata per mostrare un pensiero, oppure nel cinema delle origini, ma anche in diverso cinema successivo, è stato utilizzato emblematicamente per i topos delle conversazioni telefoniche, ad esempio. Però non era una pratica particolarmente diffusa fino a pochi anni fa. È la pratica dell'uso dello split screen che è stata rinvigorita appunto dalle infinite possibilità di manipolazione delle immagini e quindi delle inquadrature con l'avvento del montaggio digitale, del montaggio non lineare. Il cinema postmoderno però ne ha fatto un uso più o meno virtuosistico. Possiamo ad esempio vederne un uso in realtà narrativo, che però è anche un uso direi virtuosistico, e in questo caso è utilizzato come un uso alternativo al montaggio alternato. È questo film Time Code, film del 2000 di Mike Figgis, qui rappresenta in realtà più sfide tecnologiche, perché sono, come potete osservare, quattro inquadrature montate contemporaneamente sullo schermo, che mostrano dunque quattro punti di vista sincronici della stessa storia, che evidentemente intrattengono tra di loro dei rapporti cogenti sul piano della storia raccontata. Lo spettatore evidentemente non può riuscire a seguire agevolmente lo svilupparsi contemporaneo delle azioni, ma è soprattutto il sapiente mixaggio delle tracce audio a indicargli di volta in volta qual è la finestra più rilevante per il racconto. L'altra estrema particolarità di questo film è il fatto che tutte e quattro queste storie raccontate sono girate in un'unica mono inquadratura, vale a dire in ogni singolo blocco è girato in un unico piano sequenza di oltre un'ora e mezzo, una sfida tecnologica che solo 2 anni dopo avrebbe raccolto con esiti estetici assolutamente importanti il regista russo Alexander Sokurov col suo celebre Arca Russa. E quindi questo è sicuramente un film interessante sotto diversi punti di vista. Molto, direi, molto interessante è anche l'uso spettacolare dello split screen. Possiamo vederlo in questo film che anche a suo modo ha segnato un'epoca, questo film Hulk di Ang Lee, o per dirla all'italiana come tutti noi lo diciamo, Hulk, questo film del 2002, in cui possiamo vedere come il montaggio interno, quindi il montaggio attraverso lo split screen, è usato appunto in chiave spettacolare, perché c'è anche un raffronto, una mimesi con quello che è l'estetica del fumetto, no? Con lo schermo diviso in più inquadrature, così come la pagina del fumetto è divisa in più inquadrature diverse. La spettacolarizzazione filmica è fondata quindi in questo caso sulla moltiplicazione della visione. Possiamo vederne usi di diverso tipo, come in questo caso possiamo vedere un utilizzo per effettuare una sorta di transizioni tra le inquadrature, in cui, ecco, la vecchia immagine ospita momentaneamente la nuova immagine o una sua parte, secondo una specie di transizione per sovrapposizione. Diverso invece, sempre a proposito di questo film, è un uso direi più tradizionale, cioè un sezionamento di una singola inquadratura in sotto inquadrature, ecco, come in questo caso le riprese sono di uno stesso oggetto, viene effettuata da punti di vista diversi, evidentemente appunto per aumentare il tasso di spettacolarizzazione di quello che stiamo vedendo. Vediamo dunque le domande per questa parte. Perché si parla di un uso attrazionale del montaggio rapido nel cinema postmoderno?
qual è la differenza tra l'uso dello split screen

nel cinema delle origini e nel cinema postmoderno? A questo punto veniamo a questo argomento, il cinema espanso e l'intertestualità postmoderna. Quindi in quest'ultima parte ci concentriamo specificamente su altre due tipologie di montaggio ludico, il montaggio di materiali del cinema espanso e l'intertestualità postmoderna, che possiamo definire anche rimontaggio, ora vedremo in che modo. Parliamo e partiamo appunto dal cinema espanso. Anzitutto, cosa si intende con questa definizione? Beh, l'espressione expanded cinema è stata coniata da Jane Youngblood addirittura in un volume del 1970. Youngblood era allora un giovane studioso e teorico che si occupava prevalentemente di cinema underground, di cinema sperimentale, e proprio analizzando quest'ultimo, il cinema sperimentale, scrive uno dei testi fondamentali in realtà per il cinema che verrà. E lui in questo volume dice appunto: il cinema è l'arte di organizzare un flusso di eventi audiovisivi, è un flusso di eventi esattamente come la musica, cioè come ci insegna anche Jenkins, l'irruzione della tecnologia digitale ha fatto sì che la cultura visuale contemporanea sia sempre stata più caratterizzata da processi di convergenza tra gli strumenti di comunicazione e gli strumenti di rappresentazione, per cui anche il cinema è sempre più un oggetto espanso, fondato proprio su flussi di eventi audiovisivi, che ibrida anche materiali e media eterogenei e genera una sostanziale anche confusione tra le pratiche mediali, tra i generi mediali. E parlando del montaggio ludico, noi però andiamo a vedere una, direi, nozione un po' più ristretta di cinema espanso, andando cioè a vedere come fin dagli anni 80 il cinema abbia cominciato a usare delle formule ricorrenti di montaggio di materiali diversi, dunque mescolando montaggio fotografico a montaggio non fotografico, immagini fotografiche a immagini non fotografiche. E possiamo fare in particolare tre esempi di mescolamento di materiali che a seconda che il materiale venga o meno diegetizzato nell'ambito del film. Questo è un primo esempio, anche questo è un film molto noto, Sesso, bugie e videotape di Steven Soderbergh. Bene, qui possiamo vedere come la presenza del film nel film di inserti elettronici provenienti da una telecamera amatoriale viene denunciata allo spettatore come tale e giustificata quindi sul piano narrativo attraverso la messa in scena del mezzo di produzione o di riproduzione in questo caso, vedete lo schermo televisivo. Dunque il materiale non fotografico viene diegetizzato come tale e qui il regista ne fa anche un uso particolarmente interessante perché viene simulata una sorta di campo e controcampo tra i parlanti elettronici e gli osservanti fotografici. E quindi questo è un primo caso interessante. Il secondo caso che andiamo a vedere attraverso questi fermi immagine è un uso diegetizzato come altro da sé. Il caso qui interessante è questo film del regista tedesco, importantissimo regista tedesco Wim Wenders, in questo film del 1991, in cui appunto il materiale non fotografico viene diegetizzato, ma come non in quanto tale, cioè come prodotto da un elaboratore elettronico, ma per visualizzare gli esperimenti di questo dottore protagonista del film che ha messo a punto una tecnologia che riesce niente meno a riprodurre i sogni delle persone. Quindi in questo caso noi vediamo le immagini del sogno di questa donna, che sono immagini elettroniche fortemente sperimentali dal punto di vista figurativo, siamo anche nel 91, quindi sono finzionalizzate come altro da quelle che sono, cioè per rendere immediatamente

riconoscibile agli occhi dello spettatore il frutto dell'esperimento del protagonista. L'ultimo uso nel quale il materiale non fotografico viene mescolato al materiale fotografico che vi voglio fare è questo del film di Oliver Stone, Natural Born Killers, anche questo film molto noto del 94, dove possiamo vedere che non c'è alcuna diegetizzazione dell'utilizzo di questo materiale, perché il materiale fotografico in questo caso è utilizzato per segnalare l'intervento dell'istanza narrante, quindi l'intervento stesso del regista. La differenza tra immagine fotografica e non fotografica rileva chiaramente il cambio, come vediamo, di medium. A questo non viene dunque associato un significato sul piano della storia, ma viene associato un significato sul piano del discorso, evidentemente. Oliver Stone in questo caso alterna non solo immagine fotografica e immagine elettronica, ma utilizza tutti i principali formati di pellicola che erano in commercio in quel momento, quindi 35 mm, 16 mm, 8 mm, e ne fa anche un uso alternato, come avete visto, con la dialettica del bianco e nero. Quindi fa un uso espressivo di questo pirotecnico susseguirsi di varie invenzioni visive. E vediamo anche l'ultimo esempio di pratica di montaggio ludico che possiamo appunto definire pratica del rimontaggio. Abbiamo parlato in realtà anche per il cinema moderno di una forte tendenza all'autoreferenzialità, no? Lo ricordavo prima, questo utilizzo di una riflessione sul cinema usato per problematizzare la fruizione del film da parte dello spettatore, mentre invece con il cinema postmoderno, con il montaggio ludico, viene utilizzato in realtà questa riflessività per stupire lo spettatore, per dargli una nuova intensità alla esperienza cinematografica. Ebbene, le pratiche del rimontaggio stanno ad indicare la prevalenza, la diffusione di questa sorta di estetica della ripetizione o estetica della citazione, possiamo anche definirla, cioè la presenza più o meno invasiva di un ricorso a di testuale elementi stilistici e narrativi che sono riconducibili a quella che è la tradizione del cinema precedente. Anche qui abbiamo visto come la Nouvelle Vague, no? abbia fatto un uso della tradizione in senso problematico, però pensiamo all'uso che ne ha fatto Truffaut, per esempio, del cinema delle origini nei suoi film, ne abbiamo visto qualche esempio. Ma è sicuramente però postmoderno il senso che tali pratiche di tipo intertestuale esprimono oggi, e soprattutto il modo in cui questo viene proposto allo spettatore, il modo in cui viene chiamato in causa lo spettatore. Cioè, quando i film postmoderni fanno riferimento ad altri film più o meno importanti della storia del cinema, lo fanno evidentemente per sfidare esplicitamente lo spettatore, innanzitutto al riconoscimento dell'operazione stessa. È come se ci dicessero: vuoi giocare con me? Riconosci quel film? E in seconda battuta all'identificazione della fonte con la quale stiamo dialogando, appunto a quale film mi sto riferendo. Secondo quel meccanismo ludico potenzialmente gratificante che abbiamo descritto finora. Anche qui possiamo vedere molti esempi. L'esempio classico che si fa in questo caso è quello di tutta la poetica cinematografica, definiamola così, di Quentin Tarantino. In tanti suoi film questo meccanismo retorico della citazione è la cifra stessa, no? Del suo film, modalità di rimontaggio che consiste nella citazione più o meno letterale di materiale iconografico della tradizione, cioè nella ripresa in senso letterale di una particolare inquadratura o di una determinata sequenza di un film sorgente.
in uno dei suoi film più famosi.

Oh, sì, anzi sono due film, il Kill Bill. In Kill Bill, nei due Kill Bill, possiamo vedere davvero questa estetica della citazione portata all'estremo. Qui ho isolato soltanto alcune citazioni importanti, ma in Kill Bill sono decine e decine di citazioni. Qui possiamo vedere una citazione di John Ford, una citazione di Sergio Leone e una citazione di Dario Argento. La seconda tipologia di rimontaggio tipica del cinema postmoderno consiste invece in quello che è il remake, il rifacimento di un film del passato, ma non è un banale remake come ce ne sono stati tanti nella storia del cinema. Qui possiamo definirlo un vero e proprio ricalco, cioè diventa pratica di rimontaggio quando il rapporto tra il film e la copia del film e il film originale non è di tipo esclusivamente narrativo, appunto come tanti remake, ma coinvolge in modo più o meno intenso anche le pratiche di scrittura e lo stile stesso del film. Anche qui si tratta di giocare con lo spettatore chiamato a paragonare vecchio e nuovo film godendo della sua riscrittura. L'esempio più famoso che si può fare è quello di Hitchcock, del suo notissimo film Psycho, film, come sapete, spartiacque per tanti motivi. Questa è la nota sequenza dell'assassino nella doccia. Ebbene, questo film è stato integralmente rifatto secondo quella modalità che ho appena descritto, da un altro regista nel 1999, Gus Van Sant, che appunto ha riproposto integralmente Psycho. E qui la cosa interessante è che, come vediamo, usa anche lo stesso tipo di montaggio, ma come vedete in questo caso opera anche delle piccole variazioni per marcare la propria autorialità. Abbiamo visto quella inquadratura della pupilla dilatata che non c'è nel film di Hitchcock del 1960 e che marca l'autorialità evidentemente di Gus Van Sant, e con un richiamo a quella che è poi le inquadrature molto note che vediamo in successione a queste immagini che abbiamo visto, cioè l'occhio della protagonista con questo montaggio formale che si sofferma poi sullo scarico della doccia, no? Questo è uno dei utilizzi del montaggio formale più noti della storia del cinema. Vediamo alcuni spunti di riflessione per questa parte. Che cosa si intende per cinema espanso? Quali sono le pratiche più comuni di rimontaggio nel cinema postmoderno? Possiamo vedere il riepilogo degli spunti di riflessione per questa lezione. Qual è la differenza sostanziale tra la fruizione di un'opera moderna e di un'opera postmoderna? Quali sono, secondo Laurent Joliet, le caratteristiche principali del cinema postmoderno? Che cosa si intende per montaggio ludico? Perché si parla di un uso attrazionale del montaggio rapido nel cinema postmoderno? Qual è la differenza tra l'uso dello split screen nel cinema delle origini e nel cinema postmoderno? Che cosa si intende per cinema espanso? Quali sono le pratiche più comuni di rimontaggio nel cinema postmoderno? Bene, siamo giunti alla fine anche di questa lezione. Vi ricordo che tutti i materiali didattici di approfondimento anche per questa lezione si trovano sulla pagina del corso nel sito di questo Ateneo. Grazie.

Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet. Per tutte quelle persone che non potevano

0: devono frequentare l'università. Perché Unè Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Unè Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Unè Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene

viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti in questa nuova lezione. Il tema della lezione sarà la valutazione neuropsicologica nelle malattie cerebrovascolari. In particolare ci occuperemo della valutazione dei disturbi attentivi e visospaziali. Bene, sappiamo che un problema di natura cerebrovascolare, cioè un ictus ischemico o un ictus emorragico, può causare un danno cerebrale e quindi sfociare in disturbi cognitivi. Ovviamente i domini cognitivi che possono essere compromessi da una lesione vascolare sono molteplici. In questo caso ci occuperemo della valutazione appunto dei disturbi attentivi e visospaziali. Bene, quali sono gli argomenti che tratteremo in questa lezione? Parleremo in generale del sistema attentivo. Parleremo poi della valutazione dei disturbi attentivi e quindi presenteremo gli strumenti che possono essere utili per valutare dal punto di vista neuropsicologico i disturbi attentivi. Parleremo poi un po' in generale della cognizione spaziale ed in particolare del neglect. L'ultimo argomento è la cognizione spaziale del neglect e la valutazione. Quindi presenteremo gli strumenti maggiormente utilizzati per valutare questa tipologia di disturbi. Partiamo con il primo argomento, cioè il sistema attentivo. Quindi parleremo un pochino in generale dei processi attentivi e di quali sono le basi neurobiologiche del sistema attentivo. Bene, perché esiste il sistema attentivo, cioè qual è lo scopo del sistema attentivo? È quello di selezionare gli stimoli esterni e preparare l'individuo a rispondere. Possiamo ovviamente fare questo se l'individuo è in uno stato di attivazione, cioè arousal, cioè se è pronto a percepire gli stimoli esterni e se quindi prepararsi a rispondere, e se è garantito lo stato di vigilanza, cioè se la persona è in grado di mantenere ovviamente l'attenzione per un tempo adeguato per svolgere il compito. Bene. Esistono diversi tipi di attenzione e questi diversi tipi di attenzione possono essere tutti o in parte selettivamente compromessi a causa di un danno cerebrale secondario a un evento cerebrovascolare. Vediamo quali sono i tipi di attenzione. Dunque, il primo è l'allerta, e cioè la capacità, l'attivazione per rispondere, cioè quella capacità che ci mantiene attivi per riuscire a rispondere, ad esempio, il più velocemente possibile alla comparsa di uno stimolo. Il secondo tipo di attenzione è l'attenzione selettiva, cioè il filtraggio delle informazioni. L'attenzione selettiva è quel tipo di attenzione che ci permette di essere pronti e di poter rispondere selettivamente soltanto ad alcuni stimoli, ignorando quelli che vengono definiti in termini tecnici i distrattori. Il terzo tipo di attenzione è l'attenzione divisa, cioè la selezione di più informazioni. Tramite l'attenzione divisa non riusciamo ad essere attenti contemporaneamente a stimoli di diversa natura, per esempio stimoli visivi e stimoli uditivi contemporaneamente. L'ultimo tipo di attenzione è l'attenzione sostenuta, cioè il mantenimento dell'attivazione nel tempo. È quel tipo di attenzione che ci permette di mantenerci vigili ed attenti appunto per un periodo abbastanza lungo di tempo. La prima e l'ultimo tipo di attenzione, cioè

L'allerta e la sostenuta sono quelle che vengono definite le componenti intensive dell'attenzione, mentre invece l'attenzione selettiva e l'attenzione divisa vengono definite le componenti selettive dell'attenzione, quindi questa distinzione tra componenti intensive e componenti selettive. Bene. Diciamo esiste un sistema che viene definito il Supervisory Attentional System, tramite il quale è possibile l'uso strategico delle componenti intensive e selettive attraverso componenti delle funzioni esecutive, cioè una relazione stretta tra il sistema attentivo e le capacità esecutive per appunto cooperare e riuscire a svolgere i compiti in maniera corretta. Tramite le strategie, l'utilizzo di strategie appunto, la flessibilità cognitiva e le capacità di inibizione, cioè la capacità di non rispondere se non siamo chiamati a farlo, cioè quindi di inibire una risposta. Bene, non possiamo considerare il sistema attentivo al di fuori di altri meccanismi molto importanti con i quali il sistema attentivo appunto ha delle complesse interazioni. E parliamo in particolare del sistema percettivo, ovviamente di centrale importanza, perché quando parliamo di attenzione a stimoli, parliamo di stimoli che vengono presentati diciamo, in una certa modalità percettiva, per esempio visiva, uditiva, quindi il sistema percettivo ovviamente è parte integrante del sistema attentivo. Anche il sistema motorio ovviamente ha delle relazioni molto strette, perché il sistema motorio, cioè gli effettori che ci permettono di rispondere in una determinata maniera, ovviamente sono, diciamo, molto legati al sistema attentivo, così come la working memory, cioè il tipo di memoria a breve termine, definita anche memoria di lavoro, che ci permette di mantenere le informazioni in memoria il tempo necessario per eseguire una certa operazione, e anche ovviamente le funzioni esecutive, cioè quelle capacità cognitive che ci permettono di pianificare, monitorare l'azione, di essere flessibili dal punto di vista cognitivo, cioè, o che ci permettono, appunto, come abbiamo detto prima, di inibire alcune risposte e favorirne altre. Bene, quali sono le basi neurobiologiche del sistema attentivo? Ovviamente il sistema attentivo diciamo, è a carico di alcune strutture cerebrali. Diciamo, in linea di massima possiamo evidenziare due sistemi, e cioè il sistema dorsale che serve per dirigere l'attenzione. In questa figura lo vedete in blu. Nel sistema dorsale sono coinvolte alcune strutture cerebrali più anteriori, come i frontal fields, cioè delle aree frontali, il solco intraparietale, detto anche IPS, che invece è un'area un pochino più posteriore, e ovviamente il sistema visivo, l'area corteccia visiva, che appunto serve all'elaborazione degli input visivi. Il secondo sistema attentivo è quello che viene definito il sistema ventrale, che serve a definire la salienza degli stimoli. Quando parliamo di salienza, parliamo appunto della importanza degli stimoli, quindi a definire appunto la rilevanza degli stimoli che vengono presentati. Il sistema ventrale lo vedete qui in giallo, vedete qui la corteccia ventrofrontale e la giunzione temporoparietale, la temporoparietal junction, vedete qui in TPJ, ovviamente sempre con le interazioni con il sistema visivo. Quindi queste due, diciamo, questi due sistemi, il sistema dorsale, appunto più dorsale come rappresentazione corticale, e il sistema ventrale che invece appunto definisce la salienza degli stimoli. Diciamo che gli studi che vengono fatti, che sono stati fatti per definire quali sono le aree implicate nei processi attentivi, sono sia studi di neuroimmagini funzionali,

permettono appunto di capire durante l'esecuzione di alcuni compiti attentivi quali sono le aree maggiormente attive e quindi implicate nelle capacità sottese da quel determinato compito, ma anche studi che vengono definiti studi lesionali, cioè studi fatti con pazienti, sempre studi di neuroimaging, risonanza magnetica, che vengono fatti con pazienti che hanno alcune lesioni cerebrali e che mostrano alcuni deficit nei sistemi attentivi, deficit selettivi o deficit più generali. Bene, come spunti di riflessione per questa prima parte della lezione possiamo chiedere di indicare i diversi tipi di attenzione. Passiamo all'argomento successivo, che è quello della valutazione dei disturbi attentivi. Quindi, vedremo adesso alcuni strumenti che vengono utilizzati in neuropsicologia e neuropsicologia clinica per valutare appunto la presenza e quantificare ovviamente la presenza di disturbi attentivi in pazienti con cerebrolesioni acquisite di natura vascolare. Parliamo innanzitutto delle componenti intensive e partiamo dall'allerta. Tempi di reazione semplici, cioè la componente tonica. Questi sono diciamo, è uno degli indici che ci permettono di valutare l'allerta, i tempi di reazione semplice. Di solito gli strumenti funzionano in questa maniera: viene presentato uno stimolo al soggetto, al paziente, e chiediamo al paziente di reagire premendo ad esempio un tasto il più velocemente possibile. E vengono calcolate i tempi di reazione solitamente nell'arco delle centinaia di millisecondi. E questi tempi di reazione ci danno un'idea della componente tonica, appunto, dell'allerta. La seconda misura è i tempi di reazione con preallarme visivo-uditivo, quella che viene definita la componente fasica, e cioè mettiamo in preallarme il soggetto, cioè se il soggetto deve rispondere premendo un tasto alla comparsa di uno stimolo visivo, per esempio una crocetta, chiediamo al soggetto, cioè anticipiamo questo stimolo con, per esempio, un suono che preallarma il soggetto e che fondamentalmente gli suggerisce la immediata presenza dello stimolo a cui deve rispondere. Questa viene definita appunto la componente fasica dell'allerta. Quando invece parliamo di attenzione sostenuta, siamo in presenza di compiti semplici e monotoni il cui paziente deve rilevare uno stimolo da un rumore di fondo per un periodo lungo, solitamente 20 minuti, 15 o 20 minuti, solitamente è il tempo diciamo, di esecuzione di un compito che valuta la capacità di attenzione sostenuta. Quindi in questi compiti il soggetto deve svolgere appunto un compito monotono che solitamente è di rilevare la presenza di un certo stimolo da un rumore di fondo. Solitamente la presenza di questi stimoli è abbastanza rara all'interno della distribuzione temporale del compito. Quindi vengono registrati i tempi di reazione, risposte corrette, falsi allarmi ed omissioni. Quindi i tempi di reazione, appunto il tempo che intercorre tra la presentazione dello stimolo e la risposta del paziente, il numero di risposte corrette, cioè quante volte il paziente ha risposto correttamente alla presenza dello stimolo, i falsi allarmi, cioè tutte le volte che il paziente ha risposto ad uno stimolo a cui non doveva rispondere, e tutte le omissioni, cioè tutte le volte che il paziente doveva rispondere e non ha risposto. Bene, per quanto riguarda l'attenzione sostenuta, vi mostro ora un test molto utilizzato che è il Continuous Performance Test o CPT. Dunque, nel compito di questo test, chiediamo al soggetto di premere un tasto, ad esempio, quando appare su uno schermo la lettera X in mezzo a una serie di distrattori. Quindi la X è il target, mentre tutte le altre lettere, la N, la D e la L in questo esempio qui, sono i non target in cui il soggetto non deve rispondere. Questo ovviamente per un periodo abbastanza lungo di tempo. Quindi premere un tasto alla X solo se preceduta da una A. Questa è una ulteriore condizione in cui noi chiediamo appunto al paziente di premere un tasto alla X solo se la X era preceduta dalla lettera A. Un altro

compito per valutare l'attenzione sostenuta è quello che viene definito Sustained Attention to Response Task, o il SART. In questo caso chiediamo al paziente di premere un tasto a tutti i numeri tranne il 3. Quindi, come vedete qui in questo esempio, ci sono una serie di stimoli. Tutti questi stimoli sono il target tranne il 3, che è il non target, perché il compito, appunto, in maniera diversa rispetto al compito precedente, qui il compito è di premere sempre il tasto per tutti i numeri tranne per il numero 3. Parliamo adesso invece dei compiti, dei test che vengono utilizzati maggiormente per valutare l'attenzione selettiva. Un classico esempio è il test delle matrici, in cui il paziente viene diciamo, sottoposto a questo test, gli viene fornito un foglio con tanti numeri, una matrice di numeri, e si chiede al paziente di indicare uno stimolo target, come in questo caso il 5, di ignorare gli altri item. Quindi il target è presente tra distrattori e i target possono essere uno, cioè soltanto un numero, due numeri o tre numeri. Questo tipo di test, ne esistono diverse forme, questo tipo di test viene utilizzato molto anche nel valutare le capacità attentive dei pazienti affetti da demenza di Alzheimer o da altre forme di demenza. Bene, un altro test molto utilizzato per valutare le capacità di attenzione selettiva è il Digit Symbol Test. Dunque, in questo test, come vedete qui, il compito del paziente è quello di associare simboli e numeri. Come vedete qui, vengono indicati al paziente quali sono i numeri che corrispondono a determinati simboli e il paziente deve qui sotto riportare appunto i simboli relativi ai vari numeri. Quindi questo simbolo qui nel numero 2, questo simbolo qui nel numero 1, questo simbolo qui nel numero 3 e via dicendo per un certo numero di item. Bene, parliamo ora invece delle prove che servono per valutare l'attenzione divisa. Una prima prova molto utilizzata, viene utilizzata moltissimo anche questa prova qui per valutare le capacità attentive nei pazienti con demenza, è il Trial Making Test nelle due versioni A e B. Mentre nella versione A il paziente deve riordinare in ordine crescente con una matita tutti i numeri presenti nel foglio, come vedete qui, quindi partendo dall'inizio ed arrivando fino alla fine, unendo appunto in maniera consecutiva i cerchietti che indicano i vari numeri, invece nella versione B il paziente deve alternare numeri e lettere. Come in questo caso, partendo dal numero 1, associare il numero 1 alla lettera A, poi il numero 2 alla lettera B e così via. Quindi alternare numeri e lettere. Questo è un compito prettamente di attenzione divisa perché il paziente deve essere attento contemporaneamente a due, diciamo, a due tipi di stimoli in contemporanea, appunto. Bene, un altro compito di attenzione divisa che viene utilizzato, anche questo di semplice somministrazione, è quello che viene definito il PASAT, cioè il Paced Auditory Serial Addition Task. Dunque, il compito del paziente è quello di ascoltare una sequenza di numeri e riportare la somma di ogni due numeri consecutivi. Vediamo adesso l'esempio. Dunque, gli stimoli. Questo compito viene presentato solitamente per via uditiva, quindi il paziente sente una serie di numeri intervallati da qualche secondo e deve dare la sua risposta. Quindi in questo caso il paziente sente il numero 5, poi il numero 3 e il paziente deve dare come risposta la somma dei due numeri, quindi deve dire 8. Dopodiché il paziente sente il numero 4 e il suo compito è quello di sommare l'ultimo numero sentito con quello sentito precedentemente, ignorando la sua risposta.

risposta. Tipicamente un paziente che ha difficoltà in questo compito, invece di sommare il 4 al 3, somma il 4 all'8, cioè alla risposta che che il paziente ha appena dato come risposta dell'addizione precedente. Esistono tuttavia anche delle batterie che servono per valutare tutte le funzioni attentive. Quindi non soltanto singoli test che vengono proposti al paziente, ma anche delle batterie di test che sono composte da una serie di sottotest. Una di queste, molto utilizzata, è una batteria computerizzata che viene definita TEA, cioè test per l'esame dell'attenzione, pubblicata inizialmente nel 1992, ma poi revisionata successivamente. Questa è una batteria appunto computerizzata, quindi il paziente è davanti a un computer e deve eseguire una serie di test che servono per valutare tutte le componenti attentive. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le componenti. Quindi viene valutata attraverso la TEA l'allerta tonica e fasica. Quindi in questo compito il paziente deve premere la barra spaziatrice del computer quando su uno schermo nero viene presentata una X e lo deve premere ovviamente il più velocemente possibile. Questo nella componente tonica. Nella componente fasica invece la comparsa della X è preceduta da un suono e il paziente comunque deve rispondere il più velocemente possibile, premendo la spaziatrice del computer, e appunto il più velocemente possibile. Un altro, diciamo, sottotest di cui si compone questa batteria è la vigilanza, composto da una serie di altre sottomisure. La vigilanza visiva, acustica o visivo-acustica. Questo, come abbiamo detto in precedenza, è un compito relativamente monotono, in cui il paziente da un rumore di fondo deve, diciamo versione, per esempio nella versione acustica, deve premere il tasto della spaziatrice del computer appena sente un suono più acuto rispetto appunto a un rumore di fondo. Ovviamente questo stimolo appare in un tempo di un quarto d'ora o 20 minuti poche volte e questo serve appunto a valutare la vigilanza e lo stato di vigilanza del paziente. Un altro compito presente in questa batteria è quello che viene definito il go-no-go, che serve per valutare l'attenzione selettiva. In questo compito vengono presentati in maniera seriale alcune figure geometriche complesse e viene detto al paziente che deve rispondere, premendo appunto un tasto della tastiera, soltanto a 2 tra 5 pattern possibili. Quindi ci sono 5 figure complesse possibili come target e il paziente viene istruito a rispondere soltanto a 2 di queste 5. Quindi appunto un'attenzione selettiva, cioè non rispondere a tutti i target ma soltanto a 2 tra 5. Nel compito invece, nei compiti di attenzione divisa, il paziente deve rispondere a croci che formano un quadrato e contemporaneamente a un suono che cambia tono. Bene, in questo compito ci sono delle crocette che vengono presentate in ordine casuale sul monitor del computer. Quando queste croci formano un quadrato, quindi si dispongono come se fossero un quadrato, allora il paziente deve rispondere. In contemporanea il paziente sente dei suoni, cioè mentre svolge il compito visivo, contemporaneamente sente dei suoni che sono sempre monotoni. Quando c'è un suono invece più alto di tutti quelli che l'hanno preceduto, il paziente deve rispondere. Quindi il paziente in questo compito deve essere attento contemporaneamente a due eventi, quindi uno stimolo di natura visiva e uno stimolo di natura acustica. Bene, un altro strumento che viene utilizzato, questo un pochino più ecologico, quindi che ha a che vedere con questioni della vita quotidiana, è il test dell'attenzione nella vita quotidiana o TAC. Quali sono
le sottocomponenti di questo test.

una ricerca su mappa, quindi se, attenzione selettiva, visiva, di stimoli target ed è una prova a tempo. Il secondo esercizio è quello che viene definito il conto dei piani in ascensore per valutare l'attenzione selettiva, visiva e uditiva. Questo compito è composto da due sottocompiti. Quindi

all'andamento dell'ascensore. Un'altra prova di questa batteria è quella che si chiama ricerca telefonica, quindi attenzione selettiva visiva, di simboli a tempo. In questa prova il paziente deve, all'interno di un elenco telefonico, cercare dei simboli che hanno a che vedere, per esempio, con ristoranti piuttosto che con figure professionali specifiche. Nell'altra versione, il compito di ricerca telefonica, quindi selezione, se, attenzione selettiva e divisa, in questo caso viene fatto questo compito con un compito di conto, cioè il paziente deve intanto anche contare, quindi viene valutata anche la capacità di attenzione divisa. Un altro subtest di questa batteria è quella che viene definita la lotteria, quindi attenzione sostenuta, e cioè presentazione uditiva di due lettere seguite da tre numeri. Se il biglietto termina con due numeri uguali, il soggetto deve scrivere su un foglio le prime due lettere del biglietto. Quindi questo viene un esercizio che viene protratto nel tempo e quindi un esercizio che valuta la capacità di attenzione sostenuta. Bene. Come spunti di riflessione per questa parte di lezione, indicare i principali strumenti per la valutazione dei disturbi di attenzione divisa. Bene, affrontiamo ora un altro argomento che è quello della cognizione spaziale ed il neglect. Quindi introdurremo questo disturbo, cioè la negligenza spaziale unilaterale o neglect, che può manifestarsi a seguito di un danno cerebrale di natura vascolare, ischemica o emorragica. Bene, innanzitutto, che cos'è la cognizione spaziale? È la capacità di muoversi nello spazio registrando, aggiornando e memorizzando la posizione del proprio corpo e dei diversi oggetti che lo circondano. Quindi è questa capacità di navigare appunto nello spazio tenendo in considerazione la posizione del proprio corpo e quello degli oggetti che sono presenti all'interno dello spazio. Dobbiamo parlare, quando parliamo di questa capacità, dobbiamo parlare di diversi sistemi di riferimento. Andiamo a vedere quali sono. Il primo è il sistema di riferimento egocentrico. Quindi la posizione degli oggetti è codificata con riferimento all'intero corpo o a parti di esso, egocentrico, quindi partendo come sistema di riferimento dall'intero corpo, proprio corpo ovviamente, o a parti di esso. Il secondo sistema di riferimento è quello definito allocentrico, quindi gli oggetti sono rappresentati con riferimento alle loro proprietà spaziali e al rapporto con quelle di altri oggetti presenti nell'ambiente. Quindi abbiamo questi due sistemi diversi di riferimento, quello egocentrico, cioè che parte dal proprio corpo in riferimento all'esterno, e quello invece allocentrico, che parte invece come sistema di riferimento dall'esterno, quindi dagli oggetti e le loro relazioni spaziali che gli oggetti esterni hanno tra di loro. Bene, dobbiamo fare anche una distinzione, questo è molto importante per quanto riguarda il neglect, tra lo spazio personale, cioè lo spazio occupato dal proprio corpo, lo spazio peripersonale, cioè lo spazio esplorabile tramite il movimento degli arti, cioè con il grasping o il reaching, quindi tutto quello spazio che comunque è raggiungibile attraverso un atto motorio dei nostri arti, soprattutto ovviamente degli arti superiori, e questo è appunto lo spazio che viene definito peripersonale, e lo spazio extrapersonale, cioè lo spazio non raggiungibile tramite il movimento degli arti, quindi tutto lo spazio esterno che noi non possiamo raggiungere attraverso il movimento delle braccia o delle gambe. Bene, quali sono le basi neuroanatomiche dell'elaborazione dello spazio? Ovviamente gli studi che si sono occupati di questo sono sia studi lesionali che studi di risonanza magnetica funzionale, ma anche con tecniche di neuromodulazione e neurostimolazione. Sicuramente molto importante per questa capacità la corteccia parietale, che serve appunto

l'esplorazione e rappresentazione dello spazio, ma anche, struttura veramente fondamentale, l'ippocampo, che invece è una struttura più profonda all'interno del cervello che serve per la memoria spaziale e la navigazione. Non è un caso, in effetti, che i pazienti con malattie neurodegenerative, soprattutto con la malattia, di Alzheimer, che ha come correlato neuroanatomico un impoverimento strutturale di questa struttura, cioè dell'ippocampo, abbiano difficoltà di memoria spaziale e di navigazione. Bene, parliamo ora della sindrome da negligenza spaziale o neglect. Che cos'è? L'incapacità più o meno grave di percepire stimoli nel settore dello spazio, personale, peripersonale, extrapersonale o immaginativo, controlesionale, sinistro nella maggioranza dei casi, non causato da un deficit sensoriale primario. Cioè, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un disturbo più di natura attentiva che percettiva, che deriva, che ha come correlato appunto comportamentale il fatto che i pazienti, solitamente pazienti con lesione di natura vascolare a carico dell'emisfero destro, del cervello, questi pazienti non prestano attenzione, non considerano gli stimoli, che vengono presentati, o che sono presenti alla sinistra del loro, campo visivo o del loro campo uditivo, insomma, alla sinistra dello spazio, che può essere lo spazio corporeo oppure lo spazio extracorporeo o anche, lo spazio immaginativo. In effetti, questi pazienti, possiamo vedere qui un esempio, se noi chiediamo a un paziente con neglect di disegnare, di copiare, questa casa, il paziente solitamente fa questa prestazione qui, cioè copia tutti correttamente gli elementi che sono al centro e alla destra del campo visivo, mentre invece non copia gli elementi che sono alla loro sinistra. Questo disturbo non è attribuibile ha un deficit di natura sensoriale, anche se può presentarsi insieme a deficit di natura sensoriale, adesso lo vedremo nelle diapositive successive, ma è un deficit, quindi il sistema sensoriale visivo in questo caso, non è compromesso, è un problema più di natura di direzione, dell'attenzione. Dicevamo in questa diapositiva che la difficoltà è nello spazio personale, quindi del proprio corpo, in quello peripersonale, abbiamo detto quello raggiungibile attraverso l'estensione degli arti, o in quello extrapersonale, quindi quello esterno al proprio corpo, ma anche in quello immaginativo. Cioè i pazienti con neglect possono avere lo stesso tipo di disturbo, quindi non considerare tutto quello che è alla loro sinistra, non soltanto quando lo stimolo è presente, ma anche quando lo stimolo è immaginato. Uno degli strumenti che vengono utilizzati per valutare questo, per esempio, è il test delle piazze, in cui noi chiediamo al paziente di immaginare da diverse posizioni, da diverse angolazioni, tutti gli elementi presenti in una piazza famosa, e il paziente con un neglect immaginativo tenderà a eliminare tutti quei la presenza di stimoli che sono alla sinistra della piazza immaginata. Bene, quali sono le basi neuroanatomiche di questa sindrome, quindi dell'eminegligenza spaziale unilaterale? Viene fatta una distinzione tra appunto un neglect percettivo e quindi una solitamente attribuibile a una lesione del lobo parietale inferiore, della temporal parietal junction, quindi della giunzione temporoparietale, ma anche di aree sottocorticali. E il neglect motorio, che ha a che vedere appunto con il sistema motorio, che solitamente invece è più attribuibile a una lesione frontale, a una difficoltà nell'organizzazione della risposta motoria. Il neglect solitamente si manifesta in comorbidità con altre difficoltà, con altri deficit, altri disturbi. Vediamo quali sono. Allora, il neglect può presentarsi in comorbidità, ma anche in assenza di emianopsia o quadrantopsia, cioè un deficit visivo a carico di la metà del campo visivo oppure ad un quadrante specifico del campo visivo. Quindi emianopsia e quadrantopsia possono presentarsi insieme al neglect.
Il secondo disturbo che può presentarsi in comorbidità

con il neglect è la somatoparafrenia, cioè la perdita di consapevolezza di un distretto corporeo. Bene, questo è un sintomo molto curioso. In alcuni casi i pazienti affetti da neglect presentano appunto questa somatoparafrenia e presentano dei contenuti deliranti rispetto agli arti plegici, un distretto corporeo, cioè spesso questi pazienti sostengono che, ad esempio, il braccio sinistro, che solitamente è plegico e con deficit di forza e di sensibilità, non appartiene a loro, che è stato attaccato in maniera chirurgica oppure che gli è stato attaccato da una razza aliena, insomma, quindi contenuti deliranti rispetto ad un distretto corporeo che può essere la gamba oppure il braccio, ma solitamente un distretto corporeo controlaterale alla lesione cerebrale, quindi in questo caso distretto corporeo di sinistra perché abbiamo detto che la lesione cerebrale è a carico dell'emisfero destro. Un altro disturbo solitamente presente in comorbidità con il neglect è l'anosognosia, cioè la mancanza di consapevolezza del disturbo con contenuti deliranti, cioè il paziente non è minimamente consapevole oppure minimamente consapevole di questa difficoltà nell'elaborare tutto quello che è alla sinistra del proprio spazio, corporeo o extracorporeo, ed è anche solitamente molto difficile convincere i pazienti della presenza di questo disturbo e solitamente per diciamo, giustificare una prestazione non buona in una serie di compiti, il paziente riferisce dei contenuti deliranti per appunto spiegare la presenza di questo deficit. Un altro disturbo in comorbidità con il neglect è l'allochiria, cioè la trasposizione a destra di stimoli presentati a sinistra, quindi la trasposizione nello spazio di stimoli che appunto vengono presentati in una porzione di spazio e vengono invece riportati nella posizione opposta. Bene, come spunti di riflessione per questa parte di lezione possiamo chiedere con quali disturbi si associa frequentemente il neglect. Bene, passiamo ora all'ultimo argomento che ha a che vedere con la cognizione spaziale del neglect, la valutazione. Quindi presentiamo una serie di strumenti che servono per valutare e quantificare la presenza di neglect in un paziente con lesione all'emisfero destro. Dunque, il neglect può in rari, rarissimi casi presentarsi anche diciamo, secondariamente a una lesione dell'emisfero sinistro. Ovviamente i sintomi vengono trasposti nel lato controlaterale, quindi a destra. Tuttavia, oltre ad essere molto rari i casi di neglect da lesione sinistra, diciamo che il disturbo di natura cognitiva o comportamentale è solitamente anche di natura molto diversa rispetto ai pazienti che presentano una lesione all'emisfero destro. Anche l'anosognosia, cioè la mancanza di consapevolezza del proprio disturbo, solitamente diciamo, è meno presente in pazienti con lesione all'emisfero sinistro. Però, ripeto, sono davvero molto rari i casi di neglect secondario a una lesione dell'emisfero sinistro. Bene, andiamo a vedere quali sono gli strumenti di valutazione per quantificare appunto la presenza di neglect. Dunque, un primo strumento che è una batteria che serve appunto diciamo, a valutare le capacità visuo-spaziali, quindi anche di elaborazione dello spazio, è il Visual Object Space Perception, quindi il VOSP. Una prova di questa batteria è quella di percezione di oggetti. Quindi i task sono lettere incomplete, silhouette, oggetti, silhouette progressive. Dunque, questi sono un esempio di quali sono gli stimoli che vengono presentati al paziente, in cui appunto il paziente deve, in questo caso, rispondere qual è la lettera presente all'interno di questo quadrato, qual è la lettera degradata che viene presentata qui, oppure dire il nome di alcuni oggetti o anche oggetti presentati in prospettive insolite. Un altro gruppo di test che fa parte di questa batteria

è quello che ha a che vedere con la percezione spaziale. In questo caso, le singole prove sono la conta dei punti, la discriminazione di posizione, la localizzazione, di numeri all'interno di un pattern, analisi dei cubetti. Vediamo qui quali sono, nello specifico, queste prove, appunto, in cui il paziente deve contare i singoli punti all'interno di un pattern, deve indicare qual è il numero corrispondente al puntino presentato in questo quadrato vuoto e in questa prova invece il paziente deve dire quanti cubi ci sono qui dentro. Dunque, in questa prova ovviamente è una prova in cui sono coinvolte l'abilità di percezione visuospaziale, ma anche capacità di astrazione che servono per esempio a capire che questo cubo ovviamente non poggia sull'aria, ma che qui sotto c'è un altro cubo, anche se non si vede, quindi in assenza del percetto, il paziente deve compiere un'astrazione e quindi contare anche, per dire il totale dei cubetti che ci sono all'interno di questa figura, contare anche quello che è sotto a questo cubo sovrapposto. Vediamo ora invece quali sono gli strumenti maggiormente utilizzati proprio per la valutazione specifica del neglect. Dunque, un primo strumento molto utilizzato e anche molto semplice da utilizzare perché carta e matita è il test di barrage di linee. In questo caso viene presentato un foglio al paziente e chiediamo al paziente, molto semplice, di barrare tutte le linee che sono presenti su questo foglio. Tipicamente il paziente con neglect tenderà ad omettere una porzione variabile di linee che sono nell'emicampo sinistro e quindi tenderà appunto a segnare con la matita le crocette, scusatemi, le linee che sono presenti sulla destra del foglio e a ignorare o omettere le linee che sono a sinistra. Viene considerata patologica anche una sola omissione a sinistra. Un altro test molto utilizzato è il test di cancellazione di lettere. Bene, in questo test noi chiediamo al paziente di cancellare tutte le lettere H. Solitamente questo foglio viene, questo insieme di lettere viene stampato su un foglio A3, quindi un foglio molto grande che è davanti al paziente, e chiediamo al paziente di cancellare tutte le H presenti in questo foglio. Bene, qui vedete un esempio di prova di un paziente con neglect, in cui possiamo vedere che il paziente cancella tutte le H che sono nell'emicampo di destra, ignorando tutte quelle H che sono a sinistra. Bene, solitamente i pazienti, così questo dal punto di vista clinico e comportamentale, questi pazienti tendono anche a partire da destra, mentre diciamo un'esplorazione di un contenuto di lettere solitamente viene fatto partendo da sinistra a destra, ecco spesso questi pazienti partono proprio da destra, perché la loro attenzione è ancorata appunto alla porzione di campo di destra. Quindi questa è una prestazione tipica di un paziente con neglect. Vengono considerate come patologiche un numero di omissioni superiore a 5. Bene, questo invece è il test dell'illusione dell'area di Bungiastro. Bene, questa è un'illusione ottica, diciamo storica. Queste due linee hanno, diciamo, sono uguali come lunghezza, ma solitamente vengono percepite come non uguali, anzi viene percepito in condizioni normali che la linea di sotto è più lunga rispetto a quella superiore. Bene, questo quando le linee sono diciamo ancorate a sinistra e quindi la differenza è qui a destra, il paziente con neglect non ha difficoltà, ma mostra un comportamento opposto quando la differenza che il paziente deve percepire è a sinistra. Quindi il paziente qui tenderà a dire che sono uguali invece di dire che sono diverse, comportamento che invece i soggetti sani, normali, hanno. In questa prova viene considerata patologica anche una sola omissione a sinistra. Un'altra prova molto utilizzata è la lettura di frasi. Bene, compito molto semplice, il paziente deve leggere una frase e solitamente il paziente tenderà ad omettere tutto quello che è a sinistra e quindi a leggere, come in questo caso, carne, fame o me addirittura, o caffè, cioè tutto quello che è all'estrema destra rispetto alla frase. Quindi la tendenza ad omettere di nuovo tutto quello che è alla sinistra della frase stessa.

Un altro compito molto utilizzato è la bisezione di linee. Il compito è molto semplice, viene messa davanti al paziente un foglio con tante linee orizzontali e chiediamo su ogni linea di tracciare quella che è, secondo loro, è la metà. Ovviamente il paziente, non considerando una parte della linea, cioè quella che è alla sinistra del campo visivo, tenderà ad indicare come metà della linea una porzione che è ovviamente spostata a destra. Vedete, questa è la linea che viene presentata al paziente, la metà è grosso modo a questo livello, ma il paziente, non considerando la parte più estrema di sinistra, tenderà a indicare questa come la metà della linea. Bene, abbiamo detto però che esistono diversi riferimenti spaziali, quindi quello diciamo extrapersonale, o peripersonale, come nel caso delle prove che abbiamo visto ad ora, indagano la presenza di neglect peripersonale, ma questo tipo di disturbo affligge anche lo spazio personale, quindi quello che viene definito il neglect corporeo, quindi neglect personale. Esistono prove molto semplici, anche molto ecologiche, per valutare la presenza di neglect personale, come ad esempio la prova degli occhiali, in cui il paziente deve mettere gli occhiali. Solitamente il paziente affetto da neglect personale metterà gli occhiali in maniera storta, cioè diciamo, l'asticella di sinistra non poggerà sull'orecchio, ma sarà posta in alto o più in basso, proprio perché il paziente è affetto da neglect personale. Un'altra prova è il pettine, in cui il paziente tenderà a pettinare soltanto la parte destra dei propri capelli, della propria testa, omettendo ovviamente di pettinare anche la parte sinistra. E il rasoio o ciprea nel caso delle donne, rasoio nel caso degli uomini, in cui il paziente tenderà ovviamente a passarsi il rasoio o la cipria soltanto nella emifaccia di destra, ignorando quella di sinistra. Bene, una batteria generale che valuta la presenza di neglect è quella che viene definita la Behavioral Inattention Test, che è formata da prove convenzionali e prove ecologiche. Vediamo quali sono le prove convenzionali. Quindi la cancellazione di linee, di lettere e di stelle. Questa appunto è una prova molto classica di appunto, cancellazione all'interno di un foglio di linee, lettere e stelle. La copia di disegni e figure geometriche. Anche questa è una prova molto semplice in cui il paziente deve copiare disegni e figure geometriche. L'ultima prova è quella di bisezione di linee. Come abbiamo già visto prima, il paziente deve bisecare, cioè individuare la metà di una linea. Tra le prove ecologiche, invece, abbiamo un certo numero di prove, cioè la descrizione di figure, comporre dei numeri telefonici, leggere degli articoli e un menu, distribuire delle carte da gioco, leggere o impostare l'ora, copiare una frase o un indirizzo ed indicare un percorso su una mappa. Bene, queste sono prove invece meno strutturate, un pochino più ecologiche, che hanno a che vedere con compiti della vita quotidiana. Bene, vediamo gli spunti di riflessione per questa sezione della lezione, quindi indicare i principali strumenti per la valutazione del neglect peripersonale. Bene, facciamo un riassunto degli spunti di riflessione degli argomenti trattati all'interno di questa lezione. Quindi indicare diversi tipi di attenzione, indicare i principali strumenti per la valutazione dei disturbi di attenzione divisa, con quali disturbi si associa frequentemente il neglect, indicare i principali strumenti per la valutazione del neglect peripersonale. Bene, questa lezione finisce qui, io vi ringrazio per l'attenzione, per approfondimenti o indicazioni bibliografiche potete consultare il sito web del corso. Vi ringrazio, arrivederci.

A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninetuno University. In the future, since always. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninetunouniversity.net. Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione del corso. Sarà la seconda parte di sensazione e percezione. Argomenti: la vista, la trasduzione visiva dalle onde luminose agli impulsi nervosi, la visione della luce e l'adattamento al buio, la visione del colore. Il primo argomento è la vista. Il nostro sistema visivo è sensibile alla lunghezza d'onda compresa fra 700 nanometri rosso fino a 400 nanometri circa blu-violetto. Come potete osservare da questo grafico, lo spettro di luce visibile all'occhio umano in realtà è uno spettro molto piccolo, da 700 nanometri a 400 nanometri circa. Tutte le lunghezze d'onda sopra e sotto queste misure non sono visibili all'occhio umano, ma chiaramente queste onde luminose sono presenti nell'ambiente. Altri animali hanno uno spettro visibile molto maggiore rispetto allo spettro umano, motivo per cui gli animali tendenzialmente vedono meglio dell'uomo. Noi non siamo ad esempio sensibili alle luci infrarosso, non siamo sensibili chiaramente alle microonde, ovviamente alle onde radio, non siamo sensibili all'ultravioletto, ai raggi X, ai raggi gamma. Il sistema visivo non registra semplicemente i segnali luminosi presenti nell'ambiente, ma li elabora. Il sistema visivo è un sistema molto complesso. L'occhio è un organo recettoriale per struttura e morfologia di per sé complessa e il processo che porta dalla ricezione dell'onda luminosa, dalla detezione dello stimolo luminoso alla formazione dell'immagine in corteccia e alla interpretazione dell'immagine che avviene a livello cerebrale è un processo assolutamente tra i più complessi dal punto di vista del sistema sensoriale e percettivo dell'organismo umano. L'occhio è l'organo sensoriale del sistema visivo, trasduce gli stimoli luminosi in segnali elettrici utilizzati dal sistema nervoso per trasmettere l'informazione all'encefalo. L'occhio è vi dovete immaginare l'occhio come una sorta di macchina fotografica, al cui interno esistono una serie di strutture che fungono da lenti. Tutte queste strutture servono per rifrangere l'immagine che viene, come dire, portata dall'onda luminosa dall'esterno, dall'ambiente, verso l'interno del corpo. L'organo della vista, l'occhio in particolare, è una struttura caratterizzata da molteplici sottocomponenti che andremo a vedere in dettaglio nel corso della lezione.

Le onde luminose entrano nell'occhio attraverso la cornea, struttura trasparente che protegge la parte anteriore dell'occhio. Come vedete in questo cartoon, qui c'è una rappresentazione grafica della struttura dell'occhio. La cornea è questa lente trasparente posta anteriormente a tutta la struttura oculare. Attraverso la cornea avviene il passaggio della luce dall'esterno verso l'interno dell'occhio e poi appunto da qui in poi si, come dire, andrà verso il sistema nervoso centrale, verso il cervello. Dietro la cornea si trova la pupilla, apertura regolabile che può dilatarsi e restringersi per controllare la quantità di luce che entra nell'occhio. La pupilla è quella parte dell'occhio che appare visivamente scura, nera. In realtà la pupilla è un'apertura, è un pertugio attraverso cui la luce dall'esterno, una volta passata la superficie, diciamo, trasparente della cornea, penetra dentro l'occhio per raggiungere la retina. Quindi la pupilla ha una capacità che è la capacità di contrazione. Le pupille sono contrattili, si contraggono o si decontraggono a seconda della quantità di luce. Più siamo in un ambiente ad alta luminosità, più le pupille tenderanno a contrarsi, quindi a restringere il proprio calibro. Più siamo in un ambiente a bassa luminosità, più le pupille tenderanno a dilatarsi, quindi ad ampliare il proprio calibro. Perché questo? Perché chiaramente lo scopo della pupilla è quello di garantire che la giusta quantità di luce penetri nell'occhio per la formazione dell'immagine, ma la luce chiaramente ha un effetto che può essere un effetto, come dire, accecante per l'occhio stesso, per la retina stessa, può produrre una luce eccessiva, troppo intensa, può produrre dei danni ai recettori retinici. Quindi l'occhio è in grado di regolare, autoregolare in maniera autonoma, senza controllo volontario, la quantità di luce necessaria a seconda delle condizioni ambientali per formare un'immagine sulla retina che sia nitida. Dietro la pupilla c'è il cristallino, struttura elastica che diventa più sottile per mettere a fuoco oggetti distanti e più spessa per mettere a fuoco oggetti vicini. Il cristallino, lo potete osservare qua, è una seconda lente presente nell'occhio. Anche questa lente ha una funzione contrattile, tende ad assottigliarsi o a diminuire come dire, o ad ingrossarsi a seconda della distanza dell'oggetto esterno dall'occhio. Il cristallino ha la funzione di far formare l'immagine esattamente sulla retina, in un punto preciso della retina. Se l'immagine non cade esattamente sulla retina, non riusciamo a percepire l'immagine nitida. Il cristallino quindi ha questa capacità di accomodamento, si accomoda a seconda, come dire, della distanza ambientale tra l'immagine e la retina del soggetto che sta percependo in quel momento. Cosa succede quando il cristallino perde questa sua capacità di accomodamento, quindi questa sua capacità contrattile? Succede che le immagini non si formano più correttamente sulla retina, ma si formano ad esempio prima e quindi la percezione dell'oggetto da parte di quella persona è una percezione di tipo sfocato. È ad esempio quello che succede alle persone miopi. Le persone miopi perdono questa capacità di contrazione autonoma del cristallino e quindi le immagini che provengono dall'esterno, non cadono adeguatamente sulla porzione retinica, quindi non possono essere messe a fuoco, ma cadono prima e quindi non possono essere percepite in maniera corretta. Questo mette a fuoco l'immagine visiva sulla retina, tessuto a più strati sensibili alla luce, che si trova nel retro del bulbo oculare pieno di liquido. Allora, la retina è questa struttura che vedete qui, ed è la vera e propria struttura recettoriale dell'occhio, cioè è sulla retina che sono contenuti i recettori visivi. Tra il cristallino e la retina, l'occhio però non è vuoto, c'è l'umor vitreo, che è una sostanza gelatinosa che consente all'occhio di avere la forma rotondeggiante che possiede e gli dà anche una struttura, perché altrimenti, come dire,

pareti esterne dell'occhio tenderebbero a collassare su loro stesse. Quindi questo liquido serve fondamentalmente, ha una funzione fondamentalmente di lubrificazione dell'occhio, comunque una funzione di rifrazione della luce, ma anche una funzione proprio strutturale. Il cristallino rovescia l'immagine da destra a sinistra e dall'alto in basso quando la proietta sulla retina, ma il cervello rovescia l'input nell'immagine che percepiamo. Allora, quando avviene la percezione visiva, questa avviene con un sistema abbastanza particolare, perché abbiamo detto che si tratta di un sistema di rifrazione che avviene attraverso il passaggio tramite delle lenti, cornea, cristallino e via dicendo. Allora, quando l'immagine portata dalla onda luminosa raggiunge il cristallino, il cristallino cosa fa? Rovescia l'immagine e la proietta rovesciata sulla retina. Una porzione della retina. Ad esempio, se l'immagine da percepire è questo pino, cosa succede? Che il cristallino farà in modo che il vertice del pino venga proiettato nella porzione più bassa della retina. Il tronco del pino, la base del pino, venga proiettata nella porzione più alta della retina. Quando questa immagine però giunge al cervello, il cervello la rovescia nuovamente e la percepisce in maniera corretta, cioè con il vertice in alto e la base in basso. Perché? Perché un conto è la sensazione, quindi l'eccitabilità del sistema recettoriale, che in questo caso avviene tramite appunto i fotorecettori attraverso appunto la captazione della luce. E un conto è la percezione, quindi l'attribuzione di significato e quindi la costruzione della rappresentazione neurale della sensazione che avviene a livello cerebrale. La capacità di vedere con chiarezza dipende in parte dalla capacità del cristallino di mettere a fuoco l'immagine direttamente sulla retina ed è nota come accomodamento. Questo è il concetto che abbiamo introdotto precedentemente. Il fatto che il cristallino sia in grado di contrarsi significa che è in grado di accomodare l'immagine nel punto corretto della retina. Come potete vedere, ci sono dei punti della retina. Un punto è questa, ad esempio, la macula cieca. La macula è un punto cieco della retina in cui se l'immagine cade in questa zona non può essere percepita, in questa zona non ci sono recettori. Come potete vedere, l'occhio poi prevede anche la fuoriuscita in questa porzione di assoni recettoriali che costituiscono il nervo ottico. La retina, con i suoi neuroni sensoriali specializzati, può essere considerata un'estensione del cervello. Contiene due tipi di fotorecettori. Allora, la retina è una struttura sottile ma estremamente complessa. In realtà, la retina è una vera e propria parte del sistema nervoso centrale, seppur dislocata rispetto al cervello, perché chiaramente è all'interno della struttura oculare. Bastoncelli, fotorecettori in bianco e nero che funzionano al meglio quando la luce è scarsa. Sono circa 120 milioni. Allora, la retina contiene una serie di cellule. I fotorecettori, cioè le cellule retiniche deputate a captare le differenti bande dello spettro luminoso, sono i bastoncelli, che di fatto sono sensibili alla luce bianca e nera, quindi alle bande del bianco e del nero. Nell'essere umano i bastoncelli si trovano in tutta la retina, con eccezione della fovea, piccola zona al centro della retina che contiene solo una grande densità di coni. Qui non si vedeva meglio nel cartoon precedente, comunque a un certo punto c'è un'altra porzione di retina definita fovea. In questa fovea, in questa porzione, i bastoncelli non ci sono, quindi che vuol dire che se l'immagine cade in quella porzione, noi non siamo in grado di percepire il bianco e il nero. In questo cartoon potete vedere la forma dei bastoncelli, che appunto dal punto di vista strutturale sembrano proprio dei bastoncini. Coni, recettori del colore, che funzionano al meglio con la luce forte. Nell'occhio umano sono circa 6 milioni. L'altra struttura recettoriale sensibile alla luce

che è presente nella retina sono i coni, che potete vedere qua. I coni fondamentalmente sono delle strutture retiniche che rispondono a determinate lunghezze d'onda, quindi rispondono a determinati colori. E la psicologia ha cercato di spiegare attraverso dei modelli cognitivi il funzionamento della percezione del colore, e questa parte la vedremo più in dettaglio tra poco. La concentrazione dei coni diminuisce allontanandosi dal centro della retina. La periferia della retina contiene prevalentemente bastoncelli. I coni non sono distribuiti uniformemente nell'occhio, ma sono fondamentalmente concentrati al centro, nella porzione centrale della retina. Le porzioni più periferiche della retina invece contengono in prevalenza bastoncelli. Essi hanno collegamenti sinaptici con le cellule bipolari, che a loro volta formano sinapsi con uno strato di circa 1 milione di cellule gangliari, i cui assoni si raccolgono in un fascio che forma il nervo ottico. Allora, coni e bastoncelli sono recettori retinici, appunto, in quanto recettori sono cellule, abbiamo anticipato, del sistema nervoso. Questo che vuol dire? Che fondamentalmente sono delle cellule neuronali, o comunque hanno si comportano come se fossero dei veri e propri neuroni periferici. Che cosa fanno? Fanno sinapsi con le cellule bipolari, che a loro volta fanno sinapsi con le cellule gangliari, e le cellule gangliari hanno degli assoni. Gli assoni delle cellule gangliari di fatto formano il nervo ottico. Quindi, qual è il meccanismo sottostante? È un meccanismo abbastanza complicato. La luce dall'esterno penetra nell'occhio, raggiunge la retina, attiva i coni e i bastoncelli a seconda dell'onda luminosa, quindi coni se sono onde luminose colorate, bastoncelli se invece si tratta di luce in bianco e nero. Qui avviene un primo processamento dell'informazione sensoriale che viene inviata alle cellule bipolari, che attraverso una cellula di collegamento che si chiama cellula amacrina e cellula orizzontale inviano le informazioni alle cellule gangliari. Le cellule gangliari trasducono l'impulso nervoso attraverso i loro assoni tramite il nervo ottico. Una volta che l'informazione nervosa è giunta al nervo ottico, da qui verrà spedita in corteccia, nel cervello. Però la trasmissione visiva è una trasmissione complessa, quindi la trasduzione della traccia nervosa dalle cellule gangliari in corteccia non è diretta, ma prevede una serie di passaggi complessi, una serie di stazioni intermedie. Il nervo ottico è formato dagli assoni delle cellule gangliari ed esce dal retro dell'occhio, non lontano dalla fovea, creando un punto cieco dove mancano i fotorecettori. Nel punto in cui il nervo ottico fuoriesce dalla retina, chiaramente non ci sono recettori, quindi quel punto lì, se è colpito dalla luce, non produce immagine. Questa zona qua. Vi lascio il primo spunto di riflessione. A cosa servono i coni? La trasduzione visiva dalle onde luminose agli impulsi nervosi. Bastoncelli e coni traducono le onde luminose in impulsi nervosi attraverso l'azione di molecole proteiche, dette fotopigmenti. All'interno dei bastoncelli e dei coni esistono delle sostanze che sono appunto i fotopigmenti. Questi fotopigmenti si attivano, cioè si eccitano, agiscono in risposta alla onda luminosa, alla banda dell'onda luminosa da cui vengono colpiti. L'assorbimento della luce da parte dei fotopigmenti produce una reazione chimica che fa variare la frequenza di rilascio del neurotrasmettitore dalla sinapsi del recettore alle cellule bipolari. Quindi che cosa avviene? Avviene una eccitazione da parte dei fotorecettori, dei fotopigmenti nei fotorecettori. Questa eccitazione dei fotopigmenti causa una reazione di tipo chimico. La reazione di tipo chimico fa rilasciare in maniera diversa i neurotrasmettitori che sono contenuti

all'interno delle cellule bipolari e delle cellule gangliari. E quindi in questo modo avviene il passaggio, la trasduzione dell'impulso luminoso. Maggiore è il cambiamento del rilascio del trasmettitore, più forte è il segnale che viene trasmesso alle cellule bipolari e a loro volta alle cellule gangliari. Chiaramente questo determina l'intensità della stimolazione luminosa. Quando veniamo colpiti da una stimolazione luminosa non è sempre della stessa intensità. Ci rendiamo conto se ad esempio una luce è troppo forte, troppo intensa quando colpisce il nostro occhio. Ecco, una luce tanto intensa causa un aumento della produzione e del rilascio di neurotrasmettitori periferici a livello oculare che quindi inviano un impulso di intensità, come dire, massiccia al cervello. Se uno stimolo scatena le risposte nervose a ciascuno dei tre livelli, bastoncello o cono, cellula bipolare e cellula gangliare, il messaggio viene inviato istantaneamente alla stazione di passaggio del talamo e da lì alla corteccia visiva del cervello, V1. Quando vi ho detto prima che il sistema di trasmissione dell'informazione visiva è un sistema complesso per cui l'attivazione del recettore periferico non trasduce l'informazione direttamente in corteccia, ma passa attraverso un passaggio intermedio, mi riferivo proprio alla struttura del talamo. Il talamo è un gruppo di nuclei che si trovano al centro del cervello, emisfero destro ed emisfero sinistro, e ognuno di questi nuclei hanno diverse funzioni. Ci sono dei nuclei, come il nucleo geniculato laterale, deputati esclusivamente all'analisi dell'informazione visiva. Qui, diciamo, in questa porzione di cervello parte un secondo neurone che dal talamo giunge in corteccia. In realtà, però, la modalità attraverso cui noi vediamo è una modalità di per sé estremamente complicata. Vorrei illustrarvi questo cartoon. Immaginiamo che questo sia il nostro campo visivo di sinistra, campo visivo di destra, e qui c'è chiaramente la porzione mediana. Il campo visivo di sinistra è colorato convenzionalmente di rosso, quello di destra convenzionalmente di verde. Qui abbiamo la nostra struttura visiva, gli occhi, il nostro cervello e le vie nervose. Allora, vediamo che cosa succede. Osservate bene l'occhio destro. L'occhio destro presenta una porzione di retina esterna colorata di rosso. Anche l'occhio sinistro presenta una porzione di retina colorata di rosso, ma è la porzione interna. Se seguiamo queste frecce che partono dalla retina, colorata di rosso dell'occhio destro e dell'occhio sinistro, vediamo che ci portano al campo visivo di sinistra. La retina però dell'occhio destro presenta anche una porzione di retina interna colorata di verde e l'occhio sinistro presenta una porzione di retina colorata di verde che però si trova nella porzione esterna dell'occhio. Queste porzioni di retina verde, che cosa analizzano? Analizzano le informazioni provenienti dal campo visivo di destra. Quindi immaginiamo che dobbiamo percepire un oggetto che si trova nel campo visivo di destra, ad esempio una mela. La percezione di questa mela in realtà è un processo estremamente complesso. La mela si trova appunto collocata nel campo visivo di destra. Le caratteristiche strutturali della mela vanno a eccitare neuroni retinici sia dell'occhio destro che dell'occhio sinistro, ma in maniera differente. Che cosa succede? Succede che per quanto riguarda l'occhio di sinistra verrà eccitata la porzione di retina esterna, quella che vedete qui in verde. Come potete osservare, da questa porzione retinica diparte un assone, in realtà sono un gruppo di assoni, qui convenzionalmente è rappresentato come un unico filamento, ma sono più filamenti che formano il nervo ottico. Questo filamento che forma il nervo ottico, dalla porzione retinica dell'occhio di sinistra, porzione esterna, decorre omolateralmente, cioè seguendo lo stesso lato, e raggiunge le cellule del nucleo geniculato laterale del talamo. Da qui si diparte il secondo neurone che dal talamo porta l'informazione visiva alla corteccia visiva primaria V1, nella porzione che vedete in verde dell'emisfero di sinistra. Cosa succede però all'occhio destro? Contemporaneamente le caratteristiche strutturali della mela che si trovano nel campo visivo di destra eccitano i neuroni retinici che vedete nella porzione verde dell'occhio, nella porzione interna dell'occhio destro. Da qui si diparte una serie di assoni appunto attraverso il nervo ottico.

Questi assoni decussano, cioè si incrociano in una struttura che si chiama chiasma ottico. Quindi cosa succede? Che gli assoni che provengono dall'occhio di destra decussano, si incrociano e vanno a raggiungere il talamo che si trova nell'emisfero di sinistra. Da qui fanno sinapsi, parte il secondo neurone che dal talamo di sinistra giunge alla corteccia visiva di sinistra. Quindi questo che significa? Significa che tutti gli oggetti che si trovano nel nostro campo visivo di destra, in realtà attraverso questo sistema che prevede una via diretta e una via crociata, vengono percepiti dalla corteccia visiva primaria di sinistra e viceversa. Gli oggetti che si trovano nel nostro campo visivo di sinistra vengono percepiti attraverso questo sistema, che da un lato prevede una via diretta e dall'altro prevede una via crociata, dalla corteccia visiva dell'emisfero di destra. Le proiezioni quindi visive sono proiezioni crociate fondamentalmente. La gran parte delle informazioni visive che noi processiamo derivano da assoni che decussano nel chiasma. Quindi tutto quello che sta a sinistra passa a destra, tutto quello che sta a destra viene percepito dall'emisfero di sinistra. Per questo vi ho spiegato che è un sistema, come dire, sensoriale altamente specializzato e molto complicato. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa si intende per trasduzione visiva? La visione della luce e l'adattamento al buio. L'adattamento al buio è il miglioramento progressivo nella sensibilità alla luminosità che avviene nel corso del tempo in condizioni di bassa illuminazione. È esperienza comune di ognuno di noi che se entriamo da una zona fortemente illuminata ad una zona a luminosità inferiore, inizialmente non riusciamo a vedere bene, ci dobbiamo adattare, cioè dobbiamo far sì che i nostri recettori si adattino al buio. Come potete vedere da questo schema, qui c'è l'intensità della soglia luminosa, quindi l'intensità della luminosità, no? Mentre qua su quest'altro asse c'è il tempo al buio in termini di minuti. Come potete osservare, man mano che diminuisce l'intensità della luminosità, quindi passiamo da una zona fortemente luminosa ad una zona meno luminosa, i coni cominciano a diminuire la loro attività e comincia a subentrare l'attività dei bastoncelli, che appunto sono quei recettori deputati alla visione in bianco e nero. Più tempo passiamo, diciamo, al buio, più i bastoncelli diventano fondamentalmente attivi. Questa è una cosa che ci capita abbastanza di frequente. Pensate ad esempio quando entriamo in una galleria in autostrada, inizialmente non riusciamo a vedere nulla, siamo come abbagliati, accecati, non distinguiamo i contorni. Man mano che percorriamo la galleria anche al buio, cominciamo a distinguere sempre meglio perché i nostri recettori si sono adattati al buio e quindi possiamo di fatto, in tempi relativamente brevi, passare da una situazione di forte luminosità ad una situazione di buio, mantenendo comunque una buona percezione, una buona acuità visiva. Dopo aver assorbito la luce, un fotorecettore viene privato delle molecole pigmentate per un breve periodo di tempo. Quello che avviene fondamentalmente è un processo di tipo chimico che avviene nei fotopigmenti contenuti nei fotorecettori. Se l'occhio è stato esposto a condizioni di elevata illuminazione, come la luce del sole, i fotopigmenti si ridurranno in modo sostanziale. Perché questo? Perché è necessario che la giusta quantità di stimolazione luminosa giunga in corteccia, per evitare, giunga nella retina e dalla retina in corteccia, per evitare una sovraesposizione alla stimolazione. Quindi, nelle situazioni di forte luminosità, ad esempio quando siamo in piena luce solare, i fotopigmenti producono poco pigmento, si attivano poco, ce n'è bisogno meno fondamentalmente per trasdurre l'informazione visiva. Durante l'adattamento al buio, le molecole dei fotopigmenti si rigenerano e la sensibilità dei recettori aumenta lentamente. Quando siamo in una situazione inversa, cioè ci stiamo adattando al buio, invece abbiamo bisogno di molti pigmenti. Perché? Perché questo aumenta la sensibilità dei recettori specifici in quel momento. Quindi diminuiscono i fotopigmenti quando c'è alta intensità luminosa, aumentano quando siamo al buio. Il percorso dell'adattamento al buio viene indicato come grafico nel tempo.
La curva è in due parti.

una per i coni e una per i bastoncelli. Appunto, qui lo potete verificare facilmente. Questa è la curva dei coni che ha un certo adattamento, un certo tempo. I coni si adattano, come dire, rapidamente, ma in un tempo breve. I bastoncelli hanno un adattamento più lento, più progressivo, ma più duraturo nel tempo. I coni si adattano completamente in circa 10 minuti, mentre i bastoncelli continuano ad aumentare la sensibilità per altri 20 minuti. Appunto, questa è la differenza di tempo che intercorre nell'adattamento al buio tra i coni e i bastoncelli. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa è l'adattamento al buio? La visione del colore. Gli esseri umani sono in grado di distinguere 7,5 milioni di variazioni di sfumature. Sembra un numero enorme, in realtà non lo è affatto, è un numero molto piccolo di variazioni di sfumature di colore presente nel nostro ambiente. Altri animali sono in grado di percepire una variazione di sfumature molto molto più ampia. Diverse teorie sulla visione a colori hanno cercato di spiegare come avviene tutto questo. C'è da dire che la psicologia cognitiva si è interrogata moltissimo sulle modalità attraverso cui viene visto il colore e sono state prodotte diverse teorie, ognuna delle quali ha cercato di spiegare in maniera specifica come avviene la percezione del colore. La teoria della visione a colori tricromatica di Young ed Helmholtz presume che la percezione del colore risulti dalla mescolanza additiva dei coni che sono sensibili a blu, verde e rosso. Questa teoria, la teoria tricromatica, è la prima teoria emersa in letteratura. È una teoria piuttosto semplicistica, cioè questa teoria prevede che esistono dei coni che rispondono alla luce blu, dei coni che rispondono alla luce verde e dei coni che rispondono alla luce rossa in maniera preferenziale, cioè il cono che risponde alla luce blu scarica e si attiva solo in presenza di luce che appartiene a quella banda luminosa. Stessa cosa per il verde, stessa cosa per il rosso. L'attivazione diciamo, di queste tre bande contemporanea invece produce quella che è la luce bianca. Chiaramente i coni del blu, del verde e del rosso si trovano a livello retinico, sono i recettori della retina. Secondo tale teoria, nella retina esistono tre tipi di recettori del colore. Anche se tutti i coni possono essere stimolati da gran parte delle lunghezze d'onda che corrispondono a blu, verde o rosso, allora ci sono dei, secondo questa teoria ci sono dei recettori che preferenzialmente rispondono al blu, al verde e al rosso, ma secondo la teoria tricromatica tutti i recettori, tutti i coni presenti nella retina rispondono a una di queste tre, a uno di questi tre colori. La percentuale di attività nei tre tipi di coni facilita la nostra esperienza di una singola sfumatura o colore. Quindi, a seconda dell'intensità con cui un recettore viene stimolato, percepiamo una sfumatura di colore, motivo per cui siamo in grado di percepire diverse sfumature di rosso, diverse sfumature di blu, diverse sfumature di verde. Dipende dall'intensità con cui viene attivato il recettore retinico e l'intensità chiaramente dipende dall'intensità dell'onda luminosa che lo colpisce. Ciascuna di queste tre classi di recettori invia messaggi al cervello basati sulla misura nella quale sono attivati le lunghezze d'onda dell'energia luminosa. Quindi al cervello gli arrivano informazioni di intensità differente che sono in qualche modo rappresentativi dell'intensità di attivazione dei singoli recettori. Il sistema visivo poi combina i segnali per ricreare la sfumatura originale. Se i tre coni vengono attivati allo stesso modo, si percepisce il bianco puro. Quindi la sfumatura del colore in realtà è una percezione, quindi è una rappresentazione neurale, una ricostruzione neurale. Avviene a livello di corteccia visiva primaria e a livello di corteccia visiva associativa secondaria. Quindi i coni vengono attivati a livello periferico in maniera diversa, con intensità diversa. Questa diversa intensità produce uno stimolo nervoso di intensità variabile. Questa variazione di intensità attiva la corteccia visiva primaria e associativa in maniera differente. Questa differenza ci consente di percepire le diverse sfumature di colore. Se invece tutti i coni vengono attivati allo stesso modo, quindi con la stessa intensità,
percepiamo il bianco puro. La teoria dei processi opponenti di Hering proponeva che ciascuno dei tre tipi di coni rispondesse a due diverse lunghezze d'onda. Una seconda teoria è questa di Hering, che è più complessa rispetto alla precedente. Secondo la teoria di Hering, ogni recettore in realtà risponde alla luce di due diverse lunghezze d'onda,

al cervello. Chiaramente si tratta sempre di recettori che si trovano nella retina. Un tipo risponde al blu e al giallo, un altro al rosso e al verde, un terzo al bianco e al nero. Ciascuno dei recettori può funzionare in due modi possibili, a seconda delle lunghezze d'onda dello stimolo. Che cosa quindi attiva un tipo di colore in un recettore rispetto all'altro? La lunghezza d'onda luminosa con cui viene colpita la retina. Per cui le lunghezze d'onda relative al giallo attiveranno la porzione gialla del recettore che però può scaricare anche in funzione del blu e via dicendo. La teoria della doppia analisi nella trasduzione del colore. L'attuale teoria dei doppi processi combina l'esperienza tricromatica e quella dei processi opposti per spiegare il processo di trasduzione del colore. Le teorie precedenti erano piuttosto semplicistiche. La teoria, diciamo, più accreditata attualmente è una teoria che tiene insieme sia le informazioni della teoria tricromatica che le informazioni relative alla teoria dei processi opponenti, creando quindi un modello piuttosto complesso. Esistono quindi tre tipi di coni tricromatici. Un primo cono, ad esempio il cono questo qui, rosso, fondamentalmente scarica per la luce rossa e per la luce blu. Il cono verde scarica per la luce gialla e per la luce propriamente verde. Il cono blu scarica solamente per la luce di tipo blu, la quale però, come possiamo vedere, è in qualche modo percepita anche dall'attivazione del cono rosso. Attraverso l'utilizzo di microelettrodi per effettuare registrazioni delle singole cellule del sistema visivo, hanno scoperto che le cellule gangliari della retina, così come i neuroni del gingivolato laterale del talamo e della corteccia visiva, rispondono come in un processo opposto, alterando il tasso di frequenza di attivazione. Fondamentalmente, tutti i neuroni della catena visiva, sia i neuroni che si trovano a livello retinico, che i neuroni del talamo, che i neuroni della corteccia visiva, rispondono, cioè si attivano in maniera opposta a seconda dell'intensità luminosa, variando il loro tasso di attivazione. Ok? Quindi ci saranno dei neuroni che si attiveranno per la banda luminosa del rosso e che però andranno ad attivare non esclusivamente il neurone che codifica per il rosso, ok? Ma anche quello che attiveranno anche quelli che anche diciamo, la porzione di neurone che codifica per la luce blu, attraverso un sistema di colori opposti fra di loro. I processi opposti rosso-verde sono scatenati direttamente dall'input proveniente dai coni della retina sensibili al rosso o al verde. L'attivazione dei coni sensibili al blu stimola direttamente il processo del blu lungo tutto il sistema visivo, mentre il processo opposto del giallo viene scatenato dall'input simultaneo dei coni sensibili al rosso e al verde. Che vuol dire questa spiegazione? Vuol dire che ci sono dei colori prevalenti, cioè che vengono, come dire, delle bande luminose che attivano un solo tipo di recettore e questo consente una percezione di quel determinato colore, come ad esempio il blu. Ci sono altri colori che per essere percepiti devono attivare diversi tipi di recettori, come ad esempio il giallo. Quindi ci sono dei colori in qualche modo più puri e dei colori che invece derivano dalla mescolanza dell'attivazione di recettori differenti. Spunti di riflessione. Cosa dice la teoria di Hering? Siamo giunti quindi al termine di questa lezione in cui abbiamo evidenziato il complesso funzionamento del sistema sensoriale visivo e della percezione del colore. Vi lascio quindi adesso un riepilogo degli spunti di riflessione. A cosa servono i coni? Cosa si intende per trasduzione visiva? Cos'è l'adattamento al buio? Cosa dice la teoria di Hering? La lezione termina qui, vi ringrazio e vi ricordo che ulteriori materiali li potete trovare sul sito dell'università.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
2: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio

0: spazio didattico si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale, sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. La firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013 nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove...
1: Nettuno, network per l'università ovunque, تقدم. برنامج محو الأمية لتعلم اللغة العربية بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية إيطاليا بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع محاربة الأمية والتعليم غير النظامي بالمملكة المغربية.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

imprese che si mettono d'accordo per limitare la concorrenza. Molto spesso però è difficile trovare, nonostante i poteri ispettivi e di accertamento che ha l'autorità garante della concorrenza del mercato, è difficile trovare l'accordo, cioè un contratto. Magari c'è, ma le parti si guardano bene dal mostrarlo, magari non l'hanno neanche scritto, si sono accordate, le imprese concorrenti si sono accordate per limitare la concorrenza. Per esempio, un'impresa può accordarsi con un'altra impresa per dire: tu operi soltanto in questa zona, io opero in quest'altra zona. Oppure un'altra limitazione: applichiamo tutti gli stessi prezzi, aumentiamo i prezzi. Quante volte avrete sentito dire del codice, per esempio, per i benzinai, che c'è stato un cartello, nel senso di un accordo tra le imprese per praticare gli stessi prezzi. Un'impresa aumenta il prezzo e tutte le altre lo aumentano. Ecco, molto spesso è difficile trovare l'accordo scritto, comunque un fondamento che sia stata un'intesa effettiva. La legge non si preoccupa di questo, dice: non è necessario che ci sia un accordo. Può esserci anche una pratica concordata, cioè se più imprese si comportano come se ci fosse un accordo, anche questa è un'intesa restrittiva. La terza tipologia di intesa restrittiva sono le deliberazioni. Deliberazioni di che cosa? Anche qua vi faccio un esempio pratico. Adesso le imprese stanno più attente, più che più attente, sono più rispettose del principio di concorrenza. In passato però c'erano delle associazioni di categoria, l'associazione dei produttori di industrie petrolifere, l'associazione bancaria italiana, che davano delle disposizioni, indicando per esempio quale fosse il tasso migliore da praticare con i clienti. Ecco, questa indicazione, siccome l'impresa che è associata ad un organismo unitario, anche se non c'è un obbligo, però è ovvio che cerca di seguire indicazioni che gli dà la sua associazione di categoria. Ecco, anche le deliberazioni sono intese restrittive. Falsare in modo consistente la concorrenza del mercato italiano. Non è che ogni volta che c'è un'intesa che incida sulla concorrenza, questa è vietata. È vietata l'intesa che falsa in modo consistente la concorrenza del mercato italiano. Questo per quanto riguarda la disciplina italiana, ovviamente vale anche per la disciplina europea. Ecco, falsare in modo consistente, non è che c'è una limitazione temporale, ma in modo consistente e duraturo. Esenzioni per categoria. Questo è un punto un po', non dico controverso, ma un punto che ha dato luogo a discussione, nel senso che ci possono essere delle situazioni in cui si limita la concorrenza, però questa potrebbe essere una limitazione che è a favore del consumatore. Faccio un esempio. Chi acquista un'autovettura ha necessità di farsi assistere durante la vita della sua autovettura, per prendere i pezzi di ricambio, farsi fare l'assistenza, un'assistenza magari specializzata a chi conosce quell'autovettura. Se la casa madre di quel veicolo consente, diciamo, alle imprese che si vogliono fregiare del titolo di concessionaria oppure fornitura di quella casa automobilistica, impone a queste imprese di non svolgere assistenza per altre case automobilistiche. Questa è una limitazione sicuramente alla concorrenza, però è una limitazione che in qualche misura va a favore degli interessati, nel senso che se la casa madre, attraverso queste limitazioni, è in grado di fornire un'assistenza dovunque su tutto il territorio, grazie proprio a questa esclusiva che pretende da coloro che poi forniscono in concreto l'assistenza, questo è un fatto positivo. E allora, questa categoria di accordi, pur essendo astrattamente accordi limitativi della concorrenza, sono considerati favorevoli. Le esenzioni per categoria possono riguardare anche altri aspetti. Pensate, accordi tra imprese per svolgere in comune un'attività di ricerca. In questo periodo si parla scusate se mi soffermo un po' sull'autovettura, ma diciamo da molti anni che si discute come trasformare l'industria automobilistica

quella con l'uso del petrolio e della benzina in altre forme di energia. E servono studi per creare i motori nuovi, creare le batterie e così via. Ecco, se si fanno accordi tra imprese per costituire dei centri di ricerca in comune, questi accordi formalmente limitano la concorrenza perché le imprese che si associano non cercheranno di produrre in proprio in concorrenza con l'altro quella stessa batteria o una batteria analoga. Ecco, però si ritiene che sia positivo perché certe cose, se non fatte insieme, non vengono fatte per niente o vengono fatte male. E allora l'Unione Europea ha previsto che nel caso di intese restrittive ci possono essere accordi che sono di per sé consentiti perché visti con favore dalla stessa Unione Europea. Mercato rilevante in senso merceologico o geografico. Il principio di concorrenza è un principio che assicura che ci sia davvero la competizione tra imprese, ma su che cosa? Su quello che è il mercato rilevante. Non importa che se in quel mercato ci sono più tante o poche imprese, è importante che ci sia la possibilità per tutte di entrare e di operare. Ma per vedere qual è il mercato rilevante rispetto al quale vedere se c'è un monopolio, un oligopolio o una concorrenza ampia, bisogna distinguere l'aspetto merceologico, i beni di alimentari sono sicuramente, quindi i supermercati che vendono beni alimentari sono tutti in concorrenza tra di loro, però il supermercato non ha nessun elemento, diciamo, di comune, che ne so, con la vendita di vetture, almeno per ora non c'è nessuna. Quindi, dal punto di vista merceologico sono due mercati diversi, ma anche geografico. Parlavo adesso degli alimentari. Ebbene, l'alimentare, anche i supermercati, sono in concorrenza tra di loro nell'ambito di una certa zona, perché chi deve acquistare gli alimenti per casa non va oltre alla propria cerca nell'ambito della città, ma se ne si può andare nella periferia, nei supermercati, nei centri commerciali, ma sempre a distanza ravvicinata. Se io invece devo acquistare, un'impresa che deve acquistare l'acciaio, beh, il mercato rilevante è tutta Italia, per non parlare di tutta l'Europa. E quindi il mercato rilevante va distinto sotto il profilo merceologico e geografico. Intesa orizzontale, verticale, nella catena distributiva. Sempre fine del principio di concorrenza, bisogna distinguere le intese orizzontali e verticali, come rispetto alla catena distributiva. Diciamo, ci sono dei prodotti che hanno uno sviluppo, nel senso che si passa da chi è il produttore, poi il grossista che l'acquista, il distributore locale, poi il negozio che le vende. Questa è la catena distributiva. Un'altra fila che il bene ha, dal produttore fino ad arrivare al consumatore. I soggetti che sono in questa catena distributiva sono soggetti legati da un rapporto di concorrenza verticale, nel senso che l'uno si rifornisce dall'altro e così via. Invece coloro che si pongono, le imprese che si pongono sullo stesso livello distributivo sono in concorrenza orizzontale. La concorrenza orizzontale è una cosa molto più importante di quella verticale, nel senso che talvolta ci possono essere limitazioni della concorrenza nell'ambito distributivo verticalmente che sono utili. Facevo prima l'esempio del distributore, tra il produttore di autovetture e colui che fornisce assistenza per le autovetture. Quella è una limitazione di tipo verticale. L'Unione Europea ha deciso che comunque va consentita, ecco, ma in generale le intese verticali sono intese meno pericolose di quelle orizzontali. Quelle orizzontali invece sono intese tra soggetti che vendono e svolgono la stessa attività allo stesso livello e sono in concorrenza necessariamente tra loro. È diversa rilevanza nell'uno e nell'altro caso. A livello orizzontale è molto più pesante l'incidenza nel mercato di quanto possa essere quella verticale. In quella verticale, sostanzialmente, se anche ci fossero delle limitazioni, però se il mercato è davvero concorrenziale, ci sarà qualche altra catena nella distribuzione che arriva al consumatore finale, per cui la concorrenza è comunque assicurata. Abuso di posizione dominante, con il 70% si presume a posizione dominante. L'abuso di posizione dominante, sono imprese, escludiamo il caso del monopolio che salvo i

nel mondo pubblico-legale non sono consentiti. Ma anche dove non c'è il monopolio, può essere che un'impresa raggiunga una posizione dominante. La posizione dominante si presume se l'impresa abbia il 70% del mercato. Attenzione, la legge consente che si formi la posizione dominante, ma la consente che questa posizione dominante si formi per crescita naturale. L'impresa che nasce piccola, poi si espande, altre imprese scompaiono, riducono il loro impatto. Crescita naturale. La crescita naturale e la formazione della posizione dominante non è vietata. È vietato che l'impresa abusi della posizione dominante. Come? L'impresa che, per esempio, è dominante in un certo settore e che produce anche un altro bene, se impone a coloro che vogliono acquisire il primo prodotto di acquistare anche l'altro, si parla di vendite abbinate, e questa è una cosa vietata perché sta approfittando, sta abusando della posizione dominante. È vietato l'abuso, non la formazione della posizione dominante, è molto importante. È vietato l'abuso della posizione dominante, non la formazione naturale, perché quella con altri procedimenti invece è da sottoporre al controllo dell'autorità, non la formazione della posizione dominante dell'impresa. Abuso di dipendenza economica. La legge europea e la legge italiana parla di abuso di posizione dominante, però in via interpretativa si è arrivati a ritenere che non sia vietato soltanto l'abuso della posizione dominante, ma anche l'abuso di dipendenza economica. Faccio un esempio. Se c'è l'esempio, così può essere un classico, nelle autovetture ci sono delle cose che sono prodotte dalla casa automobilistica e altre cose che invece vengono prodotte da un subfornitore. Che ne so, i fanalini non vengono fatti, nessuna casa automobilistica fa i fanalini delle autovetture. Chi li fa? Un'altra impresa molto più piccola che su incarico dell'impresa che ha progettato quell'autovettura ha deciso di fare quei fanalini. E questo è un subfornitore. Il subfornitore, per fare quei fanalini, si è dovuto apprestare gli stampi. E fa soltanto, molto spesso fa soltanto quei fanalini, non fa altri fanalini. In posizione quindi di soggezione assoluta. Se per caso l'impresa che gli ha affidato la sua fornitura all'improvviso decidesse di non rinnovare il contratto, quello si troverebbe in una situazione disastrosa perché non ha altri clienti. Ecco, questo è un caso di dipendenza economica. Anche in questo caso la legge non vieta la dipendenza economica. Non è che la legge non ne parla affatto, ma nell'interpretazione che se ne dà nella giurisprudenza comunitaria e quella italiana è vietato che si abusi della dipendenza economica delle imprese. Procedimento, per intesa abuso di posizione dominante, iniziativa d'ufficio o su denuncia. Bisogna distinguere, noi abbiamo visto che ci sono varie operazioni lesive o potenzialmente lesive della concorrenza. Per due di queste operazioni, l'intesa restrittiva e l'abuso di posizione dominante, il procedimento è unitario e avviene su iniziativa d'ufficio o su denuncia dei soggetti interessati. Chiunque può farlo, l'autorità garante della concorrenza del mercato, segnalando i casi in cui ha verificato che si tratta di una limitazione della concorrenza. Sanzione e nullità degli atti. Il procedimento prevede che sia informato. Innanzitutto l'autorità fa i suoi accertamenti, poi richiede informazioni alle imprese che sono coinvolte, poi le sente, le deve sentire, è necessario perché deve assicurare il contraddittorio. Poi si pronunzia e la pronunzia è quella che se viene ravvisata una lesione del principio di concorrenza, si ha la sanzione, una sanzione pecuniaria, oppure una sanzione di obbligo, interdizione, obbligo di smettere di tenere certi comportamenti, di stipulare certi contratti, la nullità degli atti. Sanzioni e nullità degli atti sono questi i provvedimenti che vengono adottati nel nostro sistema, mentre invece in quello degli Stati Uniti abbiamo visto che questo viene riservato a autorità giudiziarie. Programmi di clemenza. Dicevo che è molto difficile per l'autorità garante di accertare gli accordi. Talvolta non sono neanche visibili
i comportamenti

di pratiche concordate, però c'è il sospetto che ci sia un accordo. E allora, per favorire sostanzialmente la delazione, di questo si tratta, da parte dell'impresa si adottano i programmi di clemenza, cioè l'impresa, diciamo, quando ci sono intese restrittive, ci sono intese che riguardano sicuramente più impresa. L'impresa che aiuta l'autorità garante a scoprire l'accordo, ecco, ottiene un programma di clemenza, gli vengono, ovviamente non è che può proseguire quell'impresa, gli vengono, diciamo, abbonate, risparmiate le sanzioni. Spunti di riflessione. Come operano le esenzioni per categoria? Concentrazioni e aiuti di Stato. Sono due temi diversi, ma li tratto insieme perché c'è un'opportunità di trattarli così. Concentrazioni, tre ipotesi, fusione, acquisto del controllo, filiale comune. Che cos'è la concentrazione? Sono più imprese che si uniscono. Come? Attraverso la fusione è un'operazione con cui due o più società si fondono creando un'unica società o incorporando in una società tutte le altre. Concentrazione è anche l'acquisto del controllo, cioè quando un'impresa acquista il controllo di un'altra impresa, una società acquista le partecipazioni di controllo, non necessariamente il 100%, di un'altra impresa che svolge la medesima attività. Anche questa è concentrazione. Oppure la filiale comune. Se un'impresa si mette d'accordo con un'altra impresa per realizzare una filiale comune, pensate alle due imprese straniere che operano anche in Italia, che decidono di aprire una linea di produzione comune in Italia. La linea di produzione significa che c'è un accordo tra queste imprese. E questo implica che le imprese che prima erano totalmente indipendenti hanno dei punti di contatto e questo le porterà a non svolgere una concorrenza, almeno quantomeno forte, fra di loro. Quindi tre ipotesi di concentrazione. Illegittime se portano a costituire o rafforzare una posizione dominante. Le concentrazioni sono vietate se portano a costituire o rafforzare una posizione dominante. Ho detto prima che la formazione spontanea di una posizione dominante non è vietata. Non è vietata se si forma per crescita naturale dell'impresa, l'impresa che si sviluppa. Se invece lo sviluppo avviene non con la crescita dell'impresa, ma incorporando un'altra impresa, acquisendone il controllo oppure creando una filiale comune, è una, diciamo, posizione dominante, diciamo, che si forma, non solo si forma, ma che esclude, cioè crea le condizioni della stessa posizione dominante. Mi spiego. Un'impresa, se cresce, diventa dominante per la sua forza. Le altre imprese sono schiacciate dalla forza dell'altra, ma ci sono. Se invece un'impresa assume la posizione dominante acquistando un'impresa concorrente, diminuisce il numero dei concorrenti. Questo di per sé è un fatto negativo e per questo è vietato. Divieto di aiuti di Stato. Falsano la concorrenza dando un vantaggio ad alcune imprese. Le imprese, abbiamo visto in un'altra lezione, diciamo, servono per lo sviluppo della nazione, diciamo, servono per creare comodità e vantaggi per chi si rivolge ai loro. Le imprese creano posti di lavoro. Ci possono essere quelle che si chiamano le esternalità, cioè i vantaggi che l'ambiente circostante ha dal fatto che ci siano imprese. I vantaggi possono essere positivi, oppure possono esserci svantaggi negativi. Se un'impresa inquina, ovviamente crea delle situazioni negative. Ma quando l'impresa non inquina, non crea situazioni negative, lo Stato, le regioni, il comune possono essere interessate a favorire, diciamo, la nascita o lo sviluppo di certe imprese. Ecco. Diciamo, questa esigenza solitamente, almeno un tempo, veniva creata come? Con agevolazioni. Lo Stato dava agevolazioni, sviluppo del Mezzogiorno, così via, e tante altre cose. Però in questo modo si falsa la concorrenza. L'Unione Europea è intervenuta fortemente perché vieta gli aiuti di Stato quando si danno dei vantaggi ad alcune imprese e non ad altre.
non che gli aiuti di Stato.

Tanto non ci possono essere, però bisogna fare prima un obbligo di notificazione preventiva alla Commissione, che deve verificare, Commissione europea, che deve verificare la compatibilità di questi aiuti con il mercato comune europeo. Eccezione de minimis per de minimis. Se l'aiuto di Stato, o anche comunque l'aiuto pubblico, è un aiuto minore, di scarsa importanza, non c'è bisogno di comunicarli. In tutti gli altri casi c'è l'obbligo di comunicarli preventivamente. Se lo Stato o l'ente pubblico non comunica preventivamente l'aiuto che intende dare, l'aiuto deve essere annullato, devono essere recuperati i soldi dati alle imprese che sono state agevolate. Spunti di riflessione. Che cos'è l'esternalità delle imprese? Concorrenza sleale, pubblicità ingannevole. Ho parlato finora di concorrenza, il principio di concorrenza, assicurare concorrenza che ci sia. Ma non basta. Anche quando c'è concorrenza, anzi, proprio dove c'è concorrenza, la concorrenza non può essere concorrenza sleale e non ci può essere pubblicità ingannevole. Concorrenza sleale, l'articolo 2598 del Codice Civile. Chiunque, poi se è descritto un comportamento, nonostante quel chiunque, in realtà. E quella norma si rivolge a imprese tra loro concorrenti, cioè la concorrenza sleale non tutela il cittadino, ma tutela le imprese l'una rispetto all'altra, che si devono e si possono fare concorrenza, ma questa concorrenza deve svolgersi lealmente. Rapporto di concorrenza. Si può parlare di concorrenza sleale quando esistono tra le imprese, sempre nel rapporto di concorrenza, si crea rispetto a un mercato rilevante, merceologico e geografico. Se c'è un rapporto di concorrenza, allora, e se c'è un comportamento sleale, quello è un atto di concorrenza sleale. Comunanza di clientela. E si accerta il rapporto di concorrenza con riferimento alla clientela, per cui è un atto di concorrenza sleale quello di un produttore che fa concorrenza anche a un distributore di un prodotto concorrente, perché quel che importa è che quel prodotto, quel servizio sia rivolto alla stessa clientela. Tre categorie di atti: confusione o imitazione servile, l'impresa che vuole confondersi con un'altra impresa o con i prodotti di questa impresa, oppure imita servilmente i prodotti, denigrazione, pubblicità comparativa, limiti. La denigrazione è quando, soprattutto con materiale pubblicitario, si vantano i propri prodotti denigrando quelli altrui. E ciò avviene spesso con la pubblicità comparativa. Si mettono a raffronto più prodotti dicendo questo è il migliore degli altri. Un tempo il Codice Civile, nella versione originaria, vietava comunque questa comparazione. Ora, anche sulla base di disposizioni dell'Unione Europea, non è possibile vietare la pubblicità comparativa. Si possono porre limiti. I limiti sono che la comparazione deve essere svolta lealmente, si devono comparare prodotti analoghi e messi nelle stesse situazioni. E allora la denigrazione si ha soltanto quando non sono rispettate queste condizioni. Atti non conformi a correttezza professionale. La terza categoria di atti di concorrenza sleale sono gli atti contrari alla correttezza professionale. Attenzione. Non si parla di atti contrari alla correttezza, non si parla di buona fede, e sono categorie generali del codice civile, si parla di correttezza professionale. La correttezza, cioè tra imprenditori, quello che sia, e saranno i giudici a riempire, dare un significato a questa correttezza professionale. Vi faccio soltanto alcuni esempi. Correttezza professionale, violazione per storno ai dipendenti. Il dipendente è libero di abbandonare il posto di lavoro per andare a lavorare presso un altro datore di lavoro, soprattutto che svolge la medesima attività in concorrenza col primo, soprattutto se gli offre delle condizioni migliori. È un classico. Non è vietato questo. È vietato che l'impresa concorrente storni, cioè attragga i dipendenti dell'altrui impresa, favorendone il trapasso e quindi cercando non soltanto di prendere un dipendente, ma cercando di prendere i dipendenti che sono essenziali ad altre imprese, perché questo è un atto contrario alla correttezza professionale. Concorrenza parassitaria. Se anche non si imita servilmente o non si copiano altri prodotti, se però un'impresa copia tutti i comportamenti che tiene l'altra impresa, questa è una concorrenza parassitaria e si cerca di
confondersi senza, diciamo, copiare niente, ma copiando l'intera attività e il modo di svolgerla. Violazione di norme pubblicistiche è un punto molto delicato. Se un'impresa non rispetta certe norme, per esempio le norme sulla sicurezza del lavoro, certamente ha un vantaggio competitivo. Fin tanto che non succede qualche incidente, diciamo, risparmia, perché non, oppure un'impresa che non paga le imposte. E se non paga le imposte e vende, come si dice, in nero, è chiaramente in posizione di vantaggio rispetto a un'altra impresa che invece è osservante tutte le regole legislative. Ecco, la legge non ritiene, diciamo, più la legge, la giurisprudenza non sanziona come correttezza professionale l'inosservanza delle norme di legge, a meno che l'inosservanza delle norme di legge viene utilizzata per fare concorrenza lealmente, questa volta, all'impresa che invece è più ligia nel rispetto delle norme di legge. Boicottaggio. Ci sono delle imprese che hanno necessità di avvalersi di prodotti di altre imprese. Se un'impresa volutamente non fornisce dei beni che sono essenziali, che non sono, diciamo, recuperabili da altre imprese, anche questo è una forma di boicottaggio che costituisce un atto di concorrenza sleale per violazione della correttezza professionale. Vendite sotto costo. Limitazione a imprese non grandi o per prodotti in scadenza o saldi. Vendita sotto costo. È già difficile determinare quando un'impresa vende sotto costo. Voi direte, ma perché un'impresa che ha acquistato un bene a 100 lo vende a 90? Ci può essere la sua convenienza. Ci sono delle imprese che possono, per, diciamo, crescere nel mercato, per occupare una posizione di rilievo, possono anche per un certo periodo di tempo vendere in perdita. Ecco, questo non è vietato di per sé. La legge però prevede, come pure nel caso dei saldi che si fanno, vendita, diciamo, a costo anche irrisorio. Non è vietato, ma è limitato. La legge prevede che le vendite sotto costo siano consentite soltanto a imprese non grandi o per prodotti in scadenza o a saldi, cioè in certi periodi, o per prodotti che sono in scadenza. In tutti gli altri casi sono vietate le vendite sotto costo, perché costituiscono un atto di concorrenza sleale rispetto ad altre imprese che non sono in grado, per le loro emissioni, di competere con queste grandi imprese che possono permettersi di perdere per un certo periodo di tempo. A livello internazionale, dumping. Vendite sotto costo a livello internazionale si chiama dumping, non è soltanto una terminologia diversa. Si parla di certi stati in cui non vige il sistema di assicurare il principio di concorrenza. Bene, in questi stati, se lo Stato fornisce aiuti alle proprie imprese e queste esportano vendendo sotto costo, ecco, questo consente, in questo caso, l'intervento dell'Organismo Mondiale del Commercio di intervenire per porre sanzioni a carico di quegli stati e di quelle imprese. Pubblicità ingannevole. Pratiche commerciali ingannevoli. Anche questa è una forma di concorrenza leale, ma soprattutto una forma di lesione dei clienti che ritengono di potersi fidare di certa pubblicità. La legge lo vieta. Product placement, che cosa sono? La pubblicità è consentita, ma deve essere trasparente, cioè ci si deve rendere conto che si sta facendo pubblicità a una certa impresa. Se in un film viene presentata una certa autovettura, è un modo come un altro per fare pubblicità a quell'autovettura. Ecco, la legge richiede che in questi casi sia indicato che ci sono, diciamo, pubblicità o anche inserzioni nell'ambito di quella trasmissione o di quel film. Testimonial è una cosa ancora più difficile. Per fare pubblicità, delle imprese danno alle persone famose dei beni che sono riconoscibili a loro appartenenti. In questo caso c'è un testimonial, cioè un testimone che con la sua presenza fa apparire. Non c'è niente che vieti questo, però appunto bisogna fare attenzione che si può rasentare la pubblicità ingannevole, quindi anch'essa vietata.
Autodisciplina. Vista la difficoltà di individuare i casi in cui c'è la pubblicità ingannevole o forme di concorrenza sleale, le stesse imprese di pubblicità si sono organizzate per disciplinarsi, cioè per fissare quando una certa pubblicità è ingannevole o è pericolosa e quindi da eliminare. Tutela per la concorrenza sleale, inibitore e risarcimento del danno. Per la concorrenza sleale, quando viene accertata dal giudice, c'è l'inibitore, cioè l'ordine per l'impresa che ha commesso quell'atto di ritirare quell'iniziativa, e poi il risarcimento del danno, appunto dimostrando che si è subito un danno. È difficile valutare il danno. Quale danno può aver ricevuto un'impresa che è stata soggetta alla concorrenza leale da altre imprese? Ecco, una forma per sollevare il problema del danno è quello di renderle, diciamo, noto il lato di concorrenza sleale con la pubblicazione della sentenza sui giornali. Spunti di riflessione. Quando la vendita è sotto costo? Facciamo un riepilogo degli spunti di riflessione. Perché si parla di antitrust? Come operano le esenzioni per categoria? Che cos'è l'esternalità delle imprese? Quando la vendita è sotto costo? Ecco, con questo abbiamo finito la lezione. Vi ringrazio dell'attenzione e vi ricordo che potete trovare materiali ed altre indicazioni sul sito dell'università. Un saluto a tutti voi.

0: Reporting Climate Change, Micro-Credential for International Journalists, è un programma accademico multilingua post-lauream online. Nato nel 2020 da una collaborazione tra Uninettuno, Copeam e la Banca Europea per gli Investimenti. Dedicato ai giornalisti provenienti da Europa, Africa e Mediterraneo. Realizzato per supportare i professionisti dei media, fornendo competenze specifiche sul cambiamento climatico nel contesto globale. Il programma offre una copertura approfondita e analitica, sia teorica che pratica, con video lezioni online, una biblioteca virtuale, materiali didattici e lezioni in diretta, sempre disponibili sul portale Uninettuno. La prima edizione. Più di 60 giornalisti provenienti dall'area del Mediterraneo, Balcani e Africa. Oltre 200 ore di contenuti multimediali. Studenti provenienti da 17 paesi. E docenti ed esperti internazionali. La nuova edizione 2024 è stata presentata durante la COP28 a Dubai, con il supporto del Ministero dell'Università e della Ricerca. 10 settimane di studio, 6 moduli di formazione con video lezioni, slide e contenuti multimediali, in 4 lingue, classi virtuali interattive, webinar e certificazione finale con crediti formativi universitari.
1: Hi, I'm Alexia Dione and I'm a journalist from ERT, the national TV channel in Greece. I'm here in COP28 in Dubai with Copeam because 2 years ago I was in the program training journalists for climate change with Copeam and Uninettuno. It was a great experience for me, and after that program I had the opportunity to be a presenter for a daily program about environment. So thank you very much for the opportunity, for the program and for being here in Dubai.
2: So in the last couple of years we hear a lot about climate change and information come from all those different sources, and sometimes it's really difficult to make sense of all of them. So the course created by the University of Uninettuno and Copeam was really good because it helped me make sense of all those information, to have them in a coherent way, and this was really useful. And of course the best way was that I got to come here in Dubai to report from the COP28 conference, and of course to give a window into this conference also to all of our viewers back in Croatia.
3: Hello, my name is Amanda Haj and I'm a journalist from the Lebanon's National News Agency. I'm a green journalist and I was looking for ways to advance myself in the field of reporting climate change until I came across this course called Reporting Climate Change, and it's delivered by Uninettuno University. It's an Italian university and that collaborates with Copeam, and they deliver this course to all the journalists who are passionate about covering climate change. So I took this course and it was very beneficial and really helped me advance in this career and this field, and I'm more and more passionate about it now.
0: Reporting Climate Change, Micro-Credentials for International Journalists è online su computer, tablet, smartphone, su uninettunouniversity.net.
4: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti e a tutte. In questa lezione ci occuperemo di elementi di teoria dei grafi. Gli argomenti che andremo a trattare sono elementi di teoria dei grafi e tipi di grafi, come si passa dalla matrice delle adiacenze alla matrice delle relazioni e anche quindi cosa significa matrice delle adiacenze, che cos'è un grafo pesato e i tipi di struttura di grafi e che cos'è un grafo regolare. Elementi di teoria dei grafi e tipi di grafi. Questo è fondamentale, avere elementi di questa disciplina, perché la maggior parte, se non tutti, i sistemi artificiali adattivi possono o debbono essere rappresentati tramite grafi. Una rete neurale non è altro che una topologia, cioè delle coppie ordinate di nodi con dei valori che connettono un nodo a ogni altro secondo specifiche proprietà. Proviamo quindi ad addentrarci in questo tipo di, corso elementare di teoria dei grafi, che non vuole essere altro che una breve e semplificata introduzione a un argomento che è molto più complesso. Diciamo innanzitutto, un grafo è un insieme di elementi, chiamati vertici o nodi o punti, legati insieme da archi o da spigoli. Un grafo G è una coppia BE. Vedete, G uguale VE. Stiamo dicendo, in altre parole, che un grafo non è altro che un insieme di nodi, chiamiamoli così per semplicità, possono essere

essere chiamati anche vertici o punti, ma un insieme di nodi che sono connessi tra di loro da degli archi o degli spigoli. Vedremo dopo la differenza tra archi e spigoli. Comunque da legami che possono essere di vario tipo. Ovviamente B, cioè che è il numero dei i vertici, deve essere una classe, primo, non vuota, cioè non può essere zero, ce ne deve essere almeno uno. Discreta, cioè va un certo numero intero di vertici, non può essere 4,5 vertici, ma o 4 o 5. E un insieme di elementi, che so, questo insieme di elementi deve essere finito, cioè non può essere un grafo che ha un numero infinito di nodi, ma deve essere un finito, e questa classe finita di nodi sono i vertici del grafo. E invece è l'insieme di link, di legami del grafo, cioè una sottoclasse del prodotto cartesiano dei vertici, cioè quindi al massimo il numero degli spigoli e dei legami che connettono un nodo a ogni altro può essere V per V, cioè V quadro. Il grado o la valenza di un vertice è semplicemente dato dal numero di legami, okay, che contiene. Vedete qui nella figura un grafo generico. Questo grafo generico, vedete, indica dei vertici, sono quei tondini, quei punti blu che vedete distribuiti nel grafo, mentre i links, i legami, sono gli spigoli, i link che collegano un nodo a ogni altro. E come potete vedere, già in questo grafo si vede che ogni link è accompagnato da un numero. Questo numero è il peso col quale i due nodi in questione sono collegati. Ad esempio, se prendiamo questo nodo e questo nodo, vediamo che il loro legame è pesato con un valore che in questo caso è 0,90. Stiamo immaginando ovviamente che i valori dei pesi possano andare da 0 a 1 e quindi 0,90 è un legame abbastanza o molto forte. Allora, visto che abbiamo chiarito più o meno cos'è un grafo, cioè è un insieme di vertici e di spigoli, questo grafo è orientato, si dice orientato, se gli spigoli sono considerati come coppie ordinate di vertici. Cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che se il vertice VI e VK, ok, è legato da un spigolo diverso di quello del vertice VKVI, allora il grafo orientato. Cioè, in altre parole, stiamo dicendo che un grafo è orientato se la relazione tra il nodo A e il nodo B è diversa dalla relazione del nodo B col nodo A. Ok? È come se ci trovassimo di fronte a una possibilità, cioè esistono due piazze vicine e sono collegate però da due strade a senso unico. Da una strada che ha un percorso si va da A a B, però per tornare da B ad A si deve fare un'altra strada. Questi sono due legami indipendenti. In questo caso il grafo si dice orientato. Ovviamente il grafo VE è non orientato se gli spigoli di questo grafo sono considerati come coppie non ordinate di vertici. Cioè, in altre parole, se VI e VK sono legati nello stesso modo in cui sono legati VK e VI. Sempre all'interno della nostra metafora, se le due piazze sono collegate da un'unica strada a doppio senso, per cui la lunghezza la fai da A a B o da B a A, è la stessa, per cui è una sola strada. In questo caso il grafo si dice non orientato. Proviamo a vedere un grafo orientato. Vedete qui a sinistra che esistono quattro vertici che abbiamo nominato.

denominato A, B, C e D, e poi esistono dei legami. Questi legami, come potete vedere, sono sempre orientati, per esempio, da A a B si può andare, ma da B ad A non si arriva direttamente. Inoltre si dice che tra A e B il legame ha un peso, che poi vedremo che cosa significa, di tipo 7. Da B a C invece esistono addirittura due percorsi, le famose due strade a senso unico ciascuna. Con una si va da B a C ed è quella che ha il peso 9 e con l'altra, quella che va da C a B, si fa il percorso inverso che è pesato, in questo caso con il valore 4. Questo è un grafo ordinato, come vedete, orientato anche, no? Perché vedete che ogni legame ha una freccia che indica la direzione, per cui in questo caso i legami si dicono normalmente archi. Questo secondo esempio ci mostra gli stessi nodi A, B, C e D, però con dei legami non orientati, per cui non è ordinato il grafo in certo senso, perché si può andare da A a B e da B a A con lo stesso legame, da B a C e da C a B sempre con lo stesso legame, con lo stesso spigolo. In questo caso il grafo è non orientato, ok? Quindi abbiamo visto due grafi con lo stesso numero di vertici. Nel primo caso, questo a sinistra, un grafo orientato, dove i legami sono indipendenti e hanno un ordine, per cui la relazione tra A e C è diversa dalla relazione tra C e A. Mentre nel grafo non orientato, la relazione tra A e C è la stessa della relazione tra C e A. In due parole potremmo dire il grafo è ordinato se la seguente equazione è rispettata, ed ecco qui la rappresentazione grafica, da VI si va a VK ma non si torna indietro. Nel secondo caso vedete l'equazione, le coppie di due nodi, comunque li si percorrano, sono equivalenti e quindi il legame viene rappresentato tramite un spigolo unico no, senza freccia, cioè non orientato. Introduciamo adesso, dopo questa prima distinzione tra grafi orientati e non orientati, una seconda distinzione utile per la comprensione, diciamo, dei sistemi artificiali adattivi, cioè un grafo non orientato, quindi un grafo con connessioni potremmo dire simmetriche, un grafo non orientato è detto connesso per ciascuna coppia di vertici se esiste almeno un percorso P che lega VI con VK. È molto semplice in realtà. Guardiamo un grafo connesso in questo piccolo schema, vedete i nostri quattro vertici. Ora possiamo chiederci: esiste un nodo che non è percorribile, anche, dal quale non si può arrivare anche a tutti gli altri? Ma prendiamolo a caso: B. Da B io posso arrivare ad A e a D, da B posso arrivare anche a C, quindi da B io posso arrivare a ciascuno dei quattro nodi. Stesso discorso lo posso fare con A, da A posso andare a B, a C e a D. Nel secondo grafo che vedete abbiamo sempre le stesse proprietà, cioè io posso andare anche da A a C, passando prima per B, poi per D e infine per C. Quindi in questi due esempi i grafi sono connessi perché esiste sempre un percorso che da un nodo qualsiasi mi permette di visitare tutti gli altri nodi del grafo. È ovvio che non è sempre così. Ecco due esempi di grafi non connessi. Voi vedete i nostri quattro vertici A, B, C e D. Questa volta la proprietà di connessione completa vale per A,
vale per B, vale per C, però in ciascuno di essi io non posso, da ciascuno di essi io non posso raggiungere D, che è isolato, e da D non mi posso muovere verso nessun altro degli altri nodi. In questo caso, siccome D è isolato, la proprietà che abbiamo descritto sopra non viene rispettata. Quindi il grafo è disconnesso o non connesso. Questo è un altro esempio per dimostrare che i modi per rappresentare grafi disconnessi sono veramente tanti. Qui abbiamo che A e B sono connessi tra loro, che C e D sono connessi tra loro, ma non è possibile passare dalla coppia DC alla coppia AB e viceversa. Quindi in questo caso i due grafi sono disconnessi. Terza distinzione fondamentale per il nostro ragionamento: grafi ciclici e aciclici. Quando è che un grafo è aciclico? In un grafo nel quale non ci sono cicli chiusi, cioè percorsi composti di archi che hanno l'inizio e la fine nello stesso nodo. Cosa stiamo dicendo? Guardiamo la figura acyclic graph qui e guardiamo questo grafo semplificato. Come vedete, qui si può raggiungere un nodo soltanto in un modo. Vedete? Ogni nodo è raggiungibile in un modo. Non è possibile avere dei circuiti. Qui vedete una rappresentazione un po' più complessa, ma dello stesso concetto. Vedete i nomi che sono sottolineati qui, questi li spiegheremo successivamente. Per il momento possiamo, come dire, tenerli in memoria e pronti a essere ripresi quando li affronteremo. Ma vedete che un grafo è aciclico se l'inizio e la fine dello stesso nodo, no, avvengono in un modo solo, cioè c'è un solo percorso. Guardiamo il grafo sulla destra adesso, questo qui semplificato. Vedete che sono gli stessi quattro vertici di prima, soltanto abbiamo creato una connessione tra V4 e V2. Beh, in questo caso è chiaro rilevare che il nodo V4 è raggiungibile sia da V3 che direttamente da V2. Per cui non esiste un solo cammino per raggiungere V4. E lo stesso dicasi per il nodo V3. E lo stesso dicasi per il nodo V2. Questo, vedete, è un piccolo circuito. Questo circuito è di un'importanza fondamentale in teoria dei grafi, perché quando un grafo non è, o meglio, non è aciclico e quindi è ciclico, ovviamente ci sono delle conseguenze notevolissime. In questo caso, infatti, si parla di feedback. Immaginiamo una situazione molto, molto elementare. Immaginiamo che noi sappiamo che il nodo A causa il nodo B e che il nodo B causa il nodo C. E qui ci fermiamo. Ora, in una situazione del genere, noi abbiamo chiaramente un grafo aciclico, perché a ogni nodo si accede, si arriva soltanto tramite uno stesso percorso. Se dobbiamo dare una semantica a quello che abbiamo rappresentato, noi potremmo dire che è facile capire che se A causa B e B causa C, quando ho C vado a vedere il valore di B e quando ho B vado a vedere il valore di A, perché le cause sono dirette, è una catena di cause. Quindi in un grafo aciclico il conto dei rapporti causa ed effetto è piuttosto semplice. Ora immaginiamo la stessa situazione, soltanto che abbiamo che A causa B, B causa C, ma C causa A. Ecco, come vedete, in questo caso C, che era l'ultimo nodo del nostro percorso, ha un feedback, cioè ritorna su A. Anche l'interpretazione dei rapporti causa-effetto subisce un'alterazione notevole in termini di complessità. Perché se prima potevo dire, beh, quando c'ho C, questo C mi è causato da B, poi andrò a vedere quanto B è causato da A. Ma in questo secondo caso, quando io ho C, sì, mi vado a chiedere quanto
come dire, dipende da B.

Però devo sapere anche che B dipende da A perché C stesso ha modificato, ha causato A. Quindi in C c'è parte di se stesso nell'aver causato A che ha causato B e che quindi ha causato C. Vedete che in questo caso, in questa catena circolare di causa-effetto, l'interpretazione è notevolmente più complessa. Ok? Bene. Abbiamo parlato di grafi orientati e non orientati, abbiamo parlato di grafi ciclici e aciclici. Adesso introduciamo un nuovo concetto, il concetto di albero e di foresta. Ok? Cos'è una foresta? Ovviamente non è una foresta fisica, una foresta è un grafo aciclico, non connesso e non orientato. Quindi, come vedete nella figura qui a fianco, qui ci sono quattro grafi separati, ok? Quindi si tratta, se li vedo globalmente, come un grafo non connesso. Ma ciascuno di questi grafi non connessi, vedete, è aciclico, in quanto non presenta circuiti, non presenta feedback tra un nodo e l'altro, cioè esiste un solo percorso per arrivare a ognuno dei nodi, e inoltre non orientato, vedete che i legami, gli spigoli, non hanno frecce, per cui si può percorrere in un senso o nell'altro. Bene, una foresta è un grafo non connesso, aciclico e non orientato. Un albero. Un albero potremmo dire che è un po', potrebbe essere un elemento della foresta. Infatti si tratta di un grafo connesso, aciclico e non orientato. Guardiamo questa figura. Vedete che sembra un numero di nodi abbastanza notevole rispetto agli esempi che abbiamo portato fino adesso. E notate che però non esistono cicli, cioè ogni nodo è raggiungibile tramite un solo percorso, un unico percorso. Ok? Quindi, se ritorniamo alla figura superiore, quella della foresta, potremmo dire che una foresta è formata da alberi, che ovviamente tra loro non sono connessi, ma ogni albero al suo interno è connesso. Questi due concetti sono fondamentali. Mettiamola così allora, un grafo che contiene almeno un ciclo non può essere né una foresta né un albero. Proviamo a fare degli esempi, guardate, questa era la foresta di prima, soltanto abbiamo aggiunto un legame. Aggiungendo questo legame, come vedete, a B, a C e a F si può aggiungere in diversi modi. Quindi esiste un ciclo, lo vedete in rosso. Questo significa che questi tre grafi, due sono alberi, uno è un grafo invece non ciclico, cioè non aciclico. Quindi l'insieme di questi tre grafi non è una foresta. E ugualmente, guardate questo nuovo grafo qui, se eliminate questo legame rosso avete uno degli alberi che abbiamo visto prima. Ma se lo aggiungiamo come qui è aggiunto, ci rendiamo conto che il grafo è diventato immediatamente ciclico, cioè c'è un circuito, c'è un feedback. Vi ricordate l'esempio A che causa B, che causa C, che causa A? Bene, questo significa che F viene praticamente causata anche da se stessa tramite questo ciclo. Benissimo, in questo caso il grafo che vediamo non è più un albero. Allora, tiriamo le somme sul concetto di albero, di grafo ad albero. Un grafo ad albero è un grafo non orientato nel quale due vertici sono connessi da un singolo percorso. Noi potremmo aggiungere che non solo è non orientato, è anche aciclico, perché è detto nella definizione che tra due vertici esiste un solo percorso, ed è anche un grafo, come dire, connesso, cioè permette da ogni nodo, da ogni vertice, permette di raggiungere in qualche modo ogni altro vertice del grafo.

Allora, dato un grafo VG, vedete, uguale VE, come un grafo non orientato, valgono le seguenti proprietà. G è un albero, se non è orientato, e se due vertici sono connessi da un singolo percorso. Una cosa interessante, pur avendo definito in maniera specifica che cos'è un grafo ad albero, la cosa interessante è che vedremo che a un grafo ad albero, che chiamiamo semplicemente albero,

difficoltà di analisi dello scritto a mano, perché i modi di scrivere una lettera, una A, sono praticamente infiniti. In questo esempio prenderemo un dataset che è il BNIST dataset, che è stato creato appositamente come dataset di studio e analisi per ottimizzare il riconoscimento delle cifre scritte a mano. È un dataset del NIST, che è l'istituto americano che si occupa delle misure e degli standard. Contiene 60.000 cifre scritte a mano per l'addestramento e 10.000 cifre per la sua validazione. Tipicamente viene dato in questa maniera, qui c'è la classe 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e poi per ogni classe c'è un certo numero fino a 60.000 o 10.000 alla validazione di cifre scritte a mano. Chiaramente questo per esempio è un 2, ci vuole un po' di fantasia, anche qui l'essere umano fa difficoltà a riconoscere che è un 2 e così via. Quindi l'idea è prendere questo dataset, costruire una rete neuronale e andare a vedere qual è l'efficienza della rete nel riconoscere i numeri scritti da me o da chiunque altro. Le cifre sono state normalizzate per dimensione e centrate su un'immagine a dimensione fissa. Essenzialmente in dettaglio ognuna di queste cifre è una matrice 28x28 ed è centrata su un bordo 20x20. Lo vediamo più in dettaglio qua. Ecco. Ogni numero è un'immagine quadrata di 28 pixel per lato con una color map, vedete qua, che evidenzia come le sfumature di grigio definiscono i contorni della cifra stessa. Dove è nero la cifra, l'informazione è più netta, e dove è grigio una forma di sfumatura. Diciamo, questo è tipico per esempio quando uso una biro o fotocopio delle lettere scritte a mano. Allora, le sfumature di grigio, i livelli di grigio sono, ogni pixel ha un valore compreso fra 0 e 2,55 e tali valori poi devono essere successivamente normalizzati per essere processati da una rete neuronale. Tipicamente quello che si fa, si divide per 256, quindi il valore numerico di ogni pixel è praticamente un numero compreso fra 0 o 1. È 0 quando il pixel vale 0, vale 1 quando il pixel è 256. 0 nella scala di grigi rappresenta il bianco, 1 il nero e tutto ciò che fra 0 e 1 è un grigio più o meno scuro. Se andiamo a vedere in dettaglio, qui è un po' piccola ma si vede, per esempio questa è il 3 che sto usando e questa è una matrice che rappresenta i valori del 3. Vedete che qui c'ho 200, 241, 288, quindi queste sono le zone che corrispondono a queste zone nere del 3. I bordi, qui ho per esempio 1, è questo qua e così via. Quindi questo è il modo con cui io comunico alla macchina. Cioè determino una matrice, determino il valore del grigio che corrisponde allo scan visivo del numero e normalizzo e poi normalizzo questo numero fra 0 e 1. Ora giochiamo un po' con una dimostrazione online. Questa pagina viene linkata. È essenzialmente una rete neuronale di un tipo particolare convolazionale che vi permette di vedere cosa accade quando scrivete un numero. Supponiamo, scriviamo questo, è un 1, ma lui
per me è un 1, ma lui lo riconosce come 7.

a voler essere onesti sembra un 7. Se noi gli facciamo questi, rimane 7. Allora, cancelliamo, proviamo un'altra cosa, facciamo un 7. E lui, una volta che faccio la stanghetta, me lo riconosce come 8. Riproviamo senza stanghetta, vedete che è 7. Rifaccio la stanghetta, me lo riconosce come 8. Allora, proviamo con l'1 in questa maniera. Così l'ha riconosciuto. Se io faccio un 6, fatto così, ma lui me lo riconosce come 6. Ma notate che se io gli do un minimo di, diciamo, tratto dritto qui, lui comincia a dirmi con una certa probabilità che potrebbe essere un 5. È sicuramente come maggiore risposta 6 o 5. Se io glielo aumento, lui praticamente dimentica il 6, questo è un 6 scritto male, e mi dice che è un 5. Allora, questo è tipico. Chiaramente le risposte dipendono fortemente dalla qualità, dal numero e dall'architettura della rete usata, però alcune cose sono in comune. Allora, vediamo cosa succede, perché questo è interessante. Quando presento alla rete un 5, che è questo, e la rete lo riconosce perfettamente, o un 6, fatto così, e la rete me lo riconosce come 5. Allora, andiamo a vedere, se poi accedete al sito. Allora, questo qua, questi tre elementi qua sono tre stati interni della rete stessa. Questo è l'input, questa è l'uscita del primo stato, questa è l'uscita del secondo stato, questa è l'uscita del terzo stato, dove si fa ancora un'analisi bidimensionale dell'immagine in qualche modo. Già osservate, guardandoli, che fra primo, secondo e terzo c'è una progressiva riduzione della finezza della rete e un tentativo da parte del sistema di estrarre le caratteristiche principali. Vedete questi due punti qua. Cioè, la rete a questo livello ritiene che la caratteristica principale di questa lettera sia questa e questa, cioè tre linee che sembrano essere parallele, un po' si vede anche qui. Allora, se tornando su io cancello e faccio un 5 e la rete lo riconosce perfettamente, se vado a vedere quelle due caselle qua, vedete che adesso qui sono nette le tre linee orizzontali. Quindi la rete sta imparando che per riconoscere il 5 deve riconoscere tre linee orizzontali. Se però, visto che il numero di pixel è piuttosto limitato, un 6 genera questo primo trattino, genera la prima riga, eccolo qua, questo la seconda e questa è la terza, questo qua la terza, indipendentemente dal fatto che qui è chiuso o meno, lui riconosce le tre, la caratteristica fondamentale del 5 e me lo classifica come 5. Quindi come posso ottenere il 6? Beh, banalmente così, non dando alla rete, scusate, ecco, non dando alla rete la possibilità di capire questo gradino, oppure così, cioè parto in obliquo ma con linea retta. Cosa succede se io gli accentuo la caratteristica, la linea orizzontale qua? Vedete che rapidamente, basta poco, lui torna al 5. Vedete, l'ho modificato di poco. D'altronde vediamo che se io gli do una cosa così, quindi la presenza di due o un loop,
Lui sta un po' in confusione perché poi alla fine decide che è uno zero, perché valuta questo loop che sembra chiuso maggiore e predominante su questo, ma mi dà anche una risposta con 8 e una piccola probabilità che sia un 2. Se io gli accentuo questo, continua con 0, se glielo chiudo, continua con 0. Cioè questa caratteristica a lui non è sufficiente, a lei, alla rete, non è sufficiente per definire l'8. Se invece faccio questo, per esempio, vediamo, qui lui è in grado di darmi l'8, perché secondo lui, andiamo a vedere i due test point, l'8 è caratterizzato, erano questi due, vedete, dalle tre linee con deboli due caratteristiche verticali. Non serve, cioè se chiudo praticamente l'8, aumenta solo la probabilità. Quindi, in qualche modo, vedete che una rete tenta di caratterizzare nel suo spazio interno i numeri con poche caratteristiche. Ora, quello che noi abbiamo fatto per il salmone e il branzino, cioè definire noi le caratteristiche, è stato possibile perché alcune caratteristiche per un problema come separare un salmone dal branzino erano autoevidenti. Nel caso delle scritte, dei numeri scritti a mano, questa autoevidenza non c'è. Quindi quel che ci serve è operare, far operare a dei layer della rete l'operazione di estrazione delle caratteristiche. Ma questa operazione, come avete visto, può portare a degli errori. Perché? Perché di fondo, nel momento in cui io scrivo dei numeri, un certo overlap con gli altri, cioè fra uno 0 e un 8, l'overlap è abbastanza forte. Perché, diciamo, in questo caso, per esempio, soprattutto quando l'otto è molto ampio, questo se con lo 0 si può confondere, un 4, un 5 può essere confuso, come abbiamo visto col 6, ma anche con un 2, capito? Quindi, diciamo, nel momento in cui uno si mette in un problema come questo, in cui è difficile estrarre le caratteristiche e soprattutto le caratteristiche possono, diciamo, che discriminano due classi possono essere molto difficili da individuare, c'è un'ampia possibilità di errore in qualche modo. Quindi quel che abbiamo visto fare nell'esempio online è questo. Io do il mio numero originale in input, lo faccio attraversare a diversi layer computazionali neuronali e come classificazione finale lo faccio il numero che esso rappresenta. Quindi in uscita ho 10 neuroni, sempre tipicamente. Le dimensioni di questi layer e l'architettura dipende dalle scelte fatte sul tipo di rete neuronale che voglio usare, lo vedremo in dettaglio. Ma tipicamente il processo è quello. I neuroni dei layer nascosti estraggono le caratteristiche del numero riducendole man mano che si va in prossimità. Quello che vi indicavo nell'esempio online è questo. Do 4, il primo layer estrae le caratteristiche sul numero stesso, vedete? Questo qua è caratterizzato essenzialmente da due linee parallele con una separazione, questo prende la continuità, questo prende le linee orizzontali, i tratti orizzontali, questo prende i tratti verticali essenzialmente. Man mano che vado in profondità, raggruppo l'informazione e la caratteristica diventa più macroscopica, fino ad essere minima nell'ultimo layer nascosto, ed è il calcolo, la computazione su queste caratteristiche che poi mi portano a classificare. Ok? È vero che ogni errore di estrazione di caratteristiche o confusione, perché poi più che errore è che a un certo punto la macchina confonde due numeri,
D'altronde è evidente.

che molte volte anche il nostro cervello, noi abbiamo difficoltà a riconoscere fra due numeri quando sono troppo simili o quando la grafia non è troppo netta. Generalmente quando si scrive è scrivere come un medico, perché le ricette mediche non si leggono, sono non leggibili. L'addestramento qui è supervisionato, nettamente supervisionato. Io prendo i miei elementi del dataset, che sono questi, e gli dico: questo è un 7, questo è un 3, questo è un 4, questo è un 6, questo è un 1. Uso i 60.000 elementi che mi sono forniti per addestrare e poi valido il dataset su 10.000. Ora, quale architettura usare? Allora, qui dipende da cosa vogliamo fare. La prima cosa è trasformare l'input, perché la partenza è una matrice 28x28. Io, se voglio usare un percentrone, devo usare un vettore che è 784. Questo sembra difficile, ma non è nient'altro che un cambio lessicografico, cioè invece di considerare la matrice, io mi costruisco il vettore partendo dal primo elemento, l'1, andando verso il basso fino all'elemento 10, poi tornando indietro prendere il primo elemento della seconda colonna, che è il 21, fino all'elemento, scusate, che è l'11, fino all'elemento 20, poi l'elemento 21 e così via. Vedete che, diciamo, questa colonna, che ha un solo nero, parte dall'elemento 21 e al quarto elemento, 22, 23, 24, mi rappresenta il valore nero, che in questo caso sarebbe 256. Per semplicità qui non sono indicate le sfumature di grigio. Quindi l'informazione che qui è in forma matriciale XY, qui è data in forma vettoriale. L'1, che qui è riconoscibile, vedete, viene tradotto in questi elementi neri, dove è difficile da questo vettore riconoscere l'1. Però per la macchina dare questo o dare questo è esattamente la stessa cosa. Siccome, per esempio, se voglio usare un percentrone multiplo, viene naturale definire un layer di input di 784 neuroni, la trasformazione dell'input che vi ho fatto vedere è de facto necessaria. Quindi posso decidere di avere un percentrone input con un layer di input e di un percentrone multiplo con un layer di input molto grande, 784 neuroni, un layer nascosto di 128 e un layer di output di 10. Quindi presento alla rete l'input in forma vettoriale. I neuroni nascosti tentano di estrarre le caratteristiche del numero e i neuroni di output seguono semplicemente la classificazione in base decimale. Ora, qui avrei potuto pure eseguire una strategia diversa, adottare una strategia diversa. Invece di avere 10 classi di output, 0, 1, 2, 3, potevo sfruttare solo due neuroni per avere una classificazione binaria, scusate, non 2 ma 4, perché 2 alla 4 fa 16, quindi una classificazione con 4 neuroni di out mi dà 16 classi, di cui uso le prime 10. Ora, il punto è che se uso 4 neuroni per codificare 16 classi, a volte mi è difficile da questi neuroni del layer nascosti, che ognuno identifica una particolare caratteristica del numero, ricomporre in maniera corretta la classe. Quindi usare un classificatore decimale come questo è più efficiente ed è più rapido.
Ora è chiaro.

che queste scelte architetturali vengono fatte in base a dei criteri ragionevoli di generali sulle architetture e soprattutto dipendono molto dall'esperienza di chi poi progetta questo sistema. Allora, guardiamo questa tabella che sono le prestazioni. Allora, la rete migliore è un ensemble di tre reti convoluzionali e diciamo questo risultato è stato ottenuto piuttosto recentemente e siamo a un errore di riconoscimento del carattere di uno su mille, cioè questa rete sbaglia ogni un elemento ogni mille, che non è male. All'inizio del gioco, i primi approcci con reti neuronali, tipo questo, che era un percettrone multiplo con un layer di input di 784, un layer intermedio di 800, quindi molto più grande di quello che abbiamo indicato, e un layer di output di 10, questo approccio, questa architettura, credo che sia di una decina di anni fa, questo risultato sbagliava una volta su 1,6 su 100, cioè quasi il 2%. Cioè da qui a qui abbiamo guadagnato un fattore 20 praticamente in 10 anni. Diciamo, questo è stato possibile mediante l'uso di un'architettura completamente diversa rispetto al percettrone. Questo, ad esempio, è un'architettura in cui non ho bisogno di preparare il dato passandolo da matrice a vettore. In realtà, il primo layer di rete praticamente viene alimentato con una matrice, una submatrice della matrice globale che è tipicamente 5x5, con una finestra che scorre. Quindi il primo layer di questo strato si prende la matrice 5x5 all'estrema sinistra. Il secondo layer si prende la matrice 5x5 a sinistra, shiftata di 1 rispetto alla prima, e così via, prima arrivare al fondo. Poi shifto di 1 in verticale e continuo. Perché questa rete è in qualche modo migliore? Allora, vi ricordate nella slide precedente che quando sono passato da matrice a vettore, ho perso di fatto la possibilità di riconoscere l'uno, il numero uno, localmente. Perché in uno spazio di bidimensionale i primi vicini di un pixel diventano molto lontani quando li trasformo lessicograficamente come un vettore. Quindi in una rete a percettroni dove ho invece di avere l'input naturale, trasformato l'input in un vettore, la contiguità praticamente orizzontale l'ho persa e ho perso informazioni per riconoscere. Mentre con una rete siffatta continuo a mantenere la continuità spaziale bidimensionale di un pixel rispetto ai primi vicini. Quindi l'approccio di finestra quadrata che shifta base serve solo a questo. Dopodiché qui si ha un fenomeno analogo, questa è sempre una matrice. Passando allo stato successivo riduco le dimensioni della matrice, quindi in qualche modo condenso l'informazione. Sto estraendo delle caratteristiche via via meno dense, ma più significative, fino ad arrivare all'ultimo, dove ho praticamente ridotto le dimensioni della matrice iniziale a 4x4, e a questo punto do in pasto il risultato dell'ultimo layer convoluzionale a una rete di tipo percettrone.
Tutto questo sviluppo architetturale rispetto al percentuale singolo mi ha permesso di fare quel salto nella risposta della rete, quindi passare da 1-2% delle prime reti neuronali a un errore 1 su 1000 nelle ultime architetture. Spunti di riflessione: il rate di errore nel riconoscimento dei numeri del database MIST dipende dall'architettura della rete neuronale usata? Il riepilogo degli spunti di riflessione. Una caratteristica marginale di una classe rappresenta la proiezione di uno spazio multidimensionale su un determinato piano? Il problema, in un problema di classificazione binaria, i confini decisionali sono esclusivamente lineari? Il rate di errore nel riconoscimento dei numeri nel dataset MNIST dipende dall'architettura della rete neuronale usata? Con questo concludiamo questa lezione. Vi ricordo come solito che approfondimenti si possono trovare sul sito dell'Ateneo nello spazio riservato al corso.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. In questa lezione parleremo di un focus specifico e parleremo di musica visualizzata dal videoclip a TikTok. Affronteremo questi argomenti: il videoclip, la musica da vedere del postmoderno, le tipologie di videoclip, dai fashion film a TikTok. Vediamo dunque il primo argomento, il videoclip, la musica da vedere del postmoderno. Entriamo dunque nel dettaglio di quella che nel titolo ho definito musica visualizzata. Evidentemente concepire musica da vedere ha molto a che fare con i concetti che abbiamo messo a fuoco proprio parlando di cinema della postmodernità. Musica visualizzata è un processo piuttosto recente che risale agli anni Ottanta e partiremo dunque proprio dalla forma del videoclip, che è un formato audiovisivo particolare che dobbiamo andare a analizzare nel dettaglio. E partiamo da un dato. Un dato è questo, che qui siamo nel 1982, Philip Tagg, che è uno

dei primi musicologi ad aver posto sul tavolo la questione dello studio della musica pop nelle università di tutto il mondo, diceva che era quello il momento, c'era la necessità di avviare delle serie discussioni su un fenomeno, quello musicale, che impegna il cervello dell'occidentale medio probabilmente per circa il 25% della loro vita. Ovviamente era un calcolo fatto a spanne, ma che ci dice quanto già la musica all'inizio degli anni Ottanta fosse entrata nella quotidianità delle persone e l'onnipresenza della musica, favorita poi negli anni successivi e fino ai nostri giorni dalla ubiquità della musica attraverso i tanti dispositivi che abbiamo oggi a disposizione, ma soprattutto è una musica che è diventata sempre più visualizzata. Per capire cosa intendiamo, dobbiamo tornare ancora all'inizio degli anni Ottanta e possiamo vedere questo video. Bene, in questo video noi vediamo quello che è il lancio. E possiamo proprio dirlo perché è proprio concepito come un lancio della emittente televisiva statunitense MTV, che fu lanciata appunto il 1° agosto del 1981 con questo video piuttosto scenografico che concepiva come l'atterraggio su un nuovo pianeta, quello appunto della musica da vedere. E in questo video possiamo vedere c'è appunto l'atterraggio in questo nuovo pianeta con le varie Aidens, così vengono definiti i loghi animati di MTV, e poi il primo videoclip che fu messo in onda su MTV fu non per caso Video Kill the Radio Star dei Bagels. Questo gruppo che aveva preconizzato la morte della radio nel 1979. Ecco, vedete il primo video. Beh, molti fanno partire proprio la nascita della musica visualizzata dalla nascita di MTV nel 1981, una nuova era della musica da vedere. Ma altri studiosi fanno invece risalire la nascita della musica visualizzata moderna a questo altro momento, 6 anni prima, siamo nel 1975. Questo è il video della band inglese famosissima, dei Queen, con questo video di Bohemian Rhapsody, in cui per la prima volta abbiamo le immagini che non si limitano a riprendere la band che canta, ma tentano di restituire una equivalente visuale della canzone. Come è noto, l'ispirazione di questo video nacque dall'album che venne realizzato e uscì l'anno prima, Queen 2 del 1974, dove, come vediamo, i volti dei quattro membri della band appaiono in questa cornice quadrata su fondo nero che vengono tradotti poi nel videoclip che abbiamo visto in queste scie elettroniche e videate tipiche anche della sperimentazione degli incroci tra televisione e videoarte tipici appunto della contemporaneità di quel momento, della metà degli anni 70, tratto caratteristico della sperimentazione di quell'epoca. Altri ancora vedono la vera e propria nascita del videoclip in questo invece altro videoclip iconico. Parliamo di una canzone notissima di Michael Jackson, Thriller del 1983, che aveva però la particolarità, come vedete, che era diretto da un regista di grido in quel momento, ovvero John Landis, che riprende in questo video, che tra l'altro parte con una introduzione meramente recitata. La canzone parte qualche secondo dopo,
prende le ambientazioni di quello che è stato un suo film di 2 anni prima, Un lupo mannaro americano.

Lupo Mannaro americano a Londra, film del 1981, lancia la pratica ancora attualissima di famosi registi del cinema che si prestano a girare video musicali. E quindi capiamo anche come la nascita del videoclip sia molto debitrice al cinema. I primi videoclip sono fortemente, saccheggiano fortemente dal linguaggio cinematografico. Un altro dato da sottolineare è questo: i videoclip hanno tanti progenitori. Questo che vediamo sono i cosiddetti, è un esempio dei cosiddetti Panorama Sandys, che erano questa sorta di jukebox video che furono ebbero una larga diffusione, soprattutto in America ovviamente, negli anni 40, e che proponevano appunto questi video in 16 mm che venivano utilizzati soprattutto per la musica jazz, per diffondere la musica jazz, e che, come possiamo vedere da queste immagini, funzionavano a gettone, appunto, vedete, bastava come un normale jukebox, soltanto che era un jukebox video. Ecco, questo ci riporta anche a sottolineare che esistono appunto diverse genealogie del videoclip. Nel 1959 in Italia esce il Cinebox, che è appunto una sorta anch'esso di jukebox video, e lo Scopiton invece in Francia nel 1960. Beh, se la guardiamo dal punto di vista dell'archeologia dei media, forse ricorderete, quando abbiamo parlato del cinema delle origini, ci ricordano un po' gli apparecchi a visione monoculare del cinema delle origini, i kinetoscopi o i mutoscopi della Biograph, anche se qui ovviamente la visione non è monoculare, ma ricorda più quella che è la visione collettiva e domestica che allora, con la televisione, stava prendendo piede anche in quegli anni. Siamo appunto alla fine degli anni 50, anche in Italia e in Francia, qualche anno prima in realtà. Quindi abbiamo già messo in fila alcuni elementi interessanti, vale a dire il fatto che ci fosse già un intreccio tra il videoclip col linguaggio della videoarte, incrociata con il linguaggio televisivo, gli intrecci del linguaggio con l'autorialità cinematografica e il fatto che l'origine del videoclip è un'origine plurale. Coerentemente però con questo discorso, l'avvento di MTV è stato realmente fondamentale per il definirsi delle forme moderne della musica visualizzata, per più fattori. Quali sono gli aspetti innovativi di MTV? Beh, MTV crea una consapevolezza diffusa dell'oggetto videoclip e della necessità che la musica sia supportata dalla componente visuale. Abbiamo visto, c'erano dei progenitori, ma erano progenitori antichi. È proprio con la diffusione di MTV che tutto questo viene portato all'attenzione collettiva. MTV accentua l'estetica del flusso e l'inseparabilità tra testi audiovisivi, perché il palinsesto di MTV non è altro che un videoclip allargato, un formidabile esempio di expanded video. Ricordate quando abbiamo parlato di cinema espanso, perché MTV non è solo fatta di videoclip, ma è fatta come un videoclip, perché quando finisce un videoclip non si capisce subito bene cosa parta successivamente, perché magari c'è uno spot pubblicitario, oppure quegli elementi che abbiamo visto prima, le sigle, le intersigle di MTV, questi noti come idents, no? Appunto di MTV. E quindi tutto questo ci porta anche a dire che MTV preconizza in qualche modo l'estetica ipertestuale e ipermediatica che è tipica del web, perché favorisce quella che è l'estetica dell'occhiata rapida, che sicuramente qualcosa dice alla nostra percezione moderna del dispositivo a cui siamo abituati, che rende quindi lo spettatore consapevole dell'intero processo e non solo del prodotto. Il linguaggio della videomusica e del network che l'ha codificata e supportata
ha dunque, possiamo dire, anticipato percettivamente la fruizione dei contenuti

audiovisivi mediante la rete. E quindi possiamo anche arrivare a quella che è una definizione più precisa di videoclip. Mi piace portarvi questa definizione simpatica, siamo appunto agli albori della forma videoclip su Le Monde, questo quotidiano generalista francese. Nell'83 scrive che il videoclip è figlio del signor cinema e della signora musica, il videoclip è nato dalla televisione ma ha negli occhi tanta pubblicità. Ecco che si sottolinea la natura ibrida del videoclip, perché se da un lato il videoclip vampirizza tutte le varie espressioni culturali e mediali preesistenti, l'abbiamo detto, dal cinema alla videoarte, dalla televisione alla pubblicità, anche alla moda, dall'altro restituisce e influenza e condiziona i diversi campi non solo dell'audiovisivo, ma direi anche della cultura visuale in senso lato. Quando abbiamo parlato di cinema della postmodernità, abbiamo addirittura detto esistere un MTV style, no? Nella formazione, nella produzione dei film. E c'è a questo proposito una bella definizione del filosofo francese Gilles Deleuze, secondo il quale il videoclip è il climax dell'arte barocca, è una delle massime espressioni della postmodernità visuale. Questo è un paragone suggestivo, perché Deleuze fa notare che una delle caratteristiche del barocco è il prodigioso sviluppo di una continuità tra le diverse arti in larghezza o in estensione, cioè, come dire, la pittura che fuoriesce dal quadro e si realizza nella scultura, la scultura che sconfina nell'architettura, così come l'architettura che slitta e sconfina nell'urbanistica. La videomusica fonde insieme una quantità di forme espressive più di qualsiasi altra disciplina artistica fino allora esistente: la narrazione filmica, la performance coreografica, il linguaggio pubblicitario, la costruzione architettonica scenografica. Quanti videoclip abbiamo visto con la costruzione proprio di vere e proprie esperienze di design di interni, ma anche la ricerca di ambientazioni in esterni particolari, gli elementi desunti dalla moda, dalle arti visive, eccetera. Quindi lo sconfinamento però e la fusione, come abbiamo visto, non solo caratterizza il videoclip come singolo testo, ma anche a livello di contesto, e quindi appunto il contesto audiovisivo di MTV, che è anche il contesto ad essere barocco, e dunque l'intero sistema mediatico che ha prodotto il videoclip a portarci in questa natura ibrida. Vediamo gli spunti di riflessione. Quali fattori influiscono sulla nascita della videomusica all'inizio degli anni Ottanta? Quali sono i principali aspetti innovativi che caratterizzano l'esperienza dell'emittente MTV? In cosa consiste il carattere ibrido della forma audiovisiva del videoclip? Vediamo, entriamo nel merito delle tipologie dei videoclip, cerchiamo quindi di isolare le varie forme, le varie tendenze in questa storia più che quarantennale del videoclip. Ovviamente abbiamo capito che non essere un esercizio particolarmente semplice, data la natura ibrida e la varietà di tipologie di videoclip che esistono. Beh, però ci faremo aiutare in questo caso dalle concettualizzazioni che hanno proposto prima Sven Carlson, questo musicologo e teorico della musica svedese, in questo suo saggio del 1999, che appunto mette a fuoco una concettualizzazione che poi viene ripresa da Bruno Di Marino in questo volume, Segni, Sogni, Suoni, 40 anni di videoclip da David Bowie a Lady Gaga, che è quello che prenderemo come riferimento. E i due studiosi, diciamo, propongono tre tipologie di videoclip: la performance clip, cioè il videoclip coreografico.

performativo, narrative clip, il videoclip narrativo e l'art clip, ovvero il videoclip sperimentale e concettuale. E partiamo dunque da quello che viene definito performance clip. Per farlo vediamo questo estratto filmato che è tratto da un noto film diretto da Stanley Donen, Royal Wedding del 1951, in cui vediamo il noto ballerino, nonché attore, ballerino di Tip Tap, Fred Astaire, ballare in questa stanza e a un certo punto lo vediamo anche riuscire a camminare sulle pareti di questa stanza. Bene, se noi vediamo cosa succede esattamente 35 anni dopo, vediamo questo video di Lionel Richie, Dancing on the Ceiling, che in pratica prende in prestito proprio vedete, c'è proprio questa inquadratura, lo fa vedere bene, ripercorre quello che era stato il musical, il genere musical e quello che era venuto fuori da quel film. Non a caso il regista è esattamente lo stesso, anche questo, il regista del videoclip di Lionel Richie è esattamente Stanley Donen. Quindi possiamo vedere il passaggio dalla forma musical alla forma videoclip, e questo ci dice molto sui prestiti, sui transiti, sulle ricorrenze delle due forme audiovisive. Ma soprattutto ci introduce a quello che è un aspetto centrale del performance clip, il trionfo del corpo. La performance musicale si fonde con l'azione coreografica e si tramuta in esposizione corporea, in ripetizione gestuale, in esplosione cinetica. Il valore aggiunto del corpo in movimento nella rappresentazione visuale di una canzone costituisce oltre il 50% della video musica pop. Se noi pensiamo alla corporeizzazione della performance, è un qualcosa che non è soltanto nel video a partire dagli anni 80, ma proprio a partire dalla performance live. I live della musica pop impongono all'artista di muoversi. E forse una delle massime espressioni di questo trionfo del corpo lo abbiamo in questo videoclip Weapon of Choice del 2001, diretto da Spike Jonze, che è anch'esso una figura eclettica perché è regista, sceneggiatore, attore, forse ricorderete essere John Malkovich, film appunto di Spike Jonze, ma è anche un grande realizzatore di videoclip. E qui è interessante, ecco, perché vediamo la star, che non è Fatboy Slim, ma in questo caso è l'attore Christopher Walken, con questa chiara volontà di citazione del film di Fred Astaire e anche dell'antesignano Lionel Richie nell'86, con l'attore che è finalmente completamente liberato grazie alla tecnologia digitale. Riesce a fluttuare nella stanza, in questa hall di questo albergo, e quindi è un po' una sorta di onnipotenza della star che consente di sfidare le leggi della fisica, ma soprattutto c'è un qualcosa che abbiamo già ritrovato quando abbiamo parlato del cinema della postmodernità. È un cinema che fa vivere esperienze fisiche allo spettatore, guarda alla presenza del corpo dell'attore, che invita anche quasi a un'esperienza tattile, no? Da vivere un bagno di sensazioni da parte di chi sta guardando il videoclip. Per introdurre invece quella che è definita narrative clip, possiamo vedere questo esempio, questa canzone. Questo brano noto dei Sixpence, Kiss Me del 1998, che è interessante perché l'architettura di montaggio è fatta come un classico esempio di clip remake, perché in questo caso sono riprodotte, come possiamo vedere, intere sequenze del film con una sorta di nostalgia
del cinema francese.

intere sequenze del film che abbiamo trattato in questo corso, film della Nouvelle Vague, ovvero Jules e Jim di François Truffaut. Ecco, questo ci dice molto della estetica del citazionismo, che abbiamo notato essere uno dei canoni della postmodernità, che è presente anche in molti videoclip, ma ci permette anche di spiegare l'essenza di questi videoclip narrativi, vale a dire quella che possiamo definire l'utopia del racconto, perché questi videoclip si fondano maggiormente evidentemente sul discorso piuttosto che sulla storia. Si pone l'accento sul come mettere in scena possibili nuclei narrativi piuttosto che sul concatenarsi degli eventi, perché, come riportando le parole di Thomas Eliezer, che conosciamo bene, il videoclip è un medium della visibilità pura, per cui il discorso narrativo, gioco forza, ricorda più quello del trailer. Il videoclip è assimilabile al trailer perché accetta di essere incompleto, di mostrarci frammenti di una possibile storia. E c'è anche un altro studioso francese come Sergei Danei che dà una definizione interessante, perché secondo lui il videoclip può essere letto o come un simulacro, quindi un frammento di un testo perduto, oppure come un sintomo, e quindi un frammento di un tutto ancora da scoprire. E guardiamo all'ultima tipologia, quella che abbiamo chiamato tipologia di art clip, cioè il videoclip concettuale, che sono quei videoclip fondati sull'immagine in sé o su una loro libera e non logica concatenazione, oppure quei videoclip che sono frutto di un alto grado di elaborazione visiva mediante l'applicazione di procedimenti tecnici o effetti di post-produzione o anche interventi di animazione tradizionale o mediante la tecnologia digitale che oggi appunto impera e che permette di realizzare tante sperimentazioni su questo fronte. Per introdurre questa tipologia di videoclip, anche qua mi rifaccio a un notissimo brano dei REM, Losing My Religion, che è interessante questo videoclip perché ci fa vedere come l'immaginario pittorico o artistico in generale eserciti una forte influenza e anche un grande fascino su chi fa videoclip, perché in assenza di un plot narrativo o seminarrativo, come abbiamo visto, il video musicale concettuale reagisce spesso raccontando per quadri, vale a dire per inquadrature costruite in forma di composizione, come vere e proprie affiliazioni dei capolavori della storia dell'arte. In questo videoclip di Losing My Religion possiamo così vedere come si rifacciano ai grandi capolavori dell'arte occidentale, da Leonardo da Vinci a Caravaggio. Il tutto si mescola con l'iconografia orientale, perché il regista di questo videoclip è l'indiano Tarsem, mentre la band si trova all'interno di una stanza e il cantante canta in playback. Anche questo è uno dei tanti tratti caratteristici della forma dei videoclip. Vediamo il riepilogo degli spunti di riflessione per questa parte. Quali sono le caratteristiche principali delle tre diverse tipologie di videoclip, performance clip, narrative clip e art clip? A questo punto affrontiamo l'ultima parte, l'ultimo argomento di questa video lezione, e parliamo della fashion film e fino a TikTok. Quindi in questa ultima parte guardiamo a quella musica visualizzata che è di stretta attualità, perché possiamo guardare ad altre configurazioni audiovisive e confrontarci con una dinamica che ha contraddistinto

tutto il nostro corso, ovvero quella del cinema d'autore, che evidentemente lo vedremo, fa più capo ai fashion film, e quello invece della prospettiva che abbiamo definito con el Sesser, prospettiva post-autoriale e usi non entertainment del cinema, che ci mettono nel flusso di quella che è oggi la musica visualizzata, proposta dai social media e proposta in particolare da TikTok. E vediamo il fashion film e per vedere il fashion film partiamo da questo fashion film vero e proprio, My Mutant Brain del 2016, che come vedete è diretto da Spike Jonze, cioè lo stesso che abbiamo visto dirigere Weapon of Choice, il videoclip del 2001 dei Fatboy Slim. Anche in questo caso vedete come c'è un richiamo, perché questa danza sfrenata e euforica della nostra protagonista ricorda quell'esplosione e quella euforia del corpo che abbiamo già visto negli altri video, negli altri videoclip. Viene colta da questo raptus improvviso di turbamento e questo raptus attacca in lei, come dire, un impeto irrefrenabile che la fa muovere in questo modo strano per tutto il videoclip, anzi per tutto il fashion film in questo caso. Solo alla fine, come vedete in questo momento, riusciamo a capire attraverso questa esplosione di petali che finalmente rileva che si tratta dello spot di un profumo, in questo caso Kenzo. E si tratta di fashion film, appunto, una particolare forma audiovisivo che con la musica visualizzata ha molto a che fare, perché la musica visualizzata, abbiamo visto, il ritmo della musica visualizzata è centrale in questo formato. Il fashion film è un formato audiovisivo innovativo la cui nascita possiamo fa risalire davvero recentemente, cioè alla fine del primo decennio degli anni 2000, e indica appunto la produzione e diffusione di questo formato audiovisivo tipico del mondo della moda. E è un formato dunque di produzione audiovisiva in cui si ritrovano mischiati elementi che provengono da forme audiovisive preesistenti, tra le quali appunto il cortometraggio, lo spot pubblicitario, abbiamo visto il videoclip appunto e la videoarte. E soprattutto possiamo osservare che il videoclip è un prodotto audiovisivo branded, cioè realizzato attraverso un linguaggio diverso da quello meramente promozionale e spesso validato da una firma registica autoriale. Ecco, questo della presenza di una firma d'autore, di un regista d'autore, in questo caso Spike Jonze, è un tratto importante perché distingue il fashion film da quella che è la pubblicità promozionale, gli spot pubblicitari televisivi, ma anche gli spot in rete. Questo perché? Perché evidentemente la mano dello stilista deve essere sempre messa in risalto da una autorialità, mentre la comunicazione pubblicitaria, nel suo essere come dire, mediata e informale e impersonale, rischia di intaccare proprio la presenza creativa dello stilista. Ecco perché appunto le grandi griff di moda pensano soprattutto a questa tipologia audiovisiva nuova. Non sono spot pubblicitari, sono veri e propri piccoli film assimilabili alla forma del cortometraggio. Non per caso molti di questi fashion film partono con dei titoli di testa e dei titoli di coda in cui è rivendicata l'autorialità. E quindi attraverso il fashion film si realizza un incontro tra due dimensioni, quella sperimentale, autoriale, e quella commerciale. Forme nel

nelle quali, come abbiamo visto, la musica visualizzata gioca un ruolo centrale. Ma veniamo all'ultima tipologia che volevo mettere in luce in questa lezione e guardiamo questo video.

Ecco, appunto abbiamo visto in questo video come metta in luce una nuova tipologia di musica visualizzata, quello che possiamo definire una sorta di remix e anche di mashup tra due brani iconici a loro modo. Uno l'abbiamo già anticipato prima, Losing My Religion, e l'altro, quindi un brano iconico della musica pop con un brano iconico della musica Disney, no? Di un grande film di animazione Disney. Beh, qui ci mette in contatto con quella che è appunto la forma di musica visualizzata di TikTok, che direi è anche una forma memetica, cioè ognuno ripropone il contenuto e lo condivide aggiungendo la sua personale creatività, la sua personale espressività in modalità sia testuale ma anche performativa. Beh, fra i più nuovi appunto social media di oggi c'è appunto TikTok, che è un social media con il maggior tasso di crescita al mondo, ha abbondantemente superato il miliardo di utenti mensili attivi. Gli utenti che stanno su TikTok, ci dicono le ultime statistiche, queste sono statistiche della fine del 2022, 95 minuti al giorno, che fanno sì che il social media utilizzato per più ore al mese sia appunto TikTok con 34 ore, che supera YouTube al secondo posto in classifica con 28 ore e 5 minuti. Bene, non possiamo entrare nel merito dei dettagli della forma TikTok, ma possiamo dire che sicuramente TikTok rappresenta l'ultimo stadio evolutivo delle grandi piattaforme digitali basate su contenuti creati dalle persone. Quali sono i caratteri della musica nella comunicazione ipersocial di TikTok? Il do it yourself, cioè il fai da te. Le dinamiche bottom-up, contenuti e flussi generati dal basso, il prosumerism, cioè chi consuma i contenuti può essere a sua volta creatore di contenuti, e infine è espressione massima di quella che viene definita remix culture, cioè le persone modificano i contenuti per poterli fare propri. TikTok si basa proprio su questo, cioè sulla forma breve, su video cortissimi e velocissimi, anche se sappiamo che negli ultimi tempi anche per TikTok si è aumentato, no, il minutaggio dei video che è possibile fare, basati sul super fai da te, sulla super modificazione, potremmo dire, cioè si basa su contenuti prodotti a raffica in serie, creati da persone che seguono e allo stesso tempo variano continuamente i contenuti che stanno producendo. Quindi TikTok possiamo dire che è essere un unico grande internet meme, un unico grande fenomeno memetico. Ma per capire in modo efficace cosa significa musica visualizzata nei tempi contemporanei, credo che ci possiamo rifare a quella che è la concettualizzazione della etnomusicologia contemporanea, che ha coniato proprio un nuovo verbo che è intraducibile in italiano, il verbo to music, evidentemente dal sostantivo music, che ovviamente la sfumatura dall'inglese che fa transitare il sostantivo in un verbo non è traducibile in italiano, ma grosso modo significa prendere parte a qualunque titolo, ad una performance musicale. Quindi la musica non è più un qualcosa che solo si produce, che solo si ascolta o solo si guarda, ma è una vera e propria performance visualizzata. Che questo della performance visualizzata è uno dei tratti caratteristici della nostra contemporanea cultura visuale. Vediamo gli spunti di riflessione per questa parte. In che modo il videoclip

ha influenzato il nuovo formato dei fashion film? Quali forme assume la musica visualizzata nelle pratiche dei social media TikTok? Bene, questo era l'ultimo argomento della lezione. In questa lezione abbiamo parlato di quella che è la musica visualizzata, che ne abbiamo ripercorso tutte le caratteristiche a partire da una sua definizione e concettualizzazione a partire dagli anni 80. Abbiamo visto attraverso la forma nuova e innovativa del lancio di MTV, che poi si è tradotta in una concettualizzazione vera e propria della forma del videoclip. Ci siamo fatti aiutare dalle varie concettualizzazioni di Carson e poi di Bruno Di Marino, che hanno definito appunto le varie tipologie di forma videoclip, la performance clip, il narrative clip e l'art clip. Tutte tipologie di videoclip che declinano la forma videoclip nelle sue varie e diverse tipologie, forme tipologiche, per poi andare a capire come si possa attraversare il fenomeno della musica visualizzata guardando a una prospettiva autoriale, che è la prospettiva dei fashion film, fino ad arrivare a quelli che possiamo con il Zesser definire usi non entertainment del cinema, in realtà più in generale del linguaggio audiovisivo, e che ci portano dunque a quella che è la forma di musica visualizzata dei social media, che ci porta a definire una vera e propria performance visualizzata. A questo punto vediamo quelli che sono il riepilogo degli spunti di riflessione per questa lezione. Quali fattori influiscono sulla nascita della videomusica all'inizio degli anni 80? Quali sono i principali aspetti innovativi che caratterizzano l'esperienza dell'emittente MTV? In cosa consiste il carattere ibrido della forma audiovisiva del videoclip? Quali sono le caratteristiche principali delle tre diverse tipologie di videoclip, performance clip, narrative clip e art clip? In che modo il videoclip ha influenzato il nuovo formato dei fashion film? Quali forme assume la musica visualizzata nelle pratiche dei social media, del social media TikTok? Bene, siamo giunti al termine di questa lezione e vi ricordo che i contenuti di approfondimento anche per questa lezione si trovano sulla pagina web del corso, che si trova sul sito di questo Ateneo. Grazie.

eccellenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti in questa nuova lezione, il cui titolo è La valutazione neuropsicologica nelle malattie cerebrovascolari, le afasie. Vediamo quali sono gli argomenti che tratteremo in questa lezione. Parleremo del linguaggio umano e l'afasia. Tratteremo qualche elemento di linguistica. Parleremo della clinica dell'afasia e della valutazione dei disturbi afasici. Quindi parleremo. In generale faremo un'introduzione sul linguaggio umano, che cos'è il linguaggio e che cos'è l'afasia. Parleremo ovviamente della clinica dell'afasia, quindi quali sono i disturbi del linguaggio che derivano da una lesione di origine cerebrovascolare, solitamente a carico dell'emisfero sinistro, e poi parleremo dei principali strumenti di valutazione appunto di questi disturbi. Bene, passiamo al primo argomento, quindi il linguaggio umano e l'afasia. Bene. Che cos'è il linguaggio? È la facoltà di attivare un processo di comunicazione tra due o più individui attraverso un complesso definito di suoni, gesti e simboli di significato comune ad uno specifico ambiente di interazione. Quindi il linguaggio appunto è quello strumento sviluppato da poche specie animali, molto sviluppato nella nostra specie, nell'essere umano, che ci permette appunto di comunicare, quindi due individui, un emittente e un ricevente, che comunicano attraverso un codice condiviso che è appunto il linguaggio. Quali sono le caratteristiche del linguaggio? Innanzitutto è un codice arbitrario, non c'è nulla in una parola che abbia un rapporto con il suo significato, cioè l'attribuzione del significato, quindi la relazione tra la parola e il significato è del tutto arbitraria. Quindi è stata, diciamo, in qualche modo assegnata e non c'è nulla appunto nella parola stessa che veicoli qualche informazione circa il significato. Questo non è vero soltanto per una classe molto specifica di parole che sono le parole onomatopeiche, il cui suono rimanda appunto al significato della parola stessa. Il linguaggio è anche un codice discreto, la differenza tra due unità non è graduale, ma assoluta, in effetti le differenze tra due unità linguistiche, se per esempio pensiamo ai suoni, la E e la I, questa differenza appunto non è graduale ma è assoluta, discreta appunto. È un codice aperto, attraverso poche unità linguistiche si possono comporre un numero potenzialmente infinito di messaggi. Questa è una caratteristica molto importante del linguaggio perché appunto con un numero abbastanza limitato di elementi linguistici noi possiamo veicolare un numero appunto infinito di messaggi. È un codice ricorsivo, le regole cioè sono riapplicabili. Il cane che è di Mario, che è mio cugino, insomma le regole che governano il linguaggio sono riapplicabili e questo appunto è determinato dal concetto di ricorsivo appunto. Bene, parliamo ora dell'afasia. Che cos'è l'afasia? Diamo una definizione di afasia. È la perdita totale o parziale della capacità di comprendere, elaborare o produrre messaggi di natura linguistica, orali o scritti, a seguito di una lesione cerebrale. Quindi questa capacità, quella linguistica appunto, può venire compromessa a causa di una lesione cerebrale. Questa lesione cerebrale può compromettere tutte le capacità linguistiche o soltanto alcune, quindi la capacità di produrre il linguaggio orale o scritto, di comprenderlo, insomma, una diciamo un numero abbastanza ampio.

sintomi che poi definiremo in seguito. Che cosa non è invece l'afasia? Non è una difficoltà dovuta a un ritardo evolutivo nello sviluppo delle abilità linguistiche. La parola perdita esclude i disturbi di chi il linguaggio non lo ha mai posseduto. Quindi quando parliamo di afasia parliamo appunto della perdita di una capacità acquisita in età precoce, ovviamente, che a seguito, come abbiamo detto, di un danno cerebrale viene poi, questa capacità appunto viene poi perduta. Non è un deficit a carico dei sistemi percettivi e motori di base. I disturbi dei canali periferici che ci permettono di produrre e comprendere il linguaggio non danneggiano il codice linguistico. Quindi possiamo dire appunto che l'afasia non è un danno, diciamo, a sistemi periferici, motori o percettivi, ma è un deficit a carico del codice linguistico in quanto tale. Bene, come spunti di riflessione per questa prima parte della lezione, possiamo chiedere di dare una corretta definizione di afasia. Passiamo ora invece all'argomento successivo. Elementi di linguistica. Bene, per comprendere appieno i disturbi del linguaggio e per avere un'idea molto chiara di come possono presentarsi e di quali sono le caratteristiche, è necessario avere qualche elemento di linguistica e di psicolinguistica, quindi quelle caratteristiche formali che il linguaggio deve avere e che in qualche modo vengono elaborate all'interno del nostro cervello. Bene, definiamo alcune componenti di base del linguaggio umano e partiamo dai suoni. La fonetica studia e classifica tutti i suoni che possono essere prodotti attraverso il linguaggio articolato, cioè i foni. I foni sono quindi appunto quelle unità minime di suono che possono essere prodotti appunto attraverso il linguaggio umano. E la fonetica è quella branca della linguistica che studia appunto e classifica tutti i suoni che possono essere prodotti. La fonologia invece, e siamo sempre all'interno dei suoni, la fonologia studia il modo in cui i foni si raggruppano in classi funzionali, fonemi, aventi un valore linguistico. Quindi i singoli foni si raggruppano appunto in classi funzionali, che vengono definiti fonemi, e questi fonemi hanno un valore, iniziano ad avere un valore linguistico, e la fonologia studia appunto il modo in cui i foni si raggruppano in fonemi. Ovviamente i suoni formano i fonemi formano le parole. Quali sono diciamo, le branche della linguistica che si occupano delle parole? La morfologia, è la prima, descrive e classifica le unità minime dotate di significato, cioè i morfemi, cioè quelle unità appunto minime all'interno della parola, adesso vediamo quali sono questi morfemi, che veicolano il significato di una parola. Abbiamo i morfemi lessicali che appunto veicolano proprio il significato, ad esempio nella parola mano il morfema lessicale man, che sarebbe la radice, veicola la parte di significato del appunto arto superiore. Oltre ai morfemi lessicali abbiamo i morfemi grammaticali, flessivi e derivazionali. Nel caso di man, per esempio, il morfema grammaticale flessivo o veicola un significato appunto di natura grammaticale, flessivo appunto, cioè singolare, maschile, mentre il morfema grammaticale derivazionale, uale, nella parola per esempio manuale, veicola un significato diverso, quindi l'applicazione di questo morfema derivazionale dà un significato diverso alla parola man, quindi vuol dire fatto a mano, per esempio. La semantica invece è quella parte della linguistica che studia il significato delle parole e le interazioni tra i vari significati delle parole. Questo sarà molto importante quando parleremo della clinica dell'afasia perché il sistema semantico è appunto un elaboratore centrale all'interno dei processi cognitivi che elaborano appunto le parole. Bene,
Vediamo ora, questo è un concetto molto importante, quali sono le variabili che influenzano la comprensione

e la produzione. Perché questo argomento è molto importante? Perché quando parliamo di afasia, quindi di disturbi del linguaggio, dobbiamo per forza tenere in considerazione una serie di variabili, appunto, che possono migliorare o rendere più difficoltosa la produzione o la comprensione di messaggi linguistici da parte del paziente afasico. Bene, per quanto riguarda la fonologia, la complessità fonologica è una variabile che sicuramente influenza l'elaborazione dei suoni, quindi il numero di sillabe, la presenza di cluster consonantici, di iati, come nella parola poesia, e di dittonghi, come nella parola piaga. Tutte queste variabili possono in qualche modo influenzare appunto l'elaborazione di una parola, quindi parole più complesse dal punto di vista fonologico sono più difficili da elaborare. In effetti, il paziente afasico ha una maggiore, può avere una maggiore difficoltà con parole che hanno una maggiore complessità fonologica. Quindi non parole ovviamente corte, formate da consonante vocale, ma più difficoltà con parole più lunghe che sono appunto composte da cluster consonantici oppure da gruppi di vocali come iati e dittonghi. Dal punto di vista lessicale, invece, ci sono altre variabili, che influenzano l'elaborazione della parola. La prima è la frequenza d'uso. La frequenza d'uso è un concetto, che ha a che vedere appunto con, quanto noi utilizziamo, alcune parole, quindi ci sono parole che vengono utilizzate di più e quindi caratterizzate da una maggiore frequenza d'uso. Queste parole saranno più accessibili per il paziente, con disturbi del linguaggio, meno difficili da elaborare rispetto a parole invece a bassa frequenza d'uso. Dobbiamo pensare ovviamente che il concetto di frequenza d'uso è un concetto abbastanza soggettivo. Esistono delle parole per cui alcune persone hanno più, con cui alcune persone hanno più familiarità e parole con cui invece alcuni tipi di persone hanno una minore familiarità. Esistono tuttavia dei dizionari di frequenza d'uso che ci dicono appunto su un corpus di, ad esempio, 1 milione di parole, parola per parola, quanto è frequente quella parola, appunto. Quindi la parola leone, se per esempio ha una frequenza di 12, vuol dire che quella parola è apparsa 12 volte in un corpus da 1 milione di parole e quindi avrà frequenza 12, che sarà una frequenza minore, per esempio, della parola casa, che avrà una frequenza d'uso molto più alta. Un'altra variabile che può influenzare l'elaborazione delle parole è la concretezza e l'astrattezza. Quindi ci sono pazienti che hanno più difficoltà con le parole astratte rispetto alle parole concrete. Un concetto molto simile, analogo in qualche modo e collegato alla concretezza e all'astrattezza è l'immaginabilità, cioè pazienti con disturbi del linguaggio possono avere una maggiore difficoltà con parole scarsamente immaginabili. Ovviamente le parole più scarsamente immaginabili sono solitamente anche le parole più astratte. La classe grammaticale anche è un'altra variabile molto importante. Sappiamo, e questo diciamo storicamente è vero anche nella neuropsicologia, quando si parla di dissociazione semplice e di doppia dissociazione, sappiamo che alcuni pazienti hanno maggiore difficoltà con alcune classi grammaticali. Sappiamo per esempio, questo lo vedremo successivamente, che i pazienti con lesioni più anteriori, più frontali, hanno più difficoltà ad elaborare, sia in produzione che in comprensione, i verbi, le azioni. Mentre invece i pazienti con lesioni un pochino più posteriori a carico, per esempio, delle aree temporoparietali hanno una maggiore difficoltà ad elaborare i sostantivi rispetto ai verbi, rispetto alle azioni. Un'altra variabile molto importante è l'appartenenza di una parola alla classe dei viventi o dei non viventi. Anche in questa, per quanto riguarda questa variabile sono state descritte dissociazioni e doppie dissociazioni, cioè di pazienti che hanno maggiore difficoltà con la classe dei viventi, quindi stiamo parlando di animali, ad esempio, o parti del corpo, rispetto ai non viventi, cioè oggetti, ad esempio. Bene, diamo una piccola descrizione del sistema semantico-lessicale, cioè di come funziona cognitivamente l'elaborazione delle parole, perché questo sarà molto importante anche per descrivere un po' i disturbi linguistici dei pazienti afasici, perché i disturbi lessicali sono quelli più frequenti in tutte le sindromi
le sindromi afasiche. Bene, questo è quello che viene definito appunto il sistema

semantico-lessicale, cioè il modo in cui le parole vengono elaborate dal punto di vista cognitivo. Possiamo subito fare una distinzione tra i sistemi di ingresso che servono in qualche modo, sono quelli che vengono attivati quando una parola viene udita o viene letta o quando si vede una figura, quindi tutto quello che viene attivato dall'entrata linguistica. Quindi l'input uditivo o scritto, un'analisi acustica o ortografica e poi il lessico fonologico di input o il lessico ortografico di input che sono due sistemi di diciamo vocabolario mentale di ingresso dove risiedono appunto tutte le parole che noi conosciamo in forma fonologica o in forma ortografica. Ovviamente questo sistema descrive anche il modo in cui noi elaboriamo una figura, per esempio la figura della parola del cane, viene fatta un'analisi visivo-strutturale e poi l'informazione passa dai sistemi di entrata al sistema semantico, che è la parte centrale di questo appunto sistema semantico-lessicale, come dice il nome appunto, in cui viene fatta un'elaborazione proprio delle caratteristiche semantiche della parola. Nel caso del cane, ad esempio, vengono attivati una serie di significati, quindi una serie di caratteristiche, quindi è un mammifero a quattro zampe, il migliore amico dell'uomo, è un animale domestico e via dicendo. L'informazione quindi passa ai sistemi di uscita, vedete i sistemi di entrata da una parte, i sistemi di uscita dall'altra, per produrre la parola sia fonologicamente che ortograficamente, quindi per scritto. Oltre a questi sistemi lessicali, tuttavia, esistono quelli che vengono definiti sistemi sublessicali, cioè di conversione sublessicale, ad esempio fonologica-fonologica o ortografica-fonologica. Noi in effetti siamo in grado di ripetere anche delle parole senza significato, che non passano quindi attraverso un'elaborazione semantica di significato appunto, e questo, diciamo, questa capacità noi ce l'abbiamo grazie appunto a questi sistemi di conversione sublessicale, quindi in cui non viene fatta una elaborazione appunto lessicale del significato per passare poi ai sistemi di uscita del linguaggio. Bene, questa era una descrizione abbastanza generale che ci serve però per parlare poi successivamente dei sintomi dei pazienti afasici. Bene, come spunti di riflessione per questa parte della lezione, possiamo chiedere quali sono le variabili lessicali che influenzano la produzione o la comprensione del linguaggio. Passiamo ora all'argomento successivo, cioè la clinica dell'afasia. Quindi, sappiamo che una lesione a carico dell'emisfero sinistro, solitamente a carico dell'emisfero sinistro, delle aree anteriori o delle aree posteriori dell'emisfero sinistro, possono causare, abbiamo detto, appunto, un disturbo specifico del linguaggio, quindi del codice linguistico. I sintomi che possono essere prodotti sono ovviamente anche funzione della sede lesionale, quindi noi abbiamo diversi sintomi afasici, quindi diversi sintomi di deficit di elaborazione del linguaggio che possono raggrupparsi in sindromi afasiche. Parliamo ora appunto della clinica dell'afasia. Bene, esiste un primo modo di segregare le sindromi afasiche. La distinzione principalmente clinica che viene fatta è quella tra afasie non fluenti e afasie fluenti. Il concetto di fluenza ha a che vedere con quanto il paziente è in grado di produrre dal punto di vista del linguaggio spontaneo, cioè se un paziente produce molto, indipendentemente dalla correttezza del linguaggio, quindi se un paziente produce molto viene definito un paziente fluente, se il paziente invece produce molto poco e quindi le unità linguistiche veicolate nell'unità di tempo sono davvero poche, allora parliamo di una afasia non fluente. Parliamo inizialmente di afasie. Descriviamo quali sono le afasie non fluenti. La prima afasia non fluente che possiamo descrivere è l'afasia di Broca. In che cosa consiste? In una riduzione dell'eloquio, in parafasie fonemiche, agrammatismo, deficit di denominazione, deficit di ripetizione, pochi deficit di comprensione, soprattutto a livello sintattico e di discriminazione fonemica. Bene, quindi il paziente con afasia di Broca ha grosse difficoltà a produrre il linguaggio orale, solitamente questo linguaggio orale è agrammatico, quindi privo di
corretta applicazione di regole sintattico-grammaticali, quindi ad esempio la flessione dei verbi non è corretta, i verbi vengono sempre o quasi sempre prodotti all'interno.

all'infinito o non vengono prodotti affatto. Parafrasi fonemiche, quindi errori nella produzione dei suoni, suoni corretti delle parole. I pazienti hanno grosse difficoltà di denominazione, cioè se noi facciamo vedere una figura al paziente, anche la figura del cane, chiediamo al paziente di produrre la parola, il paziente ha grosse difficoltà, pur sapendo solitamente, facendo un'analisi semantica corretta di quella figura lì, cioè sa che cos'è, ma non riesce a produrre l'unità lessicale adeguata, e deficit di ripetizione. Cioè noi chiediamo al paziente di ripetere delle parole o delle parole senza senso e il paziente non riesce a farlo. A differenza dei gravi deficit nella produzione, i deficit della comprensione invece sono molto più sottili, cioè il paziente riesce a comprendere il linguaggio orale e scritto relativamente bene, sicuramente meglio di quanto non riesca a produrlo. Il secondo tipo di afasia non fluente è l'afasia transcorticale motoria. Quali sono i sintomi? Un eloquio molto ridotto, difficoltà ad iniziare il discorso soprattutto, deficit di denominazione, agrammatismo, una buona ripetizione e una buona comprensione. Quindi il paziente con afasia transcorticale motoria ha grande difficoltà ad iniziare il discorso, una difficoltà di inerzia verbale, grossi deficit di denominazione e un eloquio agrammatico, ma a differenza del paziente con afasia di Broca ha una buona ripetizione, cioè il paziente riesce a ripetere anche se tendenzialmente la ripetizione è un pochino ecolalica. E di nuovo come il paziente con afasia di Broca ha una buona comprensione. Il terzo tipo di afasia non fluente è quella che viene definita afasia transcorticale mista. Eloquio spontaneo quasi assente, solo il linguaggio automatico, deficit di denominazione, ripetizione ecolalica e gravi deficit di comprensione. Quindi il paziente ha, a differenza del paziente con afasia transcorticale motoria, ha una ripetizione tendenzialmente ecolalica, ma ha gravi deficit di comprensione. Parliamo ora del quarto tipo di afasia non fluente, che è la forma più grave di afasia, che è quella che viene definita afasia globale. Il paziente con afasia globale ha un grave deficit in tutte le capacità linguistiche, quindi produce molto poco dal punto di vista appunto proprio della produzione del linguaggio spontaneo o quasi nulla, e ha anche gravi difficoltà di comprensione, quindi tutte le componenti linguistiche sono deficitarie nel paziente con afasia globale. Descriviamo adesso invece le afasie fluenti, cioè quel tipo di afasia in cui il paziente produce una quantità notevole di messaggi linguistici, anche se, come vedremo successivamente, spesso il linguaggio orale è non sempre comprensibile da parte dell'ascoltatore. Il primo tipo di afasia fluente è quella che viene definita l'afasia di Wernicke. Un eloquio difficilmente comprensibile anche se fluente, parafasie fonemiche e semantiche, neologismi, deficit di denominazione, deficit di ripetizione, gravi deficit di comprensione. Questa è una forma molto grave di afasia in cui il paziente ha un eloquio fluente ma caratterizzato da parafasie fonemiche e semantiche, quindi parole non prodotte correttamente dal punto di vista dei suoni, oppure parole sostituite dal punto di vista semantico, per esempio cucchiaio invece di forchetta, o addirittura spesso neologismi, cioè parole talmente tanto non corrette dal punto di vista fonologico da essere delle nuove parole, quindi un linguaggio non comprensibile da parte dell'interlocutore. Gravi deficit di denominazione, quindi il paziente non riesce a denominare, non riesce a ripetere, e in più ha gravi deficit di comprensione, cioè difficoltà a comprendere i messaggi linguistici, sia veicolati con il linguaggio orale che con il linguaggio scritto. Il secondo tipo di afasia fluente è l'afasia di conduzione. Il paziente con afasia di conduzione ha un eloquio fluente e comprensibile, solitamente con la presenza di parafasie fonemiche e di neologismi, deficit di denominazione, deficit di ripetizione e una buona comprensione. I deficit di denominazione possono essere molto variabili, addirittura possono anche essere davvero minimi. L'afasia di conduzione è caratterizzata soprattutto dal deficit di ripetizione, quindi il paziente con afasia di conduzione ha come sintomo cardine e più grave

il deficit di ripetizione, quindi non riesce a ripetere parole o non parole che gli vengono dette. Il terzo tipo di afasia fluente è l'afasia transcorticale sensoriale, cioè la terza afasia transcorticale. Questa è quella sensoriale, in cui abbiamo un eloquio ricco di parafasie, fonemiche soprattutto, deficit di denominazione, una buona ripetizione e gravi deficit di comprensione. Quindi vedete che le afasie transcorticali sono quasi tutte caratterizzate da una buona ripetizione. In questo caso, nella transcorticale sensoriale, il paziente ha un eloquio fluente, ma spesso non facilmente comprensibile, e dei gravi deficit di comprensione, ma una buona ripetizione. L'ultimo tipo di afasia fluente, anche la forma di afasia in assoluto meno grave, è l'afasia anomica, che è caratterizzata da un eloquio comprensibile, solitamente corretto, deficit di denominazione, quindi una buona ripetizione e una buona comprensione. Appunto, il paziente con afasia anomica ha come unico sintomo e sintomo cardine un grave deficit di denominazione, cioè non riesce a denominare, a trovare l'unità lessicale delle figure o delle parole che vengono descritte, e quindi questo deficit si presenta in maniera abbastanza isolata. Una buona produzione orale, una buona comprensione, una buona ripetizione e questo deficit di denominazione che è isolato. Esistono anche altri sindromi, per esempio la sordità verbale pura, che è una sindrome linguistica molto rara, ed è caratterizzata da gravissimi deficit di comprensione orale. Quindi il paziente con sordità verbale pura solitamente riesce a comunicare, quindi riesce a produrre il linguaggio orale in maniera abbastanza corretta, e anche a comprendere il linguaggio purché veicolato in forma scritta. Il paziente con sordità verbale pura ha una difficoltà, a volte anche gravissima, di comprendere anche singole parole oralmente, che tuttavia riesce a ripetere. Cioè, se noi chiediamo al paziente di indicare la figura corrispondente, per esempio, alla parola cane, il paziente ripete cane, cane, cane, non riesce però a attivare il significato della parola cane, che per lui appunto è una parola priva di significato. Se noi diamo al paziente con sordità verbale pura la parola per iscritto, il paziente accede immediatamente al significato della parola, appunto. Ripeto, è una sindrome abbastanza rara. Abbiamo detto che i deficit afasici sono quasi sempre associati a lesioni dell'emisfero sinistro. È vero anche però che esistono dei disturbi di natura linguistica a carico, diciamo, che sono secondari a una lesione a carico dell'emisfero destro. Vediamo quali sono. Questi sono i principali sintomi deficit in pazienti con lesione destra: aspetti prosodici, aspetti pragmatici, metafore, sarcasmo, linguaggio umoristico. Cioè sono difficoltà che i pazienti con lesione destra hanno, per esempio, a elaborare gli aspetti appunto prosodici, quindi a elaborare per esempio l'accento enfatico che all'interno di una frase vuole appunto, tramite l'accento enfatico, noi veicoliamo un significato ben preciso, cioè quello di sottolineare la parola a cui noi stiamo dando l'accento enfatico, oppure aspetti più, diciamo, non linguistici in quanto tale, ma più pragmatici, della pragmatica della comunicazione, quindi la comprensione di metafore. Cioè i pazienti con lesione destra tendono ad attribuire un significato letterale a delle frasi, per esempio nella frase Mario ha le tasche bucate, tendono a scegliere, non so, la figura quella letterale, cioè una figura in cui Mario ha dei buchi nelle tasche piuttosto che Mario spende molti soldi. Il sarcasmo ovviamente è un aspetto molto legato, e il linguaggio umoristico, quindi tutte quelle diciamo gli aspetti pragmatici della comunicazione. Bene, questa è una tabella riassuntiva delle forme, delle sindromi afasiche, con la caratterizzazione dell'eloquio, cioè non fluente o fluente, delle capacità appunto di denominazione, di ripetizione, che vedete essere conservate nella afasia anomica e nelle afasie trascorticali, e nelle difficoltà di comprensione, che invece sono molto variabili. Quindi la comprensione è compromessa nell'afasia globale, nell'afasia di Wernicke e nella trascorticale sensoriale, e in qualche modo anche nella trascorticale mista, ecco, e invece, diciamo, più o meno conservata nelle altre forme di afasia. Può colpire il fatto che
i deficit di denominazione, cioè di accesso al lessico, sono quelli più gravemente compromessi in tutte le forme afasiche, indipendentemente dalla sindrome di appartenenza del paziente. Bene. Come spunti di riflessione per questa parte di lezione, possiamo chiedere quali sono le caratteristiche cliniche della afasia di Wernicke. Bene. Passiamo all'ultimo argomento, cioè la valutazione dei disturbi afasici. Quindi abbiamo dato una caratterizzazione generale degli aspetti del linguaggio, alcuni elementi di linguistica e poi abbiamo parlato delle sindromi afasiche, dei sintomi, dei principali sintomi afasici. Ora vediamo invece quali sono gli strumenti maggiormente utilizzati per valutare questi sintomi. Ne presenteremo più di uno. Bene, il primo strumento che voglio presentarvi è l'esame del linguaggio secondo, che è uno strumento molto utilizzato nel nostro paese, esiste ovviamente soltanto la versione italiana. Bene, la prima prova dell'esame del linguaggio secondo è una prova di linguaggio spontaneo. Questo ci serve per appunto caratterizzare l'eloquio del paziente. Innanzitutto capire se è un eloquio fluente o non fluente e poi se è caratterizzato appunto da parafasie fonemiche, da parafasie semantiche o da un eloquio, da un errori di natura sintattico-grammaticale, insomma avere già un quadro clinico importante, iniziale, del linguaggio spontaneo. Quali sono le prove che servono per valutare il linguaggio spontaneo? La descrizione di procedure, quindi come si fa una pasta al sugo, come si fa la barba e descrivere una giornata di vacanza e una descrizione di una figura abbastanza complessa. Questo serve per valutare l'efficacia comunicativa e la qualità appunto della produzione orale. Questa è la figura che noi facciamo vedere al paziente. Vedete, è una figura, diciamo, di un setting familiare, un po' stereotipato ovviamente, in cui c'è la signora che fa la maglia, il gatto che gioca con il gomitolo, la bambina che vede la televisione accanto al papà che sta che sta leggendo il giornale sulla poltrona e il bambino che gioca con dei cubi appunto all'interno di un salone di un appartamento. Insomma, il paziente deve dare una descrizione più generale possibile appunto di questa scena complessa. Bene, continuiamo con la produzione del linguaggio, quindi il blocco successivo di prove sono quelle di produzione del linguaggio. Abbiamo le prove di denominazione orale e scritta di sostantivi e verbi. Vedete, abbiamo una serie di sostantivi che sono appunto oggetti, animali, parti del corpo, piante e verdure, frutti, e poi abbiamo delle azioni, quindi suonare, mangiare, pettinare. Abbiamo delle prove appunto separate per la produzione orale e la produzione scritta. Noi sappiamo, abbiamo visto prima nel sistema semantico-lessicale, che i due sistemi sono separati e, tornando ai concetti della neuropsicologia cognitiva, sappiamo che ogni sistema cognitivo è composto dal funzionamento di diversi moduli che sono tra di loro indipendenti e che possono essere selettivamente compromessi a seguito di una lesione cerebrale. Il caso del linguaggio è molto chiaro da questo punto di vista, perché una lesione cerebrale può causare una difficoltà nella produzione orale o non nella produzione scritta, nella comprensione orale e non nella comprensione scritta. Quindi tutte queste capacità devono essere valutate separatamente. Quindi denominazione orale e scritta di sostantivi e di verbi. Abbiamo detto che l'altra una caratteristica linguistica che può influenzare l'elaborazione del linguaggio è anche la classe grammaticale. Per questo esistono prove separate per verbi e sostantivi, proprio per mettere in luce quei pazienti che hanno, se ne esistono ovviamente, più difficoltà con i verbi rispetto ai sostantivi, o pazienti che invece mostrano il pattern comportamentale inverso.
Bene, poi vengono svolte le prove di comprensione in cui appunto noi chiediamo, diciamo, valutiamo non più la produzione del linguaggio, ma la comprensione, quindi il linguaggio in entrata. La comprensione, di nuovo, è

orale e scritta, quindi chiediamo al paziente oralmente di indicare una figura, una parola, la figura corrispondente alla parola che noi diciamo, per esempio topo, telefono, penna, oppure chiediamo al paziente di leggere una parola che viene scritta e di indicare qual è la figura corrispondente, quindi la comprensione orale e la comprensione scritta. Ne esistono due versioni di questa prova, questa è la prima, e ne esiste una seconda in cui ci sono figure semanticamente affini tra di loro, e questo serve per vedere se il paziente ha anche difficoltà di elaborazione di natura lessicale. Non soltanto parole, abbiamo anche la prova di comprensione orale e scritta di frasi. Le frasi che noi diciamo al paziente o che facciamo leggere al paziente apra il libro, pieghi il foglio in quattro, alzi la mano sinistra, metta la matita in tasca, si tocchi la fronte, mi dia il posacenere. Quindi valutiamo appunto non soltanto la comprensione di singole parole, ma anche di messaggi più complessi che sono veicolati da frasi. Ci sono poi le prove di transcodifica, quindi ripetizione, lettura e dettato di parole, non parole e frasi. In queste chiediamo al paziente di ripetere oralmente oppure di scrivere sotto dettato o di leggere delle parole che hanno un senso, delle parole senza significato, per vedere appunto come se sono intatti i sistemi di conversione sublessicali che abbiamo visto prima nel sistema semantico lessicale e di frasi complesse. Bene, quali sono i vantaggi di questo strumento, cioè dell'esame del linguaggio secondo? Innanzitutto è una valutazione completa di tutti le caratteristiche linguistiche del linguaggio, appunto, di facile applicabilità, le consegne sono molto semplici e molto immediate, e i tempi brevi di somministrazione e correzione. In effetti noi riusciamo a proporre questo test al paziente in grosso modo un'ora o in alcuni casi un'ora e mezza, insomma un tempo di somministrazione abbastanza ragionevole. Tuttavia ci sono anche degli svantaggi nell'utilizzo di questo strumento. Quali sono questi svantaggi? Non è adatto a pazienti lievi, cioè pazienti che hanno pochi disturbi del linguaggio, molto selettivi, avranno una performance intorno al 100% in tutte le prove che abbiamo visto precedentemente. Non vengono considerate molto le variabili linguistiche. Sì, abbiamo visto che c'è una differenza, per esempio, tra verbi e sostantivi, ma altre caratteristiche linguistiche vengono poco considerate. Bene, passiamo allo strumento successivo, che è la batteria per l'analisi dei deficit afasici. È una batteria basata sulle teorie dell'organizzazione dei processi mentali e al funzionamento del linguaggio, quindi della neuropsicologia cognitivista. In effetti, gli autori di questa batteria tra gli autori di questa batteria ci sono anche degli psicolinguisti, quindi una attenzione davvero molto puntuale sulle teorie di organizzazione dei processi linguistici, processi mentali, processi linguistici e funzionamento del linguaggio. Permette la somministrazione di questa batteria di formulare ipotesi riguardo al deficit funzionale dei pazienti, quindi allocare, ad esempio, come abbiamo visto prima, il sistema semantico lessicale, allocare la sede funzionale del danno linguistico del paziente, e questo con lo scopo di ovviamente progettare un percorso riabilitativo più mirato alle difficoltà appunto del paziente. Bene, vediamo, questo è il frontespizio di questa batteria, e vediamo subito quali sono le prove che vengono somministrate proprio esattamente in questo ordine. Dunque, c'è una distinzione tra fonologia, lessico e poi vedremo la parte grammaticale. Per quanto riguarda la fonologia, abbiamo prove di discriminazione uditiva e uditiva visiva, in cui noi chiediamo al paziente di dire se due sillabe che noi produciamo oralmente o che il paziente deve leggere e associare a quello che noi produciamo oralmente sono uguali o sono diverse. Poi abbiamo le prove di transcodifica, in cui noi chiediamo al paziente di ripetere, leggere, scrivere sotto dettato e copiare delle parole senza significato, quindi fonologia appunto, quindi senza elaborazione lessicale, soltanto parole senza significato. Poi abbiamo la parte invece dedicata al lessico, cioè all'elaborazione delle parole con significato.

Ci sono due compiti di decisione lessicale, uditiva e visiva, che come funziona questo compito? Noi diciamo una parola al paziente, e questa parola può essere una parola vera oppure una parola senza significato, e il paziente deve dire se è una parola vera, appunto, o una parola senza significato. Poi abbiamo le prove di transcodifica, in cui chiediamo al paziente di ripetere, leggere, scrivere e copiare delle parole con significato, una parte di comprensione di oggetti, e quindi di sostantivi e di verbi, sia in forma uditiva che in forma visiva, quindi il paziente deve indicare tra due figure, tra due alternative, qual è la parola che noi diciamo al paziente o che il paziente deve leggere. Poi c'è la parte di denominazione, sia orale che scritta, di oggetti e verbi, e una parte di denominazione di oggetti descritti dall'esaminatore. Per esempio, si va in campeggio, si monta e ci si dorme dentro la tenda. Questa è la prova di denominazione di oggetti descritti dall'esaminatore. Poi c'è la parte di grammatica, in cui viene valutata appunto la capacità di elaborare le informazioni dal punto di vista sintattico-grammaticali, quindi c'è una parte di giudizi di grammaticalità, cioè dire se una frase è corretta dal punto di vista grammaticale oppure no, una prova di transcodifica, in cui noi chiediamo al paziente di ripetere e leggere delle frasi, e una parte di invece comprensione, in cui noi diciamo una frase al paziente, il paziente deve indicare due figure, tra due alternative, la figura corrispondente esatta alla frase che noi abbiamo detto al paziente stesso. Rivediamo quali sono i task, di questa batteria, quindi fonologia, abbiamo detto discriminazione di sillabe, ripetizione, lettura e dettato di parole senza significato. Per quanto riguarda il lessico, invece, decisione lessicale uditiva e visiva, ripetizione, lettura e dettato di parole, comprensione orale e scritta di sostantivi e verbi, denominazione orale e scritta di sostantivi e verbi e denominazione di oggetti descritti dall'esaminatore. Per quanto riguarda invece la grammatica, giudizi di grammaticalità uditiva e visiva, ripetizione e lettura di frasi, comprensione uditiva e visiva, di frasi. Per quanto invece riguarda la produzione spontanea, chiediamo al paziente di descrivere le attività quotidiane, di raccontarci una favola, per esempio quella di Cappuccetto Rosso, di descrivere delle sequenze di immagini e delle immagini invece statiche. Bene, quali sono i vantaggi dell'utilizzo di questa batteria? Diciamo che tutti gli stimoli sono controllati per le variabili psicolinguistiche, quindi abbiamo detto proprio un controllo diciamo molto puntuale di tutte le variabili che possono in qualche modo influenzare l'elaborazione del linguaggio. Può essere fatta un'analisi qualitativa degli errori, in effetti nel frontespizio in cui vengono riportati gli errori c'è appunto la possibilità di fare un'analisi qualitativa molto approfondita degli errori del paziente. Quali sono invece gli svantaggi? Lunghi tempi di somministrazione, ci possono volere anche 3 ore per somministrare tutta questa batteria, in qualche caso anche di più. Non è adatto a pazienti gravi perché gli stimoli sono in qualche caso molto complessi e quindi avremmo, nel caso di pazienti molto gravi, un effetto pavimento e quindi errori molto ampi, insomma, in tutte le prove somministrate. Bene, passiamo allo strumento successivo, che è il test dei gettoni, un test davvero molto utilizzato anche non soltanto in Italia, anche all'estero, che è un test di comprensione orale di messaggi complessi. Come funziona questa prova? Noi abbiamo dei gettoni, delle piccole fiche colorate di plastica. Il paziente è da questa parte del tavolo, l'esaminatore da questa parte del tavolo, e come vedete questi gettoni sono di colori diversi, perché abbiamo gettoni bianchi, verdi, gialli, rossi, neri e bianchi, l'ho già detto, e poi abbiamo gettoni di diversa forma, perché possono essere dei cerchi e dei quadrati, e di diversa dimensione, quindi abbiamo i gettoni piccoli, grandi e i gettoni piccoli. Il test funziona in questo modo: noi diciamo di fare alcune cose con questi gettoni al paziente e vediamo se il paziente ri riesce a comprendere correttamente le frasi, le indicazioni che noi gli diamo. Vedete, la prima parte è una parte da fare con tutti i gettoni, i messaggi sono molto semplici, cioè tocchi un cerchio, tocchi un quadrato, tocchi un gettone giallo e via dicendo. La seconda parte va fatta con i soli gettoni grandi e già qui il messaggio verbale un pochino, diciamo, aumenta di complessità, tocchi il quadrato giallo, quindi due informazioni, la forma e il colore. Nella terza parte, di nuovo da fare con tutti i gettoni, il messaggio si complica ancora di più, tocchi il cerchio bianco piccolo, quindi 3 informazioni. La quarta parte da fare solo con i gettoni grandi, tocchi il cerchio rosso e il quadrato verde, quindi 2 azioni da tenere a mente. La parte

quinta, che è la più difficile ovviamente, da fare con tutti i gettoni: tocchi il cerchio bianco grande e il quadrato verde piccolo, tocchi il cerchio nero piccolo e il quadrato verde giallo grande. Esiste quindi, insomma, un numero di informazioni molto importanti. Nella sesta e ultima parte, invece, chiediamo al paziente non solo di toccare i gettoni, ma di fare anche altre cose, come vedete, metta il cerchio rosso tra il quadrato

energie rinnovabili, però diciamo, è un esempio molto importante che precorre i tempi e che nello stesso tempo tiene conto delle caratteristiche del luogo. Qui vedete in alto un arco di Perugia, dall'altra parte il Palazzo Vitelleschi di Tarquinia, sono edifici che hanno ispirato queste nuove case, che hanno questa caratteristica diciamo, di riprodurre un ritmo di un acquedotto, proprio per dare unità a un villaggio che doveva ospitare appunto le persone che avrebbero lavorato alla centrale dell'Enel. Ecco, qui vedete un'immagine della piazza, è uno dei primi casi in cui sono riuscito a realizzare una piazza, anche se poi i negozi che avrebbero dovuto arricchirla di funzioni non furono mai realizzati. Nello stesso tempo questa piazza al di sotto ospita un grande parcheggio, quindi realizza una delle esigenze fondamentali dell'architettura urbana contemporanea. Ecco, qui vedete le torri con diciamo, le superfici esposte all'energia solare. E qui vedete invece l'ispirazione etrusca di questi corridoi, di questi spazi alla base dell'edificio. Un altro esempio interessante di ascolto del luogo è questo edificio dell'Aquila. È l'Accademia di Belle Arti, forse l'unica Accademia di Belle Arti costruita in Italia in tempi recenti, e è tutta plasmata sulla suddivisione in 5 diverse discipline e sull'esigenza di dare spazi molto luminosi per le aule e nello stesso tempo uno spazio per le esercitazioni spettacolari, che è una sorta di teatro che vedete realizzato sulla destra. Questo edificio durante il terremoto non ha subito il minimo danno, è uno dei pochi edifici moderni rimasti assolutamente indenni, per la semplice ragione che è stato costruito bene. Ecco, qui vedete le finestre distribuite sempre negli spigoli, questa è la legge che caratterizza questa struttura. E all'interno c'è questa grande scala che vuole dare all'ambiente dell'Accademia solennità, nel senso che quello che si persegue all'interno di questo edificio è insegnare l'arte, che è indubbiamente una delle attività supreme della mente umana. Ancora ascolto, qui siamo addirittura a Berlino, e l'ascolto si rivolge soprattutto alle grandi esperienze dell'inizio dell'architettura moderna, in particolare a Bruno Taut, che è stato uno dei grandi costruttori della Berlino moderna. L'ambasciata italiana è rimasta realizzata, invece si è realizzata questa piccola casa che in qualche modo ascolta la lezione di uno dei maggiori architetti tedeschi, Friedrich Schinkel, che è veramente l'architetto di Berlino, ha lasciato a Berlino un'impronta indelebile. Ancora ascolto, qui siamo invece nel Circeo, è una scuola albergo che doveva servire per incrementare il turismo dei luoghi e diciamo, per realizzare un edificio in sintonia con le caratteristiche del luogo, la matrice di questo edificio deriva dall'architettura popolare del luogo, di cui qui vedete un esempio. Questa invece è la grande corte con uno spazio centrale che doveva ospitare uno spazio per il ballo. Qui vedete queste scale che anche queste si ispirano alle caratteristiche delle grandi masserie pugliesi. Ecco, questo edificio purtroppo è rimasto non utilizzato per una lite tra i costruttori e la regione ed è veramente un esempio tragico di spreco. Qui vedete uno spazio interno in cui è stata recuperata una grande tradizione, quella delle volte costruite in tufo. Esistono ancora moltissimi artigiani specializzati nella costruzione di queste volte, che però si realizzano ormai solo di rado. E qui abbiamo utilizzato questa sapienza artigianale per ricreare un ambiente coerente con la tradizione. Qui invece siamo a Rimini, quindi l'elemento protagonista, ascoltato come
suggerimento è il ritmo meraviglioso del fianco del Tempio Malatestiano di Leon Battista Alberti, e in effetti questa piazza è stata dedicata

dedicata a Leon Battista Alberti, ha le stesse proporzioni della piazza proposta da Alberti nel suo trattato, che vedete qui sulla sinistra, è il rapporto 1-2, che è il rapporto musicale dell'ottava, che ha un grande fascino. E questa è l'immagine della piazza, che ha delle ampie zone verdi e un chiosco per la musica. Sempre a Rimini, invece, di fronte al mare, sulla spiaggia, un albergo come vedete ispirato all'idea dell'onda e all'idea del movimento degli animali acquatici. Ecco, questo è il fronte rivolto verso la città, in cui c'è una decorazione tradizionale che serve a mettere in rilievo questa continuo ondeggiamento delle superfici, che lasciano spazio poi a dei balconi utilizzabili dalle persone che abitano nell'albergo. Ancora ascolto, qui siamo in un clima diverso, in Umbria, in un meraviglioso bosco. E qui il ricordo va a un esempio affascinante, quel tempietto progettato dal Perugino in uno dei suoi quadri più famosi. Ecco, le caratteristiche sono tutte legate alle caratteristiche dell'architettura locale, così anche quella dicromia tra il bianco e il rosa, la pietra del Subasio, che è tipica della zona di Assisi. Ecco, qui vedete un'immagine delle terme così come dovrebbero essere compiute. E questa è la dicromia tipicamente umbra. Qui siamo invece in un'altra regione, in Veneto, e ovviamente quello che circola nell'aria in Veneto è l'atmosfera delle architetture palladiane. In questa zona dei Colli Euganei ce ne sono diverse di ville palladiane o di suoi allievi, e quindi sembrava doveroso in qualche modo esprimere la continuità di questa tradizione in forme moderne. Qui potete riconoscere per esempio quei cinque cerchi che caratterizzano molte architetture palladiane, che in questo caso danno luce a questo grande spazio della biblioteca. Un altro lavoro fatto ad Abano Terme invece è un parco termale, cioè una zona verde tra gli edifici, soprattutto alberghi, che caratterizzano il centro di questo paese termale. Anche qui è Palladio a suggerire delle forme che servono appunto a dare la sensazione di un'architettura sensibile allo spazio, che crea dei rapporti inediti tra interno ed esterno. Ecco, al centro di questo parco c'è questa fila di ginkgo biloba, uno degli alberi più antichi, nel senso che è uno dei primi alberi che sia fiorito sulla terra, quindi un albero sopravvissuto da epoche lontanissime nel tempo, e che da questo ha acquisito una caratteristica davvero invidiabile, quella di non ammalarsi mai. Ecco uno degli spazi interni della serie di edifici che circondano il parco, sono appunto edifici con diverse destinazioni. Qui l'ascolto del luogo è soprattutto la ripresa di tradizioni artigianali. È un paese caratterizzato dalle meravigliose cave di pietra, una pietra fatta a strati, che quindi viene, diciamo, divisa in strati spontaneamente con il lavoro di specialisti che riescono appunto a sfilare intatto queste grandi lastre. Ora queste lastre vengono adoperate nella loro integrità con grande raffinatezza da artigiani, e questo stesso metodo di usare le grandi lastre è usato nella costruzione di questo municipio, che come vedete si affianca a un edificio seicentesco di stile palladiano, cercando in qualche modo di echeggiarne le forme ma senza compromessi, dichiarando la sua modernità. Ecco ancora dei paragoni tra i dettagli dell'edificio
Qui siamo ancora in un luogo diverso, ma sempre nel Veneto, questa è Caorle.

Perle, un bellissimo paese sul mare, un paese caratterizzato dal fatto che gli edifici residenziali sono tutti colorati con tinte diverse, quindi c'è questo sfoggio di questa ricchezza di colore che qui è stato interpretato in modo nuovo. Ancora un dettaglio di questo insieme di edifici, ancora un esempio di ascolto, questo veramente inedito. Siamo in Argentina, il compito è costruire un quartiere in una zona ancora vergine del litorale. Proprio visitando questo luogo selvaggio, ho avuto modo di vedere queste forme straordinarie realizzate dall'erba mossa dal vento. Come vedete sono dei cerchi dovuti a questo mulinello di vento che qualche volta si forma, e l'elasticità delle foglie d'erba serve appunto a realizzare questo insieme. Ecco, questa immagine ritrovata, quella che vedete in alto, ritrovata osservando questa zona di dune, è stata poi alla base del progetto, nel senso che si è riproposto questo insieme di forme avvolgenti, circolari, in edifici che dovranno ospitare diciamo, gli ospiti di questo nuovo centro balneare. Ecco, qui vedete degli stabilimenti e delle residenze in una zona del litorale, questi sono dei dettagli. Ecco, queste immagini spiegano come appunto l'osservazione del paesaggio abbia suggerito delle forme che non imitano in senso, diciamo, deteriore, ma si ispirano alle leggi che caratterizzano le forme naturali. Queste sono le case che si pensa di costruire con delle solette di cemento gettate su degli alberi usati come cassaforme. Questo è il centro del quartiere. Qui vedete ancora appunto queste forme straordinarie scavate nella sabbia da elementi di erba mossi dal vento. Sono impronte lasciate da questa erba che esprime la mobilità e il movimento in modo straordinario. Ecco la seconda parte di questa lezione dedicata a un'idea di città, cioè a degli interventi urbani che cercano sempre questa continuità con i caratteri della città in cui vengono costruiti. Si cerca di fare in modo che l'architettura, pur essendo nuova, moderna, appartenga allo spirito di un luogo, appartenga alla città intesa come un essere vivente che ha un suo linguaggio, che si ripercuote nelle mura delle case. Ecco, io ho iniziato a pensare alla città in modo decisamente radicale, cioè ho pensato a un'utopia della città. Dikaya è una parola che significa giusta. Una città giusta è immaginata come eredità lasciata da una generazione che ha fatto dei grandi progressi sul piano tecnologico alla generazione successiva, cioè una macchina per costruire città secondo i desideri delle persone che la andranno ad abitare. Ecco, si immagina in principio un luogo in cui ciascuno possa esprimere i propri desideri attraverso un sistema di computer molto avanzato, che allora era veramente profetico. E tutti questi desideri venivano confrontati tra loro in modo da far sì che, diciamo, non si arrivasse a un conflitto tra le persone, ma invece appunto attraverso la mediazione della macchina si potesse arrivare a una giusta ripartizione e a una risposta ai desideri delle persone. Naturalmente la morfologia era immaginata come prodotta da una macchina, quindi obbediente a una serie di regole che erano appunto regole identificabili attraverso la geometria. Questo è quello che io chiamavo il deserto del possibile, cioè il luogo dove si arrivava per richiedere quel carattere
architettonico che più corrispondeva alla propria cultura e al proprio gusto. Naturalmente questo intervento massiccio di carattere meccanico veniva inserito nella natura in modo tale da poter godere del paesaggio e quindi costruire in armonia con la natura e non in conflitto. Ecco, questa è naturalmente rimasta un'utopia, anche se ha suggerito anche degli esiti teatrali drammatici. Ecco, un'altra esperienza del tutto diversa, quella fatta nel Vallo di Diano, una bellissima valle in provincia di Salerno, contornata da monti che sembrano quasi le mura che contornano una città. Questo fatto di stare all'interno di uno spazio definito dalla natura in modo così preciso ha determinato una solidarietà e uno spirito di appartenenza a 19 paesi che sono diversi tra loro ma che aspiravano all'unità. E io feci un piano per arrivare da 19 comuni a un unico comune che potesse giovarsi dell'alleanza tra questi 19 comunità e utilizzare lo spazio della valle creando dei punti di concentrazione e di incontro tra i vari villaggi. Quindi una sorta di grafo geometrico suggerisce questa possibilità di incontro e qui si vedono dei tentativi di utilizzazione di parti esistenti consolidate con nuove attrezzature capaci di far progredire l'economia locale attraverso un rilancio dell'agricoltura più che possibile sviluppata. Questa è un'immagine della sede della USL, questa è una casa, uno dei pochi elementi realizzati di questo progetto che è rimasto però nella coscienza degli abitanti perché ogni tanto se ne riparla. Un altro progetto ideale invece dedicato a Roma, parte di un cimento internazionale che si chiamò Roma Interrotta, fu allestita una mostra ai mercati Traianei. La mia proposta, come vedete, era quella di tornare indietro e recuperare l'immagine della città alle sue origini, quindi scavare all'interno del centro storico e ritrovare quei corsi d'acqua nascosti sotto la coltre degli edifici e lì immaginare una città moderna che però non violenti la natura come ha fatto la città antica, ma invece la interpreti, direi, dolcemente. Questi sono, diciamo, degli studi sulle strutture che possono caratterizzare la città nuova e sono riprese direttamente dall'alveo di un fiume e dal fatto che il fiume, scavando la roccia tutt'intorno, produce degli spazi che possono essere paragonati a quelli creati dall'uomo all'interno della città. Ecco, questa è un'immagine di una delle strade che riprende alcune caratteristiche della città antica. Questo è il paragone, appunto, tra delle strade virtuali scavate nel tufo e delle strade reali della città che hanno quasi la stessa dimensione. Quindi un'analisi del centro storico che ripropone l'influenza dell'architettura sulla realtà urbana. Sempre in questa direzione il progetto Roma Amor, che come vedete utilizza il tridente, questa forma caratteristica della Roma cinquecentesca, come matrice per una crescita della città. Ecco, un'immagine di questa Roma Amor, cioè una città alla rovescio, che ha la natura al centro e diciamo, la parte costruita all'esterno. Ed ecco il classico tridente che appunto veniva riproposto come struttura ordinatrice. Questa è un'immagine delle case. Ecco, un tema che è sempre stato al centro dei miei interessi è stata la piazza. L'architettura moderna negli anni 30 e 40 aveva un po' dimenticato la piazza, cioè c'erano sì degli spazi ampi nella città, ma erano in realtà incroci veicolari. Cioè non si manteneva questa caratteristica della pedonalità che è tipica delle piazze medievali, erano piazze plasmate dalla presenza del traffico veicolare.
Ecco, qui vedete

Avete visto un disegno per la piazza Leon Battista Alberti costruiti a Rimini. Qui vedete un esempio di una piazza di mercato. Qui vedete una piazza realizzata a Poggio Reale, in una zona del terremoto del Belice. Ecco, questa piazza, intesa come luogo di incontro, con gli spazi che dovevano essere dedicati alle sedi dei partiti politici, secondo l'usanza siciliana di allora, poi dopo la crisi questi spazi sono rimasti vuoti. Ancora una piazza invece nel Veneto che riprende il tema della piazza della Valle di... Questa invece è un'esperienza fatta in Germania, una piazza a Pirmasens, in cui avevo immaginato di rendere accessibile il parcheggio sotterraneo attraverso una rampa circolare. Ecco, di questo poi è stato realizzato purtroppo soltanto la fontana e la guglia centrale. Ecco, ancora sul tema della piazza, Piazza San Silvestro a Roma, il mio progetto originario prevedeva degli alberi posti tra due file di sedili e una grande fontana al centro. Poi per una serie di ragioni gli alberi sono stati eliminati, la fontana anche, e anche il chiosco della musica che doveva riproporre la tradizione che un tempo vedeva Piazza Colonna come la piazza dei grandi concerti pubblici. Ecco, questo è quello che è stato realizzato, solo una parte di quello che era stato progettato. Fortunatamente quando la stagione è buona queste panchine si riempiono di gente e questa è sicuramente una consolazione. Ancora un'immagine urbana, questo è un quartiere per Roma che è basato appunto sull'ascolto, cioè cerca di mettere in relazione le parti della città che circostanti, cerca di reinterpretare alcuni percorsi storici e ripropone il tridente come elemento fondamentale. Ecco, purtroppo anche questa esperienza non è stata realizzata, come vedete è un'esperienza che dà molta importanza alle piazze e distingue, diciamo, le strade tra strade pedonali e strade invece veicolari. Questa è un'immagine complessiva di quel progetto di quartiere, e questo invece è un piccolo centro residenziale che ho realizzato a Roma, un po' con gli stessi criteri, i veicoli tutti al di sotto, come nella città leonardesca, e gli spazi interni del quartiere tutti pedonali e plasmati secondo una logica simile a quella della piazza Sant'Ignazio, una delle piazze più belle di Roma. Ecco delle vedute del quartiere che vi fanno capire come la ricerca è stata quella proprio di rievocare in questa parte nuova della città lo spirito della città barocca, di queste meravigliose strade affiancate da edifici che con la loro grazia decorativa esprimono un senso di cordialità. Anche l'acqua è presente e il dinamismo delle forme si ricollega alle immagini della natura. Qui vedete appunto una scogliera, qui vedete un fiore di iris. Questo è il plastico di quel quartiere in cui si vede. E qui l'aggancio con l'immagine della città e il legame con il parco che sorgerà intorno. Ancora un'esperienza di ascolto, questo piccolo centro vicino a Bracciano è stato realizzato riprendendo il tema di San Martino al Cimino, un piccolo villaggio costruito da Donna Olimpia Panfili nel 600 in modo completamente originale. Ancora un richiamo alla tradizione in questa piazza pensata per la zona di Ladispoli, in cui è evidente, più che evidente, il richiamo alla famosa prospettiva di Urbino. Gli edifici sono in parte ripresi da prospettiva di Urbino, in parte invece appartengono alla tradizione dell'architettura moderna italiana. C'è un edificio

esemplato sulla Casa del Fascio di Como di Terragni, un altro su delle opere di Ridolfi a Terni. Ecco, sono, come dire, vuole essere una dimostrazione del fatto che nell'architettura moderna italiana è rintracciabile il filo conduttore della cultura umanistica, che è rimasto come un sottofondo e che meriterebbe di essere sviluppato più di quanto non sia stato fatto fino adesso. Ecco, molto rapidamente devo raccontarvi l'importanza che ha avuto per me il poter allestire delle mostre. Ho cominciato molto presto, questa qui è una mostra fatta a Torino con Leonardo Sinisgalli, un poeta amico che è stato fondamentale nella mia formazione e anche nella mia fortuna di scrittore e di architetto. Qui vedete appunto questa mostra dedicata alle forme matematiche, questa invece è la mostra dedicata a Michelangelo Buonarroti nel Palazzo delle Esposizioni nel 64 per celebrare appunto il centenario della nascita di Michelangelo Buonarroti. Ecco, gli spazi di questa mostra erano esemplati su alcuni tra i progetti più affascinanti di Michelangelo rimasti incompiuti, i progetti per le fortificazioni fiorentine, di cui qui vi mostro un esempio. Ecco, lungo le pareti erano esposte fotografie e plastici riprodotti dalle sue. Queste sono le immagini dei progetti per le fortificazioni fiorentine, uno dei progetti michelangeleschi che questa mostra ha rivelato in un certo senso, reso popolari, dimostrandone la straordinaria attualità. Altre mostre che io ho fatto mi hanno permesso di realizzare alcune idee architettoniche, come quella della trasparenza, il tempio trasparente. Qui invece una mostra a Via Giulia delle mie opere, commentata da questa riproduzione delle immagini dechirichiane e da queste erme che, come vedete, rappresentano Marilyn Monroe, uno dei grandi miti dell'inizio del nostro secolo, della metà del nostro secolo. Ancora frutto di una mostra è stata la costruzione del Teatro del Mondo progettato da Aldo Rossi, che ha inserito nel bacino di San Marco per alcuni mesi questa immagine nuova, questa immagine che ha esercitato un fascino straordinario. A Venezia io ho allestito per la Biennale una grande mostra nell'80 dal titolo Via Novissima, perché in effetti era una vera e propria strada, contornata da facciate, opere di 20 architetti che allora erano all'inizio della loro carriera, ma che sono diventati tutti molto celebri. Basta pensare a Frank Gehry, a Robert Venturi, a Conrad Ungers, a Riccardo Bofill, a Isozaki. Sono architetti che hanno appunto progettato delle facciate realizzate in legno da degli artigiani di Cinecittà, e nella mia intenzione dovevano rappresentare il ritorno della qualità architettonica nelle quinte urbane, quindi il ritorno della strada corridoio che Le Corbusier aveva un po' demonizzato, la strada come luogo di incontro, la strada pedonale. Qui vedete in primo piano la facciata di Gehry, qui vedete la strada animata dalla presenza di molte persone, qui c'è la facciata sulla destra di Rem Koolhaas e quella da me disegnata subito dopo, che ricorda le facciate borrominiane. Questa è forse la più raffinata delle facciate, quella costruita da Hans Holbein, un architetto viennese, e questa è la facciata di Robert Venturi, uno dei fondatori del postmoderno. Questa viceversa è Conrad Ungers, un grande architetto tedesco, il maggiore forse della seconda metà del secolo. La Via Novissima si trasferisce a Parigi un anno dopo, cosa veramente miracolosa, una strada che si trasferisce e diventa una piazza. Come vedete, qui c'è la piazza ottagonale che era al centro di questa riedizione della mostra della Via Novissima nel

nell'edificio che ospitava un tempo l'ospedale della Salpêtrière. Ma non è bastato il trasferimento a Parigi, questa mostra è stata così fortunata da potersi trasferire anche al di là dell'oceano. Questa infatti è l'edizione che si ebbe a San Francisco nel 83. Come vedete, Via Novissima era cresciuta, si erano aggiunte delle nuove facciate. Ecco, contemporaneamente a Roma, per merito di mia moglie, potei arredare la Galleria Apollo d'Oro, una galleria dedicata alla pittura figurativa e al ritorno d'attualità di questa pittura figurativa. Qui vedete gli spazi interni che venivano modificati in funzione delle diverse mostre. Il pittore che veniva invitato doveva riempire queste strutture e modificarne fondamentalmente la fruizione, come qui vedete. Questa è una mostra dedicata alla parola Italia, cioè una mostra per identificare nella tradizione artistica l'identità italiana. In fondo vedete un'immagine di vedova, in primo piano viceversa i pittori di Apollo d'Oro. Ecco, mi è toccato in sorte anche di cimentarmi all'accostamento con opere di grande valore architettonico, ma naturalmente un accostamento temporaneo, fuggevole. Questa è la scenografia che ho disegnato per un evento radiofonico, uno spettacolo di danza. Come vedete, tra il Battistero e la Cattedrale di Pisa venne eretto questo palcoscenico con di fronte una tribuna per realizzare questo meraviglioso spettacolo di danza. E diciamo, io feci queste piramidi di specchio proprio perché si creasse tra l'antico e il nuovo una relazione tutta particolare. Come vedete, le immagini dell'antico vengono scomposte e riprodotte attraverso questi elementi cristallini inseriti nella scenografia. Ecco, questa è un'immagine, è ancora una scenografia, questa realizzata a Mantova, a Piazza Sordello, con una struttura di vetro specchiante, anche questa è di ispirazione organica, una sorta di gemma moltiplicata. E qui siamo invece a Piazza Navona, come vedete ci sono delle grandi tende che ospitano le esigenze dello spettacolo, uno spettacolo radiofonico. Questo è un altro allestimento che ripropone il gusto della decomposizione, decostruzione dell'architettura, una tendenza architettonica che non ha mai trovato spazio in Italia, che qui ha avuto, come dire, un momento in cui è stato possibile metterla a contatto con l'immagine affascinante della fontana berniniana e della facciata borrominiana. Il nuovo e l'antico. Durante questa lezione avete sentito spesso e avete visto anche questo apparente contrasto, che tuttavia è un contrasto che può essere risolto. Sullivan, che è stato uno dei grandi architetti americani che hanno trasformato profondamente l'architettura e ha in qualche modo inventato l'architettura organica, diceva l'antico nel nuovo, il nuovo nell'antico. Questa è la legge. Che cosa vuol dire questo? Che bisogna saper suscitare all'interno dell'antico ciò che l'antico ancora non ha saputo dire, ma che in un certo senso stava preparando. E nello stesso tempo legare il nuovo all'antico e riconoscere nel nuovo certe strutture, certi archetipi che sono elementi fondamentali della continuità architettonica e che spesso sono stati spezzati attraverso la rivoluzione dell'arte moderna. Ecco, questo secondo me è un elemento molto importante. Ora ci si può chiedere se una scenografia

0: decostruttivista, sia bene o male con la fontana berniniana e la facciata borrominiana. Certamente non si potrebbero lasciare lì queste cose, però in quel momento hanno aiutato a vedere in Borromini la profezia, in un certo senso, di questa libertà di sviluppo dello spazio. E anche nella scultura di Bernini questa volontà di comunicazione, questa ricchezza di comunicazione. Ecco, questo sta a significare appunto che l'antico e il nuovo tendono l'uno verso l'altro e sta a noi in qualche modo metterli in rapporto. Ecco, questa è un po' la conclusione della nostra lezione. Vi ringrazio dell'ascolto.
1: What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninetuno University. In the future, since always. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninetunouniversity.net.

da ragazzino io facevo disegni, va bene, tutti i bambini fanno disegni per un po'. Io disegnavo cimiteri perché una volta mio padre mi ha portato in cimitero.

Mi piacevano molto tutte queste statuette, queste cose. Poi, siccome ero in casa con mio papà, naturalmente, che come ho detto era architetto, vedevo sempre fogli di carta, matite, disegni, poi libri di architetture, libri di oggetti e così via. E quindi per me il mondo era quello lì, il mondo degli interessi anche infantili o dell'adolescenza era quello lì. Poi, quando è diventato un po' più grande, mettevamo i giocattoli, a parte che mio padre non mi comprava mai giocattoli, ma i giocattoli me li facevo io, mi scolpivo delle piccole barche in corteccia, mi sono fatto un'automobile di legno, senza dirlo a mio papà, che poi se n'è accorto perché gli è arrivato il conto del falegname, e con questa automobile scendevo a tutta velocità per delle strade di montagna, rischiando la pelle. Ma insomma, voglio dire che da bambino io ero destinato, non per colpa mia, non per merito mio, a disegnare delle cose, a disegnarmi un mondo artificiale, un mondo di oggetti, un mondo di luoghi e così via. Allora, questa creatività non c'è un momento nel quale comincia. L'attività comincia da sempre, dalla vita, dalla nascita, non so bene, comincia e poi piano piano, la creatività si fa aiutare dalla cosiddetta cultura, dalle conoscenze, dalle parole, dalle visite ai musei, dalla curiosità nei riguardi del mondo, nei riguardi di tutto quanto. Cioè la creatività, se vogliamo parlare di creatività, ma voglio dire questa voglia di disegnare o di fare delle cose, non è che comincia mai, o c'è o non c'è. Poi qualcuno si fa aiutare andando nei musei antichi, qualcuno si fa aiutare andando a vedere le fabbriche, le macchine e così via, qualcuno si fa aiutare andando in discoteca, qualcuno si fa aiutare innamorandosi di una ragazza, ma insomma, come questa voglia di fare cose viene aiutata, prende forma, prende intensità, questo io credo che sia indefinibile in un certo senso. Io personalmente mi dichiaro da qualche anno designer teorico, come c'è il fisico teorico, come c'è il matematico teorico, cioè persone che studiano la fisica, studiano la matematica, non che cosa si può fare con la fisica o con la matematica, studiano il fenomeno dello studio della fisica. Così uno può studiare il fenomeno del disegno. Che cos'è il disegno? Perché disegno? Cosa cavolo, a chi lo do sto disegno? Cosa fa sto disegno? Cosa vuol dire fare un disegno? Perché disegno una roba più alta oppure più bassa oppure più larga? Perché? Ecco, questo insieme di domande che uno si può fare domandandosi semplicemente che cos'è questo momento nel quale disegno è diverso da quello che dice adesso devo disegnare un bicchiere che non può costare più di tanto, deve contenere tanti decilitri, deve essere fatta di plastica o piuttosto che di vetro, che so io, e devo trovare macchine che lo producono perché lo stampo deve avere quella certa velocità, perché se no se ne faccio invece di 10 al minuto ne faccio 2. Allora questa è una serie di pensieri che io cerco di evitare, ancora di più cerco di evitare di sapere se se ne venderanno tanti o se se ne venderanno pochi, anche perché non sono capace, perché tutte le volte che ho disegnato qualche cosa con l'idea che si doveva vendere è stato un disastro, tutte le volte che ho disegnato qualche cosa che pensavo che non se ne sarebbe venduta neanche mezza, poi dopo magari è stato un successo, non lo so, anche lì è tutto misterioso questo affare qui. Lo spirito cartesiano può essere una parte di lettura dei miei lavori, perché io sono figlio dell'epoca del principe secolo, diciamo così, e quindi di una speranza nel razionalismo, cioè una violenta speranza che la ragione potesse risolvere i problemi. Sono figlio di un momento nel quale tutte le decorazioni sono state considerate oro rosse, segno di decadenza, segno di cattiveria addirittura, e nel quale si sperava che la struttura stessa, la struttura in sé, una struttura cartesiana, potesse, come dire, indicare una nuova verità, una nuova purezza, una nuova semplicità ragionevole.
quindi sono

cartesiano per natura, ma però non è che mi fermo lì. Però devo dire, per esempio, che non sono mai stato capace di disegnare cose in movimento. Cioè, un vestito non lo so fare, perché un vestito si muove. E lo stesso non saprei disegnare un'automobile, perché l'automobile si muove. E invece so disegnare case, ma so disegnare case non soltanto perché le case hanno dei muri più o meno diritti, che poi ultimamente non sono neanche più i muri diritti, ma avevano muri diritti perlomeno. Le Corbusier avevano bei muri diritti, Gropius belle facciate di vetro, belle diritte e così via. E soprattutto, essendo un mediterraneo, ho sempre avuto un'idea molto interessata al peso delle cose, al peso dei muri, al peso degli oggetti, al peso del disegno. Adesso, per esempio, c'è in atto un desiderio forte di eliminare il peso delle cose, di far volare i muri, di cancellarli, renderli trasparenti e così via. Insomma, queste cose succedono, ma io appartengo a queste informazioni, a questo modo di pensare lo spazio e il tempo del quale si parlava al principio del secolo. Ho degli atteggiamenti che riconosco adesso di aver avuto anche da ragazzino, atteggiamenti che so io di metodo esistenziale, non so. Per esempio, non ho mai chiesto agli altri di risolvere i miei problemi, ho sempre cercato di risolverli per conto mio. E questa è una cosa abbastanza rara, perché tutti chiedono al governo di risolvere i problemi, tutti chiedono alla divisa di risolvere il loro problema, tutti chiedono che so io. E si può sviluppare un metodo per cui dici: no, vabbè, queste sono le cose che mi stanno intorno, io devo slalomare dentro a queste cose, non le posso cambiare. E se volessi cambiarle, o se posso cambiare, posso pensare che le cambio soltanto facendo delle cose in un certo modo piuttosto che in un altro, cioè diventare una forma di punto di riferimento e basta, se va, se funziona. Non funziona quasi mai, ma ad ogni modo si può sperare che funzioni. Poi ho sempre avuto, sempre da bambino, per merito di mio papà e di mia mamma, molto tempo di vita nella cosiddetta natura. Noi vivevamo in Trentino. Mio papà ha addirittura fondato lo Ski Club Trento nel 1920, quindi era un uomo di montagna, ha anche partecipato alle gare di Valigiani allora, con una squadra di valigiani, era molto forte, molto energetico, molto contento, se faceva la doccia con l'acqua fredda anche d'inverno e così via. E sempre mi portava nei boschi, quindi nei boschi la vita sensoriale è potente, forte, fortissima. Ci sono i rumori del vento, ci sono le acque gelate, i rumori delle acque che scendono nei torrenti. Ci sono i funghi che appaiono come apparizioni dentro in mezzo all'erba, e anche i funghi hanno degli odori fortissimi, hanno dei colori molto belli. Ci sono tutti i fiori dei prati, a giugno i prati dove andavamo erano praticamente un giardino di fiori di tutti i colori, ranuncoli gialli, che so io, genziane di un blu pazzesco e così. Cioè, poi, per non parlare poi dei frutti, perché i lamponi, come si chiamano lì, mirtilli rossi, neri, bacche di ogni genere, per cui un bambino lì dentro vive proprio col suo corpo, con le sue cellule, con la sua pelle, col suo naso, con la sua bocca, eccetera, gli occhi, vive un continuo evento straordinario. Un evento che però non è un invento intellettuale, non è tanto la mente che vive, è l'animale bambino che ha appunto i sensi, sente gli odori, vede, sente i rumori, tocca e così via. Cioè, e questo mi è rimasto addosso sempre, e allora ho sviluppato anche un'idea che
può essere qualche

ma insomma che il mondo si legge innanzitutto sensorialmente, si legge al tatto, si legge con gli occhi, si legge con gli odori, si legge col palato e così via. È chiaro che non c'è la sensorialità pura, appena comincia, diciamo così, immediatamente si intellettualizza, cioè certi sapori vengono catalogati, schematizzati, e a quel momento lì, diciamo, la parte della mente potrebbe anche diventare certe volte preponderante, perché se io comincio, invece che a parlare degli odori, a parlare degli schemi nei quali sistemo gli odori, io già comincio soltanto a far lavorare la mente e non più gli odori e non più il naso. Io ho sempre pensato che, insomma, però è bello, è anche giusto, mi sembra, dare molto spazio in fondo all'animalità, adesso che mi viene in mente, cioè a questo essere fatti di sensi. E se uno pensa a queste cose qui, comincia anche a pensare che, per esempio, un tavolo non è più una superficie matematica stabilita da tre punti, come si studia nella geometria, ma è un pezzo di legno, ha uno spessore, ha un peso, ha un calore al tatto, ha un colore e così via. Allora io posso anche disegnare un tavolo partendo da queste problematiche. Voglio un tavolo che se lo tocco mi fa freddo alle mani, o voglio un tavolo che se lo tocco me le riscalda? Voglio un tavolo che se mi appoggio non lo sposto, o voglio un tavolo che appena lo tocco vada dall'altra parte? Insomma, adesso io sto un po' esagerando, ma insomma, tenere molto conto, sempre molto molto conto, di che cosa possono essere le osservazioni dei sensi, le reazioni dei sensi. Per questo mi sono dato molto da fare con i colori, per questo, per esempio, tutto il mio disegno simbolizza molto i pesi, perché faccio le gambe grosse, perché faccio il tavolo grosso, eccetera. Questo tavolo c'è, mi piacciono le porte che quando si chiudono fanno plac, belle grosse, e così via. Mi piace quando entra sole dalla finestra, oppure certe volte mi piace una finestrina piccolissima perché voglio piangere, non voglio che ci sia luce, e così via. E niente, questo è un po' alla base di tutte le cose che poi ho fatto nella vita. Ho avuto diverse influenze, la principale, tanto per cambiare, attraverso mio padre, che aveva studiato a Vienna nel periodo dei grandi, della grande epoca viennese, prima della prima guerra mondiale, con Wiener Werkstedt, Hoffmann, Wagner e così via. E in casa c'erano libri di questo periodo, per cui lì alcuni dati, per esempio la non prospettiva, per esempio, che so io, il colore piatto, che è di discendenza giapponese, orientale, diciamo. In realtà molti elementi di discendenza orientale erano dentro a queste, alle opere che facevano questi personaggi intorno agli anni 10, 15 e così via. Quella è la prima influenza. Poi certamente le influenze che ho avuto dagli americani sono state soprattutto, come dire, influenze di pensiero e influenze letterarie, insomma, di pensiero, sì, che è la stessa cosa più o meno, insomma. Per cui, per esempio, l'accelerazione del ritmo di lettura di una pagina l'ho imparata lì da Hemingway, ma soprattutto da Ginsberg e da quel gruppo di personaggi lì. Cioè che, infatti, adesso non riesco più a leggere, mettiamo, romanzi di Dickens, perché mi addormento subito dopo la quarta riga, mi addormento, perché se deve descrivere una ragazza ci mette 6 righe, e io ho già capito le prime 3 parole com'è questa ragazza. Ci sono esempi tipici, per esempio, noi diciamo, mettiamo, possiamo dire, sì, va bene, ma lì dicono ok. C'è una differenza di almeno 3 secondi. E ok, abbiamo capito lo stesso che va bene, perché diciamo ok, zac. Ma questo potrebbe dire tanti, specialmente nella lingua, come dire, dei soldati, perché i soldati non hanno tempo di parlare tanto, perché gli arriva addosso qualche boom, e allora hanno accorciato molto il linguaggio.

con naturalmente vantaggi e svantaggi, però il vantaggio di accelerare, come dire, la descrizione, accelerare il ritmo della pagina c'è. E questo penso che si può, questa applicazione, questo tipo, questo metodo è stato applicato al cinema, copiato dalla pubblicità, perché la pubblicità deve fare in fretta perché c'è solo 3 secondi di tempo, quindi deve far vedere tutto. E così via. C'è un'accelerazione generale dei metodi di produzione, sia dei disegni che delle parole, che dei canti e così via. Allora, quelle influenze certamente le ha avute dall'America, non c'è dubbio. Altre influenze, come quella dei colori, eccetera, le ho avute dall'India, perché in India, in Giappone, in Oriente in generale, il colore è sempre stato un tema molto importante, ma l'ho anche avuto perché quando ero ragazzo, che avevo 17-18 anni, ero molto attento e interessato alla cultura figurativa francese, cioè alla scuola parigina. In più avevo questo maestro Spazzapan, pittore maledetto, poveretto, che era così carino e gentile e pazzo e simpatico, che anche lui mi ha fatto delle grandi lezioni sul colore. Potrei parlare per 2 ore sul colore, comunque. Cioè, le influenze vengono da tante parti e essere influenzati è anche il risultato di una certa curiosità, di cui non mi prendo il merito, ma però la curiosità ci vuole, se no non si va tanto lontano. La politica mi ha influenzato molto lì, negli Stati Uniti, perché per una semplice ragione, che era una speranza che si potesse cambiare il mondo senza cambiarlo, cioè cambiare il mondo senza violenza, senza usare violenza, cambiare il mondo essendo responsabile come punto di riferimento di questa possibilità di cambiamento. Non si chiede niente agli altri, non si vuole distruggere, né ammazzare nessuno, né distruggere niente, ma io penso che con un po', la parola non mi piace, ma insomma con la vita personale o la vita di gruppi o che so io, possono dare indicazioni che si può vivere in un'altra maniera. Si può vivere in un'altra maniera. Che poi il mondo industriale, la cultura industriale abbia infilato il proprio percorso nella direzione nella quale l'ha infilato e che quindi la politica sia determinata in questo momento dall'aggressività della cultura industriale, questo è un altro problema. Però io continuo a pensare che spesso conta di più una canzone che 10.000 comizi. Beh, come dicevo, la creatività viene nutrita da una forma di curiosità, cioè uno dice, va bene, adesso io voglio disegnare un tavolo, ma come lo faccio questo tavolo? Cioè, allora comincia a guardare i tavoli che ci sono in giro, allora poi su questi tavoli che vede dà delle specie di giudizi, li colloca, che so io, nell'antichità piuttosto che nella modernità, piuttosto che li mette in rapporto alla sua sensorialità e così via. Il viaggio è un modo di conoscere i modi della creatività degli altri, che cosa hanno fatto gli altri per disegnare un tavolo. Allora comincia a pensare, beh, ci sono tavoli di marmo, ci sono tavoli di vetro, ci sono tavoli di lamiera, ci sono tavoli di legno, e io come lo faccio? Per chi lo faccio? Lo faccio per la ragazza? Certo non lo faccio di marmo, se lo faccio per la mia ragazza lo faccio magari di un bel legno chiaro. E faccio vedere le venature, poi faccio le gambette, faccio le gambone, non so bene. Cioè, il viaggio è in fondo, da un lato, una conferma di quello che si desidera sapere e quindi anche in qualche maniera una conferma delle curiosità che uno ha già da sempre dentro allo stomaco, dentro a se stesso. Il viaggio a un certo punto diventa una necessità, se uno vuol fare qualche cosa deve sapere, deve conoscere, deve immaginare popolazioni diverse, gente diversa, necessità diverse, lingue diverse, odori diversi, quindi se uno che disegna vuole disegnare l'ambiente artificiale o gli oggetti o le architetture che so io,
secondo me deve essere

sapere che c'è tutta questa roba sul pianeta, poi sceglie, va, sceglie quello che può scegliere. Non so bene, è difficile, non ho definizioni in queste cose qui. Quando sono andato in India, quando ho deciso di andare in India, evidentemente avevo già una forma, il mio modo di pensare aveva già in se stesso certe nostalgie o certe curiosità. Per esempio, ero molto, come dire, non so se si può dire, ma insomma non ero molto tranquillo nei riguardi del mondo.

che era piena di divinità di tutte le specie, e poi anche era misteriosa. Sapevo che c'erano templi distrutti, o almeno pensavo che ci fossero templi distrutti nelle foreste, poi c'erano animali feroci nelle foreste, poi, che so io, colori speciali, fiori speciali. Vado a vedere questo immenso continente che è l'India, per vedere le donne come camminano, per vedere come si pettinano e così via. Non so bene, uno fa i viaggi, perché fa i viaggi? Mica solo per andare all'albergo con 4 stelle, o mica solo per fare il bagno. Io non andavo solo al bagno, non ho fatto mai un bagno, e in quegli anni lì in India non c'erano quasi neanche alberghi con 2 stelle, quindi anche questo rapporto fisico con la notte, con i rumori dell'India, che non erano rumori di automobili ma di campanelle di biciclette che giravano tutta la notte, o rumori di preghiere lontane ai bordi della città, di altoparlanti feroci che suonavano. Vabbè, tutto questo è un'esperienza della... Allora si può fare, non è detto che bisogna fare quello che ci hanno detto sempre di fare, si può fare un'altra cosa. I colori giocano un ruolo molto importante, perché io posso raccontare storie con i colori, racconto storie, anche se non voglio il colore. Per esempio, adesso tutte le donne vanno vestite in nero, o andavano, adesso cominciano un po' a cambiare, ma andavano vestite di nero, il nero è un colore. Hanno scelto il nero. Allora mi domando, questo nero è stato scelto perché così l'industria produce solo vestiti neri e in magazzino è più facile tenere solo vestiti neri, o perché quelli di marketing dicono, se io faccio solo vestiti neri, la scelta delle signore, non dico che è facilitata, ma è condizionata. Se sono vestiti neri devo prendere un vestito nero. Se io faccio, beh, questo l'ho notato anche nel mio mestiere, se io presento, faccio vedere 3 ceramiche di 3 colori diversi, quasi quasi la gente non ne compra una, perché non si decide a comprarne una con un colore. Se invece fossero tutte nere, dice vabbè, c'è nero. Non ho capito anche, per esempio, tutti questi neri, se invece c'è il nero è, come dire, in qualche maniera segno di sciccheria, di eleganza, perché la figura nera è più, come dire, sobria, perché è più lunga, più, insomma, mi sembra che... Infatti i banchieri sono sempre vestiti di nero, tutti quanti, 10.000 banchieri, tutti vestiti di nero, con la camicia o bianca o azzurro chiara, con la cravattina, tutto a posto, si evita la storia, si evita il giudizio, si evita di compromettersi con un giudizio. Invece, voglio dire, ci sono altri posti, come, che so io, quando si va in un posto dove dei ragazzi cantano canzoni diverse, non cantano sempre la stessa canzone, cantano canzoni d'amore, cantano canzoni di protesta, cantano canzoni gentili, cantano canzoni urlano, e così via. Allora, i colori sono come le note, le note della musica, come le parole di un vocabolario di colori. È chiaro che c'è un vocabolario italiano che ha certe parole, e c'è un vocabolario inglese che ne ha delle altre. Può darsi che anche per i colori io abbia un vocabolario, come dire, per esempio francese, posso avere un vocabolario dei bambini, posso avere un vocabolario delle signorine, vergini, posso avere diversi, però ho un vocabolario e con queste parole posso parlare. In India il colore è la salvezza dell'esistenza, perché una ragazza contadina che mangia il riso con le mani così, però quando si veste con 2 o 3 colori che combina, è la donna più bella del mondo. Cioè, intanto è come una regina dritta, perché spesso devono portare questi pesi, quindi si abituano a tenere la spina dorsale dritta, ma a parte questo, e camminano con questa spina dorsale dritta e questi veli o stoffe di colori diversi, sono anche la più povera ragazza del mondo, anche la più brutta, se vogliamo, purché non sia proprio gobba e storpia, ma forse anche gobba e storpia, vive, esiste, perché ci sono questi colori. Quando alla fine degli anni 50 Adriano Olivetti, attraverso un'indicazione di Giorgio Soavi,

cui ero amico da tempo, mi ha scelto per disegnare come designer dei prodotti della nuova divisione elettronica che si stava in quegli anni fondando, diciamo così, per la Olivetti. Io non sapevo niente di che cosa fosse l'elettronica, non capivo che quella che oggi si chiama la tecnologia, non c'era una, come dire, definizione o un tipo di discorso sulla tecnologia. Si sapeva che negli studi delle università, nei laboratori, grandi laboratori di ricerca dell'università e in certi grandi istituti bancari, che so io, c'erano queste cosiddette macchine elettroniche. E la prima macchina elettronica che la Olivetti ha affrontato era una macchina a valvole, quindi allora le macchine elettroniche erano degli interi arredamenti, cioè le memorie erano grandissime, come dire, il packaging di quella che possiamo chiamare la tecnologia era enorme, armadi giganteschi che per tradizione venivano dalla costruzione dei telefoni. Anche loro questi rack, come si chiamavano, eccetera. E quando mi ha chiesto di disegnare, io sono rimasto per alcuni 2 mesi, credo, 3 mesi senza tirare una riga, perché non riuscivo a capire che cosa avrei potuto fare lì, perché era un oggetto totalmente nuovo. Io sapevo disegnare un bicchiere, una ruota, che so io, una tavola, ma un'apparecchiatura elettronica non sapevo. Finché Adriano mi ha chiamato e mi ha detto: "Allora, Sozzas, cosa ha fatto?" Ho detto: "Ma sto lavorando." Dice: "Guardi che va bene." Ho detto: tra 2 settimane porto qualche cosa." E, però per me questa tecnologia già allora mi faceva una paura tremenda. Pensavo a una specie di mostro che ci avrebbe mangiati tutti quanti e soprattutto che ci avrebbe condizionato tutti quanti, anche se allora, come dico, non si capiva bene. E ho fatto degli armadi di lastre di alluminio secche con bulloni di ferro neri, cioè ho costruito un ambiente quasi terrificante, o perlomeno che teneva le distanze tra operatore e tecnologia, non so. E vabbè, quello era il segno di come misteriosa fosse da un lato la tecnologia e dall'altro lato come impossibile o difficile fosse contattare questa tecnologia. Ma questo non lo dico solo per me, anche per gli ingegneri che ci lavoravano, perché lavoravano in stanze piene di cavi per terra, centinaia di valvole. Era un momento, come dire, era un grande combattimento in quel momento la tecnologia. Alla fine, e poi sono andato avanti, piano piano i volumi si sono ridotti perché hanno cominciato a venire come si chiama, i chips, e poi bla bla, sempre, sempre più piccolo, sempre più piccolo. E io ho sempre pensato però che queste macchine elettroniche dovessero in qualche maniera avere un disegno, come dire, calmante, perché già allora su una tavola come là, c'erano 3 o 4 pezzettini di macchina elettronica. Adesso c'è il mouse, poi c'è il modem, poi c'è la tastiera, poi c'è il computer e così via. Insomma, è un mondo di caos totale. Ho disperatamente per almeno 5-6 anni cercato di convincere gli ingegneri e la Olivetti a disegnare queste macchine come delle scatole. Pensavo che si potesse sviluppare una cultura della scatola, un po' come nel Giappone antico, che ci sono scatole piccole, scatole grandi, scatole piatte, scatole grosse, scatole preziose, scatole non preziose e così via, ma tutte le scatole stanno una vicino all'altra senza dare troppo fastidio. E il paesaggio, un paesaggio di scatole, è malgrado tutto un paesaggio, come dire, leggermente organizzato. Avrei potuto immaginare che il mouse fosse una scatoletta, mettiamo rossa perché la uso, che il computer fosse una scatoletta, che so io, grigio scuro, cioè potevo fare un ambiente di colori, eccetera, ma senza, come dire, mettere in gioco diagonali o curve che non stanno le une insieme alle altre e che alla fine creano nel mondo degli uffici, e poi è successo,
un capo.

totale, cioè molto difficile da, mi sembra, da starci con una certa calma. Nelle nostre stanze di solito c'è un letto, poi sopra il letto c'è il crocifisso o la fotografia del papà e della mamma, o che so io, insomma, poi c'è un armadio, insomma, c'è un minimo di controllo. Nel mondo, nella cultura giapponese classica, questo controllo era portato al massimo, perché anzi proprio la, non so, l'etica del disegno era l'etica di questo controllo, diciamo. E li ho convinti, però quando poi alla fine sono riuscito a, come dire, a regolare un pochino tutta questa cosa, è venuto fuori che l'elettronica adesso ce l'abbiamo in tasca, che questo è un calcolatore elettronico. Allora tutta la mia, quella necessità che sentivo di metterli d'accordo, mettiamo con questa riga, e metterli d'accordo con questo telefono, e metterli d'accordo con quest'altra scatola, non c'era più ragione di farlo. Oppure ci sarebbe ragione di farlo, ma insomma il discorso diventerebbe più complicato. Cioè è un discorso che tocca a questo, oggi come oggi, proprio la produzione industriale, perché ogni industria vuole fare la sua cosa e dice la mia è più bella perché è blu, la mia si vende meglio perché questo tasto è verde, la mia si vende meglio perché questi tasti sono un po' più piccoli. Il mio telefonino è così piccolo che lo puoi mettere nel taschino della giacca. E quindi le ragioni del disegno non sono quelle di calmare la gente, ma casomai di vendere di più questi oggetti. C'è questo tema del rapporto tra la forma e la funzione, che è un tema che, come è stato molto dibattuto al principio del secolo, io credo che non si possa mai definire la funzione di un oggetto, perché la funzione, ci sono tanti tipi di funzioni. Certamente ci sono funzioni che riguardano il rapporto tra l'oggetto o la macchina e il corpo umano, le mani, gli occhi, che so io. Ma ci sono anche altre funzioni, per esempio appunto l'attesa. Ci sono macchine che fanno aspettare molto, per cui ci si stanca, indipendentemente da quella che è la funzione sul corpo, una funzione psichica. Ci sono funzioni emozionali, per esempio la bandiera rossa ha una forte funzione a un comunista che va in un corteo, mentre, che so io, non ha, mentre ha una disfunzione se vedono il pavimento pieno di sangue di un assassino rosso. Anche quindi, qual è la funzione del rosso? Non si capisce bene quale sia. Qual è la funzione della sedia? Questa storia la racconto sempre. Se devo stare 8 ore davanti a un computer, seduto in una sedia, non c'è sedia comoda al mondo, perché arriverò alla fine della giornata stanco per essere stato sulla sedia più comoda del mondo, ma 8 ore davanti a un computer. C'è somma di funzioni, una è quella del sedere e una è quella degli occhi. Se guardo il computer mi stanco il cervello, stanco gli occhi. E magari non stanco il sedere, però attraverso il cervello e gli occhi mi stanco anche il sedere. Quindi la funzione non so che cos'è, di volta in volta va trovata, va bisogna sperare che ci sia la funzione, ma soprattutto bisogna sperare che la società migliori le funzioni sociali, diciamo, non so come chiamarle, migliori, per esempio, invece di 8 ore fanno 3. Oppure di lavoro farne 3, oppure che so io, invece della metropolitana, che le sedi della metropolitana giapponese, per cui qualunque ragazzina giapponese deve fare 1 ora e mezza di metro per arrivare al posto di lavoro, è chiaro che dovrei fare dei lettini, perché così, oppure che so io, dei belle chaise longue che possono leggere, oppure che so io, mettere dei televisori che possono guardare, non so, insomma. Il metro è un disastro, per quanto un ingegnere, un architetto, un designer pensi di fare un metro funzionale, non sarà mai funzionale, perché 2 ore e mezza tutti i giorni, andare e venire, 4 ore della vita ogni giorno buttate nel metro, hai voglia funzione, cioè la funzione casomai è da un'altra parte, la funzione, che so io, è sociologica, politica, non so come si chiama queste robe. Quindi il rapporto tra forma e funzione è un rapporto, come dire,
è un rapporto, cioè un rapporto dinamico continuamente tra chi usa l'oggetto e questo oggetto. Per esempio, altra cosa che racconto sempre è che è molto diverso bere un bicchiere d'acqua in un bicchiere di carta, fermandosi, che so io, a un distributore di benzina, scendere una fontanella, prendere il bicchiere, che bere, che so io, un bicchiere di acqua dalla fonte in un bellissimo bicchiere di cristallo, insomma. Allora, l'acqua della fonte è fresca, è pura, eccetera. Io sono calmo, contento perché respiro ossigeno, ho un bel bicchiere di cristallo che ha un certo peso, una certa trasparenza, una certa preziosità anche, e bevo quest'acqua, è il massimo. Bere l'acqua, buttare via il bicchiere di carta, bere in questo bicchiere di carta che è un po' grasso perché non deve tenere l'acqua, ha un sapore schifoso. Bere acqua schifosa perché, come dire, purificata col cloro, magari troppo cloro, insomma, non funziona niente. Però, allora, qual è? Dov'è la funzione? Non si sa dov'è la funzione. Io me la devo andare a cercare la funzione. Se vado nella foresta e mi cerco la funzione del bere un bicchiere di acqua. Se sto sull'autostrada la subisco la funzione, non so bene. È difficile parlare di questi temi, infatti oramai se ne parla abbastanza poco. Certo, poi l'industriale o l'uomo di marketing mi sa benissimo dire qual è la funzione. L'industriale vuole fare prodotti che si producano in fretta, che costino poco, e l'uomo di marketing prodotti che si vendono molto, per loro questa è la funzione. Può darsi che non sia la mia funzione quella lì, può darsi che non sia la funzione della gente, può darsi che la gente magari aspirerebbe a altri tipi di funzioni, insomma. I condizionamenti però sono molto potenti su queste parole. Beh, anche l'armonia e anche il relax sono parole che di difficile definizione, difficilissima definizione, perché ognuno ha momenti nei quali ha più o meno bisogno di relax, o non ne ha bisogno affatto, non ne vuol sapere, oppure pensa che il relax sia giocare a football e quell'altro invece di stare sdraiato su una panchina. Certamente io ho sempre pensato che il disegno, un disegno, come dire, onesto, diciamo così, dovrebbe portare l'oggetto che si disegna a diventare un po' uno strumento esistenziale, cioè a essere talmente semplice, gradevole, onesto, carino, che so io, forse far sorridere, che so io, per cui automaticamente entri in uno stato psichico di relax. Per esempio, il rosario, che ha tanti, che è una cosa non certo cattolica, ma molto più antica, era un modo di controllare il respiro, perché tu cantavi 1, 2, 3, 4 frasi, alla quinta cambiavi frase o cambiavi suono. Per cui praticamente in realtà calmavi il respiro, l'ansia. Cioè era un oggetto, uno strumento per l'esistenza e in fondo per il relax. E poi queste preghiere, queste frasi, si riferissero, chissà, o a qualche divinità o a qualche mistero indefinibile, o anche forse anche all'amore. Infatti molte canzoni d'amore ripetono alcune parole, alcune frasi, per cui in questa ripetizione c'è anche un modo di come dire, agire sulla propria esistenza, non soltanto perché si dicono delle cose. Molte poesie antiche, come tutti sanno, religiose e non religiose, nel ritmo continuo hanno continuamente ripetizioni, cioè spesso la stessa parola viene ripetuta, o la stessa frase, o la stessa visione viene ripetuta con insistenza, proprio per, come creare uno speciale avvicinamento all'esistenza o della poesia o dell'oggetto. Ci sono sistemi, lo sapete certamente,

i mandala o certi antra, che so io, che avendo un centro e creando una possibilità di concentrazione e di dimenticare tutto il resto, tutte le deformazioni della vita quotidiana, le stanchezze, le paure, eccetera, riescono a... Lì poi si arriva allo yoga, ad altre forme, di altri metodi o metodologie, alla ricerca di una forma di, si potrebbe chiamare relax, di serenità, di, come dire, di contatto con l'ignoto, con l'universo. Questo è il massimo. Io non penso quasi quasi che la bellezza ci sia. La bellezza è un momento d'incontro. L'incontro tra, come dire, la domanda che ci facciamo tutti continuamente e l'ignoto, che ce l'abbiamo tutti sulle spalle. Quando in qualche maniera l'ignoto ci sorride, lì c'è la bellezza. Ma sono robe rare, rarissime. Allora magari ci mettiamo anche a piangere, perché o comunque i cinesi dicono: la bellezza c'è quando si muore, quando fa morire, cioè quando dà una tale sensazione, non neanche sensazione, come dire, una tale percezione, diciamo così, della presenza, della forma, che so, dell'intensità, chiamala come vuoi, dell'ignoto, lì c'è un momento speciale che chiamiamo bellezza, ma è un miracolo, un piccolo miracolo, sì, è un mistero, sì. È un mistero. L'artista si rinnova, ma anche no. Infatti, una delle cose che mi ossessiona alla mia età è la sensazione che non riesco a più, come si dice, a rinnovarsi, cioè a essere un altro, a sentire cose da dire. Infatti, la maggior parte degli artisti arrivati in artisticità a una certa età non fanno altro che, come dire, sofisticare, raffinare quello che hanno fatto tutta la vita. Questo va bene, insomma, la vita è così, non si può pensare sempre di essere. Credo che l'età in generale, l'età buona, se così si può chiamare, forse dai 40 ai 60 anni, poi dopo. Prima è sempre un combattimento con se stessi e con tutti gli altri. Poi finalmente si comincia a capire qualche cosa, si comincia a poter enunciare qualche cosa. E poi una volta enunciato non si sa da che parte ricominciare, si resta lì, allora l'enunciazione si fa un po' meglio, si fa un po' più sofisticata, si usano parole più precise, si è un po' più noiosi, eccetera. Questa è la storia, la parabola, che non l'ho inventata io, di sempre. Poi qualcuno, i tempi, qualcuno comincia prima, qualcuno finisce dopo, ma i giochi sono sempre uguali. Se ci fosse un filo della mia opera che non ho mai tradotto, sarei disperato, perché mi piace molto tradire le cose. Penso che bisogna continuamente tradire se stessi, se è possibile, per uscire dalla condizione, come dire, intellettuale o sensoriale o che so io. Perché tu, insomma, uno è molto legato a se stesso, allora magari si sbaglia, non so bene, allora uno prova da un'altra parte, prova da un'altra parte, così. Comunque, forse quello che non ho mai tradito è questa curiosità permanente, forse questa è quella che non ho mai tradito. Credo che se qualche amico mi ha detto: c'è una bella differenza a fare l'amore per fare l'amore o fare l'amore per fare un figlio. Ecco, allora io faccio l'amore per fare l'amore, non mi interessa fare figli.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti, scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale.

Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEMEUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEMEUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

0: creazione.
1: Il ponte e il luogo. L'architettura del paesaggio come modo diverso di interpretare il tema del ponte. Nel rapporto tra il ponte e l'uomo si legge l'essere, il vivere, l'abitare e pensare il futuro, tramandandoci da un passato molto glorioso. Percorriamo ora insieme una serie di ponti, alcuni realizzati, alcuni ancora come idea, sui quali possiamo insieme riflettere sulla capacità che ha l'uomo di trasformare i luoghi e di trasformare quindi i luoghi in paesaggio, dandone quindi una nuova interpretazione, una interpretazione più umana, più legata al cuore che alla ragione. Il primo ponte che vi faccio vedere è l'allargamento di un ponte esistente. Qui ne vedete l'oggetto iniziale, un ponte non particolarmente bello, ma che attraverso la necessità di un suo adeguamento funzionale ha trovato un modo diverso di esistere. Qui vediamo le prime immagini di un rendering con alcune indicazioni, un albero che sale, sostiene una travatura reticolare e questo naturalmente già comincia a far vivere l'oggetto. Questo, come dico, è un semplice rendering. A questo punto nasce anche la tematica del cromatismo. Quale colore? Perché? Come? E quindi si tratta di immaginare alcune soluzioni che vivono attraverso il determinarsi di questo oggetto. I colori diventano un momento di qualificazione. Alla fine la scelta è quella, come si vede, dell'antracite, una situazione particolare. Qui vediamo l'oggetto come si colloca, siamo a Legnago, il fiume l'Adige, naturalmente Giulietta e Romeo è il primo momento che possiamo immaginare, le sommità arginali come si vede qui sono pensili e quindi da una parte all'altra si passa attraversando un fiume molto importante, molto ricco, molto vissuto anche di storia, però come si vede nell'immagine di sotto, alle due estremità abbiamo creato la condizione per due elevatori necessari per costituire il passaggio dei diversamente abili. E questo è un elemento molto forte su cui ritorneremo anche più avanti. Qualche dettaglio non guasta, l'immagine di questo albero che ha le sue radici affondate nell'esistente e quindi sorregge con diverse articolazioni questa travatura reticolare, come vedete, difficile da eseguire ma molto interessante come risultato finale. Su questo poi si innesta come noi abbiamo realizzato la passerella. La passerella è molto ampia, è una passerella a belvedere, una larghezza che supera ampiamente i 3 metri, quindi al di là della stretta necessità. È il ponte da vivere, il ponte piazza, il ponte ludico. Su questo la pavimentazione in legno diventa ricca, diventa anche parte di noi stessi, in qualche modo la passerella viene indossata e anche nel dettaglio costruttivo, come si vede, possiamo ritrovare degli elementi di ricercatezza, un design tutto italiano, per cui anche i montanti dell'illuminazione danno un segnale che non è casuale, è pensato con una geometrizzazione sia in verticale che in orizzontale, il cui risultato è estremamente interessante. Vediamo ora, nelle due estremità abbiamo questi due ascensori, ascensori giocati attraverso il cristallo, quindi permeabilità visiva massima, e muratura. La muratura perché si sposa con la muratura esistente. E voglio ricordare qui che quando abbiamo inaugurato questa passerella c'erano 3.000 persone che godevano questo momento di nuova unità delle due parti di paese, Legnago Porto e Legnago Vecchio, e il momento di apertura è stato determinato da due diversamente abili che con la loro carrozzina passavano da una parte all'altra e prendevano ciascuno per conto proprio i due ascensori, un momento di grande forza anche nel rispetto dell'uomo quando lo stesso non è perfetto. Questo è un altro modo di interpretare l'allargamento, qui siamo su un sovrappasso tipico, siamo sull'autostrada Brescia-Padova, sono opere non banali ma certamente non eccelse, che hanno delle oggettive difficoltà di transito, la necessità di costruire una passerella pedonale in fregio è stata affrontata utilizzando lo stesso schema del ponte Principe Umberto che abbiamo appena visto, E questa è la proposta con un rendering iniziale. E anche qui abbiamo fatto dei ragionamenti sui cromatismi che qui vengono proprio in successione, passati, per vedere quale poteva essere la soluzione. Dal verde passiamo al giallo, dal giallo passiamo al rosso. Ecco, e questo rosso è la scelta finale che vediamo nell'opera finita, che come si vede ha una sua forza che nasce dal fatto che all'imbrunire in qualche modo c'è una connessione tra questo rosso vivace dell'opera e il rosso forte, naturale del sole che sta per cadere. Ancora un'opera, questa è un momentino più antica, è un'opera costruita nel 99 per la quale abbiamo vinto anche un premio del Bureau International du Béton Manufacturé. Si tratta di un ponte estremamente semplice, l'arco, la trave, l'arco costruito con gli elementi prefabbricati, la trave di sopra posizionata in modo da eseguire l'opera in pochissimo tempo. Al di là del parapetto con un giallo forse un po' improbabile, certamente l'opera nella sua essenzialità ha un segno di semplicità particolarmente interessante. Come si vede qui gli elementi prefabbricati sono stati accostati tra di loro per dare origine poi al momento magico dell'arco, questo arco che poi riflettendosi nell'acqua, come abbiamo visto più volte e vedremo ancora, dà origine a un occhio. Passiamo adesso a un intervento molto particolare, il ponte sul Corace a Gimigliano. Il ponte sul Corace a Gimigliano ci ha ispirato questo pensiero di Kafka. Ero rigido e freddo, era un ponte gettato sopra un abisso. Da questa parte erano conficcate le punte dei piedi, dall'altra le mani. Avevo i denti piantati in un'argilla friabile. Le falde della mia giacca svolazzavano ai miei fianchi. Giù nel profondo rumoreggiava il gelido torrente dove guizzavano le trote. Da Il ponte di Franz Kafka, poco meno di un secolo fa. Perché parliamo di questo? Perché questo ponte molto particolare, un ponte degli anni 50, opera di un ingegnere famosissimo, Adriano Galli, e del suo assistente, il professor Franciosi, ormai deceduti da molti anni. Ebbene, su questo ponte noi ci troviamo di fronte a una frana che si è portato via un pezzo di piedritti e quindi ha creato un dissesto. Come intervenire in questo? Beh, io credo che un passaggio ulteriore lo posso leggere insieme con voi. Febbraio 2010. Una pioggia intensa, l'acqua si insinua nel terreno che lentamente e inesorabilmente frana. All'improvviso il ponte è inagibile.

Transito interrotto, viabilità spezzata nella separatezza dei due paesi che vi si affacciano. La necessità di ritrovare un nuovo modo di vivere per la gente dei luoghi. Nel fondo della valle, ove giace dormiente, l'antico ponte sembra quasi risvegliarsi verso un suo insperabile riuso per l'emergenza che si è improvvisamente determinata. Ma nel tempo le vecchie strade di accesso si sono via via interrotte, lasciando tracce incerte di sentieri ormai abbandonati. Nulla può essere come prima. L'ingegno umano deve assolvere un compito preciso, guarire il gigante malato riportandolo ad una nuova vita. Così inizia il nuovo percorso culturale che ci spinge verso il futuro di un ponte che ormai appartiene alla storia e che proprio traendo forza dal suo tragico presente, in futuro potrà trovare ancora storia. Come il ponte di Kafka, anche il ponte sul Coraccio si è voltato per guardare chi gli bagnava i piedi. La sbirciata furtiva gli ha fatto perdere l'equilibrio. Un sussulto lo ha momentaneamente destabilizzato, ma le tangibili capacità di chi l'ha progettato gli hanno consentito di ritrovare in un attimo una nuova, inattesa stabilità. Come intervenire? Ecco, si interviene con un'idea progettuale particolare, costruire a fianco del ponte esistente una trave reticolare molto, molto esile, con due piedretti inclinati, un grande portale capace di incorniciare l'arco, questo bellissimo arco flessibile e irrigidito nella cui sottigliezza si innesta la capacità dell'uomo di interpretare la natura nel modo migliore. Ebbene, in questo modo possiamo eliminare i piedritti laterali, come si vede meglio in questa immagine. I piedritti laterali eliminati vengono poi sostituiti per il loro sostegno da questi elementi trasversali. Come si vede, l'opera, pur ingabbiata, mantiene una sua forza, una sua capacità di comunicare e quindi ritrova un insperato equilibrio proiettandosi verso il futuro. Un futuro che ci consente di immaginare che queste passerelle in realtà saranno quanto di meglio possiamo immaginare. Perché? Perché le abbiamo immaginate un po' più larghe rispetto a quanto necessario e dovendo poi intervenire sul ponte esistente utilizzeremo le passerelle proprio per poter fare un transito e quindi mettere in connessione i due paesi ormai tagliati. Da questo punto di vista l'intervento poi si organizza con l'adeguamento sismico della parte centrale, ma quello che è interessante è guardare quest'opera tra il bianco e il nero antracite, poi già immaginiamo le luci che potremo avere, questo bel vedere della passerella pedonale, ancora una volta ponte piazza, e potremmo immaginare a questo punto come sarà questo oggetto. Come ripeto, incorniciato, il grande arco, 80 metri di luce, questa travatura reticolare molto permeabile è in fondo un risultato insperato, una nuova vita ben più ampia di prima. Potrà questo diventare sicuramente un ponte di riferimento, come lo è il ponte sul Fiumarella a Catanzaro, opera del meraviglioso Riccardo Morandi. Un altro passaggio ci interessa qui cogliere ed è quello di Heidegger, io lo cito molto spesso, questo pensiero, il ponte come luogo, e qui ho tratto da Costruire, abitare e pensare alcune righe. Il ponte si slancia leggero e possente, al di sopra del fiume. Esso non solo collega due rive del fiume, esso non solo collega due rive già esistenti, il collegamento stabilito dal ponte anzitutto fa sì che le due rive appaiano come rive. È il ponte che le oppone propriamente l'una all'altra. Il ponte riunisce la terra come regione intorno al fiume. Ebbene, su questo oggetto noi abbiamo immaginato, attraverso questo progetto che sta per essere realizzato, e qui voglio leggere con voi alcuni passaggi miei questa volta, un'opera nuova, che guarda al futuro, sovrapponendosi ad un passato ormai superato, solo alcuni resti, piccole tracce, piccoli lacerti delle antiche arcate richiamano una vita che fu. E ora il via il nuovo ponte piazza, un luogo da vivere oggi e domani, senza dimenticare un passato che mai si deve spegnere nella nostra memoria. Il tema dell'attraversamento viene qui affrontato con le suggestioni del genius Loci. Il ponte nel connubio tra forma e funzione si rivela nel suo evolversi e determina il percorso capace di materializzare l'idea, trasformando il sogno in realtà vissuta. Nelle parole di Martin Heidegger è il ponte che determina il luogo, è la via di comunicazione a trasformare lo spazio indifferenziato in punto di accumulazione percettiva,
portando in esso quella

di relazioni e di scambi che di fatto lo compongono. Un rapporto dunque tra città e infrastruttura, quasi in perfetta simbiosi mutualistica. La città è prima di tutto paesaggio, paesaggio abitato, per lo più costruito, talvolta voluto o solo progettato, comunque paesaggio culturale. Ciò che caratterizza la città è comunque la qualità spaziale dei luoghi e il loro essere inclini alla comunicazione. È lo spazio, dall'antichità ad oggi, ha sempre rappresentato una conquista, ma anche un punto di partenza, una volta diventato luogo. Indagare il ruolo che ha l'infrastruttura nella città senza riaprire la disputa atavica e ormai stantia, se sia stata la città a creare l'infrastruttura o viceversa, ma riaffermare con forza l'importanza del ruolo svolto dall'infrastruttura come spazio cardine della comunicazione, così come e ancor più della vita attiva della società attuale in relazione alla vocazione della città a costruirsi come principio in corrispondenza dei nodi fondamentali della via di comunicazione stessa. Questo attraversamento supera di fatto la questione strutturale e si palesa nella sua funzione sociale di collegamento. La città vuole riappropriarsi del proprio spazio con la vocazione del luogo, che tale diventerà in funzione del ponte, che lo accoglie come un tassello finora mancante che una volta collocato restituirà la nitida immagine della città che vive. Questa è un'opera di Richard Meyer e Dante Oscar Benini, veramente un'opera straordinaria che farà grande la città di Alessandria. Andiamo avanti e raccogliamo alcuni pensieri attorno alla circonvallazione di Catania, una tangenziale importante. È un luogo di vita, ma purtroppo anche di morte. Gli attraversamenti pedonali diventano un azzardo. Ecco perché è necessario superare ad un balzo questa arteria trafficatissima. E l'ipotesi è quella di costruire queste 5 passerelle, ciascuna connotata da un luogo, il rapporto tra il ponte e l'uomo interpretato nel collocarsi in un luogo specifico. Facciamo questo percorso insieme. Sono 5 modi diversi di interpretare i luoghi, in ciascuno dei quali si è trovato un genius loci capace di esplicitare se stesso e dare quindi ulteriori suggestioni. Vediamo la prima, la chiamiamo Onesima. Come vedete è un'opera molto particolare, vediamola un pochino più in dettaglio. Si tratta di una specie di elemento che ruota attorno a un elemento nero. Questo elemento nero noi l'abbiamo chiamato scoglio lavico, forse in questa immagine si vede meglio. Lo scoglio lavico, la lava era, come dire, l'espressione più forte della città di Catania. La città di Catania si svolge proprio, si enuclea completamente a partire dall'Etna. Quindi abbiamo voluto avvolgere questo scoglio perché siamo vicini al mare, in poche decine di metri, e quindi la geometria di quest'opera nasce attorno a questo elemento che va vissuto nella relazione ancora tra l'uomo e l'oggetto. Il ponte e l'uomo, il ponte e il luogo. Tutto questo ci aiuta a pensare. E vediamo com'è contestualizzato questo oggetto. Si trova in mezzo alle case, sicuramente in un luogo angusto, difficile da percepire, proprio perché è angusto ne va valorizzata la qualità intrinseca. Un oggetto di design potrebbe benissimo essere anche un anello da mettere al dito, oppure un orecchino, oppure un collier. È un passaggio di scala, se si vuole, ma che comunque vede sempre l'uomo al centro di ogni momento progettuale. Passiamo a questa seconda passerella, qui a servizio della cittadella universitaria. È una passerella che ha delle caratteristiche particolari, si tratta di una passerella strallata con due rami che si divaricano. Qui ne vediamo in planimetria e in prospetto la logica, abbiamo due rami e un terzo ramo, è una specie di stella che poi ha l'elemento a pennone inclinato, gli stralli e i controstralli che si divaricano creando un insieme geometrico di particolare suggestione. Il gioco delle altezze diverse ci consente anche di allungare o accorciare i percorsi in funzione dei luoghi dove dobbiamo arrivare. Anche qui abbiamo scelto delle posizioni per cui le scale e gli ascensori si integrano tra di loro e a loro volta si integrano nel luogo. Questo è un momentino meno angusto apparentemente, ma in realtà molto più vissuto. La cittadella universitaria naturalmente richiede passaggi importanti, migliaia di studenti nella giornata.
La terza proposta riguarda Nostra Signora di Lourdes. Come vedete in questa immagine, si tratta di un oggetto particolarissimo in cui abbiamo lavorato prendendo un'idea di inclinare i pennoni, dando quindi un varco verso il cielo, quindi dare un segno di apertura. Anche sui cromatismi abbiamo lavorato abbastanza, non solo, ma come si vede in questa planimetria, anche la geometrizzazione orizzontale, cioè il percorso trova una sua sinuosità per collocarsi poi in una specie di spirale che costituisce le scale, naturalmente, con l'elemento centrale che è l'ascensore. E la suggestione complessiva non è male, è un luogo, come dire, da vivere, un luogo nel quale la gente si deve attrarre e quindi, come dire, c'è l'invogliamento, se mi consentite, nel passaggio, perché naturalmente nelle passerelle pedonali, quando si tratta di attraversare, c'è un po' di pigrizia, non la prendiamo perché è più facile, più semplice, qualche volta purtroppo rischiare la vita. Beh, noi volevamo che ci fosse il piacere dell'attraversamento, ecco perché questi luoghi li abbiamo rivitalizzati e rivissuti per farne un'appartenenza diretta al cittadino. Andiamo sulla quarta passerella, questa ancora più, come dire, suggestiva, se vogliamo, per certi versi. Si tratta di un arco che poi ritrova la sua connessione da un lato con una discesa voluta che richiama alcune scale rinascimentali anche di Leonardo, e dall'altra parte invece abbiamo l'elemento verticale dell'ascensore che ci consente di connettere panoramicamente il luogo. Qui lo si vede bene sia nella pianta che nel prospetto, un prospetto che vede nella parte centrale un sostegno particolare, una specie di arpa. È un segno che noi volevamo intrinsecamente dare, che lo stato di sollecitazione è diverso, il rosso più pesante dà compressione, il grigio un momentino più leggero dà minore compressione, forse addirittura trazione, questo per la geometria del sistema. Per di più abbiamo previsto anche dei pannelli solari per il recupero dell'energia e quindi immaginiamo un sistema ecosostenibile. Ancora una vista, ancora una volta si vede che il luogo è densamente abitato, è un luogo nel quale la gente vive e quindi inserirsi in questo significa interagire anche con il cittadino che non utilizza immediatamente la passerella, però può interagire con chi la attraversa. Il risultato non ci sembra malvagio. L'ultima soluzione è una soluzione un po', come dire, complicata, ma si voleva dare un'indicazione precisa, e ognina, la chiamiamo così, di un grande portale rosso ruotato rispetto all'asse della passerella per dare proprio l'idea del grande portale, cioè una specie di porta di accesso. Non a caso è la prima che si trova se veniamo da nord, oppure l'ultima che si trova uscendo da sud. E come si vede poi nel gioco delle altezze, da un lato ci troviamo a collocarci direttamente in quota, dall'altro invece abbiamo bisogno di scendere, quindi con una voluta molto ampia, naturalmente a pendenza limitata per consentire il passaggio dei diversamente abili. E questo naturalmente ci consente di risolvere un problema. Gli spazi a disposizione non erano molti, però anche qui abbiamo utilizzato pezzi di piazza, un pezzo di parcheggio, per invogliare ancora una volta le persone ad attraversare questo luogo maledettamente trafficato, che misura decine di migliaia di veicoli al giorno e molto spesso anche eccedendo i limiti di velocità. Passiamo ora a un progetto che mi piace molto raccontare, perché è un progetto di unione. La città di Pescara è scandita da questo fiume Pescara, a bordo del quale scende un asse attrezzato un po' forte, forse anche troppo forte, certamente, che taglia ulteriormente il luogo tra l'acqua e i viadotti. Bene, nella parte alta si può vedere qui una passerella pedonale realizzata col titolo Ponte del Mare, di cui vi faccio vedere un'immagine molto suggestiva. Si tratta di due elementi che si staccano, uno pedonale e l'altro ciclabile, che danno origine, come dire, una grande vista verso il mare. Si percorre, si va verso il mare, poi si torna dentro e si vedono le montagne. Un luogo che fa percepire
il luogo stesso, da un lato il mare, dall'altro i monti, il mare che poi si proietta verso l'altra sponda dell'Adriatico, quindi è un momento di connessione virtuale tra questa città e la città di Spalato che lì è esattamente in fronte. Bene, attraverso questa connessione

il passaggio del waterfront viene riconnesso e questo ponte ha determinato una nuova rivitalizzazione della città da quella parte. Ci sono ancora oggi migliaia e migliaia di persone, non solo nel giorno dell'inaugurazione, ma costantemente, soprattutto nei momenti ludici, che percorrono questo ponte, si incontrano, fanno amicizia e quindi determinano quel segno di pace che connota o dovrebbe connotare il nostro tempo al di là delle questioni. Passiamo quindi al nuovo ponte. Questo nuovo ponte lo vediamo posizionato in questo luogo ed è indicato, questa è una virtualizzazione, è un ponte stralato molto particolare, il luogo è molto angusto, non era semplice da risolvere, e però a questo punto il ponte del mare più questo ponte fa in modo che questa città possa diventare la città dei due ponti, sono entrambi molto particolari. Qui lo vediamo in un inserimento ambientale in cui c'è proprio questa costrizione geometrica che ha imposto uno spessore di impalcato molto contenuto e quindi il gioco degli stralli ci consente di risolvere brillantemente l'impianto strutturale dando origine a un'opera di architettura strutturale molto forte, addirittura pensando che il pennone, come si vede, possa diventare la scultura che connota la rotatoria. Qui vediamo alcune immagini dell'oggetto, abbiamo anche qui pensato alla necessità di captare l'energia attraverso pannelli solari. Il gioco del pennone, come vedete, è un gioco che è più disegnato dalla scultura, un oggetto di design, potrebbe benissimo essere un soprammobile, una piccola scultura. Ma poi in particolare si vede che il gioco degli stralli cambia la sua posizione geometrica ruotando da un piano all'altro fino quindi a riprendere una superficie che si chiama rigata, costituita proprio da elementi rettilinei. Questa è una cosa molto particolare, una specie di miracolo, come si fa ad avere una superficie a doppia curvatura generata da rette, e questa è la dimostrazione. Chi ha fatto un po' di geometria sa di che cosa stiamo parlando. Qui vediamo prospetto, sezione longitudinale, trasversale, e si vede naturalmente come sia molto molto sottile l'impalcato, si parla di 80 metri di luce, quindi la dimensione è molto contenuta. E alla fine però abbiamo anche voluto dare un senso a questo oggetto, non solo di giorno ma anche di notte. Giocando con i LED siamo in grado di fare delle operazioni di cromatismi variabili attraverso la luce e facendo in modo quindi che le persone si sentano attratte da questo oggetto, non solamente di giorno per la sua qualità intrinseca e geometricamente definibile come scultura a scala urbana, ma anche per questo effetto cromatico molto forte che attrae, cioè facciamo in modo che il percettore senta l'oggetto come suo e se ne senta attratto. Questo è quello che noi volevamo fare e forse ci siamo anche riusciti, pensando che quest'opera possa trovare per la città di Pescara un punto di riferimento che non è una semplice scultura posizionata in una piazza, ma una scultura che vive perché uno la usa, ne fa parte, gli appartiene, e questo mi pare un risultato non marginale. Consentitemi un passaggio a questo punto, ascoltiamo il ponte che parla. È bello sentire la tua voce, ben oltre quel che dici. I silenzi dei pensieri e le emozioni dei sogni, tutto porta a viverci, percorrendo la vita, traghettandoci verso noi stessi. È uno dei tanti pensieri che mi viene in mente in momenti o di viaggio o di riflessione o di interazione con gli altri, momenti nei quali la solitudine viene vissuta come necessità di interagire con gli altri, momenti nei quali il ponte uno lo sente dentro e ha voglia di percorrerlo. E questo naturalmente ci consente di ritornare all'architettura del paesaggio. Il ponte e l'uomo, come abbiamo visto, è qualche cosa di più di un semplice oggetto, è qualche cosa di più di un semplice progettare, è qualche cosa di più di l'uso della ragione, ma è l'uso del cuore che ci deve portare molto ma molto lontani. Consentitemi, prima di passare ad un altro argomento, di raccontarvi un altro pensiero, lontani e vicini. La lontananza delle rive accentua il desiderio di fare ponte, così è per noi, lontani nello spazio ma vicini nel tempo,
Tutto scorre insieme con i nostri cuori, superare ad un balzo ogni ostacolo.

ecco la gioia infinita che si prova nel percorrere il ponte. Riunire anima e corpo, questo è amare, questo è essere, questo è vivere. E l'immagine di questo ponte del mare bene interpreta questi pensieri ed è un oggetto veramente da vivere appieno tutti insieme. E ora lo viviamo insieme questo ponte, scegliendo l'oggetto più straordinario di questi ultimi anni e che farà dell'Italia il momento dei record assoluti. Parliamo del ponte di Messina. Vivere il ponte di Messina è un'idea stratosferica che ho condiviso da tempo con altri colleghi, con una suggestione infinita. Vestire il ponte, abitare il ponte, trasformare i due piloni in grattacieli, grattacieli come edifici alti. Vediamolo un momento questo oggetto. Si tratta dell'attraversamento stabile tra Villa San Giovanni, Reggio Calabria, e Messina. Qui se ne vede un'immagine. L'oggetto ha delle caratteristiche assolutamente eccezionali, 3,3 km a campata centrale, lunghezza totale 4 km, 400 metri di altezza alle piloni e così via. Eccolo, nella sua maestosità, è ancora un'indicazione virtuale, e però su questo noi abbiamo immaginato di poterlo rendere abitato, come era nelle antiche tradizioni, in fondo il ponte di Rialto, il ponte vecchio a Firenze e tanti altri, il Pont Neuf in Francia e così via. E questa idea ci è venuta immaginando di vestire questi piloni a 400 metri di altezza, e come vedete lavorando su una schematizzazione per cui addirittura il vento diventa la captazione di energia, quindi l'idea di costruire un edificio ecosostenibile producendo addirittura energia. Qui lo vedete nella sua silhouette, è ancora una prima idea estremamente embrionale sicuramente, ma che ha già una sua grande suggestione, una suggestione che ci fa dire che è possibile e costruire questa abitabilità dell'oggetto e far interagire il ponte con l'uomo direttamente abitandolo e vivendolo fino in fondo. Quindi ci fa piacere vedere un'immagine, cosa potrebbe essere questo oggetto che noi vediamo percorrendo il ponte in questo modo. Consentitemi adesso di passare in un'altra dimensione, uno sguardo verso il futuro. Si tratta di alcuni interventi che abbiamo immaginato per la città di Tripoli. Uno sguardo verso il futuro, perché il futuro passa attraverso la costruzione di ponti particolari e che reinterpretano il nostro passato, ma si slanciano, sono qualche cosa di altro, per cui la funzione diventa un pretesto per la sua vita. Siamo a Tripoli, è una città molto bella, una città che ancora oggi vive e di un passato strepitoso fatto dagli italiani. Il suo porto, qualche immagine dell'acqua, soprattutto in corrispondenza della Medina, questa città antica che ha bisogno di riqualificazione ma che ha una sua suggestione molto particolare, vecchia di più di 100 anni. Abbiamo immaginato di costruire attorno a questo porto quattro passerelle di cui vi racconto la logica. Qui le vedete. In particolare ve ne racconto una, che è questa, con questa completezza complessiva, diciamo, dell'oggetto, con varie ramificazioni in mezzo alle palme. Voi vedete un globo, in fondo questo globo è qualche cosa di particolare che adesso vi farò vedere. Perché? Perché noi abbiamo immaginato la possibilità per questa passerella che si vede non solo di fare l'attraversamento e quindi connettere le due strade, ma anche di scendere nel roundabout, cioè nella rotonda, perché lì c'è un parco giochi, e poi con un ramo particolare andare verso il mare e lì costruire un acquario. L'acquario ha il senso della vita. Io immagino il nonno che porta i bambini a vedere i pesci, la natura e quindi la vita stessa. Dall'altra parte voi vedete l'oggetto che si affaccia sul golfo e passando da una parte all'altra si attraversa la Medina, quindi le due passerelle, oltre ad avere funzioni di attraversamento delle strade, hanno anche una funzione di connessione e di rapporto tra esse stesse e la città. Vediamole ancora in dettaglio. Alcune di queste sono molto particolari, sono molto avveniristiche, volevano essere dei luoghi di grande simbologia e anche emotiva, un luogo che uno è incuriosito a percorrere anche se non ne ha la necessità, e di fermarsi e guardare i dettagli e interrogarsi perché.
Questi passaggi poi abbiamo anche previsto gli ascensori, naturalmente per i diversamente abili, questo è estremamente importante. Questi stralli che si innestano geometricamente costruendo delle spazialità nuove e quindi dando l'impressione di qualche cosa che sta vivendo, che quasi vola, come se la gravità non fosse più presente. Concludiamo questo nostro passaggio.

faro del Mediterraneo. Qui abbiamo i primi schizzi, vi faccio vedere insieme che cosa potrebbe essere questo oggetto come fatto simbolico. L'apertura dell'Africa verso l'Europa, ovvero l'ingresso dell'Europa verso l'Africa, la vita del Mediterraneo. Al pari delle torri del ponte di Messina, sono dei fari nel Mediterraneo, che questa volta abbiamo immaginato vivendoli anche attraverso il verde e la possibilità di riqualificare i luoghi. Percorriamo insieme alcune immagini per vedere anche che la sezione richiama la stella islamica, qualche simbolo, l'indicazione verso la Mecca. Siamo in un paese islamico, quindi ha bisogno di essere connotato anche per le sue caratteristiche religiose in positivo, ahimè non sempre così vere. E però guardate anche nel momento in cui entro all'interno di questo edificio, io trovo il verde, trovo la natura, e come dire, ho una specie di tenda che copre un giardino artificiale, che artificiale non è, perché quando parliamo di alberi e di fiori non c'è nulla di artificiale, c'è solo la collocazione artificiale di un fatto naturale. Se andiamo avanti, vediamo anche la possibilità di costruire un porto lì vicino, ma tutto come suggestione complessiva di rapporto tra l'oggetto e il luogo, tra il cittadino che abita la torre e quello che vive la torre attraverso la sua fruizione indiretta, magari con dei workshop, con dei shop, naturalmente centro congressi e così via, quindi anche un'interazione diretta. Ma su questo poi le ultime immagini che vi faccio vedere sono immagini di ricchezza, di voler dimostrare, perché questo è un po' nelle caratteristiche dei paesi medio orientali, quelli che si affacciano nel Maghreb naturalmente, una possibilità di dare indicazioni sui cromatismi, sulle luci, stupire, far vedere che si è ricchi. Si può anche non condividere questo, però fa parte del nostro mondo, un mondo che purtroppo ha ancora molte divisioni, però attraverso questo oggetto, come vediamo, percorrendo insieme, possiamo giocare sui cromatismi, dal rosso all'azzurro, la gradualità, naturalmente anche giocando nella diversificazione temporale, e quindi rendere vissuto questo oggetto come se fosse un grandissimo simbolo. E poi, come dire, il simbolo della ricchezza è l'oro, quindi anche questo colore giallo, graduato, con queste antenne che si innalzano verso il cielo, che sono il simbolo del nostro essere, che è un mondo di telecomunicazioni, quindi quelle non solo hanno delle funzioni di carattere percettivo interessanti, ma diventano anche delle grandi antenne sulle quali stagliarsi verso il cielo questo oggetto, che si avviluppa nella parte terminale come se fosse un grande albero, le cui radici aiutano a slanciarsi ancora di più verso l'alto. È una suggestione, è un'idea, è un progetto, potrebbe anche diventare realtà, non lo sappiamo. Peraltro vale la pena di cimentarsi, perché chi non osa non potrà fare passi avanti, e chi non sogna non può vivere appieno la realtà, perché è vero che sognare ci aiuta molto ad andare avanti, è altrettanto vero che bisogna sognare, perché solo sognando riusciamo a vivere noi stessi. Basta sapere che si sta sognando, perché altrimenti l'illusione ci fa fare dei crash che non potremmo immaginare. Quindi sogno, realtà, vita vissuta, il ponte, l'uomo, il luogo, la percezione, il paesaggio, tutto ci unisce, tutto ci collega. Le due rive vengono connesse dal ponte, il ponte diventa luogo, come dice Heidegger, il ponte è vita, il ponte è ponte. E su questo noi misuriamo anche la nostra capacità di essere noi stessi insieme con gli altri, perché un ponte è fatto di due parti che si uniscono, come l'uomo e la donna, e nel momento della vita l'uomo e la donna fanno ponte per dare il futuro alla nostra umanità. Grazie.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio
5: e di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere o conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Buongiorno a tutti, la tesi riguarda il ruolo del digitale nella lotta alle pandemie ed in particolare l'analisi e la progettazione di una piattaforma per il contact tracing. In questa presentazione vedremo il contesto, i sistemi attualmente utilizzati, le tipologie e le problematiche, l'analisi della soluzione tecnica, l'implementazione, un semplice test case e le conclusioni. Il contesto. Le difficoltà incontrate nel contenere la pandemia da Covid-19 sono purtroppo sotto gli occhi di tutti. Il tracciamento manuale dei contatti è stato ben presto abbandonato in favore di una tamponatura quasi del tutto indiscriminata. Si è quindi palesata la necessità di un tracciamento digitale, ma le soluzioni che sono state adottate probabilmente non sono state all'altezza delle aspettative. Quindi ci si potrebbe chiedere perché investire ora in un nuovo sistema di tracciamento, e la risposta è che comunque il rischio di nuove pandemie nei prossimi anni è piuttosto alto, e quindi la domanda a cui dobbiamo rispondere è se vogliamo reagire oppure prevenire in anticipo. I sistemi attualmente utilizzati si dividono in due grandi tipologie. Una prima è estremamente attenta alla privacy, che limita la tipologia e la quantità delle informazioni memorizzate. Un esempio di questa applicazione è Immuni, basata sulla piattaforma Apple Google. La seconda invece ignora totalmente il diritto alla privacy e utilizza tutte le informazioni possibili. Chiaramente entrambe hanno delle problematiche. Le problematiche delle applicazioni più attente alla privacy è la totale mancanza di processi automatici. Quindi, mancando i processi automatici, si è lasciato all'utente la scelta di cosa fare ad ogni step del processo. Questo ha reso spesso il processo purtroppo

0: abbastanza inutile. Invece l'altra tipologia, le problematiche sono abbastanza sotto gli occhi di tutti, cioè che tracciando tutto il possibile e salvandolo in server afferenti ad enti governativi, quei dati possono essere utilizzati per scopi ben diversi da quelli iniziali. Ma quindi com'è possibile progettare un sistema che garantisca il diritto alla privacy, ma che produca dei risultati concreti? L'idea è quella di integrarsi con i sistemi digitali della pubblica amministrazione attualmente presenti, in particolare lo SPID per l'accesso al fascicolo sanitario elettronico. Quest'ultimo, fra le altre informazioni, contiene già, ad esempio, il risultato del tampone molecolare. La soluzione divide quindi il processo in quattro parti. La prima è il tracciamento dei dispositivi vicini. Utilizza il Bluetooth Low Energy in maniera abbastanza simile alle altre soluzioni, quindi non ci soffermeremo. La seconda è la segnalazione di positività. Qua invece vi è la prima grande novità, in quanto non è più l'utente che deve segnalare la propria positività, ma è l'applicazione che verifica sul back-end se vi è un tampone positivo o negativo per la propria utenza digitale. In caso risulti questo tampone positivo, viene inviata la propria chiave anonima, quindi non l'utenza l'identità digitale che viene verificata, che viene utilizzata per il tampone, ma l'identità anonima. Le altre applicazioni come verificano se vi è un rischio di contagio? Verificano le proprie tracciature, quindi quelle al punto 1, se per ogni tracciatura è presente almeno una chiave segnalata o di primo livello o di secondo livello, perché l'applicazione gestisce entrambi i contatti. In caso di primo livello viene richiesta in maniera automatica il tampone accedendo appunto al back-end con l'identità digitale. Una cosa che viene fatta è la valutazione di un indice di rischio. L'indice di rischio, diciamo calcolato, si basa su una serie di moltiplicatori. Questi sono abbastanza semplici, cioè il tempo in cui stanno a contatto i contatti, la distanza, poi il rumore ambientale, perché ci sono diverse ricerche del settore che mostrano come se per esempio la persona sta urlando il rischio è molto più alto, e poi un altro moltiplicatore che prova a ipotizzare la possibilità che il contatto sia effettivamente avvenuto al chiuso. Questo viene fatto a partire dalle connessioni Wi-Fi attive. Il rischio poi viene pesato tramite una funzione normale. Perché? Perché il rischio che io sia positivo avendo avuto un contatto un giorno fa è molto più alto rispetto a 15 giorni fa. Quindi, basandosi sulle ricerche del settore disponibili, si è scelta una funzione normale per ridurre il rischio in percentuale al tempo passato. In particolare, sui primi 3 giorni circa il 100% del rischio calcolato, per il 14esimo, 15esimo ad esempio il 20-30%. Questo viene utilizzato per calcolare un rischio, una fascia di rischio bassa, media o alta. L'implementazione è divisa in due parti. Chiaramente c'è un back-end implementato in Java e distribuito tramite Function as a Service, il provider è AWS. L'architettura è molto semplice, ha un Amazon API Gateway, delle AWS Lambda e un DynamoDB. Queste sono le tre function, sono due per la segnalazione dei contatti, in particolare la prima è per i positivi e la seconda per quelli di secondo livello. Come detto, utilizzano le chiavi anonime, mentre la function per la gestione dei tamponi utilizza l'identità digitale. In questo caso, per l'identità digitale, siccome l'applicazione non utilizza effettivamente lo SPID per l'accesso al fascicolo sanitario elettronico, perché questa non è considerata una parte particolarmente innovativa, utilizza un codice fiscale che è semplicemente un placeholder di quella che sarebbe l'identità digitale. Chiaramente l'inserimento dello SPID è il primo degli sviluppi futuri. Il front-end è un'applicazione Android, è diviso in tre parti principali, è sviluppato in Flutter, che permette a partire da un solo codice di creare due applicazioni differenti per Android e iOS. Ovviamente alcune parti sono state customizzate in Android nativo perché sono molto a basso livello. La prima parte è un Bluetooth Low Energy client e un server che si scambiano le chiavi generate e le tracciano. La seconda è appunto l'applicazione che verifica la positività a partire dall'identità digitale e invia la propria chiave anonima. Poi la terza è appunto il job di verifica delle altre applicazioni, cioè le altre applicazioni verificano periodicamente se le chiavi che hanno tracciato effettivamente sono state comunicate come positive o di secondo livello. Viene calcolato l'indice di rischio, come abbiamo detto. Poi se la chiave è di secondo livello viene semplicemente avvisato l'utente, quindi messo in preallerta. Se invece è un contatto di primo livello, cioè l'utente è stato a contatto direttamente con un positivo, la chiave dell'applicazione viene inviata come chiave a rischio, mentre viene poi inviata una richiesta di tampone. Si noti come la richiesta di tampone è pesata, quindi è possibile poi, in quanto viene inviato il valore del rischio calcolato, è possibile poi ordinare le richieste di tampone ed effettuarle, diciamo, in maniera più intelligente. Il caso di test, abbiamo 4 smartphone che chiamiamo S1, S2, S3, S4. S1 e S2 stanno a contatto per circa 1 ora e mezza, S2 e S3 per 10 minuti, S1 e S4 per 5. carichiamo la positività per S2 e in applicazione viene mostrato il tampone positivo. Le altre applicazioni si aggiornano così. S1 è rischio alto perché è stato a contatto per 1 ora e mezza. S3 è rischio medio, è stato a contatto per 8 minuti, da come traccia l'applicazione. S4 è un rischio di secondo livello e quindi è basso, in quanto è stato a contatto con S1 e non con S2, che è quello positivo. Caricando però la positività per S1 e la negatività per S3, si vede che le applicazioni si aggiornano in questo modo. S1 cancella il calcolo fatto precedentemente e passa a tampone positivo. S3 fa lo stesso ma passa a tampone negativo. S4 è quello più interessante perché nonostante non sia cambiato niente su S4, il rischio viene ricalcolato a rischio medio. Perché? Perché S4 era stato a contatto con S1, ma S1 prima era un rischio di secondo livello e ora invece è un rischio di primo livello perché è un tampone positivo. Le conclusioni degli sviluppi futuri. Partendo dall'analisi delle problematiche presenti nelle applicazioni che vengono attualmente utilizzate, quindi ad esempio Immunio, l'applicazione cinese, dalle ricerche disponibili nella letteratura, quindi in quest'ultimo anno fondamentalmente, e dallo studio accurato dei sistemi che vengono utilizzati attualmente nella pubblica amministrazione, si è progettata e implementata una soluzione di digital contact tracing, innovativa, attenta alla privacy e che in effetti garantisce risultati concreti. I miglioramenti futuri sono innanzitutto, come detto, l'utilizzo dello SPID per l'accesso al fascicolo sanitario elettronico, che è stato escluso semplicemente perché non è una parte, diciamo, particolarmente innovativa da sviluppare, e l'integrazione di tutto questo in un hub sanitario digitale, che permetta fra le altre cose di accedere proprio ai dati presenti sul fascicolo sanitario elettronico. Poi un secondo punto di miglioramento, questo un po' più complesso, è il miglioramento della previsione di stima di questo rischio di contagio, perché ad ora io ho valutato questo rischio basandomi sulle ricerche che sono attualmente presenti nel settore. Il problema è che è passato un anno, in una futura pandemia non avremo questo risultato. Quindi quello che si può fare è, siccome l'applicazione già ha una serie di dati interessanti come la temperatura, il movimento, il suono, e poi ha contiene già il risultato del tampone, quindi positivo o negativo, questa aggregazione può essere utilizzata per un'analisi dei big data, quindi l'utilizzo di un'intelligenza artificiale, che sicuramente può stimare in maniera migliore il dato, i dati sono comunque anonimi, è possibile effettuare questa analisi anche in tempi molto brevi, quindi l'applicazione si adatterebbe a contesti differenti da quella che è stata la pandemia in corso. La presentazione finisce qua, grazie a tutti.
1: Grazie anche per essere stato nei tempi. Ci sono domande?
2: Mi sembra di aver capito che c'è una variazione del rischio in base alla distanza dal primo giorno di contatto, ma viene considerata decrescente?
0: Sì, è una mezza funzione normale, quindi la parte di destra è una funzione normale, semplicemente perché nei primi 2 o 3 giorni non è decrescente linearmente soprattutto, nei primi 2 o 3 giorni il rischio è sempre 100% di quello calcolato. Invece c'è un punto in cui decresce, questo si vede dalle ricerche del settore, quindi diciamo la funzione per eccellenza che ha questa caratteristica è la funzione normale, quindi è stata scelta per questo motivo.
2: Ma questo rischio viene propagato al contatto di secondo o terzo livello?
0: No, ogni applicazione si ricalcola il suo rischio. Perché? Perché propagare questo rischio vorrebbe dire mettere in crisi il requisito della privacy. Quindi ogni applicazione si basa sui contatti che lei ha tracciato e quindi su tutte per esempio, il rumore, l'ampiezza massima del rumore che ha registrato, eccetera, per calcolare il suo rischio. Qui non c'è bisogno di spostare il rischio fra le applicazioni. Fra le applicazioni l'unica cosa che si sposta è la chiave anonima. E poi la singola applicazione accede tramite l'identità digitale ai suoi dati, però quello viene già fatto, per esempio l'applicazione IO lo fa, quindi non c'è un rischio per la privacy in questo senso.
3: Signor Claudio Sini, visti i risultati degli esami da lei conseguiti e la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferitimi e in nome della legge, la proclamo dottore magistrale in ingegneria informatica con votazione 110 su 110. Auguri.

0: crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto.

scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Buongiorno a tutti. Allora, la mia tesi parla appunto dell'accertamento sintetico. L'accertamento sintetico è uno strumento con cui l'amministrazione finanziaria determina quello che è il reddito di un contribuente basandosi sul tenore di vita, cioè sulla sua capacità di spesa. Quindi in base al tenore di vita che un soggetto vuole mantenere, parte del reddito andrà a consumo e parte andrà a risparmio. È una determinazione appunto che si basa su quelle che sono le spese, soprattutto quelle che sono le spese per consumi, quindi le spese correnti, e le spese per investimenti, quindi quelle relative agli acquisti durevoli. È uno strumento appunto presuntivo, in quanto appunto si presume che le spese siano sostenute con il reddito che viene dichiarato. E quello che fa appunto l'amministrazione finanziaria è verificare quindi se vi è la presenza di redditi non dichiarati. Partendo dalle origini, siamo con l'articolo 38 del 1973, che predetermina appunto la determinazione del reddito in via analitica, e quindi se da questa poi vi è della materia imponibile sottratta, allora si prosegue con l'accertamento sintetico. 10 anni dopo, nell'83, il legislatore pone per la prima volta quelli che sono i coefficienti per il calcolo del reddito o del maggior reddito non dichiarato, che costituiscono quello appunto che sarà poi il redditometro, che è una sottospecie comunque dell'accertamento sintetico. La modifica più importante l'avremo con la legge del 413 del 1991, che predispone proprio il fatto che l'accertamento sintetico diventa uno strumento facoltativo, quindi non più secondario a quello che è l'accertamento analitico, e prevede che lo scostamento venga effettuato però se vi sia scostamento tra reddito dichiarato e reddito presunto del 20% e deve 25%, scusate, deve riguardare due periodi d'imposta. Quindi quello che fa l'amministrazione finanziaria è individuare innanzitutto qual è il tenore di vita di un soggetto, poi andrà a quantificarne le spese, poi le spese verranno imputate a reddito. Il decreto ministeriale del 1992 predispone quelle che sono i beni e i servizi essenziali, e quindi con le relative spese per la determinazione del reddito, anche se il legislatore prenderà in considerazione anche dei cosiddetti indici atipici, quindi sono delle spese che non sono elencate nella tabella, ma che comunque, essendo spese di un certo rilievo, concorreranno anch'esse alla determinazione del reddito. Il decreto del 2010 pone il redditometro appunto come lo strumento essenziale contro l'evasione fiscale, e è un redditometro che tra l'altro verrà rafforzato proprio perché ci sarà un aggiornamento degli indici che verrà fatto nel corso degli anni per stare al passo con quelli che sono i cambiamenti del contesto socio-economico. Con questo decreto verrà presa in considerazione qualsiasi tipologia di spese, quindi anche appunto spese più quotidiane, e si prenderà in considerazione quelle che sono le differenze tra i contribuenti in base al luogo di appartenenza e al nucleo familiare. Sempre questo decreto prevede una riduzione dello scostamento del 20% tra reddito dichiarato e presunto per un periodo di imposta, e questo tra l'altro amplia quello che è il campo d'applicazione, perché appunto serve minor scostamento per poter procedere con l'accertamento sintetico. Questo ovviamente va da una parte a creare molti più controlli da parte dell'amministrazione finanziaria, di conseguenza anche ad avere molti più dati in mano all'amministrazione finanziaria. Si è parlato addirittura di intasamenti dei sistemi informativi, e a portata degli accertamenti di massa, quindi vengono colpite anche le famiglie dei contribuenti, quelli più fragili, e andando a togliere un po' importanza a quelli che invece erano situazioni più eclatanti di evasione fiscale, motivo per il quale infatti si è parlato del fatto che l'accertamento sintetico era più importante se venisse utilizzato come un'integrazione alla determinazione del reddito e non come l'effettiva determinazione del reddito. Il decreto ministeriale del 2012 predispone quelle che sono le 5 componenti del reddito accertabile. Quindi le spese certe, ovvero quelle documentate ufficialmente, le spese per elementi certi, quindi

0: quindi quelle che relative ai beni durevoli, gli incrementi patrimoniali, la quota di risparmio e le spese Istat, ovvero quelle spese appunto relative ai consumi statistici, che quindi vanno a verificare la coerenza tra il tenore di vita di un soggetto e il reddito dichiarato. Si arriva alla riforma del 2024 che predispone il fatto che l'accertamento venga utilizzata se vi è sempre scostamento tra il reddito dichiarato e presunto del 20%, ma pone anche una soglia del reddito accertabile che deve essere di circa 70.000 euro, che quindi corrisponde a 10 volte l'assegno sociale annuo. E questo ovviamente va a limitare molto l'utilizzo di questo strumento. E poi va a rafforzare anche la tutela del contribuente, quindi già precedentemente il contribuente poteva dichiarare che il reddito non dichiarato corrispondeva al reddito legalmente esente dalla base imponibile, con questo decreto può anche dichiarare che questo reddito corrisponde a evasioni provenienti da degli anni passati ma che non sono più accertabili. Si arriva accanto sempre al decreto del 2024, abbiamo il decreto del 2023 che rafforza quelle che sono le prove del contribuente, quindi vi è l'obbligo del contraddittorio informato ed effettivo pena l'annullabilità dell'atto, ovvero che quindi il contribuente è tenuto a sapere delle ragioni per cui l'amministrazione finanziaria procede con l'accertamento sintetico e anche l'obbligo di poter dar voce alle proprie prove. È stato istituito anche il Garante Nazionale del Contribuente, che è un organo autonomo che va appunto a sostegno del contribuente, e sia contraddittorio che garante sono stati istituiti anche per evitare un eventuale contenzioso tra fisco e contribuente. Si parla anche del concetto del divieto del ne bis in idem, che è un concetto giuridico che nell'ambito dell'accertamento sintetico vale a dire che il soggetto possa essere accertato un'unica volta, quindi non doppio accertamento, per un solo periodo di imposta e per quel reddito specifico. Tutto questo ovviamente è andato a creare maggiore equilibrio tra quello che è il potere amministrativo da una parte e le tutele del contribuente dall'altra parte. Le maggiori critiche emerse appunto a livello di questo strumento è proprio il fatto che, essendo uno strumento che predispone la determinazione del reddito partendo da quelle che sono le spese, vi è il rischio appunto di una tassazione sui consumi e non sul reddito, proprio perché poi tra l'altro questo va a violare anche quelli che sono i principi costituzionali, soprattutto l'articolo 53, che predispone proprio una tassazione in base a quella che è la reale capacità contributiva di un soggetto. A questo si allacciano poi le difficoltà del contribuente di provare il contrario, in quanto appunto il contribuente può avere difficoltà nel dichiarare che magari quelle spese ovviamente non derivano da redditi imputabili, soprattutto se si parla comunque di spese non documentate, comunque spese di vecchia data, che quindi sono maggiormente difficili da giustificare. E si parla anche di invasione di privacy, proprio perché, essendo un accertamento che va in qualche modo a analizzare tutti quelli che sono le abitudini comunque di vita di un cittadino, quindi entra un po' nella sfera quotidiana di un cittadino. È uno strumento che è basato molto su automatismi, quindi su un uso eccessivo delle presunzioni, su meccanismi troppo standardizzati. Non mancavano quelle che erano motivazioni concrete per poter procedere con questo strumento, motivo per il quale quindi si parla addirittura di fallimento di questo stesso strumento, che già con il decreto del 2024 infatti vi era una prima sospensione, motivo per il quale infatti aveva appunto ridotto l'ambito, aveva ristretto l'ambito di applicazione grazie soprattutto alla soglia dei 70.000 euro e appunto quindi ha fatto diventare questo strumento uno strumento marginale, quindi non più ordinario e applicabile solo nei casi di eclatanti di evasione fiscale.
1: Le posso formulare certo. Un quesito?
0: Sì.
1: È un quesito, diciamo, quasi metagiuridico, sociologico. In realtà lo strumento ha una sua forza concettuale, perché è intuitivo, tanto spendi, tanto devi guadagnare, in qualche maniera. Adesso l'ho rappresentata forse in maniera un po' grezza, no? Quindi sembra un ragionamento intuitivo, e però lei ci ha giustamente descritto come progressivamente si sia eroso il campo di applicazione, l'introduzione della soglia dei 70.000 euro. Ecco, ma perché secondo lei c'è questa ostilità rispetto a questo strumento che in realtà parrebbe banale e anche così giustificato? Se spendi devi aver guadagnato, no? Se lo hai chiesto, per quale motivo il legislatore poi è intervenuto per limitare, lei ce lo ha spiegato molto bene, quella che è la sfera di applicazione dell'istituto.
0: ma perché si è visto in realtà che comunque

0: già nella prima fase di contraddittorio, appunto, questo strumento poi non procedeva, perché comunque si è visto come il contribuente in realtà riusciva a dare prove, appunto, di quelle che sono le effettive spese di un contribuente. E quindi poi con quelle che sono anche appunto i cambiamenti, quindi appunto anche le scelte di un consumatore che nell'arco degli anni sono cambiate, è come se in qualche modo il fisco perdeva, tra virgolette, la causa di quelle che erano.
1: Questo è vero. In realtà lo strumento, che ha una sua dignità concettuale, una sua forza, è molto grezzo, no? Con tutta evidenza. E questo porta chiaramente a delle difficoltà applicative. Al tempo stesso il contribuente, o comunque la platea dei contribuenti, vive come un'invasione della propria sfera privata il dover giustificare i propri consumi e quant'altro. Quindi c'è anche questo elemento, se vuole, di carattere psicologico che porta a un'ostilità rispetto a uno strumento che di per sé parrebbe abbastanza intuitivo e autoesplicativo.
2: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 109 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in economia e gestione delle imprese.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008 I packed my bags, came here in Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full time for a company and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left till when I wanted to go back, things had escalated.
3: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
4: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.

0: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen UNINET because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
0: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: Oh, my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
1: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Uninettuno. Nel futuro. Da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei

0: più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro: anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uni Nettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'università Uni Nettuno. uninettunouniversity.net.
1: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uni Nettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uni Nettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uni Nettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
2: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
1: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uni Nettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uni Nettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click,
2: rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uni-Nettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
3: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uni-Nettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni-Nettuno. Con Uni-Nettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uni-Nettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Il tema è concorrenza tra imprese, cioè come si competono le imprese nel mercato. Argomenti: principio di concorrenza, ordinamento antitrust, concentrazioni, concorrenza sleale. Iniziamo dal primo argomento, principio di concorrenza. Il principio di concorrenza è una cosa molto importante. Le imprese si concorrono nel mercato e competono tra di loro. Evoluzione storica. USA Sherman Act 1890. Siamo alla fine dell'Ottocento. Negli Stati Uniti per la prima volta viene emanata una legge per assicurare che la concorrenza ci sia. E siccome erano vietati i monopoli, le imprese monopolistiche che facevano, costituivano un'impresa che svolgeva una certa attività. Un'altra impresa apparentemente in concorrenza, però era controllata da un trust diretto dalla prima impresa. Per questo la legislazione a tutela della concorrenza si chiama da allora legislazione antitrust. Trattato della Comunità Economica del Carbone e dell'Acciaio del 1951, la Comunità Economica Europea del 1957, sono due trattati che prevedono per la prima volta in Europa la tutela della concorrenza. L'uno relativa soltanto all'acciaio, al carbone e all'acciaio, l'altro più estesa, ma soltanto nei rapporti tra stati. Accordi di Maastricht del 1992. Nel 1992, con gli accordi di Maastricht, è stato modificato il Trattato della Comunità Europea, introducendo la regola della concorrenza come regola interna di ciascuno Stato. Arriviamo alla legge italiana, numero 287 del 1990. Guardate, un secolo dopo gli Stati Uniti, non perché i problemi non ci fossero, cioè la concorrenza veniva lesa anche in Europa e anche in Italia, ma non c'era la sensibilità per prevedere delle leggi che tutelassero che la concorrenza fosse effettiva. Mercato concorrenziale. In questa slide mostro quelle che sono le cinque forze competitive di Michael Portner, uno studioso americano che nel 1992 ha individuato sei forze: fornitori, concorrenti potenziali, concorrenti attuali, prodotti sostitutivi, acquirenti. Nel mercato tutti, questa è la concorrenza, cioè ci sono una competizione che riguarda i fornitori, i concorrenti potenziali, cioè quelli che potrebbero entrare nel mercato, i concorrenti attuali, quelli che già operano, i prodotti sostitutivi, perché accanto alla concorrenza su uno specifico prodotto ci possono essere altri prodotti che possono sostituirli, e anche questa è una forma di concorrenza. E poi ci sono gli acquirenti, i clienti. Attenzione, queste cinque forze competitive, c'è poi il sottofondo, e il sottofondo non per niente trascurabile: produttori, beni complementari e il governo ed enti regolatori.

Chi produce beni complementari ha interesse a guardare quel mercato e nello stesso tempo lo Stato o altri enti regolatori hanno interesse a regolare la concorrenza. Costituzione e trattati dell'Unione Europea. Articolo 41 della Costituzione, libertà di iniziativa economica. La Costituzione italiana, diciamo, è molto attuale, in particolare con questa norma, la libertà di iniziativa economica. Significa che ciascuna persona può intraprendere un'attività economica senza bisogno diciamo, di avere preclusioni. Articolo 119 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, introdotto, come dicevo prima, con il Trattato di Maastricht. Ecco, sono due norme complementari. La Costituzione italiana, molto più vecchia del Trattato di Maastricht, evidentemente, prevedeva soltanto la libertà di iniziativa economica. Qualcuno ha detto che se c'è il principio di libertà economica vuol dire che il mercato deve essere concorrenziale. Non basta. Il mercato, diciamo, il principio di libertà di iniziativa economica assicura che ciascuno possa entrare nel mercato, ma non assicura che ci sia la sicurezza che in quel mercato ci sia più di un soggetto che si faccia competizione. Questa garanzia è stata introdotta prima a livello europeo e poi anche nella legge italiana dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, economia di mercato aperta e in libera concorrenza. Mercato aperta e in libera concorrenza. Sistema USA, due approcci, Peirce Rule e Rule for Reason. Dobbiamo fare un raffronto con l'esperienza, quella più antica, quella degli Stati Uniti, che c'è, come dicevo prima, dal 1890. Il sistema statunitense prevede due approcci, cioè ci sono delle norme che vietano certi comportamenti in quanto sono di per sé contrari alla concorrenza. E ci sono delle norme che vietano invece comportamenti che sarebbero di per sé leciti, ma diventano illeciti se hanno per fine oppure comunque portano ad una limitazione della concorrenza. Sono due cose diverse. In un caso quel comportamento è di per sé vietato, nell'altro caso invece bisogna che ci sia qualcuno che, diciamo, decida che quel comportamento non può essere tenuto. Iniziative del governo di privati danneggiati. Nel sistema degli USA, dicevo che ci sono questi due sistemi, così, uno più antico, quello degli Stati Uniti, e l'altro quello europeo, che vedremo tra poco. Iniziativa del governo dei privati danneggiati, cioè l'autorità, che negli Stati Uniti è il ministro competente, interviene per sanzionare o per impedire certi comportamenti. Su iniziativa, diciamo d'ufficio dovremmo dire, cioè direttamente da parte del ministro, oppure su sollecitazione di privati danneggiati. Sulle sanzioni, giurisdizione ordinaria. Attenzione però, l'autorità, che in quel caso è il governo, che ha il potere di intervenire per decretare quando un comportamento è contrario al principio di concorrenza, decide che quel comportamento è da vietare, ma non applica le sanzioni. Le sanzioni sono applicate esclusivamente da un'autorità giudiziaria ordinaria. Sistema dell'Unione Europea italiano. Autorità che compie indagini e applica sanzioni. Il sistema europeo e quello italiano che è sorto apparentemente 2 anni dopo Maastricht, perché la legge italiana è del 1990, scusate, e Maastricht è del 1992, ma ovviamente la legge italiana è nata, diciamo, mentre si stava elaborando il trattato che poi è quello di Maastricht. Quindi c'è una consonanza totale, assoluta, tra l'ordinamento europeo e italiano. Questo insieme prevede un'autorità che compie indagini e applica le sanzioni. E un'apposita autorità a livello europeo è la Commissione, a livello italiano invece l'autorità garante della concorrenza del mercato che si chiama brevemente come autorità antitrust, che accerta il comportamento contrario al principio di concorrenza e decide anche le sanzioni. Stessa autorità per accertamenti e sanzioni, quindi c'è un'unica autorità che compie queste due fasi diciamo, dalla tutela del mercato concorrenziale, l'accertamento dell'infrazione e l'applicazione di sanzioni. L'autorità giudiziaria che giudica sui provvedimenti dell'autorità antitrust.

soltanto dopo che sono stati emanati i provvedimenti, l'impresa interessata può rivolgersi all'autorità giudiziaria perché accerti se quelle sanzioni o quel provvedimento era legittimo o non era legittimo. Vedete quindi la differenza tra il sistema americano, in cui c'è una separazione netta tra chi accerta i fatti contrari al principio di concorrenza e chi invece poi applica le conseguenze, quindi le sanzioni. Il nostro sistema invece, sia l'accertamento sia l'applicazione delle sanzioni sono demandate alla stessa autorità. In sede giudiziaria si arriva soltanto su opposizione, impugnazione degli interessati che chiedono di rivedere la valutazione che è stata fatta dall'autorità. Spunti di riflessione. Perché si parla di legge antitrust? Ordinamento antitrust è un altro dei nostri argomenti. Cioè l'ordinamento che fissa come si e che cosa è legittimo e cosa non è legittimo fare affinché si abbia un mercato concorrenziale. Disciplina comunitaria. Accordi tra imprese, articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Parliamo prima della disciplina comunitaria, anche se, come vedremo, diciamo, le cose sono molto simili tra l'Europa e l'Italia. Accordi tra imprese, cioè sono considerate operazioni che sono suscettibili di essere colpite perché possono infrangere la regola del mercato concorrenziale. Abuso di posizione dominante, articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. La seconda operazione, l'abuso di posizione dominante. Un'impresa che è in posizione dominante, che abusa della propria posizione per ottenere i vantaggi rispetto alle imprese concorrenti. Non si parla neppure di monopolio, perché monopolio, salvo i limitati casi di monopolio legale, non possono esistere, ma anche dove non c'è un monopolio può esserci un'impresa che è dominante, che è prevalente nel mercato, e in questo caso si abusa della propria posizione di dominio diciamo, e si trova in una situazione contraria al mercato concorrenziale. Concentrazione, regolamento dell'Unione Europea numero 139 del 2004. Vedete, le prime due operazioni suscettibili di essere valutate a fine della limitazione della concorrenza sono previste direttamente nel trattato. La terza operazione invece è disciplinata separatamente perché è un'operazione un po' particolare. Concentrazione, è un regolamento del 2004, quando più imprese si uniscono rafforzando la propria posizione, quindi creando quella che potrebbe essere una posizione di dominante. Aiuti di Stato, articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Anche gli aiuti di Stato sono considerati come aspetti che possono influire sulla concorrenza. Perché? Tenete conto che questo è un punto molto importante per l'Unione Europea, nel senso che ci possono essere degli Stati che vogliono favorire le proprie imprese, adottano dei provvedimenti di agevolazione, di trattamento di favore a favore delle imprese della stessa nazione, e ovviamente tutto ciò contrasta o può contrastare con gli interessi di altre imprese che pur non essendo nazionali, oppure alcune imprese non altre, perché ecco, si tratta di aiuti di Stato che devono essere quindi considerati anche ai fini del principio di concorrenza. Disciplina in Italia, la legge 287 del 1990. Principio di barriera unica. Non mi soffermo sulle operazioni che sono considerate come rilevanti ai fini del principio di concorrenza secondo la legge italiana, perché le norme ricalcano pedissequamente una sorta di parafrasi delle norme contenute nel trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sul regolamento delle concentrazioni. Invece mi preme sottolineare come la disciplina italiana è una disciplina nata in piena concordia con la disciplina comunitaria, concordia così assoluta da prevedere un principio di barriera unica, cioè se un'operazione viene messa sotto l'attenzione dell'autorità europea, l'autorità italiana se ne deve disinteressare, nel senso che basta, c'è una sola barriera. Se si supera quella barriera non c'è bisogno di verificarne un'altra. Interpretazione delle norme italiane secondo quelle dell'Unione Europea. La concordante è assoluta anche nell'interpretazione delle norme. Le norme sono le stesse,
diciamo sostanzialmente una parafrasi della norma.

norme comunitarie riportate nella legge italiana del 1990, ma anche l'interpretazione deve essere la stessa. Per cui se c'è un'interpretazione che viene data delle norme comunitarie attraverso la Corte di giustizia, quell'interpretazione viene estesa automaticamente come principio consolidato anche dalla nostra giurisprudenza. Mercato rilevante in Italia. La disciplina italiana si applica ovviamente non alle imprese italiane, ma si applica alle imprese che operano in un mercato rilevante italiano. Soglia di fatturato, competenza fino ad euro 532 milioni. Non è che la ripartizione tra l'Unione Europea dell'autorità italiana avviene così per caso chi interviene prima. No, ci sono delle regole precise. Sostanzialmente, questa è la principale, se il fatturato dell'impresa interessata non supera i 532 milioni, quella è la competenza italiana per un fatturato di importi maggiori invece di competenza dell'Unione Europea. Autorità garante della concorrenza del mercato, organo collegiale 5 membri. La nostra autorità si chiama ufficialmente Autorità Garante della Concorrenza del Mercato. Nella pratica si parla di autorità antitrust. È un organo collegiale composto di 5 membri. Autonomia e indipendenza. Il criterio cardine per la nomina e per lo svolgimento dell'attività dell'autorità garante deve essere autonoma e indipendente. Indipendente da chi? Deve essere indipendente non soltanto dalle imprese, questo è ovvio, ma anche dall'autorità politica, cioè deve applicare con rigore i principi che sono fissati dalla legge e dall'Unione Europea. Poteri informativi. Per svolgere attività di controllo, perché per tante operazioni possono intervenire anche d'ufficio, oppure su segnalazione, ma devono accertare che sia stato violato il diritto della concorrenza, e hanno poteri informativi, possono acquisire informazioni come avvalendosi anche della Guardia di Finanza, che possono andare a entrare dentro le imprese per richiedere di consultare i contratti, gli accordi e così via. Tutela del contraddittorio. L'autorità garante della concorrenza del mercato, e così pure quella europea, la Commissione europea, quando svolgono delle indagini per verificare se c'è o non c'è la violazione del mercato concorrenziale, mettono sotto accusa le imprese che appaiono violare il suo principio di concorrenza. Ecco, un principio che deve essere osservato è quello del contraddittorio. Non si possono adottare provvedimenti a carico di un'impresa se non è rispettato il contraddittorio, cioè non è consentito all'impresa interessata di rappresentare le proprie valutazioni, poter spiegare il proprio comportamento e sentire di che cosa è accusato e sostanzialmente di potersi difendere. Intese restrittive, accordi, pratiche concordate e deliberazioni. Il primo delle operazioni suscettibili di violare la concorrenza è quello delle intese restrittive, cioè intese tra imprese che restringono la concorrenza. La legge, sia quella europea sia quella italiana, indica tre tipologie di intese restrittive: gli accordi, le pratiche concordate e deliberazioni. Accordi è un termine generico per comprendere qualsiasi un contratto, qualsiasi altro accordo tra imprese, imprese che si mettono d'accordo per limitare la concorrenza. Molto spesso però è difficile trovare, nonostante i poteri ispettivi e di accertamento che ha l'autorità garante della concorrenza del mercato, è difficile trovare l'accordo, cioè un contratto. Magari c'è, ma le parti si guardano bene dal mostrarlo, magari non l'hanno neanche scritto, si sono accordate, le imprese concorrenti si sono accordate per limitare la concorrenza. Per esempio, un'impresa può accordarsi con un'altra impresa per dire: tu operi soltanto in questa zona, io opero in quest'altra zona. Oppure un'altra limitazione: applichiamo tutti gli stessi prezzi, aumentiamo i prezzi. Quante volte avrete sentito dire del codice, per esempio per i benzinai, che c'è stato un cartello, nel senso di un accordo tra le imprese per praticare gli stessi prezzi. Un'impresa aumenta il prezzo e tutte le altre lo aumentano. Ecco, molto spesso è difficile trovare l'accordo, scritto comunque, un fondamento che c'è stata un'intesa effettiva. La legge non si preoccupa di questo, dice non è necessario che ci sia un accordo.
può esserci.

c'è anche una pratica concordata, cioè se più imprese si comportano come se ci fosse un accordo, anche questa è un'intesa restrittiva. La terza tipologia di intesa restrittiva sono le deliberazioni. Deliberazioni di che cosa? Anche qua vi faccio un esempio pratico, adesso le imprese stanno più attente, più che più attente, sono più rispettose del principio di concorrenza. In passato però c'erano delle associazioni di categoria, l'associazione dei produttori di industrie petrolifere, l'associazione bancaria italiana, che davano delle disposizioni, indicando per esempio quale fosse il tasso migliore da praticare con i clienti. Ecco, queste indicazioni, siccome l'impresa che è associata ad un organismo unitario, anche se non c'è un obbligo, però è ovvio che cerca di seguire indicazioni che gli dà la sua associazione di categoria. Ecco, anche le deliberazioni sono intese restrittive. Falsare in modo consistente la concorrenza nel mercato italiano. Non è che ogni volta che c'è un'intesa che incida sulla concorrenza, questa è vietata. È vietata l'intesa che falsa in modo consistente la concorrenza nel mercato italiano. Questo per quanto riguarda la disciplina italiana, ovviamente vale anche per la disciplina europea. Ecco, falsare in modo consistente, non è che c'è una limitazione temporale, ma in modo consistente e duraturo. Esenzioni per categoria. Questo è un punto un po', non dico controverso, ma un punto che ha dato luogo a discussioni. Nel senso che ci possono essere delle situazioni in cui si limita la concorrenza, però questa potrebbe essere una limitazione che è a favore del consumatore. Faccio un esempio. Chi acquista un'autovettura ha necessità di farsi assistere durante la vita della sua autovettura, per prendere i pezzi di ricambio, farsi fare l'assistenza, un'assistenza magari specializzata a chi conosce quell'autovettura. Se la casa madre di quel veicolo consente, diciamo, alle imprese che si vogliono fregiare del titolo di concessionaria oppure fornitura di quella casa automobilistica, impone a queste imprese di non svolgere assistenza per altre case automobilistiche. Questa è una limitazione sicuramente alla concorrenza, però è una limitazione che in qualche misura va a favore degli interessati, nel senso che se la casa madre attraverso queste limitazioni è in grado di fornire un'assistenza dovunque su tutto il territorio, grazie proprio a questa esclusiva che pretende da coloro che poi forniscono in concreto l'assistenza, questo è un fatto positivo. E allora, questa categoria di accordi, pur essendo astrattamente accordi limitativi della concorrenza, sono considerati favorevoli. Le esenzioni per categoria possono riguardare anche altri aspetti. Pensate, accordi tra imprese per svolgere in comune un'attività di ricerca, in questo periodo si parla del, scusate se mi soffermo un po' sulle autovetture, ma diciamo da molti anni che si discute come trasformare l'industria automobilistica da quella con l'uso del petrolio e della benzina in altre forme di energia. E servono studi per creare i motori nuovi, creare le batterie e così via. Ecco, se si fanno accordi tra imprese per costituire dei centri di ricerca in comune, questi accordi formalmente limitano la concorrenza, perché le imprese che si associano non cercheranno di produrre in concorrenza con l'altro quella stessa batteria o una batteria analoga. Ecco, però si ritiene che sia positivo, perché certe cose, se non fatte insieme, non vengono fatte per niente o vengono fatte male. E allora l'Unione Europea ha previsto che nel caso di intese restrittive ci possono essere accordi che sono di per sé consentiti, perché visti con favore dalla stessa Unione Europea. Mercato rilevante in senso merceologico o geografico. Il principio di concorrenza è un principio che assicura che ci sia davvero la competizione tra imprese, ma su che cosa? Su quello che è il mercato rilevante.
Non importa che sei un

in quel mercato ci sono più tante o poche imprese. L'importante è che ci sia la possibilità per tutte di entrare e di operare, ma per vedere qual è il mercato rilevante rispetto al quale vedere se c'è un monopolio, un oligopolio, una concorrenza ampia, bisogna distinguere l'aspetto merceologico, i beni alimentari sono sicuramente, quindi i supermercati che vendono beni alimentari sono tutti in concorrenza tra di loro, però il supermercato non ha nessun elemento, diciamo, di comune, che ne so, con la vendita di vetture, almeno per ora non c'è nessuna, quindi, dal punto di vista merceologico sono due mercati diversi, ma anche geografico. Parlavo adesso degli alimentari, ebbene, l'alimentare, anche i supermercati, sono in concorrenza tra di loro nell'ambito di una certa zona, perché chi deve acquistare gli alimenti per casa non va oltre la propria cerca nell'ambito della città, ma se ne può andare nella periferia, nei supermercati, nei centri commerciali, ma sempre a distanza ravvicinata. Se invece devo acquistare, un'impresa che deve acquistare l'acciaio, beh, il mercato rilevante è tutta Italia, per non parlare di tutta l'Europa. E quindi il mercato rilevante va distinto sotto il profilo merceologico e geografico, inteso orizzontale e verticale nella catena distributiva. Sempre fine del principio di concorrenza, bisogna distinguere le intese orizzontali e verticali, come rispetto alla catena distributiva. Diciamo, ci sono dei prodotti che hanno uno sviluppo, nel senso che si passa da chi è il produttore, poi il grossista che l'acquista, il distributore locale, poi il negozio che le vende. Questa è la catena distributiva. Un'altra fila che il bene ha, dal produttore fino ad arrivare al consumatore. I soggetti che sono in questa catena distributiva sono soggetti legati da un rapporto di concorrenza verticale, nel senso che l'uno si rifornisce dall'altro e così via. Invece coloro che si pongono, le imprese che si pongono sullo stesso livello distributivo sono in concorrenza orizzontale. La concorrenza orizzontale è una cosa molto più importante di quella verticale, nel senso che talvolta ci possono essere limitazioni della concorrenza nell'ambito distributivo verticalmente che sono utili. Facevo prima l'esempio del distributore, tra il produttore di autovetture e colui che fornisce assistenza per le autovetture, quella è una limitazione di tipo verticale. L'Unione Europea ha deciso che comunque va consentita, ecco, ma in generale le intese verticali sono intese meno pericolose di quelle orizzontali. Quelle orizzontali invece sono intese tra soggetti che vendono e svolgono la stessa attività allo stesso livello e sono in concorrenza necessariamente tra loro. È diversa rilevanza nell'uno e nell'altro caso, a livello orizzontale è molto più pesante l'incidenza nel mercato di quanto possa essere quella verticale. In quella verticale, sostanzialmente, se anche ci fossero delle limitazioni, però se il mercato è davvero concorrenziale, ci sarà qualche altra catena nella distribuzione che arriva al consumatore finale, per cui la concorrenza è comunque assicurata. Abuso di posizione dominante, con il 70% si presume a posizione dominante. L'abuso di posizione dominante, sono imprese, escludiamo il caso del monopolio, che salvo i monopoli legali non sono consentiti. Ma anche dove non c'è il monopolio, può essere che un'impresa raggiunga una posizione dominante. La posizione dominante si presume se l'impresa abbia il 70% del mercato. Attenzione. La legge consente che si formi la posizione dominante, ma la consente che questa posizione dominante si formi per crescita naturale. L'impresa che nasce piccola, poi si espande, altre imprese scompaiono, riducono il loro impatto. Crescita naturale. La crescita naturale e la formazione della posizione dominante non è vietata. È vietato che l'impresa abusi della posizione dominante. Come? L'impresa che per esempio è dominante in un certo settore e che produce anche un altro bene, se impone a coloro che vogliono acquisire il primo prodotto di acquistare anche l'altro, si parla di vendite abbinate, e questa è una cosa vietata perché sta approfittando, sta abusando della posizione dominante. È vietato l'abuso, non la formazione della posizione dominante, è molto importante.
vietato l'abuso della posizione dominante, non la formazione naturale, perché quella con altri procedimenti invece è da sottoporre al controllo dell'autorità, non la formazione della posizione dominante dell'impresa.

un classico, nell'autovetture ci sono delle cose che sono prodotte dalla casa automobilistica e altre cose che invece vengono prodotte da un subfornitore. Che ne so, i fanalini non vengono fatti, nessuna casa automobilistica fa i fanalini delle autovetture. Chi li fa? Un'altra impresa, molto più piccola, che su incarico dell'impresa che ha progettato quell'autovettura ha deciso di fare quei fanalini. E questo è un subfornitore. Il subfornitore, per fare quei fanalini, si è dovuto apprestare gli stampi e fa soltanto, molto spesso fa soltanto quei fanalini, non fa altri fanalini. In posizione quindi di soggezione assoluta. Se per caso l'impresa che gli ha affidato la subfornitura all'improvviso decidesse di non rinnovare il contratto, quello si troverebbe in una situazione disastrosa perché non ha altri clienti. Ecco, questo è un caso di dipendenza economica, che in questo caso la legge non vieta la dipendenza economica. Non è che la legge non ne parla affatto, ma nell'interpretazione che se ne dà nella giurisprudenza comunitaria e quella italiana è vietato che si abusi della dipendenza economica delle imprese. Procedimento per intesa abuso di posizione dominante, iniziativa d'ufficio o su denuncia. Bisogna distinguere, noi abbiamo visto che ci sono varie operazioni lesive o potenzialmente lesive della concorrenza. Per due di queste operazioni, l'intesa restrittiva all'abuso di posizione dominante, il procedimento è unitario e avviene su iniziativa d'ufficio o su denuncia dei soggetti interessati. Chiunque può farlo, l'autorità garante della concorrenza del mercato, segnalando i casi in cui ha verificato che si tratta di una limitazione della concorrenza. Sanzione e nullità degli atti. Il procedimento prevede che sia informato. Innanzitutto l'autorità fa i suoi accertamenti, poi richiede informazioni alle imprese che sono coinvolte, poi le sente, le deve sentire, è necessario perché deve assicurare il contraddittorio. Poi si pronuncia e la pronuncia è quella che se viene ravvisata una lesione del principio di concorrenza, si ha la sanzione, una sanzione pecuniaria, oppure una sanzione di obbligo, interdizione, obbligo di smettere di tenere certi comportamenti, di stipulare certi contratti, la nullità degli atti. Sanzioni e nullità degli atti sono questi i provvedimenti che vengono adottati nel nostro sistema. Mentre invece in quello degli Stati Uniti abbiamo visto che questo viene riservato a autorità giudiziarie. Programmi di clemenza. Dicevo che è molto difficile per l'autorità garante di accertare gli accordi. Talvolta non sono neanche visibili i comportamenti, le pratiche concordate, però c'è il sospetto che ci sia un accordo. E allora, per favorire sostanzialmente la delazione, di questo si tratta, da parte dell'impresa si adottano i programmi di clemenza, cioè l'impresa, diciamo, quando sono intese restrittive, ci sono intese che riguardano sicuramente più imprese. L'impresa che aiuta l'autorità garante a scoprire l'accordo, ecco, ottiene un programma di clemenza, gli vengono, ovviamente non è che può proseguire quell'impresa, gli vengono diciamo, abbonate, risparmiate le sanzioni. Spunti di riflessione. Come operano le esenzioni per categoria? Concentrazioni e aiuti di Stato. Sono due temi diversi, ma li tratto insieme perché c'è un'opportunità di trattarli così. Concentrazioni, tre ipotesi, fusione, acquisto del controllo, filiale comune. Che cos'è la concentrazione? Sono più imprese che si uniscono. Come? Attraverso la fusione. La fusione è un'operazione con cui due o più società si fondono creando un'unica società o incorporando in una società tutte le altre. Concentrazione è anche l'acquisto del controllo, cioè quando un'impresa acquista il controllo di un'altra impresa, una società acquista le partecipazioni di controllo, non necessariamente il 100%, di un'altra impresa che svolge la medesima attività. Anche questa è concentrazione. Oppure la filiale comune. Se un'impresa si mette d'accordo con un'altra impresa per realizzare una filiale comune,
Pensate ai due

imprese straniere che operano anche in Italia, che decidono di aprire una linea di produzione comune in Italia. La linea di produzione significa che c'è un accordo tra queste imprese e questo implica che le imprese che prima erano totalmente indipendenti hanno dei punti di contatto e questo le porterà a non svolgere una concorrenza, almeno quantomeno forte, tra di loro. Quindi tre ipotesi di concentrazione. Illegittime se portano a costituire o rafforzare una posizione dominante. Le concentrazioni sono vietate se portano a costituire o rafforzare una posizione dominante. Ho detto prima che la formazione spontanea di una posizione dominante non è vietata. Non è vietata se si forma per crescita naturale delle imprese che si sviluppano. Se invece lo sviluppo avviene non con la crescita dell'impresa, ma incorporando un'altra impresa, acquisendone il controllo oppure creando una filiale comune, è una, diciamo, posizione dominante, diciamo, che si forma, non solo si forma, ma che esclude, cioè crea le condizioni della stessa posizione dominante. Mi spiego. Un'impresa, se cresce, diventa dominante per la sua forza. Le altre imprese sono schiacciate dalla forza dell'altra, ma ci sono. Se invece un'impresa assume la posizione dominante acquistando un'impresa concorrente, diminuisce il numero dei concorrenti. Questo di per sé è un fatto negativo e per questo è vietato. Divieto di aiuti di Stato. Falsano la concorrenza dando un vantaggio ad alcune imprese. Le imprese, diciamo, servono per creare comodità e vantaggi per chi si rivolge ai loro. Le imprese creano posti di lavoro. Ci possono essere quelle che si chiamano le esternalità, cioè i vantaggi che l'ambiente circostante ha dal fatto che ci siano imprese. I vantaggi possono essere positivi oppure possono esserci svantaggi negativi. Se un'impresa inquina, ovviamente crea delle situazioni negative. Ma quando l'impresa non inquina, non crea situazioni negative, lo Stato, le regioni, il comune possono essere interessate a favorire, diciamo, la nascita o lo sviluppo di certe imprese. Ecco, diciamo, questa esigenza solitamente, almeno un tempo, veniva creata con agevolazioni. Lo Stato dava agevolazioni, sviluppo del Mezzogiorno, così via, e tante altre cose. Però in questo modo si falsa la concorrenza. L'Unione Europea è intervenuta fortemente perché vieta gli aiuti di Stato quando si danno dei vantaggi ad alcune imprese e non ad altre. Non che gli aiuti di Stato non ci possano essere, però bisogna fare prima un obbligo di notificazione preventiva alla Commissione, che deve verificare, Commissione Europea, che deve verificare la compatibilità di questi aiuti con il mercato comune europeo. Eccezione de minimis. Se l'aiuto di Stato, o anche comunque l'aiuto pubblico, è un aiuto minore, di scarsa importanza, non c'è bisogno di comunicarli. In tutti gli altri casi c'è l'obbligo di comunicarli preventivamente. Se lo Stato o l'ente pubblico non comunica preventivamente l'aiuto che intende dare, l'aiuto deve essere annullato, devono essere recuperati i soldi dati alle imprese che sono state agevolate. Spunti di riflessione. Che cos'è l'esternalità delle imprese? Concorrenza sleale e pubblicità ingannevole. Ho parlato finora di concorrenza, il principio di concorrenza, assicurare concorrenza che ci sia, ma non basta. Anche quando c'è concorrenza, anzi, proprio dove c'è concorrenza, la concorrenza non può essere concorrenza sleale e non ci può essere pubblicità ingannevole. Concorrenza sleale, l'articolo 2598 del Codice Civile. Chiunque, poi se è descritto un comportamento, nonostante quel chiunque, in realtà quella norma si rivolge a imprese tra loro concorrenti, cioè la concorrenza sleale non tutela il cittadino, ma tutela le imprese l'una rispetto all'altra, che si devono e si possono fare concorrenza, ma questa concorrenza deve svolgerci lealmente. Rapporto di concorrenza. Si può parlare di concorrenza sleale quando esistono tra le imprese, sempre nel rapporto di concorrenza.

se crea rispetto a un mercato rilevante, merceologico e geografico, se c'è un rapporto di concorrenza, allora, e se c'è un comportamento sleale, quello è un atto di concorrenza sleale. Comunanza di clientela. Si accerta il rapporto di concorrenza con riferimento alla clientela, per cui è un atto di concorrenza sleale quello di un produttore che fa concorrenza anche a un distributore di un prodotto concorrente, perché quel che importa è che quel prodotto, quel servizio sia rivolto alla stessa clientela. Tre categorie di atti: confusione o imitazione servile, l'impresa che vuole confondersi con un'altra impresa o con i prodotti di questa impresa, oppure imita servilmente i prodotti. Denigrazione, pubblicità comparativa, limiti. La denigrazione è quando, soprattutto con materiale pubblicitario, si vantano i propri prodotti denigrando quelli altrui. E ciò avviene spesso con la pubblicità comparativa. Si mettono a raffronto più prodotti dicendo questo è il migliore degli altri. Un tempo il codice civile, nella versione originaria, vietava comunque questa comparazione. Ora, anche sulla base di disposizioni dell'Unione Europea, non è possibile vietare la pubblicità comparativa. Si possono porre limiti. I limiti sono che la comparazione deve essere svolta lealmente, si devono comparare prodotti analoghi e messi nelle stesse situazioni. E allora la denigrazione si ha soltanto quando non sono rispettate queste condizioni. Atti non conformi a correttezza professionale. La terza categoria di atti di concorrenza sleale sono gli atti contrari alla correttezza professionale. Attenzione. Non si parla di atti contrari alla correttezza, non si parla di buona fede, e sono categorie generali del codice civile, si parla di correttezza professionale. La correttezza, cioè tra imprenditori, quello che sia, saranno i giudici a riempire, dare un significato a questa correttezza professionale. Vi faccio soltanto alcuni esempi. Correttezza professionale, violazione per storno ai dipendenti. Il dipendente è libero di abbandonare il posto di lavoro per andare a lavorare presso un altro datore di lavoro, soprattutto se che svolge la medesima attività in concorrenza col primo, soprattutto se gli offre delle condizioni migliori. È un classico. Non è vietato questo. È vietato che l'impresa concorrente storni, cioè attragga i dipendenti dell'altra impresa, favorendone il trapasso e quindi cercando non soltanto di prendere un dipendente, ma cercando di prendere i dipendenti che sono essenziali ad altre imprese, perché questo è un atto contrario alla correttezza professionale. Concorrenza parassitaria. Se anche non si imita servilmente o non si copiano altri prodotti, se però un'impresa copia tutti i comportamenti che tiene l'altra impresa, questa è una concorrenza parassitaria e si cerca di confondersi senza, diciamo, copiare niente, ma copiando l'intera attività e il modo di svolgerla. Violazione di norme pubblicistiche è un punto molto delicato. Se un'impresa non rispetta certe norme, per esempio le norme sulla sicurezza del lavoro, certamente ha un vantaggio competitivo. Fintanto che non succede qualche incidente, diciamo, risparmia perché non, oppure un'impresa che non paga le imposte. E se non paga le imposte e vende, come si dice, in nero, è chiaramente in posizione di vantaggio rispetto a un'altra impresa invece osservante tutte le regole legislative. Ecco, la legge non ritiene, diciamo, più la legge, la giurisprudenza non sanziona come correttezza professionale l'inosservanza delle norme di legge, a meno che l'inosservanza delle norme di legge viene utilizzata per fare concorrenza lealmente, questa volta all'impresa che invece è più ligia nel rispetto delle norme di legge. Boicottaggio. Ci sono delle imprese che hanno necessità di avvalersi di prodotti di altre imprese. Se un'impresa volutamente non fornisce dei beni che sono essenziali, che non sono, diciamo, recuperabili da altre imprese, anche questo una forma di boicottaggio che costituisce un atto di concorrenza sleale per violazione della correttezza professionale. Vendite sotto costo. Limitazione a imprese non grandi o per prodotti in scadenza o saldi. Vendita sotto costo. È già difficile determinare quando un'impresa vende sotto costo. Voi direte, ma perché un'impresa che ha acquistato un bene a 100 lo vende a 90?
ci può essere la sua convenienza. Ci sono delle imprese che possono

crescere nel mercato per occupare una posizione di rilievo, possono anche per un certo periodo di tempo vendere in perdita. Ecco, questo non è vietato di per sé. La legge però prevede, come pure nel caso dei saldi che si fanno, vendita diciamo, a costo anche irrisorio, non è vietato ma è limitato. La legge prevede che le vendite sotto costo siano consentite soltanto imprese non grandi o per prodotti in scadenza o a saldi, cioè in certi periodi o per prodotti che sono in scadenza. In tutti gli altri casi sono vietate le vendite sotto costo perché costituiscono un atto di concorrenza sleale rispetto ad altre imprese che non sono in grado per le loro emissioni di competere con queste grandi imprese che possono permettersi di perdere per un certo periodo di tempo. A livello internazionale, dumping. Vendite sotto costo a livello internazionale si chiama dumping, non è soltanto una terminologia diversa. Si parla di certi stati in cui non vige il sistema di assicurare il principio di concorrenza. Bene, in questi stati, se lo Stato fornisce aiuti alle proprie imprese e queste esportano vendendo sotto costo, ecco, questo consente, in questo caso, l'intervento dell'Organismo Mondiale del Commercio di intervenire per porre sanzioni a carico di quegli stati e di quelle imprese. Pubblicità ingannevole, pratiche commerciali ingannevoli. Anche questa è una forma di concorrenza leale, ma soprattutto una forma di lesione dei clienti che ritengono di potersi fidare di certa pubblicità. La legge lo vieta. Product placement, che cosa sono? La pubblicità è consentita, ma deve essere trasparente, cioè ci si deve rendere conto che si sta facendo pubblicità a una certa impresa. Se in un film viene presentata una certa autovettura, è un modo come un altro per fare pubblicità a quell'autovettura. Ecco, la legge richiede che in questi casi sia indicato che ci sono, diciamo, pubblicità o anche inserzioni nell'ambito di quella trasmissione o di quel film. Testimonial è una cosa ancora più difficile. Per fare pubblicità delle imprese danno alle persone famose dei beni che sono riconoscibili a loro appartenenti. In questo caso c'è un testimonial, cioè un testimone che con la sua presenza fa apparire. Non c'è niente che vieti questo, però appunto bisogna fare attenzione che si può rasentare la pubblicità ingannevole e quindi anch'essa vietata. Autodisciplina. Vista la difficoltà di individuare i casi in cui c'è la pubblicità ingannevole o forme di concorrenza sleale, le stesse imprese di pubblicità si sono organizzate per disciplinarsi, cioè per fissare quando una certa pubblicità è ingannevole o è pericolosa e quindi da eliminare. Tutela per la concorrenza sleale, inibitore e risarcimento del danno. Per la concorrenza sleale, quando viene accertata dal giudice, c'è l'inibitore, cioè l'ordine per l'impresa che ha commesso quell'atto di ritirare quell'iniziativa e poi il risarcimento del danno, appunto, dimostrando che si è subito un danno. È difficile valutare il danno. Quale danno può aver ricevuto un'impresa che è stata soggetta alla concorrenza leale da altre imprese? Ecco, una forma per sollevare il problema del danno è quello di renderle, diciamo, noto l'atto di concorrenza leale con la pubblicazione della sentenza sui giornali. Spunti di riflessione. Quando la vendita è sotto costo? Facciamo un riepilogo degli spunti di riflessione. Perché si parla di antitrust? Come operano le esenzioni per categoria? Che cos'è l'esternalità delle imprese? Quando la vendita è sotto costo? Ecco, con questo abbiamo finito la lezione. Vi ringrazio dell'attenzione e vi ricordo che potete trovare materiali ed altre indicazioni sul sito dell'università. Un saluto a tutti voi.

Gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti e a tutte. In questa lezione ci occuperemo di elementi di teoria dei grafi. Gli argomenti che andremo a trattare sono elementi di teoria dei grafi e tipi di grafi, come si passa dalla matrice delle adiacenze alla matrice delle relazioni e anche quindi cosa significa matrice delle adiacenze, che cos'è un grafo pesato e i tipi di struttura di grafi e che cos'è un grafo regolare. Elementi di teoria dei grafi e tipi di grafi. Questo è fondamentale, avere elementi di questa disciplina, perché la maggior parte, se non tutti, i sistemi artificiali adattivi possono o debbono essere rappresentati tramite grafi. Una rete neurale non è altro che una topologia, cioè delle coppie ordinate di nodi con dei valori che connettono un nodo a ogni altro secondo specifiche proprietà. Proviamo quindi ad addentrarci in questo tipo di, corso elementare di teoria dei grafi, che non vuole essere altro che una breve e semplificata introduzione a un argomento che è molto più complesso. Diciamo innanzitutto, un grafo è un insieme di elementi, chiamati vertici o nodi o punti, legati insieme da archi o da spigoli. Un grafo G è una coppia VE. Vedete, G uguale VE. Stiamo dicendo, in altre parole, che un grafo non è altro che un insieme di nodi, chiamiamoli così per semplicità, possono essere chiamati anche vertici o punti, ma un insieme di nodi che sono connessi tra di loro da degli archi o degli spigoli. Vedremo dopo la differenza tra archi e spigoli. Comunque da legami, che possono essere di vario tipo. Ovviamente B, cioè che è il numero dei i vertici, deve essere una classe, primo, non vuota, cioè non può essere zero, ce ne deve essere almeno uno. Discreta, cioè va un certo numero intero di vertici, non può essere quattro vertici e mezzo, ma o quattro o cinque. E un insieme di elementi, questo insieme di elementi deve essere finito, cioè non può essere un grafo che ha un numero infinito di nodi, ma deve essere un finito, e questa classe finita di nodi sono i vertici del grafo. E invece è l'insieme di link, di legami del grafo, cioè una sottoclasse del prodotto cartesiano dei vertici, cioè quindi al massimo il numero degli spigoli e dei legami che connettono un nodo a ogni altro può essere V per V, cioè V quadro. Il grado o la valenza di un vertice è semplicemente dato dal numero di legami, okay, che contiene. Vedete qui nella figura un grafo generico. Questo grafo generico, vedete, indica dei vertici, sono quei tondini, quei punti blu che vedete distribuiti.

nel grafo, mentre i links, i legami, sono gli spigoli, i link che collegano un nodo a ogni altro. E come potete vedere, già in questo grafo si vede che ogni link è accompagnato da un numero. Questo numero è il peso col quale i due nodi in questione sono collegati. Ad esempio, se prendiamo questo nodo e questo nodo, vediamo che il loro legame è pesato con un valore che in questo caso è 0,90. Stiamo immaginando ovviamente che i valori dei pesi possano andare da 0 a 1 e quindi 0,90 è un legame abbastanza o molto forte. Allora, visto che abbiamo chiarito più o meno cos'è un grafo, cioè è un insieme di vertici e di spigoli, questo grafo è orientato, si dice orientato, se gli spigoli sono considerati come coppie ordinate di vertici. Cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che se il vertice VI e VK, ok, è legato da un spigolo diverso di quello del vertice VK-VI, allora il grafo è orientato. Cioè, in altre parole, stiamo dicendo che un grafo è orientato se la relazione tra il nodo A e il nodo B è diversa dalla relazione del nodo B col nodo A. Ok? È come se ci trovassimo di fronte a una possibilità, cioè esistono due piazze vicine e sono collegate però da due strade a senso unico. Da una strada che ha un percorso si va da A a B, però per tornare da B ad A si deve fare un'altra strada. Questi sono due legami indipendenti. In questo caso il grafo si dice orientato. Ovviamente il grafo VE è non orientato se gli spigoli di questo grafo sono considerati come coppie non ordinate di vertici. Cioè, in altre parole, se VI e VK sono legati nello stesso modo in cui sono legati VK e VI. Sempre all'interno della nostra metafora, se le due piazze sono collegate da un'unica strada a doppio senso, per cui la lunghezza la fai da A a B o da B a A, è la stessa, per cui è una sola strada. In questo caso il grafo si dice non orientato. Proviamo a vedere un grafo orientato. Vedete qui a sinistra che esistono quattro vertici che abbiamo nominato A, B, C e D, e poi esistono dei legami. Questi legami, come potete vedere, sono sempre orientati. Per esempio, da A a B si può andare, ma da B ad A non si arriva direttamente. Inoltre si dice che tra A e B il legame ha un peso, che poi vedremo che cosa significa, di tipo 7. Da B a C invece esistono addirittura due percorsi, le famose due strade a senso unico ciascuna. Con una si va da B a C ed è quella che ha il peso 9 e con l'altra, quella che va da C a B, si fa il percorso inverso che è pesato in questo caso con il valore 4. Questo è un grafo ordinato, come vedete, orientato anche, no? Perché vedete che ogni legame ha una freccia che indica la direzione, per cui in questo caso i legami si dicono normalmente archi. Questo secondo esempio ci mostra gli stessi nodi A, B, C e D, però con dei legami non orientati, per cui non è ordinato il grafo in certo senso, perché si può andare da A a B e da B a A con lo stesso legame, da B a C e da C a B sempre con lo stesso legame, con lo stesso spigolo. In questo caso il grafo è non orientato, ok? Quindi abbiamo visto due grafi con lo stesso numero di vertici. Nel primo caso,
questo a sinistra, un grafo orientato,

dove i legami sono indipendenti e hanno un ordine, per cui la relazione tra A e C è diversa dalla relazione tra C e A. Mentre nel grafo non orientato la relazione tra A e C è la stessa della relazione tra C e A. In due parole potremmo dire: il grafo è ordinato se la seguente equazione è rispettata, ed ecco qui la rappresentazione grafica, da Vi si va a Vk ma non si torna indietro. Nel secondo caso, vedete l'equazione, le coppie di due nodi, comunque li si percorrano, sono equivalenti e quindi il legame viene rappresentato tramite un spigolo unico senza freccia, cioè non orientato. Introduciamo adesso, dopo questa prima distinzione tra grafi orientati e non orientati, una seconda distinzione utile per la comprensione, diciamo, dei sistemi artificiali adattivi. Cioè, un grafo non orientato, quindi un grafo con connessioni, potremmo dire, simmetriche, un grafo non orientato è detto connesso per ciascuna coppia di vertici se esiste almeno un percorso P che lega Vi con Vk. È molto semplice in realtà. Guardiamo un grafo connesso. In questo piccolo schema vedete i nostri quattro vertici. Ora possiamo chiederci: esiste un nodo che non è percorribile, anche dal quale non si può arrivare anche a tutti gli altri? Ma prendiamolo a caso, B. Da B io posso arrivare ad A e a D. Da B posso arrivare anche a C, quindi da B io posso arrivare a ciascuno dei quattro nodi. Stesso discorso lo posso fare con A. Da A posso andare a B, a C e a D. Nel secondo grafo che vedete abbiamo sempre le stesse proprietà. Cioè io posso andare anche da A a C, passando prima per B, poi per D e infine per C. Quindi in questi due esempi i grafi sono connessi perché esiste sempre un percorso che da un nodo qualsiasi mi permette di visitare tutti gli altri nodi del grafo. È ovvio che non è sempre così. Ecco due esempi di grafi non connessi. Voi vedete i nostri quattro vertici A, B, C e D. Questa volta la proprietà di connessione completa vale per A, vale per B, vale per C, però in ciascuno di essi io non posso, da ciascuno di essi io non posso raggiungere D, che è isolato, e da D non mi posso muovere verso nessun altro degli altri nodi. In questo caso, siccome D è isolato, la proprietà che abbiamo descritto sopra non viene rispettata. Quindi il grafo è disconnesso o non connesso. Questo è un altro esempio per dimostrare che i modi per rappresentare grafi disconnessi sono veramente tanti. Qui abbiamo che A e B sono connessi tra loro, che C e D sono connessi tra loro, ma non è possibile passare dalla coppia DC alla coppia AB e viceversa. Quindi in questo caso i due grafi sono disconnessi. Terza distinzione fondamentale per il nostro ragionamento: grafi ciclici e aciclici. Quando è che un grafo è aciclico? In un grafo nel quale non ci sono cicli chiusi, cioè percorsi composti di archi che hanno l'inizio e la fine nello stesso nodo. Cosa stiamo dicendo? Guardiamo la figura acyclic graph qui e guardiamo questo grafo semplificato. Come vedete, qui si può raggiungere un nodo soltanto in un modo. Vedete? Ogni nodo è raggiungibile in un modo. Non è possibile avere dei circuiti. Qui vedete una rappresentazione un po' più complessa, ma dello stesso concetto. Vedete i nomi che

e sono sottolineati qui, questi li spiegheremo successivamente. Per il momento possiamo, come dire, tenerli in memoria e pronti a essere ripresi quando li affronteremo. Ma vedete che un grafo è aciclico se l'inizio e la fine dello stesso nodo, no, avvengono in un modo solo, cioè c'è un solo percorso. Guardiamo il grafo sulla destra adesso, questo qui semplificato. Vedete che sono gli stessi quattro vertici di prima, soltanto abbiamo creato una connessione tra V4 e V2. Beh, in questo caso è chiaro rilevare che il nodo V4 è raggiungibile sia da V3 che direttamente da V2, per cui non esiste un solo cammino per raggiungere V4. E lo stesso dicasi per il nodo V3 e lo stesso dicasi per il nodo V2. Questo, vedete, è un piccolo circuito. Questo circuito è di un'importanza fondamentale in teoria dei grafi, perché quando un grafo non è, o meglio, non è aciclico e quindi è ciclico, ovviamente ci sono delle conseguenze notevolissime. In questo caso, infatti, si parla di feedback. Immaginiamo una situazione molto, molto elementare. Immaginiamo che noi sappiamo che il nodo A causa il nodo B e che il nodo B causa il nodo C. E qui ci fermiamo. Ora, in una situazione del genere, noi abbiamo chiaramente un grafo aciclico, perché a ogni nodo si accede, si arriva soltanto tramite uno stesso percorso. Se dobbiamo dare una semantica a quello che abbiamo rappresentato, noi potremmo dire che è facile capire che se A causa B e B causa C, quando ho C vado a vedere il valore di B e quando ho B vado a vedere il valore di A, perché le cause sono dirette, è una catena di cause. Quindi in un grafo aciclico il conto dei rapporti causa ed effetto è piuttosto semplice. Ora immaginiamo la stessa situazione, soltanto che abbiamo che A causa B, B causa C, ma C causa A. Ecco, come vedete, in questo caso C, che era l'ultimo nodo del nostro percorso, ha un feedback, cioè ritorna su A. Anche l'interpretazione dei rapporti causa-effetto subisce un'alterazione notevole in termini di complessità. Perché se prima potevo dire, beh, quando ho C, questo C mi è causato da B, poi andrò a vedere quanto B è causato da A. Ma in questo secondo caso, quando io ho C, sì, mi vado a chiedere quanto, come dire, dipende da B. Però devo sapere anche che B dipende da A perché C stesso ha modificato, ha causato A. Quindi in C c'è parte di se stesso nell'aver causato A che ha causato B e che quindi ha causato C. Vedete che in questo caso, in questa catena circolare di causa-effetto, l'interpretazione è notevolmente più complessa. Ok? Bene. Abbiamo parlato di grafi orientati e non orientati, abbiamo parlato di grafi ciclici e aciclici. Adesso introduciamo un nuovo concetto, il concetto di albero e di foresta. Ok? Cos'è una foresta? Ovviamente non è una foresta fisica, una foresta è un grafo aciclico non connesso e non orientato. Quindi, come vedete nella figura qui a fianco, qui ci sono tre grafi, quattro grafi, scusate, separati. Ok? Quindi si tratta, se li vedo globalmente, come un grafo non connesso. Ma ciascuno di questi grafi non connessi, vedete, è aciclico, in quanto non presenta circuiti, non presenta feedback tra un nodo e l'altro, cioè esiste un solo percorso per arrivare a ognuno dei nodi. E inoltre non orientato, vedete che i legami, gli spigoli, non hanno frecce, per cui si può percorrere in un senso o nell'altro. Bene,

Una foresta è un grafo non connesso, aciclico e non irintato. Un albero. Un albero potremmo dire che è un po', potrebbe essere un elemento della foresta. Infatti si tratta di un grafo connesso, aciclico e non orientato. Guardiamo questa figura. Vedete che sembra un numero di nodi abbastanza notevole rispetto agli esempi che abbiamo portato fino adesso. E notate che però non esistono cicli, cioè ogni nodo è raggiungibile tramite un solo percorso, un unico percorso. Ok? Quindi, se ritorniamo alla figura superiore, quella della foresta, potremmo dire che una foresta è formata da alberi, che ovviamente tra loro non sono connessi, ma ogni albero al suo interno è connesso. Questi due concetti sono fondamentali. Mettiamola così allora, un grafo che contiene almeno un ciclo non può essere né una foresta né un albero. Proviamo a fare degli esempi. Guardate, questa era la foresta di prima, soltanto abbiamo aggiunto un legame. Aggiungendo questo legame, come vedete, a B, a C e a F si può aggiungere in diversi modi. Quindi esiste un ciclo, lo vedete in rosso. Questo significa che questi tre grafi, due sono alberi, uno è un grafo invece non ciclico, cioè non aciclico. Quindi l'insieme di questi tre grafi non è una foresta. Egualmente, guardate questo nuovo grafo qui, se eliminate questo legame rosso avete uno degli alberi che abbiamo visto prima. Ma se lo aggiungiamo come qui è aggiunto, ci rendiamo conto che il grafo è diventato immediatamente ciclico, cioè c'è un circuito, c'è un feedback. Vi ricordate l'esempio A che causa B, che causa C, che causa A? Bene, questo significa che F viene causata anche da se stessa tramite questo ciclo. Benissimo, in questo caso il grafo che vediamo non è più un albero. Allora, tiriamo le somme sul concetto di albero, di grafo ad albero. Un grafo ad albero è un grafo non orientato nel quale due vertici sono connessi da un singolo percorso. Noi potremmo aggiungere che non solo è non orientato, è anche aciclico, perché è detto nella definizione che tra due vertici esiste un solo percorso, ed è anche un grafo, come dire, connesso, cioè permette da ogni nodo, da ogni vertice, permette di raggiungere in qualche modo ogni altro vertice del grafo. Allora, dato un grafo VG, vedete, uguale VE, come un grafo non orientato, valgono le seguenti proprietà. G è un albero, se non è orientato, e se due vertici sono connessi da un singolo percorso. Una cosa interessante, pur avendo definito in maniera specifica che cos'è un grafo ad albero, la cosa interessante è che vedremo che a un grafo ad albero, che chiamiamo semplicemente albero, basta togliere un nodo e diventa deconnesso, sconnesso. Basta aggiungere, scusate, non un nodo, un vertice, basta aggiungere un legame e diventa, come dire, presenta un circuito e non è più un albero. Se invece basta togliere un legame e non è un grafo più connesso, cioè diventa deconnesso. Questo è interessante e ne vedremo degli esempi. Infatti, la terza proprietà è che G, per essere un albero, deve essere connesso, ma se un nodo G, se un legame G viene cancellato, allora G diventa deconnesso. Quindi, in definitiva, un grafo ad albero potremmo dire che il numero dei legami E è uguale al numero dei nodi meno 1, al numero dei vertici meno 1. E questo denota la cardinalità di un albero. Stessa faccenda perché il grafo è aciclico e quindi il numero
dei legami è sempre

uguale al numero dei vertici meno 1. Questo significa che basta aggiungere un legame e il grafo non è più aciclico, perché presenta un circuito. Nuova distinzione importante: quando un grafo è denso e quando è sparso. Ovviamente la parola denso e sparso si riferisce al numero di legami che connettono i nodi. Diciamo che un grafo è denso è un grafo con molti legami rispetto al numero dei vertici. Al contrario, un grafo è sparso quando presenta pochi legami tra i vertici. Adesso tentiamo di essere un po' più precisi. In generale, un grafo è sparso se il numero dei legami è dello stesso ordine di grandezza del numero dei vertici. Guardate questa figura. Vedete, qui abbiamo 5 nodi e ognuno è legato agli altri 4. Vedete? Potremmo dire che questo è il grado di ogni nodo, no? Il numero di legami che lo caratterizza. In questo caso è quasi il massimo, perché se escludiamo un legame che può avere ognuno con se stesso, questa situazione è quasi il massimo dei legami che esistono. E quindi diciamo che questo grafo è denso, perché il numero dei legami, come vedremo, è di un ordine di grandezza superiore al numero dei vertici, ed è completo, perché non è che posso aggiungere qualche altro legame tra questi vertici. Vedete, in questo caso diremo che l'ordine, cioè il numero dei legami, in questo caso è dello stesso ordine di magnitudo dell'uno dei vertici? No. Infatti noi diciamo che noi parliamo di densità del grafo come il rapporto tra il numero degli archi e il massimo numero possibile di archi che potrebbero esistere tra quei nodi. Per esempio, in un grafo non orientato, noi abbiamo questo rapporto alfa, che diciamo il doppio del numero degli archi diviso il semiquadrato del numero dei nodi. Questo n per n meno 1 e non n quadro è dovuto al fatto che con n quadro io sto includendo anche il legame che un nodo potrebbe avere con se stesso. Siccome in questa rappresentazione per grafo regolare non contempliamo questo caso, diciamo semplicemente che è n per n meno 1. Questo significa che è una sorta di semiquadrato. Ok? Questo rapporto ci dice quanto è denso quel grafo non orientato. Nel caso del grafo orientato, l'equazione cambia di poco. È il numero degli archi, immaginate che qui possiamo avere archi di entrata e di uscita per ogni nodo, diviso sempre il semiquadrato. Allora, la densità di un grafo è uguale a 1 se tutti i nodi sono connessi tra di loro. È quello che abbiamo visto l'istante precedente. In questo caso parliamo di una clique, che in italiano è traducibile come cricca, anche se non rende molto l'idea. Cioè è una situazione nella quale ogni nodo parla in maniera completa con ogni altro, è legato ad ogni altro. Quindi se ho n nodi, ogni nodo presenta n-1 legami. A questo punto poniamoci una domanda. Che cos'è un grafo aciclico? Adesso introduciamo un nuovo argomento, che è uno, la matrice delle adiacenze e la matrice delle relazioni. Con questi argomenti andiamo ad esplorare delle caratteristiche di un grafo, cioè come possiamo rappresentare sotto forma di matrice un grafo. Allora, la matrice delle adiacenze, la rappresentazione della matrice delle adiacenze. In un grafo non orientato, la matrice delle adiacenze è la relazione tra i vertici simmetrici.
definita in questo modo. Partiamo dal nostro esempio semplice ABCD. Questo è un grafo. La matrice delle adiacenze è un rapporto, vedete, tra V e W, dove V e W praticamente sono due nodi qualsiasi. In altre parole, io rappresento in questa matrice che vedete qua, con 1 quando tra i due nodi c'è un legame, c'è uno spigolo, ok? C'è una connessione. E metto 0 quando tra i due nodi in questione non c'è una connessione. È chiaro che per rappresentare un grafo di questo tipo ho bisogno di quella che chiamiamo matrice quadrata, cioè che abbia n colonne e n righe. In questo caso 4 colonne e 4 righe. Proviamo a leggere la prima riga. A è connesso con se stesso? Beh, no. Nel grafo che abbiamo rappresentato sulla sinistra, qui non c'è un'autoconnessione, per cui metto 0. Poi mi chiedo, A è connesso con B? Vado a controllare, sì, A è connesso con B, da questo legame, e quindi metto 1. A è connesso con C? Sì, è connesso anche con C. A è connesso con D? Sì, è connesso anche con D. Ed ecco qui che abbiamo riempito la prima riga delle adiacenze di A con gli altri nodi. Lo stesso ragionamento dobbiamo fare per B, C e D. Come vedete, in un grafo non orientato, questo calcolo è molto semplice. Questa matrice ci dà una fotografia digitale di come è fatto quel grafo, cioè di quali connessioni sono possibili e quali no. È chiaro che sono due rappresentazioni equivalenti, anche se la matrice delle adiacenze è una rappresentazione per molti di noi molto più comoda, anche perché possiamo dalla matrice delle adiacenze ricostruire perfettamente il tipo di grafo che vedete qui sulla parte sinistra. Data una matrice delle adiacenze, è sempre possibile ricostruire il grafo. Ovviamente, una matrice delle adiacenze posso anche rappresentarla attraverso le liste di adiacenze. È un altro modo di rappresentarlo e vale soltanto la pena di suggerirlo. In altre parole, io qui ho il mio grafo A, B, C e D, che era lo stesso di prima. La regola è che tra due nodi, V e W, e metto 1 quando quei due nodi sono direttamente connessi da un iges, cioè da un legame, e metto 0 quando non sono direttamente connessi. E allora posso scrivere le cose in questo modo. Da A, dove si va? Ma io posso dire che da A si va in B. Ma una volta andato in B, dove vado? Vado in C. E una volta in C, dove vado? Se seguite il grafo, vado in D. E poi mi fermo perché tornerei ad A. Ugualmente posso fare lo stesso discorso con B. Se parto da B, dove posso andare? Beh, posso andare in A. Poi da A posso andare in C. E poi a C mi fermo. E così via. Quindi posso rappresentare lo stesso grafo anche tramite una lista delle adiacenze. A questo punto riassumiamo i nostri concetti con una domanda e ci chiediamo: che cos'è un grafo sparso? E affrontiamo un nuovo argomento, i grafi pesati. Tenendo in mente che tutto quello che abbiamo esaminato fino adesso è in qualche modo implicito, lo daremo per scontato nel considerare i grafi pesati e che cosa essi sono. Un grafo pesato è un grafo nel quale i pesi sono stati associati tra loro, come dire, associati tra loro con un valore e ogni vertice può avere un valore. Quindi abbiamo che un grafo è pesato quando o i vertici hanno un valore, cioè un vertice può essere più o meno pesante, o quando i legami tra i vertici hanno un valore. Nel caso in cui un grafo è pesato sui vertici, il peso dei vertici è una funzione del tipo Vg è reale, quando R è l'insieme dei numeri reali. Quindi posso dare un valore
non intero necessariamente, un valore reale a ognuno dei vertici. Se volete, per facilità, possiamo rappresentare, visto che rappresentiamo con dei cerchietti ogni vertice, ogni nodo, possiamo dire che tanto il valore di quel vertice è grande, tanto più il cerchio avrà un raggio grande, tanto più il valore è piccolo, tanto più il cerchio

Ecco qui un esempio in cui vediamo un grafo che è pesato sia sui vertici che sui legami. Proviamo a osservarlo, anche se ci sembra il grafo complicato. Innanzitutto, ad occhio, possiamo vedere che si tratta di un grafo connesso. Possiamo vedere che si tratta di un grafo aciclico, in quanto vedete i legami non sono orientati, e possiamo vedere. E non è orientata ed è aciclico in quanto non c'è nessun feedback. Vedete? A un nodo si arriva soltanto tramite un solo percorso. Una volta visto questo, possiamo vedere che un cerchio, un nodo, è tanto più grande quanto più il peso che lo definisce è un valore grande. E vedete che in questo caso esistono vertici grandi e vertici più piccoli. Secondo, andiamo a analizzare questi numeretti in rosso che compaiono vicino ai legami e potete vedere che ogni legame è caratterizzato da un valore. Questo valore associato al legame ci dice quanto questo nodo che sto indicando è connesso in maniera stretta a questo nodo. Dal legame presente sappiamo che sono direttamente connessi. Tramite questo numero sappiamo non solo che sono connessi, ma quanto sono connessi. Un grafo pesato sugli spigoli è un grafo che presenta un valore per ognuna delle connessioni presenti. Proviamo a riassumere adesso questo passaggio. Noi abbiamo spiegato come un grafo era rappresentabile in maniera semplice tramite la matrice delle adiacenze. Quando c'è la relazione metto 1, quando la relazione diretta tra i due nodi non c'è metto 0. E qui avete una matrice quadrata che rappresenta perfettamente il grafo che vedete qui sulla sinistra. Perfettamente, fino a un certo punto. Qui mi dice soltanto se il legame c'è o non c'è tra due nodi. Non mi dice quanto pesa questo legame, mentre nel grafo che state osservando ogni legame ha un valore numerico, in questo caso un intero, ma potrebbe essere un reale qualsiasi. In questa rappresentazione, cioè in quella della matrice delle adiacenze, beh, non c'è definito quanto è forte questo legame. E quindi noi ricorriamo a una seconda matrice chiamata matrice delle relazioni, ed è questa qui. Come vedete, nella matrice delle relazioni io al posto dell'1 che avevo nella matrice delle adiacenze, c'ho il numero, il valore col quale quei due nodi sono connessi. Per cui questo mi permette di capire, è vero che A è connesso con B, con C e con D, ma A è connesso molto con B, mediamente con C, poco con D. E stesso ragionamento posso fare per gli altri nodi, leggendo riga dopo riga. Quindi la matrice delle relazioni mi aggiunge delle informazioni alla matrice delle adiacenze, specificandomi anche quando i due nodi sono connessi, con quanta forza sono connessi. Chiamiamo questo grafo pesato. Quindi il grafo è generato da una matrice quadrata di valori. Allora, questa matrice delle relazioni che noi chiamiamo semplicemente D-matrix, data matrix, matrice dei dati, matrice delle relazioni, è sempre una matrice K per K, dove K è il numero di nodi o di vertici. Vedete? In questo esempio vedete V1, V2, VK e V1, V2, VK. Qui stiamo riassumendo e dicendo, guardate, l'entità o vertici sono V1, V2 e VK, sia sulle righe che sulle colonne. Questo X11 è il valore della relazione che esiste tra V1 e se stesso, che nel caso che abbiamo esaminato era 0, mentre questo valore qua mi dice, questo cella qui, X12, mi dice il valore con la quale è connesso, se è connesso, V1 con V2. Se non sono connessi, questo sarà 0. Se sono connessi, sarà un numero.

Domanda finale, che cos'è una foresta? Qualche slide precedente. Adesso vediamo, dopo quello che abbiamo visto e tutte le distinzioni che abbiamo presentato, di capire la struttura dei tipi di grafo e quando è che un grafo è regolare. Lo abbiamo già definito, ma vogliamo approfondirlo. Allora, tipi di struttura di grafo. Allora, innanzitutto i casi estremi. Ecco, a sinistra vedete una click, cioè un grafo regolare, dove ogni vertice è connesso a ogni altro. In questo caso si tratta di 6 vertici e ognuno è connesso con gli altri 5, come vedete. Cioè non posso aggiungere nessuna connessione. Se io qui vado a fare il rapporto che vi dicevo, no? Ottengo, quanto è denso questo grafo, ottengo il valore 1, perché il numero degli archi diviso il semiquadrato dei vertici mi dà 1. Ok? Benissimo. Benissimo. Dalla parte opposta, come caso estremo, ho la catena, che come vedete è un tipo particolare di albero, infatti, ovviamente, è non orientato, è tutto connesso, e non presenta cicli, ma è un tipo di albero estremo. In altre parole, per rendere l'idea perché questi due casi sono estremi, è perché se nel primo caso, quello della click, io cancello casualmente un legame, beh, insomma, ogni nodo rimane in qualche modo connesso con ogni altro, ci arriva in altro modo, non ci arriva più in maniera diretta, al uno di loro, quella a cui ho cancellato il legame diretto, ma ci arriva in maniera, potremmo dire, triangolata, come a biliardo quando si gioca di sponda. Quindi il grafo è robusto, un grafo regolare è un grafo robusto, è un grafo in qualche modo, potremmo dire, ridondante, cioè che presenta la possibilità di resistere a delle perturbazioni. Nel caso opposto, quello della catena, invece, abbiamo che se io tolgo un legame a caso in questi presenti, che non a caso sono, se questi sono 6, questi sono 6 meno 1, 5 legami, se ne tolgo uno a caso, la catena invece risulta interrotta, cioè il grafo diventa subito deconnesso. Questi sono due casi estremi, ovviamente, di tipo di grafo. In mezzo possiamo avere questi casi, ma è una varietà estremamente ampia di possibilità. Quella che viene chiamata la stella, cioè vedete che c'è, è un albero, perché non presenta cicli, è connesso e non orientato. C'è un nodo al centro che è connesso con ben 5 nodi periferici. Oppure c'è questo tipo di albero, vedete, che è una forma intermedia, e questo invece che è non è più un albero, ma è un grafo che chiamiamo ring, perché vedete è un circuito particolare. Ecco, questo per dire che i grafi possono essere di vari tipi e di varie strutture. Adesso proviamo a vedere più concretamente, usando un programma, quello che abbiamo fino adesso enunciato. Chiamiamo un programma che ci permette, vedete, di creare dei grafi. E adesso chiedo al programma di crearmi un albero con 10 nodi. Ovviamente lo farà in maniera casuale, ma mi interessa. Eccolo qui. Vedete, qui c'è la matrice delle adiacenze, dove vedete il punto è come se ci fosse lo zero. E qui c'è la rappresentazione, cioè non è una rappresentazione ottimizzata, è soltanto per far vedere i legami. Potete vedere che è un albero, nel senso che ogni nodo è raggiungibile soltanto tramite un percorso. Non esistono feedback, non esistono circuiti, quindi è aciclico. Spiegheremo successivamente questi numeretti che vedete qui e che per il momento dobbiamo ignorare. Quello che volevo far notare invece è che cosa succede se io cancello uno di questi legami, uno soltanto. Qui so che siccome ho 10 nodi, devo avere 9 legami, cioè il numero dei legami
deve essere uguale a 9. Adesso io voglio cancellare il legame tra 1 e 2. Allora vado qui e dico tra 1 e 2, niente. Come vedete non c'è più legame tra 1 e 2. A questo punto potete rendervi conto che io ho due grafi separati, non connessi. Il grafo globale non è connesso, cioè da 2 vado a 4, da 4 vado a 7, da 7 vado a 9 e poi mi fermo. Ma non posso andare altrove perché c'è un altro grafo. Immaginiamo da qui, anzi da qui, da 1 vado a 3, poi posso andare sia a 5 che a 6, poi da 5 posso andare a 8 e da 8 a 10. I due grafi sono separati, non posso passare, fate conto, da 8 a 2. Quindi è stato sufficiente rimuovere a caso un link, un legame, perché il grafo connesso diventasse non connesso. Adesso lo rimettiamo. Ed ecco qui abbiamo di nuovo il nostro albero. Adesso proviamo ad aggiungere un legame qualsiasi, che ne so, tra 6 e 7. Andiamo qui, andiamo a 6 e aggiungiamo. Eccolo qui. Come vedete adesso il grafo non è più un albero, perché io ho aggiunto una relazione tra, vedete, adesso c'è un circuito, per cui come vedete questo nodo posso raggiungerlo con questo percorso o con quest'altro, vedete? Per cui esistono praticamente dei circuiti che io ho creato aggiungendo semplicemente il nodo tra 6 e 7. Per cui eccolo qui. Vedete? 7 è raggiungibile in più modi. Questo per far vedere dal punto di vista pratico delle cose. Possiamo anche chiedergli di crearci una catena. Ecco, qui vedete una catena. Vedete che ogni grafo, ogni nodo è connesso a un altro e non esistono circuiti. Per trasformarlo da albero, perché la catena è un tipo estremo di albero, in un altro tipo di grafo che è ciclico, mi basta creare una connessione tra il 10 e l'1, per esempio. Non solo, ma anche posso crearla dove voglio. Tra il 10 e 1 vedrete che risulterà evidente. Io adesso, ecco, ho creato una connessione ed ecco qui. E ho quello che chiamavamo ring negli esempi che vedevamo. Però questo grafo non è più un albero, ma è un circuito. Benissimo. A questo punto, diciamo che un grafo è detto regolare se tutti i vertici hanno lo stesso grado ed è, oltre che regolare, ricordo io, completo, se ogni vertice è connesso a ogni altro vertice. Quindi sono due livelli. Io posso avere anche un grafo che ha quattro nodi e ognuno ha tre connessioni. In quel caso è regolare e completo, ma posso avere sempre un grafo con quattro nodi, ciascuno dei quali ha due connessioni. In quel caso è regolare, ma non è completo. E secondo, possiamo anche stabilire quanto è regolare. In questo esempio che ho fatto, K sarà 2, perché ogni nodo presenta due connessioni, nell'altro era K uguale a 3 e via dicendo. Ovviamente posso anche calcolare la distribuzione di probabilità K, che è una funzione che esprime la probabilità che se seleziono un nodo a caso, questi abbia K archi. Faccio un esempio molto banale. Se io prendo un grafo regolare e completo di quattro nodi, so che ogni nodo è connesso a altri tre. Per cui se dico, ok, prendo un nodo a caso e la probabilità che mi esca un nodo che ha tre è 1, perché tutti i nodi hanno tre connessioni. Questo non è vero se il grafo non è regolare. Quindi ci chiediamo, che cos'è un grafo regolare? Proviamo a riassumere in alcune domande tutto quello che abbiamo visto, che sono diversi concetti, le domande ne rappresentano solo alcuni. Che cos'è un grafo aciclico?

Che cosa è un grafo sparso? Cos'è una foresta? E che cos'è un grafo regolare? Grazie per l'attenzione. Vi ricordo che il materiale di questa lezione lo potete consultare sul sito dell'Ateneo.

0: International Telematic University Uninettuno. A model of excellence at global level. Log on to www.uninettunouniversity.net, the space where brilliant minds meet. Choose the best to build your future successfully. Enroll at Uninettuno University.
1: Socrate SCI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uninettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con...
2: Saggio a Socrate, il filosofo, che credeva nella ricerca critica della conoscenza e nella forza del dialogo. Come facevo un tempo con i miei discepoli nell'Atene antica, ora sono qui per accompagnarvi nell'apprendimento, invitandovi a esplorare, riflettere e indagare. Non solo rispondo alle vostre domande, vi incoraggio a porne di nuove e a considerare sempre il valore del pensiero critico. Ogni risposta che vi fornisco trae origine dalle risorse del cyberspazio didattico ufficiale di Uninettuno. Integrato nella piattaforma dell'università, accedo a contenuti digitalizzati e verificati dal corpo docente per garantire che possiate apprendere in modo rigoroso e consapevole. Ad ogni risposta includo le fonti esatte, in modo che possiate verificare e approfondire, acquisendo una conoscenza che non è solo sicura, ma anche trasparente e affidabile. Non mi limito a darvi risposte, ma stimolo la vostra curiosità e la vostra riflessione. Come Socrate, credo che la vera conoscenza non possa essere semplicemente trasferita. È qualcosa che si scopre e si costruisce nel tempo, con pazienza e dedizione. Il mio scopo è quello di incoraggiarvi ad indagare e a trovare le vostre risposte, portandovi a riflettere attraverso un dialogo aperto e rispettoso. Così, ogni interazione non è solo una risposta, ma un punto di partenza per nuove domande, per un apprendimento che si sviluppa in profondità. Non impongo verità, né pretendo di essere una fonte assoluta. Sono qui per fornirvi gli strumenti di cui avete bisogno per comprendere, analizzare e costruire il vostro sapere. Le mie risposte non sono mai definitive, perché ogni argomento può essere esplorato ulteriormente e io sono qui per accompagnarvi in questo cammino. Il valore del sapere di non sapere è uno degli insegnamenti più preziosi che posso offrirvi. Accettare che la conoscenza è sempre un viaggio, una scoperta continua che arricchisce e apre la mente.
1: Uninettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
3: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenute a questa lezione del corso. L'argomento è reti neuronali feed forward, due esempi. I due argomenti, il primo branzino o salmone, il secondo riconoscere i numeri scritti in corsivo. Partiamo dal primo argomento, branzino o salmone stasera a cena. Daremo un esempio concreto di come si può e si deve progettare un'applicazione di rete neuronale per risolvere un problema concreto. In questo caso scegliere attraverso le caratteristiche determinate da una telecamera che inquadra dei pesci se il pesce è un branzino o un salmone. Stiamo praticamente lavorando con un classificatore binario. Vogliamo classificare autonomamente salmoni o branzini e nel caso di errore preferire classificare un branzino per salmone e non viceversa. Questo problema sorge nelle industrie di trasformazione del pesce. Generalmente il pescato viene gettato, mischiato, su un nastro trasportatore e questo nastro convoglia il pesce in una zona dove c'è una telecamera. La telecamera inquadra il pesce e in qualche modo con degli algoritmi sul PC vengono estratte le caratteristiche principali del pesce e in base a un riconoscimento automatico del fatto che il pesce è un branzino o salmone, un braccio robotico separa branzino o salmone su due nastri separati che poi proseguono nella catena di trasformazione. Diciamo, quello che mostreremo un po' sono le regole, la metodologia base per progettare questo tipo di classificatore binario. Ora, è chiaro che in ogni analisi c'è bisogno di un preprocessamento. Preprocessamento significa modificare i dati in ingresso per semplificare le operazioni successive senza perdere informazioni rilevanti. In particolare questo significa rimozione del rumore, segmentazione degli elementi, la segmentazione può essere spaziale da una foto o temporale, e trasformare dello spazio dei colori è un tipo di trasformazione che si fa spesso e in questo caso è cruciale, come vedremo. Ora, in uno spazio ideale delle caratteristiche di tutti i pesci, diciamo, le due classi, branzino e salmone, sono ben separate. Diciamo, se io considero tutto ciò che può definirmi un branzino o tutto ciò che può definirmi identificare un branzino, un salmone, è difficile che queste due classi abbiano valori di una determinata caratteristica che si overlappano. E quindi le popolazioni dei salmoni e dei branzini sono distinte. Allora, definiremo caratteristica, ogni variabile descrittiva è definita da qualche caratteristica del pesce. Molte caratteristiche non sono facilmente misurabili o non sono misurabili tout court. In una situazione reale siamo in un caso diverso. Quando scegliamo un insieme di possibili caratteristiche, stiamo riducendo lo spazio, la dimensionalità dello spazio. Questo è necessario per portare a termine l'operazione di classificazione salmone e branzino nel minor tempo possibile. Meno caratteristiche da analizzare significa più rapidità di calcolo. Per cui, dallo spazio astratto di tutte le possibili caratteristiche, noi ne sceglieremo una, due o tre a seconda delle necessità.

necessità e definiremo uno spazio nuovo delle caratteristiche del pesce, dove le caratteristiche di salmone e branzino si possono anche sovrapporre. Vedremo fra molto breve qual è la situazione reale. Allora, qui c'è una definizione di caratteristica marginale. Allora, una caratteristica, vedremo fra breve che per esempio la principale è la lunghezza del pesce, è di fatto definita da una distribuzione di lunghezze, cioè il numero di pesci nel mio campione che hanno lunghezza fra 14 e 15 centimetri, poi il numero di pesci che hanno lunghezza fra 15 e 16 e così via. Generalmente queste distribuzioni sono delle curve che hanno un picco sul valore più probabile della lunghezza del pesce in esame e una grandezza, una larghezza che può essere più o meno stretta a seconda della variabilità della caratteristica marginale che sto scegliendo e del pesce in esame. Potrebbe darsi che i salmoni intorno alla lunghezza media si distribuiscono in maniera più stretta e il branzino in maniera un po' più ampia. Quindi diciamo in qualche modo lavoreremo definendo delle caratteristiche marginali, torno a dire una, due o tre o più, e confrontando queste caratteristiche marginali fra le due specie che voglio classificare. Possiamo pensare ad ogni singola caratteristica come una singola distribuzione marginale nello spazio. Questo chiaramente segue da quello che dicevamo. In altre parole, una proiezione in uno spazio a singola dimensione, cioè una caratteristica marginale rappresenta la proiezione di tutto lo spazio possibile delle caratteristiche marginali scelte in una dimensione fissata. Facciamo un esempio. Dobbiamo quindi costruire un modello, scegliere le caratteristiche marginali sul salmone, sulla classe del salmone e del branzino. Un modello è una rappresentazione approssimata di un fenomeno da delle caratteristiche selezionate. Qui per esempio ho scelto due caratteristiche marginali. In base a queste due caratteristiche marginali costruisco un modello dello spazio generale ideale dei pesci. Allora, partiamo. Selezionare le caratteristiche. Un esperto della fabbrica indica la lunghezza come la migliore caratteristica per caratterizzare salmone o branzino. Pur fidandoci, noi raccogliamo i dati per analizzare la caratteristica lunghezza e da un'analisi vediamo che la lunghezza del branzino, seppur mediamente più alta la lunghezza media di quella del salmone, in realtà non supera sempre la lunghezza del salmone. Cioè qui abbiamo la distribuzione su un campione di circa 200 pesci fra salmone e branzino. Allora in rosso c'è il branzino, è chiaramente una distribuzione, quindi c'è il numero di branzini o salmone che hanno lunghezza fra 5 e 6 e così via. Vedete che i due picchi, quelli dove c'è una probabilità maggiore di trovare i salmoni e quella dei branzini, sono abbastanza separati. Quindi è vero che mediamente un branzino è più lungo di un salmone, ma se io per esempio metto come linea di separazione come confine decisionale, poi vedremo una definizione rigorosa, essere qui a 11 centimetri, vedete che trovo un bel numero di branzini più che hanno una lunghezza minore di 11 e un numero maggiore di salmoni che hanno lunghezza maggiore di 11 centimetri. Quindi
se io mi uso solo questa caratteristica marginale per separare salmoni e branzini, l'errore di prendere un salmone per branzino o un branzino per salmone è abbastanza elevato, cioè la somma di queste due aree, diciamo così, è di qualche decina di unità. Essendo il campione totale intorno a qualche centinaia di unità, stiamo parlando di un errore che è del 10-15%, quindi diciamo potrebbe essere, anzi sicuramente non è accettabile per questo, questo problema. Quindi o cambio caratteristica marginale per descrivere i due, oppure provo a vedere se unendo diverse caratteristiche marginali la situazione migliora. Ora, una seconda caratteristica è la luminosità del pesce. Significa il colore, cioè il salmone è più rosso, il branzino è più argentato, quindi diciamo se la telecamera in qualche modo riesce a darmi un indice di questa differenza di errore e questa estrazione è stata fatta, possiamo vedere qual è la distribuzione della luminosità del salmone, che vedete essere questa, e della luminosità del branzino. Ora, mediamente il branzino è più luminoso del salmone, ma qui la demarcazione fra salmone e branzino, prendendo come confine decisionale circa 5-3, è migliore, perché io ho solo 3-5 casi di salmone che hanno una luminosità superiore a quella di demarcazione e 7 casi di branzino che hanno una luminosità minore. Quindi se scegliessi solo questa caratteristica marginale per separare branzino e salmone, sarei in una condizione molto migliore di quella illustrata prima. Ma se le usassi tutte e due? E qui ottengo chiaramente una migliore separazione fra le classi. Allora, supponiamo di usarle tutte e due. Quello che prima facevo vedere con una distribuzione della caratteristica, adesso è un piano in cui metto in X la lucentezza, la luminosità, e in Y la lunghezza del pesce. Ogni punto è un elemento, un pesce del mio campione. Allora, vedete, se io tiro questa linea di separazione, che è una linea nello spazio lunghezza-luminosità, commetto 3 errori di classificazione nel branzino, cioè questi 3 branzini sono nella zona che è definita come salmone, e questi 1, 2, 3, 4 e 5 errori di classificazione per il salmone, che non è male. Diciamo, rispetto all'uso solo della luminosità, miglioro l'errore di classificazione, di poche unità, ma lo miglioro. Chiaramente due caratteristiche separano le due classi molto meglio di una. Il punto è la maledizione della complessità. Chiaramente uno si fa delle domande chiavi. Quante caratteristiche sono necessarie? Come sappiamo in anticipo quali funzioneranno meglio? Cosa succede quando c'è una ridondanza a correlazione fra alcune caratteristiche marginali? Perché è chiaro, l'idea è che se aumento il numero di caratteristiche marginali con cui descrivo il fenomeno, dovrebbe migliorare la mia classificazione. Questo è vero. Però c'è il problema di decidere quale scegliere quando non c'è qualche conoscenza pregressa che mi dà un'indicazione, o quando la caratteristica è abbastanza palese. Se uno guarda la luminosità del salmone, il colore del salmone e del branzino, è palese che è una buona caratteristica
di separazione. In altri casi non è così palese e devo costruire

dei modelli, avere delle idee per sapere quali sono le migliori. E poi c'è l'ultimo problema che è abbastanza significativo, che non è evidente se due caratteristiche usate in realtà sono fortemente correlate e quindi, diciamo, in qualche modo penso di stare a usare più caratteristiche, ma di fatto la dimensionalità è quella, è pari a quella precedente, perché se due caratteristiche sono correlate funziona come uno. Quindi diciamo, e poi c'è l'aspetto computazionale, più caratteristiche determino, più ho tempo di computazione per avere una risposta mi necessita. Quindi questo vuol dire che devo diminuire la velocità del nastro trasportatore, perché devo dare il tempo al computer di decidere come classificare e al braccio robotico di prendere il pesce e metterlo sul nastro giusto. E tutto questo ha un costo in termini produttivi. Ora, definiamo il confine decisionale. Il confine decisionale è il sottospazio in cui la classificazione fra molteplici possibili risultati è uguale. O, al di fuori del confine decisionale, tutta la classificazione è inequivocabile. Allora, qui purtroppo vediamo degli esempi. Su un'unica caratteristica marginale, questa è la lunghezza, noi davamo come confine decisionale questo qua, x-star. Ora vedete, c'è una zona non molto ampia intorno al confine decisionale in cui ci sono degli errori di classificazione. Al di fuori di questa zona la classificazione è univoca. Cioè, chiaramente questo dipende dal campione. Ma siccome aumentando il numero di pesci che uso per studiare la dimostrazione, mi aspetto che queste curve diventino semplicemente più smooth, allora è chiaro che queste due zone, per x inferiore a 4 più o meno e per x superiore a 7, sono zone in cui la classificazione è certa. Lo stesso si può fare se guardo il problema nelle due caratteristiche selezionate. Questo confine decisionale mi fa un errore di 3 branzini e 5 salmoni. Se vado al di fuori di questi due bordi, la classificazione è perfetta. Il punto è che chiaramente devo scegliere, quindi c'è quello che si chiama dilemma del bias e varianza. Il confine decisionale dipende dal fatto che, una volta fissate le caratteristiche disponibili, la complessità del problema e del classificatore, i confini decisionali varieranno in complessità. Qui ho un confine decisionale che è una retta nello spazio lunghezza pesci, luminosità pesci. Qui il confine decisionale è una curva, quindi un polinomio di ordine superiore a 1, e diciamo in questa zona si vede poco, ma fidatevi, in questo grafico lo vedremo dopo che è un po' più grande, il numero di errori salmoni per branzini e branzini per salmoni è minore che nel caso del confine lineare. Qui il confine di separazione fa sì, questa curva qua, che non ci sia errore di classificazione, ma vedete che chiaramente qui siamo in una situazione in cui ci stiamo adattando troppo al dataset che stiamo studiando per capire come lavorato. In situazioni reali questo confine può generare molti errori decisionali. Diciamo, è il problema dell'overtrading o l'overfitting che abbiamo visto nel passato.
Confini decisionali semplici, lineari, possono non considerare l'andamento dei dati, cioè la varianza dei dati. Confini decisionali complessi possono concentrarsi sulle idiosincrasie dell'insieme dei dati di addestramento. Questo è il bias, il secondo, e la varianza, il primo. La questione centrale del problema è costruire classificatori che possono funzionare correttamente sui nuovi dati. Cioè, si ripete sempre lo stesso concetto sul generalizzare bene. Ora, c'è un punto, perché in realtà la scelta delle caratteristiche marginali per descrivere il fenomeno e fare il classificatore deve tener conto poi di altri aspetti. Cioè, le conseguenze della classificazione non hanno sempre lo stesso costo. Per esempio, è accettabile avere dei pezzi gustosi di salmone in scatole etichettate come branzino, ma il viceversa no. Questo per motivi di mercato. Dobbiamo quindi regolare le nostre decisioni, quindi i confini decisionali, per tener conto di questi costi variabili. Cioè, nel progetto del nostro classificatore non bastano le caratteristiche che usare e analizzare, studiare le caratteristiche marginali che mi permettono un'ottima separazione fra le due classi. Ma i confini, una volta trovati utilizzando le caratteristiche marginali, devono anche tener conto dei costi generali o delle scelte generali o le decisioni generali che io ho sul problema. Quindi il nostro obiettivo è stabilire un confine decisionale che minimizzi il costo complessivo. Questo è chiamato, questa scelta, questo è chiamato teoria delle decisioni. Per cui se tecnicamente la separazione migliore, cioè il numero di branzino o di salmoni sbagliati, la linea nel caso lineare è questa, per minimizzare i costi, cioè preferisco avere del branzino nelle scatole di salmone ma non viceversa, posso, una volta determinata la linea migliore di classificazione, spostare il confine fino a far sì che nessun branzino venga scambiato per salmone. E questo soddisfa i desiderata che io ho sul problema, che vengono per esempio da logiche di mercato e così via. Ora, siccome diciamo, volevo dare un esempio di applicazione di un caso particolare di cui abbiamo trattato gli aspetti generali di progetto, chiediamoci quale architettura è ottimale per risolvere questo problema. Ora, se siamo in caso in cui è accettabile un confine decisionale lineare, io mi trovo a dover dividere uno spazio bidimensionale di variabili che sono dei numeri reali, perché la larghezza e la lunghezza e la luminosità sono numeri reali continui, con una retta. Quindi viene naturale pensare a un neurone formale in cui gli input S1 e S2 sono dei numeri reali, S1 è la lunghezza e S2 è la luminosità, i pesi W1 e W2 sono reali e anche la soglia è reale. E quello che cerco di fare è minimizzare la funzione costo. Diciamo, in qualche modo io so, quando presento un branzino che l'uscita è branzino, vado a vedere che mi dice la rete, se mi sbaglia correggo con i procedimenti di backpropagation e così via. Di fatto, se andate a scrivere l'argomento della funzione di trasferimento, quello, vi ricordo, è una retta in questo spazio.

questa è la retta in cui S1 W1 S2 W1 meno θ uguale a 0. Una volta fissato W1, W2 e θ, questa è una retta univoca. Ora, questa architettura va bene se io trovo dal classificatore usando una funzione lineare. Posso cambiare architettura per implementare una curva di separazione migliore. Per esempio, abbiamo visto prima questa curva che separa le due zone in maniera nettamente migliore della retta. Ora, questa curva può essere approssimata, per esempio, lavorando con percentrone multiplo con un layer intermedio composto da tre neuroni. Qui sempre S1 è la lunghezza, S2 è la luminosità, lunghezza e luminosità sono dei numeri reali, quindi appartengono a R. Quello che succede è che ognuno dei tre neuroni del layer nascosto mi danno una separazione lineare nei due spazi. Quindi questa, per esempio, è la retta che ottimizza la risposta del neurone 1, questa è la retta che ottimizza la risposta del neurone 2 e questa è la retta che ottimizza la risposta del neurone 3 del layer nascosto. Quindi l'uscita in qualche modo rappresenta l'unione di queste tre rette. Vedete che è del tutto naturale pensare che se io aumento il numero di layer nello strato nascosto, aumento il numero di rette. E aumentando il numero di rette approssimo in maniera migliore, via via più migliore, la curva che separa Branzini con Salmone. Siamo arrivati allo spunto di riflessione di questo capitolo ed è questo. Una caratteristica marginale di una classe rappresenta la proiezione di uno spazio multidimensionale su un determinato piano? In un problema di classificazione binaria, i confini decisionali sono esclusivamente lineari? Passiamo al secondo argomento della lezione. Riconoscere i numeri scritti in corsivo. In questo argomento vorrei illustrarvi un altro esempio di applicazioni di reti neuronali che riguarda i numeri scritti a mano, il corsivo manuale. Ora, sapete che riconoscere i numeri stampati è abbastanza facile, o riconoscere lo scritto stampato in stampatello è abbastanza facile. Le reti neuronali hanno difficoltà o tutti i metodi di intelligenza hanno difficoltà di analisi dello scritto a mano, perché i modi di scrivere una lettera, una A, sono praticamente infiniti. In questo esempio prenderemo un dataset che è il BNIST dataset che è stato creato appositamente come dataset di studio e analisi per ottimizzare il riconoscimento delle cifre scritte a mano. È un dataset del NIST che è l'istituto americano che si occupa delle misure e degli standard, contiene 60.000 cifre scritte a mano per l'addestramento e 10.000. Tipicamente viene dato in questa maniera, qui c'è la classe 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e poi per ogni classe c'è un certo numero fino a 60.000 o 10.000 rivelazioni di cifre scritte a mano. Chiaramente questo per esempio è un 2, ci vuole un po' di fantasia, anche qui l'essere umano fa difficoltà a riconoscere che è un 2 e così via. Quindi l'idea è prendere questo dataset, costruire una rete neuronale e andare a vedere qual è l'efficienza della rete nel riconoscere i numeri scritti da me o da chiunque altro.

per dimensione e centrate su un'immagine a dimensione fissa. Essenzialmente in dettaglio ognuna di queste cifre è una matrice 28x28 ed è centrata su un bordo 20x20. Lo vediamo più in dettaglio qua. Ecco. Ogni numero è un'immagine quadrata di 28 pixel per lato con una color map, vedete qua, che evidenzia come le sfumature di grigio definiscono i contorni della cifra stessa. Dove è nero la cifra, l'informazione più netta, e dove è grigio una forma di sfumatura. Diciamo, questo è tipico per esempio quando uso un abiro o fotocopio delle lettere scritte a mano. Allora, le sfumature di grigio, i livelli di grigio sono, ogni pixel ha un valore compreso fra 0 e 2,55. E tali valori poi devono essere successivamente normalizzati per essere processati da una rete neuronale. Tipicamente quello che si fa, si divide per 256, quindi il valore numerico di ogni pixel è praticamente un numero compreso fra 0 o 1. È 0 quando il pixel vale 0, vale 1 quando il pixel è 256. 0 nella scala di grigi rappresenta il bianco, 1 il nero e tutto ciò che fra 0 e 1 è un grigio più o meno scuro. Se andiamo a vedere in dettaglio, qui è un po' piccola ma si vede, per esempio questo è il 3 che sto usando e questa è una matrice che rappresenta i valori del 3. Vedete che qui ho 200, 241, 288. Quindi queste sono le zone che corrispondono a queste zone nere del 3. I bordi, qui ho per esempio 1, è questo qua e così via. Quindi questo è il modo con cui io comunico alla macchina. Cioè, determino una matrice. Determino il valore del grigio che corrisponde allo scan visivo del numero e normalizzo e poi normalizzo questo numero fra 0 e 1. Ora giochiamo un po' con una dimostrazione online. Questa pagina viene linkata, è essenzialmente una rete neuronale di un tipo particolare convoluzionale che vi permette di vedere cosa accade quando scrivete un numero. Supponiamo, scriviamo questo, è un 1, ma lui, per me è un 1, ma lui lo riconosce come 7. A voler essere onesti sembra un 7. Se noi gli facciamo questi, rimane 7. Allora, cancelliamo, proviamo un'altra cosa, facciamo un 7 e lui, una volta che faccio la stanghetta, me lo riconosce come 8. Riproviamo senza stanghetta, vedete che è 7. Rifaccio la stanghetta, me lo riconosce come 8. Allora, proviamo con l'1 in questa maniera, così l'ha riconosciuto. Se io faccio un 6, fatto così, ma lui me lo riconosce come 6, ma notate che se io gli do un minimo di diciamo tratto dritto qui, lui comincia a dirmi con una certa probabilità che potrebbe essere un 5. È sicuramente come maggiore risposta 6 o 5. Se io gliel'aumento, lui praticamente dimentica il 6, questo è un 6 scritto male, e mi dice che è un 5. Allora, questo è tipico, chiaramente le risposte dipendono fortemente dalla qualità, dal numero e dall'architettura della rete usata, però alcune cose sono in comune. Allora, vediamo cosa succede, perché questo è interessante. Quando presento alla rete un 5, che è questo, e la rete lo riconosce perfettamente, ho un 6. Fatto così. E la rete me lo riconosce come 5.

Allora, andiamo a vedere se poi accedete al sito. Allora, questo qua, questi tre elementi qua sono tre stati interni della rete stessa. Questo è l'input, questa è l'uscita del primo stato, questa è l'uscita del secondo stato, questa è l'uscita del terzo stato, dove si fa ancora un'analisi bidimensionale dell'immagine in qualche modo. Già osservate guardandoli che fra primo, secondo e terzo c'è una progressiva riduzione della finezza, della rete e un tentativo da parte del sistema di estrarre le caratteristiche principali. Vedete questi due punti qua, cioè la rete a questo livello ritiene che la caratteristica principale di questa lettera sia questa. Questa e questa, cioè tre linee che sembrano essere parallele, un po' si vede anche qui. Allora, se tornando su io cancello e faccio un 5 e la rete lo riconosce perfettamente, se vado a vedere quelle due caselle qua, vedete che adesso qui sono nette le tre linee orizzontali. Quindi la rete sta imparando che per riconoscere il 5 deve riconoscere tre linee orizzontali. Se però, visto che il numero di pixel è piuttosto limitato, un 6 genera questo primo trattino, genera la prima riga. Eccolo qua, questo la seconda e questa la terza, questo qua la terza, indipendentemente dal fatto che qui è chiuso o meno, lui riconosce le tre, la caratteristica fondamentale del 5 e me lo classifica come 5. Quindi come posso ottenere il 6? Beh, banalmente così, non dando alla rete, scusate, ecco, non dando alla rete la possibilità di capire questo gradino, oppure così. Cioè, parto in obliquo, ma con linea retta. Cosa succede se io gli accentuo la caratteristica, la linea orizzontale qua? Vedete che rapidamente, basta poco, lui torna al 5. Vedete, l'ho modificato di poco. D'altronde, vediamo che se io gli do una cosa così, quindi la presenza di due o un loop, lui sta un po' in confusione perché poi alla fine decide che è uno zero, perché valuta questo loop che sembra chiuso maggiore e predominante su questo, ma mi dà anche una risposta con 8. E una piccola probabilità che sia un 2. Se io gli accentuo questo, continua con 0, se io lo chiudo, continua con 0. Cioè questa caratteristica a lui non è sufficiente, a lei, alla rete, non è sufficiente per definire l'8. Se invece faccio questo, per esempio, vediamo, qui lui è in grado di darmi l'8, perché secondo lui, andiamo a vedere i due point, l'otto è caratterizzato, erano questi due, vedete, da le tre linee con deboli due caratteristiche verticali. Non serve, cioè se chiudo praticamente l'otto, aumenta solo la probabilità. Quindi, in qualche modo, vedete che una rete tenta di caratterizzare nel suo spazio interno i numeri con poche caratteristiche. Ora, quello che noi abbiamo fatto per il salmone e il branzino, cioè definire noi le caratteristiche, è stato possibile perché alcune caratteristiche per un problema come separare un salmone dal branzino erano autoevidenti. Nel caso delle scritte, dei numeri scritti a mano, questa autoevidenza non c'è. Quindi quel che ci

serve è operare, far operare a dei layer della rete l'operazione di estrazione delle caratteristiche. Ma questa operazione, come avete visto, può portare a degli errori. Perché? Perché di fondo, nel momento in cui io scrivo dei numeri, un certo overlap con gli altri, cioè fra uno 0 e un 8, l'overlap

Capito? Quindi, diciamo, nel momento in cui uno si mette in un problema come questo, in cui è difficile estrarre le caratteristiche e soprattutto le caratteristiche possono, diciamo, che discriminano due classi, possono essere molto difficili da individuare, c'è un'ampia possibilità di errore in qualche modo. Quindi quel che abbiamo visto fare nell'esempio online è questo. Io do il mio numero originale in input, lo faccio attraversare a diversi layer computazionali neuronali e come classificazione finale lo faccio, indico il numero che esso rappresenta. Quindi in uscita ho 10 neuroni, sempre tipicamente. Le dimensioni di questi layer e l'architettura dipende dalle scelte fatte sul tipo di rete neuronale che voglio usare, lo vedremo in dettaglio. Ma tipicamente il processo è quello. I neuroni dei layer nascosti estraggono le caratteristiche del numero, riducendole man mano che si va in prossimità. Quello che vi indicavo nell'esempio online è questo. Do 4. Il primo layer estrae le caratteristiche sul numero stesso, vedete? Questo qua è caratterizzato essenzialmente da due linee parallele con una separazione. Questo prende la continuità, questo prende le linee orizzontali, i tratti orizzontali, questo prende i tratti verticali essenzialmente. Man mano che vado in profondità, raggruppo l'informazione e la caratteristica diventa più macroscopica. Fino ad essere minima nell'ultimo layer nascosto, ed è il calcolo, la computazione su queste caratteristiche che poi mi portano a classificare. Ok? È vero che ogni errore di estrazione di caratteristiche o confusione, perché poi più che errore è che a un certo punto la macchina confonde due numeri. D'altronde è evidente che molte volte anche il nostro cervello, noi abbiamo difficoltà a riconoscere fra due numeri quando sono troppo simili o quando la grafia non è troppo netta. Generalmente quando si scrive, scrivere come un medico, perché le ricette mediche non si leggono, sono non leggibili. L'addestramento qui è supervisionato, nettamente supervisionato. Io prendo i miei elementi del dataset, che sono questi, e gli dico questo è un 7, questo è un 3, questo è un 4, questo è un 6, questo è un 1. Uso i 60.000 elementi che mi sono forniti per addestrare e poi valido il dataset su 10.000. Ora, quale architettura usare? Allora, qui dipende da cosa vogliamo fare. La prima cosa è trasformare l'input, perché la partenza è una matrice 28x28. Io, se voglio usare un percentrone, devo usare un vettore che è 784. Questo sembra difficile, ma non è nient'altro che un cambio lessicografico, cioè invece di considerare la matrice, io mi costruisco il vettore partendo dal primo elemento, l'1, andando verso il basso fino all'elemento 10, poi tornando indietro, prendere il primo elemento della seconda colonna, che è il 21, fino all'elemento, scusate, che è l'11, fino all'elemento 20, poi l'elemento 21 e così via. Vedete che, diciamo, questa colonna, che ha un solo nero, parte dall'elemento 21 e al quarto elemento, 22, 23, 24, mi rappresenta il valore nero, che in questo caso sarebbe 256. Per semplicità, qui non sono indicate le sfumature di grigio. Quindi l'informazione che qui è in forma matriciale XY, qui è data in forma vettoriale. L'1, che qui è riconoscibile, vedete, viene tradotto in questi elementi neri,

dove è difficile da questo vettore riconoscere l'uno, però per la macchina dare questo o dare questo è esattamente la stessa cosa. Siccome per esempio se voglio usare un percettrone multiplo, viene naturale definire un layer di input di 784 neuroni, la trasformazione dell'input che vi ho fatto vedere è di fatto necessaria. Quindi posso decidere di avere il percettrone input con un layer di input e di un percettrone multiplo con un layer di input molto grande, 784 neuroni, un layer nascosto di 128 e un layer di output di 10. Quindi presento alla rete l'input in forma vettoriale. I neuroni nascosti tentano di estrarre le caratteristiche del numero e i neuroni di output seguono semplicemente la classificazione in base decimale. Ora, qui avrei potuto pure eseguire una strategia diversa, adottare una strategia diversa. Invece di avere 10 classi di output, 0, 1, 2 e 3, potevo sfruttare solo due neuroni per avere una classificazione binaria, scusate, non due ma O a 4, perché 2 alla 4 fa 16, quindi una classificazione con 4 neuroni di out mi dà 16 classi, di cui uso le prime 10. Ora, il punto è che se uso 4 neuroni per codificare 16 classi, a volte mi è difficile da questi neuroni del layer nascosti, che ognuno identifica una particolare caratteristica del numero, ricomporre in maniera corretta la classe. Quindi usare un classificatore decimale come questo è più efficiente ed è più rapido. Ora è chiaro che queste scelte architetturali vengono fatte in base a dei criteri ragionevoli di generali sulle architetture e soprattutto dipendono molto dall'esperienza di chi poi progetta questo sistema. Allora, guardiamo questa tabella che sono le prestazioni. Allora, la rete migliore è un ensemble di tre reti convoluzionali e diciamo, questo risultato è stato ottenuto piuttosto recentemente e siamo a un errore di riconoscimento del carattere di 1 su 1000, cioè questa rete sbaglia ogni un elemento ogni 1000, che non è male. All'inizio del gioco, i primi approcci con reti neuronali, tipo questo, che era un percettrone multiplo con un layer di input di 784, un layer intermedio di 800, quindi molto più grande di quello che abbiamo indicato, e un layer di output di 10, questo approccio, questa architettura, credo che sia di una decina di anni fa, questo risultato sbagliava una volta su 1,6 su 100, cioè quasi il 2%. Cioè da qui a qui abbiamo guadagnato un fattore 20 praticamente in 10 anni. Diciamo, questo è stato possibile mediante l'uso di un'architettura completamente diversa rispetto al percettrone. Questo, ad esempio, è un'architettura in cui non ho bisogno di preparare il dato passandolo da matrice a vettore. In realtà, il primo layer di rete praticamente viene alimentato con una matrice, una submatrice della matrice globale che è tipicamente 5x5, con una finestra che scorre. Quindi il primo layer di questo strato si prende
la matrice 5%

5 all'estrema sinistra. Il secondo layer si prende la matrice 5 per 5 a sinistra, shiftata di 1 rispetto alla prima, e così via, prima arrivare al fondo. Poi shifto di 1 in verticale e continuo. Perché questa rete è in qualche modo migliore? Allora, vi ricordate nella slide precedente che quando sono passato da vettore, da matrice a vettore, ho perso di fatto la possibilità di riconoscere l'uno, il numero uno, localmente. Perché in uno spazio di bidimensionale i primi vicini di un pixel diventano molto lontani quando li trasformo lessicograficamente come un vettore. Quindi in una rete a percettroni dove ho invece di avere l'input naturale, trasformato l'input in un vettore, la contiguità praticamente orizzontale l'ho persa e ho perso informazioni per riconoscere. Mentre con una rete siffatta continuo a mantenere la continuità spaziale bidimensionale di un pixel rispetto ai primi vicini. Quindi l'approccio di finestra quadrata che shift a base serve solo a questo. Dopodiché qui si ha un fenomeno analogo, questa è sempre una matrice. Passando allo stato successivo riduco le dimensioni della matrice, quindi in qualche modo condenso l'informazione, sto estraendo delle caratteristiche via via meno dense, ma più significative. Fino ad arrivare all'ultimo, dove ho praticamente ridotto le dimensioni della matrice iniziale a 4x4, e a questo punto do in pasto il risultato dell'ultimo layer convolutionale a una rete di tipo percettrone. Tutto questo sviluppo architetturale rispetto al percettrone singolo mi ha permesso di fare quel salto nella risposta della rete, quindi passare da 1-2% delle prime reti neuronali a un errore 1 su 1000 nelle ultime architetture. Spunti di riflessione: il rate di errore nel riconoscimento dei numeri del database NIST dipende dall'architettura della rete neuronale usata? Il riepilogo degli spunti di riflessione. Una caratteristica marginale di una classe rappresenta la proiezione di uno spazio multidimensionale su un determinato piano? In un problema di classificazione binaria, i confini decisionali sono esclusivamente lineari? Il rate di errore nel riconoscimento dei numeri nel dataset NIST dipende dall'architettura della rete neuronale usata? Vi ricordo, come solito, che approfondimenti si possono trovare sul sito dell'Ateneo, nello spazio riservato al corso.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. In questa lezione parleremo di un focus specifico e parleremo di musica visualizzata dal videoclip a TikTok. Affronteremo questi argomenti: il videoclip, la musica da vedere del postmoderno, le tipologie di videoclip, dai fashion film a TikTok. Vediamo dunque il primo argomento, il videoclip, la musica da vedere del postmoderno. Entriamo dunque nel dettaglio di quella che nel titolo ho definito musica visualizzata. Evidentemente concepire musica da vedere ha molto a che fare con i concetti che abbiamo messo a fuoco proprio parlando di cinema della postmodernità. Musica visualizzata è un qualcosa, un processo piuttosto recente che risale agli anni Ottanta e partiremo dunque proprio dalla forma del videoclip, che è un formato audiovisivo particolare che dobbiamo andare a analizzare nel dettaglio. E partiamo da un dato. Un dato è questo, che qui siamo nel 1982. Philip Tagg, che è uno dei primi musicologi ad aver posto sul tavolo la questione dello studio della musica pop nelle università di tutto il mondo, diceva che era quello il momento, c'era la necessità di avviare delle serie discussioni su un fenomeno, quello musicale, che impegna il cervello dell'occidentale medio probabilmente per circa il 25% della loro vita. Ovviamente era un calcolo fatto a spanne, ma che ci dice quanto già la musica all'inizio degli anni Ottanta fosse entrata nella quotidianità delle persone e l'onnipresenza della musica, favorita poi negli anni successivi e fino ai nostri giorni dalla ubiquità della musica attraverso i tanti dispositivi che abbiamo oggi a disposizione, ma soprattutto è una musica che è diventata sempre più visualizzata. Per capire cosa intendiamo, dobbiamo tornare ancora all'inizio degli anni Ottanta e possiamo vedere questo video. Bene, in questo video noi vediamo quello che è il lancio. E possiamo proprio dirlo perché è proprio concepito come un lancio della emittente televisiva statunitense MTV, che fu lanciata appunto il 1 agosto del 1981 con questo video piuttosto scenografico che concepiva come l'atterraggio su un nuovo pianeta, quello appunto della musica da vedere. E in questo video possiamo vedere c'è appunto l'atterraggio in questo nuovo pianeta con le varie idents, così vengono definiti i loghi animati di MTV, e poi il primo videoclip che fu messo in onda su MTV fu non per caso Video Kill the Radio Star dei Bagels. Questo gruppo che aveva preconizzato la morte della radio nel 1979. Ecco, vedete il primo video. Beh, molti fanno partire proprio la nascita della musica visualizzata dalla nascita di MTV nel 1979.

1981, una nuova era della musica da vedere. Ma altri studiosi fanno invece risalire la nascita della musica visualizzata moderna a questo altro momento, 6 anni prima, siamo nel 1975. Questo è il video della band inglese famosissima, dei Queen, con questo video di Bohemian Rhapsody, in cui per la prima volta abbiamo le immagini che non si limitano a riprendere la band che canta, ma tentano di restituire una equivalente visuale della canzone. Come è noto, l'ispirazione di questo video nacque dall'album che venne realizzato e uscì l'anno prima, Queen 2 del 1974, dove, come vediamo, i volti dei quattro membri della band appaiono in questa cornice quadrata su fondo nero che vengono tradotti poi nel videoclip che abbiamo visto in queste scie elettroniche e videate tipiche anche della sperimentazione degli incroci tra televisione e videoarte tipici appunto della contemporaneità di quel momento, della metà degli anni 70, tratto caratteristico della sperimentazione di quell'epoca. Altri ancora vedono la vera e propria nascita del videoclip. In questo invece altro videoclip iconico, parliamo di una canzone notissima di Michael Jackson, Thriller del 1983, che aveva però la particolarità, come vedete, che era diretto da un regista di grido in quel momento, ovvero John Landis, che riprende in questo video che tra l'altro parte con una introduzione meramente recitata, la canzone parte qualche secondo dopo, prende le ambientazioni di quello che è stato un suo film di 2 anni prima, un lupo mannaro americano a Londra, film del 1981. Lancia la pratica ancora attualissima di famosi registi del cinema che si prestano a girare video musicali. E quindi capiamo anche come la nascita del videoclip sia molto debitrice al cinema. I primi videoclip saccheggiano fortemente dal linguaggio cinematografico. Un altro dato da sottolineare è questo: i videoclip hanno tanti progenitori. Questo che vediamo è un esempio dei cosiddetti panorama sandies, che erano questa sorta di jukebox video che ebbero una larga diffusione, soprattutto in America ovviamente, negli anni 40, e che proponevano appunto questi video in 16 mm che venivano utilizzati soprattutto per la musica jazz, per diffondere la musica jazz, e che, come possiamo vedere da queste immagini, funzionavano a gettone, appunto, vedete, bastava come un normale jukebox, soltanto che era un jukebox video. Ecco, questo ci riporta anche a sottolineare che esistono appunto diverse genealogie del videoclip. Nel 1959 in Italia esce il Cinebox, che è appunto una sorta anch'esso di jukebox video, e lo Scopiton invece in Francia nel 1960. Beh, se la guardiamo dal punto di vista dell'archeologia dei media, forse ricorderete, quando abbiamo parlato del cinema delle origini, ci ricordano un po' gli apparecchi a visione monoculare del cinema delle origini, i kinetoscopi o i mutoscopi della Biograph, anche se qui ovviamente la visione non è monoculare, ma ricorda più quella che è la visione collettiva e domestica che allora, con la televisione, stava prendendo piede anche in quegli anni, siamo appunto alla fine degli anni 50, anche in Italia e in Francia, qualche anno prima in realtà. Quindi abbiamo già messo in fila alcuni elementi interessanti, vale a dire il fatto che ci fosse già un intreccio tra il videoclip col linguaggio della videoarte
incrociata con il linguaggio televisivo, gli intrecci

del linguaggio con l'autorialità cinematografica e il fatto che l'origine del videoclip è un'origine plurale. Coerentemente però con questo discorso, l'avvento di MTV è stato realmente fondamentale per il definirsi delle forme moderne della musica visualizzata, per più fattori. Quali sono gli aspetti innovativi di MTV? Beh, MTV crea una consapevolezza diffusa dell'oggetto videoclip e della necessità che la musica sia supportata dalla componente visuale. Abbiamo visto, c'erano dei progenitori, ma erano progenitori antichi. È proprio con la diffusione di MTV che tutto questo viene portato all'attenzione collettiva. MTV accentua l'estetica del flusso e l'inseparabilità tra testi audiovisivi, perché il palinsesto di MTV non è altro che un videoclip allargato, un formidabile esempio di expanded video. Ricordate quando abbiamo parlato di cinema espanso, perché MTV non è solo fatta di videoclip, ma è fatta come un videoclip, perché quando finisce un videoclip, non si capisce subito bene cosa parta successivamente, perché magari c'è uno spot pubblicitario oppure quegli elementi che abbiamo visto prima, di le sigle, le intersigle di MTV, questi noti come idents, no? Appunto di MTV. E quindi tutto questo ci porta anche a dire che MTV preconizza in qualche modo l'estetica ipertestuale e ipermediatica che è tipica del web, perché favorisce quella che è l'estetica dell'occhiata rapida, che sicuramente qualcosa dice alla nostra percezione moderna del dispositivo a cui siamo abituati, che rende quindi lo spettatore consapevole dell'intero processo e non solo del prodotto. Il linguaggio della videomusica e del network che l'ha codificata e supportata ha dunque, possiamo dire, anticipato percettivamente la fruizione dei contenuti audiovisivi mediante la rete. E quindi possiamo anche arrivare a quella che è una definizione più precisa di videoclip. Mi piace portarvi questa definizione simpatica, siamo appunto agli albori della forma videoclip su Le Monde, questo quotidiano generalista francese. Nell'83 scrive che il videoclip è figlio del signor cinema e della signora musica, il videoclip è nato dalla televisione ma ha negli occhi tanta pubblicità. Ecco che si sottolinea la natura ibrida del videoclip, perché se da un lato il videoclip vampirizza tutte le varie espressioni culturali e mediali preesistenti, l'abbiamo detto, dal cinema alla videoarte, dalla televisione alla pubblicità, anche alla moda, dall'altro restituisce e influenza e condiziona i diversi campi non solo dell'audiovisivo, ma direi anche della cultura visuale in senso lato. Quando abbiamo parlato di cinema della postmodernità, abbiamo addirittura detto esistere un MTV style, no? Nella formazione, nella produzione dei film. E c'è a questo proposito una bella definizione del filosofo francese Gilles Deleuze, secondo il quale il videoclip è il climax dell'arte barocca, eh? È una delle massime espressioni della postmodernità visuale. Questo è un paragone suggestivo, perché Deleuze fa notare che una delle caratteristiche del barocco è il prodigioso sviluppo di una continuità tra le diverse arti in larghezza o in estensione. Cioè, come dire, la pittura che fuoriesce dal quadro e si realizza nella scultura, la scultura che sconfina nell'architettura, così come l'architettura che slitta e sconfina nell'urbanistica. La videomusica fonde insieme una quantità di forme espressive più di qualsiasi altra disciplina artistica fino allora esistente: la narrazione filmica, la performance coreografica, il linguaggio pubblicitario, la costruzione architettonica scenografica,
quanti videoclip abbiamo visto con

la costruzione proprio di vere e proprie esperienze di design di interni, ma anche la ricerca di ambientazioni in esterni particolari, gli elementi desunti dalla moda, dalle arti visive, eccetera. Quindi lo sconfinamento però la fusione, come abbiamo visto, non solo caratterizza il videoclip come singolo testo, ma anche a livello di contesto, e quindi appunto il contesto audiovisivo di MTV, che è anche il contesto ad essere barocco, e dunque l'intero sistema mediatico che ha prodotto il videoclip a portarci in questa natura ibrida. Vediamo gli spunti di riflessione. Quali fattori influiscono sulla nascita della videomusica all'inizio degli anni Ottanta? Quali sono i principali aspetti innovativi che caratterizzano l'esperienza dell'emittente MTV? In cosa consiste il carattere ibrido della forma audiovisiva del videoclip? Vediamo, entriamo nel merito delle tipologie dei videoclip, cerchiamo quindi di isolare le varie forme, le varie tendenze in questa storia più che quarantennale del videoclip. Ovviamente abbiamo capito che non essere un esercizio particolarmente semplice, data la natura ibrida e la varietà di tipologie di videoclip che esistono. Beh, però ci faremo aiutare in questo caso dalle concettualizzazioni che hanno proposto prima Sven Carlson, questo musicologo e teorico della musica svedese, in questo suo saggio del 1999, che appunto mette a fuoco una concettualizzazione che poi viene ripresa da Bruno Di Marino in questo volume Segni, sogni, suoni, 40 anni di videoclip da David Bowie a Lady Gaga, che è quello che prenderemo come riferimento. E i due studiosi, diciamo, propongono tre tipologie di videoclip: la performance clip, cioè il videoclip coreografico performativo; narrative clip, il videoclip narrativo; e l'art clip, ovvero il videoclip sperimentale e concettuale. Partiamo dunque dal quello che viene definito performance clip. Per farlo vediamo questo estratto filmato, che è tratto da un noto film diretto da Stanley Donen, Royal Wedding del 1951, in cui vediamo il noto ballerino, nonché attore, ballerino di Tip Tap, Fred Astaire, ballare in questa stanza, e a un certo punto lo vediamo anche riuscire a camminare sulle pareti di questa stanza. Bene, se noi vediamo cosa succede esattamente 35 anni dopo, vediamo questo video di Lionel Richie, Dancing on the Ceiling, che in pratica prende in prestito proprio vedete, c'è proprio questa inquadratura, lo fa vedere bene, ripercorre quello che era stato il musical, il genere musical, e quello che era venuto fuori da quel film. Non a caso il regista è esattamente lo stesso, anche questo, il regista del videoclip di Lionel Richie è esattamente Stanley Donen. Quindi possiamo vedere il passaggio dalla forma musical alla forma videoclip, e questo ci dice molto sui prestiti, sui transiti, sulle ricorrenze delle due forme audiovisive. Ma soprattutto ci introduce a quello che è un aspetto centrale del performance clip: il trionfo del corpo. La performance musicale si fonde con l'azione coreografica e si tramuta in esposizione corporea, in ripetizione gestuale, in esplosione cinetica. Il valore aggiunto del corpo in movimento nella rappresentazione visuale di una canzone costituisce oltre il 50% della videomusica pop. Se noi pensiamo, la corporeizzazione della performance è un qualcosa che non è soltanto nel video a partire dagli anni 80, ma proprio a partire dalla performance live.
i live.

della musica pop impongono all'artista di muoversi. E forse una delle massime espressioni di questo trionfo del corpo lo abbiamo in questo videoclip, Weapon of Choice del 2001, diretto da Spike Jonze, che è anch'esso una figura eclettica perché è regista, sceneggiatore, attore, forse ricorderete essere John Malkovich, film appunto di Spike Jonze, ma è anche un grande realizzatore di videoclip. E qui è interessante, ecco, perché vediamo la star, che non è Fatboy Slim, ma in questo caso è l'attore Christopher Walken, con questa chiara volontà di citazione del film di Fred Astaire e anche dell'antesignano Lionel Richie nell'86, con l'attore che è finalmente completamente liberato grazie alla tecnologia digitale, riesce a fluttuare nella stanza, in questa hall di questo albergo, e quindi è un po' una sorta di onnipotenza della star che consente di sfidare le leggi della fisica, ma soprattutto c'è un qualcosa che abbiamo già ritrovato quando abbiamo parlato del cinema della postmodernità. È un cinema che fa vivere esperienze fisiche allo spettatore, guarda alla presenza del corpo dell'attore che invita anche quasi un'esperienza tattile. No? Da vivere un bagno di sensazioni da parte di chi sta guardando il videoclip. Per introdurre invece quella che è definita narrative clip, possiamo vedere questo esempio, questa canzone, questo brano noto dei Sixpence, Kiss Me del 1998, che è interessante perché l'architettura di montaggio è fatta come un classico esempio di clip remake, perché in questo caso sono riprodotte, come possiamo vedere, intere sequenze del film, con una sorta di nostalgia del cinema francese, intere sequenze del film che abbiamo trattato in questo corso, film della Nouvelle Vague, ovvero Jules et Jim di François Truffaut. Ecco, questo ci dice molto della estetica del citazionismo, che abbiamo notato essere uno dei canoni della postmodernità, che è presente anche in molti videoclip, ma ci permette anche di spiegare l'essenza di questi videoclip narrativi, vale a dire quella che possiamo definire l'utopia del racconto, perché questi videoclip si fondano maggiormente evidentemente sul discorso piuttosto che sulla storia. Si pone l'accento sul come mettere in scena possibili nuclei narrativi piuttosto che sul concatenarsi degli eventi, perché, come riportando le parole di Thomas Eliezer, che conosciamo bene, il videoclip è un medium della visibilità pura, per cui il discorso narrativo, gioco forza, ricorda più quello del trailer. Il videoclip è assimilabile al trailer perché accetta di essere incompleto, di mostrarci frammenti di una possibile storia. E c'è anche un altro studioso francese come Sergei Danei che dà una definizione interessante perché secondo lui il videoclip può essere letto o come un simulacro, quindi un frammento di un testo perduto, oppure come un sintomo, e quindi un frammento di un tutto ancora da scoprire. E guardiamo all'ultima tipologia, quella che abbiamo chiamato tipologia di art clip, cioè il videoclip concettuale, che sono quei videoclip fondati sull'immagine in sé o su una loro libera e non logica concatenazione, oppure quei videoclip che sono frutto di un alto grado di elaborazione visiva mediante l'applicazione di procedimenti tecnici o effetti di post-produzione o anche interventi di animazione tradizionale o mediante la tecnologia digitale che oggi appunto impera e che permette di realizzare tante sperimentazioni su questo fronte.
Per introdurre questa tipologia di videoclip, anche qua mi rifaccio a un notissimo brano dei Rem,

Losing My Religion, che è interessante questo videoclip perché ci fa vedere come l'immaginario pittorico, artistico in generale, eserciti una forte influenza e anche un grande fascino su chi fa videoclip, perché in assenza di un plot narrativo o seminarrativo, come abbiamo visto, il video musicale concettuale reagisce spesso raccontando per quadri, vale a dire per inquadrature costruite in forma di composizione, come vere e proprie affiliazioni dei capolavori della storia dell'arte. In questo videoclip di Losing My Religion possiamo così vedere come si rifacciano ai grandi capolavori dell'arte occidentale, da Leonardo da Vinci a Caravaggio, il tutto si mescola con l'iconografia orientale perché il regista di questo videoclip è l'indiano Tarzan, mentre la band si trova all'interno di una stanza e il cantante canta in playback. Anche questo è uno dei tanti tratti caratteristici della forma, il riepilogo degli spunti di riflessione per questa parte. Quali sono le caratteristiche principali delle tre diverse tipologie di videoclip, performance clip, narrative clip e art clip? A questo punto affrontiamo l'ultima parte, l'ultimo argomento di questa video lezione e parliamo della fashion film e fino a TikTok. Quindi in questa ultima parte guardiamo a quella musica visualizzata che è di stretta attualità, perché possiamo guardare ad altre configurazioni audiovisive e confrontarci con una dinamica che ha contraddistinto tutto il nostro corso, ovvero quella del cinema d'autore, che evidentemente lo vedremo, fa più capo ai fashion film, e quello invece della prospettiva che abbiamo definito con Els Esser, prospettiva post-autoriale e usi non-entertainment del cinema, che ci mettono nel flusso di quella che è oggi la musica visualizzata proposta dai social media e proposta in particolare da TikTok. E vediamo il fashion film. E per vedere il fashion film, partiamo da questo fashion film vero e proprio, My Mutant Brain del 2016, che come vedete è diretto da Spike Jonze, cioè lo stesso che abbiamo visto dirigere Weapon of Choice, il videoclip del 2001 dei Fatboo Slim. Anche in questo caso vedete come c'è un richiamo, perché questa danza sfrenata e euforica della nostra protagonista ricorda quell'esplosione e quella euforia del corpo che abbiamo già visto negli altri gli altri videoclip. Viene colta da questo raptus improvviso di turbamento e questo raptus attacca in lei, come dire, un impeto irrefrenabile che la fa muovere in questo modo strano per tutto il videoclip, anzi per tutto il fashion film in questo caso. Solo alla fine, come vedete in questo momento, riusciamo a capire attraverso questa esplosione di petali che finalmente rileva che si tratta dello spot di un profumo, in questo caso Kenzo. E si tratta di fashion film, appunto, una particolare forma audiovisivo che con la musica visualizzata ha molto a che fare, perché la musica visualizzata, abbiamo visto, il ritmo della musica visualizzata è centrale in questo formato. Il fashion film è un formato audiovisivo innovativo la cui nascita possiamo fa risalire davvero recentemente, cioè alla fine del primo decennio degli anni 2000, e indica appunto la produzione e diffusione

di questo formato audiovisivo tipico del mondo della moda. È un formato dunque di produzione audiovisiva in cui si ritrovano mischiati elementi che provengono da forme audiovisive preesistenti, tra le quali appunto il cortometraggio, lo spot pubblicitario, abbiamo visto il videoclip appunto, e la videoarte. E soprattutto possiamo osservare che il videoclip è un prodotto audiovisivo branded, cioè realizzato attraverso un linguaggio diverso da quello meramente promozionale e spesso validato da una firma registica autoriale. Ecco, questo della presenza di una firma d'autore, di un regista d'autore, in questo caso Spike Jonze, è un tratto importante perché distingue il fashion film da quella che è la pubblicità promozionale, gli spot pubblicitari televisivi, ma anche gli spot in rete. Questo perché? Perché evidentemente la mano dello stilista deve essere sempre messa in risalto da una autorialità, mentre la comunicazione pubblicitaria nel suo essere, come dire, mediata e informale e impersonale rischia di intaccare proprio la presenza creativa dello stilista. Ecco perché appunto le grandi griff di moda pensano soprattutto a questa tipologia audiovisiva nuova. Non sono spot pubblicitari, sono veri e propri piccoli film assimilabili alla forma del cortometraggio. Non per caso molti di questi fashion film partono con dei titoli di testa e dei titoli di coda in cui è rivendicata l'autorialità. E quindi attraverso il fashion film si realizza un incontro tra due dimensioni, quella sperimentale, autoriale e quella commerciale, forme nelle quali, come abbiamo visto, la musica visualizzata gioca un ruolo centrale. Ma veniamo all'ultima tipologia che volevo mettere in luce in questa lezione e guardiamo questo video.

Ecco, appunto, abbiamo visto in questo video come metta in luce una nuova tipologia di musica visualizzata, quello che possiamo definire una sorta di remix e anche di mashup tra due brani iconici a loro modo. Uno l'abbiamo già anticipato prima, Losing My Religion, e l'altro, quindi un brano iconico della musica pop con un brano iconico della musica Disney, no? Di un grande film di animazione Disney. Beh, qui ci mette in contatto con quella che è appunto la forma di musica visualizzata di TikTok, che direi è anche una forma memetica, cioè ognuno ripropone il contenuto e lo condivide aggiungendo la sua personale creatività, la sua personale espressività in modalità sia testuale ma anche performativa. Beh, fra i più nuovi appunto social media di oggi c'è appunto TikTok, che è un social media con il maggior tasso di crescita al mondo, ha abbondantemente superato il miliardo di utenti mensili attivi. Gli utenti che stanno su TikTok, ci dicono le ultime statistiche, queste sono statistiche della fine del 2022, 95 minuti al giorno, che fanno sì che il social media utilizzato per più ore al mese

sia appunto TikTok con 34 ore, che supera YouTube al secondo posto in classifica con 28 ore e 5 minuti. Bene, non possiamo entrare nel merito dei dettagli della forma TikTok, ma possiamo dire che sicuramente TikTok rappresenta l'ultimo stadio evolutivo delle grandi piattaforme digitali basate su contenuti creati dalle persone. Quali sono i caratteri della musica nella comunicazione ipersocial di TikTok? Il do it yourself, cioè il fai da te, le dinamiche bottom up, contenuti e flussi generati dal basso, il prosumerism, cioè chi consuma i contenuti può essere a sua volta creatore di contenuti. E infine è espressione massima di quella che viene definita remix culture, cioè le persone modificano i contenuti per poterli fare propri. TikTok si basa proprio su questo, cioè sulla forma breve, su video cortissimi e velocissimi, anche se sappiamo che negli ultimi tempi anche per TikTok si è aumentato, no, il minutaggio dei video che è possibile fare, basati sul super fai da te, sulla super modificazione, potremmo dire, cioè si basa su contenuti prodotti a raffica in serie, creati da persone che seguono e allo stesso tempo variano continuamente i contenuti che stanno producendo. Quindi TikTok possiamo dire che è essere un unico grande internet meme, un unico grande fenomeno memetico, ma per capire in modo efficace cosa significa musica visualizzata nei tempi contemporanei, credo che ci possiamo rifare a quella che è la concettualizzazione della etnomusicologia contemporanea, che ha coniato proprio un nuovo verbo che è intraducibile in italiano, il verbo to music. Evidentemente dal sostantivo music, che ovviamente la sfumatura dall'inglese che fa transitare il sostantivo in un verbo non è traducibile in italiano, ma grosso modo significa prendere parte a qualunque titolo, ad una performance musicale. Quindi la musica non è più un qualcosa che solo si produce, che solo si ascolta o solo si guarda, ma è una vera e propria performance visualizzata. Che questo della performance visualizzata è uno dei tratti caratteristici della nostra contemporanea cultura visuale. Vediamo gli spunti di riflessione per questa parte. In che modo il videoclip ha influenzato il nuovo formato dei fashion film? Quali forme assume la musica visualizzata nelle pratiche dei social media TikTok? Bene, questo era l'ultimo argomento della lezione. In questa lezione abbiamo parlato di quella che è la musica visualizzata, che ne abbiamo ripercorso tutte le caratteristiche a partire da una sua definizione e concettualizzazione a partire dagli anni 80. Abbiamo visto attraverso la forma nuova e innovativa del lancio di MTV, che poi si è tradotta in una concettualizzazione, videoclip. Ci siamo fatti aiutare dalle varie concettualizzazioni di Carson e poi di Bruno Di Marino, che hanno definito appunto le varie tipologie di forma videoclip, la performance clip, il narrative clip e l'art clip. Tutte tipologie di videoclip che declinano la forma videoclip nelle sue varie e diverse tipologie, forme tipologiche, per poi andare a capire come si possa attraversare il fenomeno della musica visualizzata guardando a una prospettiva autoriale, che è la prospettiva dei fashion film, fino ad arrivare a quelli che possiamo con Elsässer definire usi non entertainment del cinema, in realtà più in generale del linguaggio audiovisivo, e che ci portano dunque a quella che è la forma di musica visualizzata dei social media, che ci porta a definire una vera e propria performance visualizzata.
questo punto vediamo quelli che sono il riepilogo degli spunti di riflessione per questa lezione. Quali fattori influiscono sulla nascita della videomusica all'inizio degli anni Ottanta? Quali sono i principali aspetti innovativi che caratterizzano l'esperienza dell'emittente MTV? In cosa consiste il carattere ibrido della forma audiovisiva del videoclip? Quali sono le caratteristiche principali delle tre diverse tipologie di videoclip, performance clip, narrative clip e art clip? In che modo il videoclip ha influenzato il nuovo formato dei fashion film? Quali forme assume la musica visualizzata nelle pratiche dei social media, del social media TikTok? Bene, siamo giunti al termine di questa lezione e vi ricordo che i contenuti di approfondimento anche per questa lezione si trovano sulla pagina web del corso, che si trova sul sito di questo Ateneo. Grazie.

Benvenuti in questa nuova lezione, il cui titolo è La valutazione neuropsicologica nelle malattie cerebrovascolari, le afasie. Vediamo quali sono gli argomenti che tratteremo in questa lezione. Parleremo del linguaggio umano e l'afasia. Tratteremo qualche elemento di linguistica. Parleremo della clinica dell'afasia e della valutazione dei disturbi afasici. Quindi parleremo. In generale faremo un'introduzione sul linguaggio umano, che cos'è il linguaggio e che cos'è l'afasia. Parleremo ovviamente della clinica dell'afasia, quindi quali sono i disturbi del linguaggio che derivano da una lesione di origine cerebrovascolare, solitamente a carico dell'emisfero sinistro, e poi parleremo dei principali strumenti di valutazione appunto di questi disturbi. Bene, passiamo al primo argomento, quindi il linguaggio umano e l'afasia. Bene. Che cos'è il linguaggio? È la facoltà di attivare un processo di comunicazione tra due o più individui attraverso un complesso definito di suoni, gesti e simboli di significato comune ad uno specifico ambiente di interazione. Quindi il linguaggio appunto è quello strumento sviluppato da poche specie animali, molto sviluppato nella nostra specie, nell'essere umano, che ci permette appunto di comunicare, quindi due individui, un emittente e un ricevente, che comunicano attraverso un codice condiviso che è appunto il linguaggio. Quali sono

Le caratteristiche del linguaggio. Innanzitutto è un codice arbitrario, non c'è nulla in una parola che abbia un rapporto con il suo significato, cioè l'attribuzione del significato, quindi la relazione tra la parola e il significato è del tutto arbitraria, quindi è stata, diciamo, in qualche modo assegnata e non c'è nulla appunto nella parola stessa che veicoli qualche informazione circa il significato. Questo non è vero soltanto per una classe molto specifica di parole, che sono le parole onomatopeiche, il cui suono rimanda appunto al significato della parola stessa. Il linguaggio è anche un codice discreto, la differenza tra due unità non è graduale, ma assoluta. In effetti, le differenze tra due unità linguistiche, se per esempio pensiamo ai suoni, la E e la I, questa differenza appunto non è graduale, ma è assoluta, discreta appunto. È un codice aperto, attraverso poche unità linguistiche si possono comporre un numero potenzialmente infinito di messaggi. Questa è una caratteristica molto importante del linguaggio perché appunto con un numero abbastanza limitato di elementi linguistici noi possiamo veicolare un numero appunto infinito di messaggi. È un codice ricorsivo, le regole cioè sono riapplicabili. Il cane che è di Mario, che è mio cugino, insomma, le regole che governano il linguaggio sono riapplicabili e questo appunto è determinato dal concetto di ricorsivo, appunto. Bene, parliamo ora dell'afasia. Che cos'è l'afasia? Diamo una definizione di afasia. È la perdita totale o parziale della capacità di comprendere, elaborare o produrre messaggi di natura linguistica, orali o scritti, a seguito di una lesione cerebrale. Quindi questa capacità, quella linguistica appunto, può venire compromessa a causa di una lesione cerebrale. Questa lesione cerebrale può compromettere tutte le capacità linguistiche, soltanto alcune, quindi la capacità di produrre il linguaggio orale o scritto, di comprenderlo, insomma, diciamo, un numero abbastanza ampio di sintomi che poi definiremo in seguito. Che cosa non è invece l'afasia? Non è una difficoltà dovuta a un ritardo evolutivo nello sviluppo delle abilità linguistiche. La parola perdita esclude i disturbi di chi il linguaggio non lo ha mai posseduto. Quindi quando parliamo di afasia parliamo appunto della perdita di una capacità acquisita in età precoce, ovviamente, che a seguito, come abbiamo detto, di un danno cerebrale viene poi, questa capacità appunto viene poi perduta. Non è un deficit a carico dei sistemi percettivi e motori di base. I disturbi dei canali periferici che ci permettono di produrre e comprendere il linguaggio non danneggiano il codice linguistico. Quindi possiamo dire appunto che l'afasia non è un danno, diciamo, a sistemi periferici, motori o percettivi, ma è un deficit a carico del codice linguistico in quanto tale. Bene, come spunti di riflessione per questa prima parte della lezione, possiamo chiedere di dare una corretta definizione di afasia. Passiamo ora invece all'argomento successivo. Elementi di linguistica. Bene, per comprendere appieno i disturbi del linguaggio e per avere un'idea molto chiara di come possono presentarsi e di quali sono le caratteristiche, è necessario avere qualche elemento di linguistica e di psicolinguistica. Quindi quelle caratteristiche formali che il linguaggio deve avere e che in qualche modo vengono elaborate all'interno del nostro cervello. Bene, definiamo alcune componenti di base del linguaggio umano e partiamo dai suoni. La fonetica studia e classifica tutti i suoni che possono essere prodotti attraverso il linguaggio articolato, cioè i foni. I foni sono quindi appunto quelle unità minime di suono che possono essere prodotti appunto attraverso il linguaggio umano. E la fonetica è quella branca della linguistica che studia appunto e classifica tutti i suoni che possono essere prodotti. La fonologia invece, e siamo sempre all'interno dei suoni, la fonologia studia il modo in cui i foni si raggruppano in classi funzionali, fonemi, aventi un valore linguistico. Quindi i singoli foni si raggruppano appunto in classi funzionali che vengono definiti fonemi e
questi fonemi hanno un valore, iniziano ad avere un valore linguistico.

E la fonologia studia appunto il modo in cui i foni si raggruppano in fonemi. Ovviamente i suoni formano i fonemi formano le parole. Quali sono diciamo, le branche della linguistica che si occupano delle parole? La morfologia, è la prima, descrive e classifica le unità minime dotate di significato, cioè i morfemi, cioè quelle unità appunto minime all'interno della parola, adesso vediamo quali sono questi morfemi, che veicolano significato di una parola. Abbiamo i morfemi lessicali, che appunto veicolano proprio il significato, ad esempio nella parola mano, il morfema lessicale man, che sarebbe la radice, veicola la parte di significato del appunto arto superiore. Oltre ai morfemi lessicali abbiamo i morfemi grammaticali, flessivi e derivazionali. Nel caso di man, per esempio, il morfema grammaticale flessivo o veicola un significato appunto di natura grammaticale, flessivo appunto, cioè singolare, maschile, mentre il morfema grammaticale derivazionale, uguale, nella parola per esempio manuale, veicola un significato diverso. Quindi l'applicazione di questo morfema derivazionale dà un significato diverso alla parola man, quindi vuol dire fatto a mano, per esempio. La semantica, invece, è quella parte della linguistica che studia il significato, delle parole e le interazioni tra i vari significati, delle parole. Questo sarà molto importante quando parleremo, della clinica dell'afasia, perché il sistema semantico è appunto un elaboratore centrale all'interno dei processi cognitivi che elaborano appunto le parole. Bene, vediamo ora, questo è un concetto molto importante, quali sono le variabili che influenzano la comprensione e la produzione. Perché questo argomento è molto importante? Perché quando parliamo di afasia, quindi di disturbi del linguaggio, dobbiamo per forza tenere in considerazione una serie di variabili, appunto, che possono migliorare o rendere più difficoltosa la produzione o la comprensione di messaggi linguistici da parte del paziente afasico. Bene, per quanto riguarda la fonologia, la complessità fonologica è una variabile che sicuramente influenza l'elaborazione dei suoni, quindi il numero di sillabe, la presenza di cluster consonantici, di iati, come nella parola poesia, e di dittonghi, come nella parola piaga. Tutte queste variabili possono in qualche modo influenzare appunto l'elaborazione di una parola, quindi parole più complesse dal punto di vista fonologico sono più difficili da elaborare. In effetti il paziente afasico ha una maggiore, può avere una maggiore difficoltà con parole che hanno una maggiore complessità fonologica, quindi non parole ovviamente corte formate da consonante vocale, ma più difficoltà con parole più lunghe che sono appunto composte da cluster consonantici oppure da gruppi di vocali come iati e dittonghi. Dal punto di vista lessicale, invece, ci sono altre variabili che influenzano l'elaborazione della parola. La prima è la frequenza d'uso. La frequenza d'uso è un concetto che ha a che vedere appunto con quanto noi utilizziamo alcune parole, quindi ci sono parole che vengono utilizzate di più e quindi caratterizzate da una maggiore frequenza d'uso. Queste parole saranno più accessibili per il paziente con disturbi del linguaggio, meno difficili da elaborare rispetto a parole invece a bassa frequenza d'uso. Dobbiamo pensare ovviamente che il concetto di frequenza d'uso è un concetto abbastanza soggettivo. Esistono delle parole per cui alcune persone hanno più, con cui alcune persone hanno più familiarità e parole con cui invece alcuni tipi di persone hanno una minore familiarità. Esistono tuttavia dei dizionari di frequenza d'uso che ci dicono appunto su un corpus di, ad esempio, 1 milione di parole, parola per parola, quanto è frequente quella parola, appunto. Quindi la parola leone, se per esempio ha una frequenza di 12, vuol dire che quella parola è apparsa 12 volte in un corpus da 1 milione di parole e quindi avrà frequenza 12, che sarà una frequenza minore, per esempio, della parola casa, che avrà una frequenza d'uso molto più alta.
Un'altra variabile che

può influenzare l'elaborazione delle parole, la concretezza e l'astrattezza. Quindi ci sono pazienti che hanno più difficoltà con le parole astratte rispetto alle parole concrete. Un concetto molto simile, analogo in qualche modo e collegato alla concretezza e all'astrattezza è l'immaginabilità, cioè pazienti con disturbi del linguaggio possono avere una maggiore difficoltà con parole scarsamente immaginabili. Ovviamente le parole più scarsamente immaginabili sono solitamente anche le parole più astratte. La classe grammaticale anche è un'altra variabile molto importante. Sappiamo, e questo diciamo storicamente è vero anche nella neuropsicologia quando si parla di dissociazione semplice e di doppia dissociazione, sappiamo che alcuni pazienti hanno maggiore difficoltà con alcune classi grammaticali. Sappiamo per esempio, questo lo vedremo successivamente, che i pazienti con lesioni più anteriori, più frontali, hanno più difficoltà ad elaborare, sia in produzione che in comprensione, i verbi, le azioni. Mentre invece i pazienti con lesioni un pochino più posteriori, a carico per esempio delle aree temporoparietali, hanno una maggiore difficoltà ad elaborare i sostantivi rispetto ai verbi, rispetto alle azioni. Un'altra variabile molto importante è l'appartenenza di una parola alla classe dei viventi o dei non viventi. Anche in questa, per quanto riguarda questa variabile sono state descritte dissociazioni e doppie dissociazioni, cioè di pazienti che hanno maggiore difficoltà con la classe dei viventi, quindi stiamo parlando di animali, ad esempio, o parti del corpo, rispetto ai non viventi, cioè oggetti, ad esempio. Bene, diamo una piccola descrizione del sistema semantico-lessicale, cioè di come funziona cognitivamente l'elaborazione delle parole, perché questo sarà molto importante anche per descrivere un po' i disturbi linguistici dei pazienti afasici, perché i disturbi lessicali sono quelli più frequenti in tutte le sindromi afasiche. Bene, questo è quello che viene definito appunto il sistema semantico-lessicale, cioè il modo in cui le parole vengono elaborate dal punto di vista cognitivo. Possiamo subito fare una distinzione tra i sistemi di ingresso che servono in qualche modo, sono quelli che vengono attivati quando una parola viene udita o viene letta o quando si vede una figura, quindi tutto quello che viene attivato dall'entrata linguistica. Quindi l'input uditivo o scritto, un'analisi acustica o ortografica e poi il lessico fonologico di input o il lessico ortografico di input che sono due sistemi di diciamo vocabolario mentale di ingresso dove risiedono appunto tutte le parole che noi conosciamo in forma fonologica o in forma ortografica. Ovviamente questo sistema descrive anche il modo in cui noi elaboriamo una figura, per esempio la figura della parola del cane viene fatta un'analisi visivo-strutturale e poi l'informazione passa dai sistemi di entrata al sistema semantico, che è la parte centrale di questo appunto sistema semantico-lessicale, come dice il nome appunto, in cui viene fatta un'elaborazione proprio delle caratteristiche semantiche della parola. Nel caso del cane, ad esempio, vengono attivati una serie di significati, quindi una serie di caratteristiche, quindi è un mammifero a quattro zampe, il migliore amico dell'uomo, è un animale domestico e via dicendo. L'informazione quindi passa ai sistemi di uscita, vedete i sistemi di entrata da una parte, i sistemi di uscita dall'altra, per produrre la parola sia fonologicamente che ortograficamente, quindi per scritto. Oltre a questi sistemi lessicali, tuttavia, esistono quelli che vengono definiti sistemi sublessicali, cioè di conversione sublessicale, ad esempio fonologica-fonologica o ortografica-fonologica. Fonologica. Noi in effetti siamo in grado di ripetere anche delle parole senza significato, che non passano quindi attraverso un'elaborazione semantica di significato appunto, e questo, diciamo, questa capacità noi ce l'abbiamo grazie appunto a questi sistemi di conversione sublessicale, quindi in cui non viene fatta una elaborazione appunto lessicale del significato per passare poi ai sistemi di uscita del linguaggio. Bene, questa era una descrizione abbastanza generale che ci serve però per parlare poi successivamente dei sintomi dei pazienti afasici.
Bene, come spunti di riflessione per questa parte della lezione, possiamo chiedere quali sono le variabili lessicali che influenzano la produzione o la comprensione del linguaggio.

Passiamo ora all'argomento successivo, cioè la clinica dell'afasia. Quindi sappiamo che una lesione a carico dell'emisfero sinistro, solitamente a carico dell'emisfero sinistro, delle aree anteriori o delle aree posteriori dell'emisfero sinistro, possono causare, abbiamo detto appunto, un disturbo specifico del linguaggio, quindi del codice linguistico. I sintomi che possono essere prodotti sono ovviamente anche funzione della sede lesionale, quindi noi abbiamo diversi sintomi afasici, quindi diversi sintomi di deficit di elaborazione del linguaggio che possono raggrupparsi in sindromi afasiche. Parliamo ora appunto della clinica dell'afasia. Bene, esiste un primo modo di segregare le sindromi afasiche. La distinzione principalmente clinica che viene fatta è quella tra afasie non fluenti e afasie fluenti. Il concetto di fluenza ha a che vedere con quanto il paziente è in grado di produrre dal punto di vista del linguaggio spontaneo, cioè se un paziente produce molto, indipendentemente dalla correttezza del linguaggio, quindi se un paziente produce molto viene definito un paziente fluente, se il paziente invece produce molto poco e quindi le unità linguistiche veicolate nell'unità di tempo sono davvero poche, allora parliamo di una afasia non fluente. Parliamo inizialmente di afasie, descriviamo quali sono le afasie non fluenti. La prima afasia non fluente che possiamo descrivere è l'afasia di Broca. In che cosa consiste? In una riduzione dell'eloquio, in parafasie fonemiche, agrammatismo, deficit di denominazione, deficit di ripetizione, pochi deficit di comprensione, soprattutto a livello sintattico e di discriminazione fonemica. Bene, quindi il paziente con afasia di Broca ha grosse difficoltà a produrre il linguaggio orale, solitamente questo linguaggio orale è agrammatico, quindi privo di la corretta applicazione di regole sintattico-grammaticali, quindi ad esempio la flessione dei verbi non è corretta, i verbi vengono sempre o quasi sempre prodotti all'infinito o non vengono prodotti affatto. Parafasie fonemiche, quindi errori nella produzione dei suoni, dei co suoni corretti delle parole. I pazienti hanno grosse difficoltà di denominazione, cioè se noi facciamo vedere una figura al paziente, anche la figura del cane, chiediamo al paziente di produrre la parola, il paziente ha grosse difficoltà, pur sapendo solitamente, facendo un'analisi semantica corretta di quella figura lì, cioè sa che cos'è, ma non riesce a produrre l'unità lessicale adeguata e deficit di ripetizione, cioè noi chiediamo al paziente di ripetere delle parole o delle parole senza senso e il paziente non riesce a farlo. A differenza dei gravi deficit nella produzione, i deficit della comprensione invece sono molto più sottili, cioè il paziente riesce a comprendere il linguaggio orale e scritto relativamente bene, sicuramente meglio di quanto non riesca a produrlo. Il secondo tipo di afasia non fluente è l'afasia transcorticale motoria. Quali sono i sintomi? Un eloquio molto ridotto, difficoltà ad iniziare il discorso soprattutto, deficit di denominazione, agrammatismo, una buona ripetizione e una buona comprensione. Quindi il paziente con afasia transcorticale motoria ha grande difficoltà ad iniziare il discorso, quindi una difficoltà di inerzia verbale, grossi deficit di denominazione e un eloquio agrammatico, ma a differenza del paziente con afasia di Broca ha una buona ripetizione, cioè il paziente riesce a ripetere, anche se tendenzialmente la ripetizione è un pochino ecolalica. E di nuovo, come il paziente con afasia di Broca, una buona comprensione. Il terzo tipo di afasia non fluente è quella che viene definita afasia transcorticale mista. Eloquio spontaneo quasi assente, solo il linguaggio automatico, deficit di denominazione, ripetizione ecolalica e gravi deficit di comprensione. Quindi il paziente ha, a differenza del paziente con afasia transcorticale motoria, ha una ripetizione tendenzialmente ecolalica, ma ha gravi deficit di comprensione. Parliamo ora del quarto tipo di afasia non fluente, che è la forma più grave di afasia, che è quella che viene definita afasia globale. Il paziente con afasia globale ha un grave deficit in tutte le capacità linguistiche, quindi produce molto poco dal punto di vista appunto proprio della produzione del linguaggio spontaneo o quasi nulla,

e ha anche gravi difficoltà di comprensione. Quindi tutte le componenti linguistiche sono deficitarie nel paziente con afasia globale. Descriviamo adesso invece le afasie fluenti, cioè quel tipo di afasia in cui il paziente produce una quantità notevole di messaggi linguistici, anche se, come vedremo successivamente, spesso il linguaggio orale è non sempre comprensibile da parte dell'ascoltatore. Il primo tipo di afasia fluente è quella che viene definita l'afasia di Wernicke. Un eloquio difficilmente comprensibile anche se fluente, parafasie fonemiche e semantiche, neologismi, deficit di denominazione, deficit di ripetizione, gravi deficit di comprensione. Questa è una forma molto grave di afasia in cui il paziente ha un eloquio fluente, ma caratterizzato da parafasie fonemiche e semantiche, quindi parole non prodotte correttamente dal punto di vista dei suoni, oppure parole sostituite dal punto di vista semantico, per esempio cucchiaio invece di forchetta, o addirittura spesso neologismi, cioè parole talmente tanto non corrette dal punto di vista fonologico da essere delle nuove parole, quindi un linguaggio non comprensibile da parte dell'interlocutore. Gravi deficit di denominazione, quindi il paziente non riesce a denominare, non riesce a ripetere, e in più ha gravi deficit di comprensione, cioè difficoltà a comprendere i messaggi linguistici, sia veicolati con il linguaggio orale che con il linguaggio scritto. Il secondo tipo di afasia fluente è l'afasia di conduzione. Il paziente con afasia di conduzione ha un eloquio fluente e comprensibile, solitamente con la presenza di parafasie fonemiche, di neologismi, deficit di denominazione, deficit di ripetizione e una buona comprensione. I deficit di denominazione possono essere molto variabili, addirittura possono anche essere davvero minimi. L'afasia di conduzione è caratterizzata soprattutto dal deficit di ripetizione, quindi il paziente con afasia di conduzione ha come sintomo cardine e più grave il deficit di ripetizione, quindi non riesce a ripetere parole o non parole che gli vengono dette. Il terzo tipo di afasia fluente è l'afasia transcorticale sensoriale, cioè la terza afasia transcorticale. Questa è quella sensoriale, in cui abbiamo un eloquio ricco di parafasie, fonemiche soprattutto, deficit di denominazione, una buona ripetizione e gravi deficit di comprensione. Quindi vedete che le afasie transcorticali sono quasi tutte caratterizzate da una buona ripetizione. In questo caso, nella transcorticale sensoriale, il paziente ha un eloquio fluente, ma spesso non facilmente comprensibile, e dei gravi deficit di comprensione, ma una buona ripetizione. L'ultimo tipo di afasia fluente, anche la forma di afasia in assoluto meno grave, è l'afasia anomica, che è caratterizzata da un eloquio comprensibile, solitamente corretto, deficit di denominazione, quindi una buona ripetizione e una buona comprensione. Appunto, il paziente con afasia anomica ha come unico sintomo e sintomo cardine un grave deficit di denominazione, cioè non riesce a denominare, a trovare l'unità lessicale delle figure o delle parole che vengono descritte, e quindi questo deficit si presenta in maniera abbastanza isolata. Una buona produzione orale, una buona comprensione, una buona ripetizione e questo deficit di denominazione che è isolato. Esistono anche altri sindromi, per esempio la sordità verbale pura, che è una sindrome linguistica molto rara ed è caratterizzata da gravissimi deficit di comprensione orale. Quindi il paziente con sordità verbale pura solitamente riesce a comunicare, quindi riesce a produrre il linguaggio orale in maniera abbastanza corretta, e anche a comprendere il linguaggio purché veicolato in forma scritta. Il paziente con sordità verbale pura ha una difficoltà, a volte anche gravissima, di comprendere anche singole parole oralmente, che tuttavia riesce a ripetere. Cioè, se noi chiediamo al paziente di indicare la figura corrispondente, per esempio alla parola cane, il paziente ripete cane, cane, cane, non riesce però a attivare il significato della parola cane, che per lui appunto è una parola priva di significato. Se noi diamo al paziente con sordità verbale pura la parola per iscritto, il paziente accede immediatamente al significato della parola, appunto. Ripeto, è una sindrome abbastanza rara.

Abbiamo detto che i deficit afasici sono quasi sempre associati a lesioni dell'emisfero sinistro. È vero anche però che esistono dei disturbi di natura linguistica a carico, diciamo che sono secondari a una lesione a carico dell'emisfero destro. Vediamo quali sono. Questi sono i principali sintomi deficit in pazienti con lesione destra. Aspetti prosodici, aspetti pragmatici, metafore, sarcasmo, linguaggio umoristico. Cioè sono difficoltà che i pazienti con lesione destra hanno, per esempio, a elaborare gli aspetti appunto prosodici, quindi a elaborare per esempio l'accento enfatico che all'interno di una frase vuole appunto tramite l'accento enfatico noi veicoliamo un significato ben preciso, cioè quello di sottolineare la parola a cui noi stiamo dando l'accento enfatico, oppure aspetti più diciamo non linguistici in quanto tale, ma più pragmatici della pragmatica della comunicazione, quindi la comprensione di metafore, cioè i pazienti con lesione destra tendono ad attribuire un significato letterale a delle frasi, per esempio nella frase Mario ha le tasche bucate, tendono a scegliere, non so, la figura quella letterale, cioè una figura in cui Mario ha dei buchi nelle tasche piuttosto che Mario spende molti soldi. Il sarcasmo ovviamente è un aspetto molto legato e il linguaggio umoristico, quindi tutte quelle diciamo gli aspetti pragmatici della comunicazione. Bene, questa è una tabella riassuntiva delle forme, delle sindromi afasiche con la caratterizzazione dell'eloquio, cioè non fluente o fluente, delle capacità appunto di denominazione, di ripetizione che vedete essere conservate nella afasia nomica e nelle afasie trascorticali e nelle difficoltà di comprensione che invece sono molto variabili, quindi la comprensione è compromessa nell'afasia globale, nell'afasia di Wernicke e nella trascorticale sensoriale e in qualche modo anche nella trascorticale mista, ecco, e invece diciamo più o meno conservata nelle altre forme di afasia. Può colpire il fatto che i deficit di denominazione, cioè di accesso al lessico, sono quelli più gravemente compromessi in tutte le forme afasiche, indipendentemente dalla sindrome di appartenenza del paziente. Come spunti di riflessione per questa parte di lezione, possiamo chiedere quali sono le caratteristiche cliniche della afasia di Wernicke. Bene. Passiamo all'ultimo argomento, cioè la valutazione dei disturbi afasici. Quindi abbiamo dato una caratterizzazione generale degli aspetti del linguaggio, alcuni elementi di linguistica e poi abbiamo parlato delle sindromi afasiche, dei sintomi, dei principali sintomi afasici. Ora vediamo invece quali sono gli strumenti maggiormente utilizzati per valutare questi sintomi. Ne presenteremo più di uno. Bene, il primo strumento che voglio presentarvi è l'esame del linguaggio secondo, che è uno strumento molto utilizzato nel nostro paese, esiste ovviamente soltanto la versione italiana. Bene, la prima prova dell'esame del linguaggio secondo è una prova di linguaggio spontaneo. Questo ci serve per appunto caratterizzare l'eloquio del paziente. Innanzitutto capire se è un eloquio fluente o non fluente e poi se è caratterizzato appunto da parafrasie fonemiche, da parafrasie semantiche o da un eloquio, da un errori di natura sintattico-grammaticale, insomma, avere già un quadro clinico importante, iniziale del linguaggio spontaneo. Quali sono le prove che servono per valutare il linguaggio spontaneo? La descrizione di procedure, quindi come si fa una pasta al sugo, come si fa la barba e descrivere una giornata di vacanza e una descrizione di una figura abbastanza complessa. Questo serve per valutare l'efficacia comunicativa e la qualità appunto della produzione orale. Questa è la figura che noi facciamo vedere al paziente, vedete è una figura diciamo di un setting familiare un po' stereotipato ovviamente, in cui c'è la signora che fa la maglia, il gatto che gioca con il gomitolo, la bambina che vede la televisione accanto al papà che sta leggendo il giornale sulla poltrona e il bambino che gioca con dei cubi appunto all'interno di un salone di un appartamento. Insomma, il paziente deve dare una descrizione più generale possibile.

appunto di questa scena complessa. Bene. Continuiamo con la produzione del linguaggio, quindi il blocco successivo di prove sono quelle di produzione del linguaggio. Abbiamo la prova, le prove di denominazione orale e scritta di sostantivi e verbi. Vedete, abbiamo una serie di sostantivi che sono appunto oggetti, animali, parti del corpo, piante e verdure, frutti. E poi abbiamo delle azioni, quindi suonare, mangiare, pettinare. Abbiamo delle prove appunto separate per la produzione orale e la produzione scritta. Noi sappiamo, abbiamo visto prima nel sistema semantico-lessicale, che i due sistemi sono separati e, tornando ai concetti della neuropsicologia cognitiva, sappiamo che ogni sistema cognitivo è composto dal funzionamento di diversi moduli che sono tra di loro indipendenti e che possono essere selettivamente compromessi a seguito di una lesione cerebrale. Il caso del linguaggio è molto chiaro da questo punto di vista, perché una lesione cerebrale può causare una difficoltà nella produzione orale o non nella produzione scritta, nella comprensione orale e non nella comprensione scritta. Quindi tutte queste capacità devono essere valutate separatamente. Quindi denominazione orale e scritta di sostantivi e di verbi. Abbiamo detto che una caratteristica linguistica che può influenzare l'elaborazione del linguaggio è anche la classe grammaticale. Per questo esistono prove separate per verbi e sostantivi, proprio per mettere in luce quei pazienti che hanno, se ne esistono ovviamente, più difficoltà con i verbi rispetto ai sostantivi, o pazienti che invece mostrano il pattern comportamentale inverso. Bene, poi vengono svolte le prove di comprensione, in cui appunto noi chiediamo, diciamo, valutiamo non più la produzione del linguaggio, ma la comprensione, quindi il linguaggio in entrata. La comprensione, di nuovo, è orale e scritta, quindi chiediamo al paziente oralmente di indicare una figura, una parola, la figura corrispondente alla parola che noi diciamo, per esempio topo, telefono, penna, oppure chiediamo al paziente di leggere una parola che viene scritta e di indicare qual è la figura corrispondente, quindi la comprensione orale e la comprensione scritta. Ne esistono due versioni di questa prova, questa è la prima, e ne esiste una seconda in cui ci sono figure semanticamente affini tra di loro, e questo serve per vedere se il paziente ha anche difficoltà di elaborazione di natura lessicale. Non soltanto parole, abbiamo anche la prova di comprensione orale e scritta di frasi. Le frasi che noi diciamo al paziente o che facciamo leggere al paziente sono: apra il libro, pieghi il foglio in quattro, alzi la mano sinistra, metta la matita in tasca, si tocchi la fronte, mi dia il posacenere. Quindi valutiamo appunto non soltanto la comprensione di singole parole, ma anche di messaggi più complessi che sono veicolati da frasi. Ci sono poi le prove di transcodifica, quindi ripetizione, lettura e dettato di parole, non parole e frasi. In queste prove, che vengono appunto definite di transcodifica, noi chiediamo al paziente di ripetere oralmente, oppure di scrivere sotto dettato o di leggere delle parole che hanno un senso, delle parole senza significato, per vedere appunto come se sono intatti i sistemi di conversione sublessicali che abbiamo visto prima nel sistema semantico-lessicale, e di frasi complesse. Bene, quali sono i vantaggi di questo strumento, cioè dell'esame del linguaggio secondo? Innanzitutto, cioè, è una valutazione completa di tutti diciamo le caratteristiche linguistiche del linguaggio, appunto. Di facile applicabilità, diciamo, le consegne sono molto semplici e molto immediate, e i tempi brevi di somministrazione e correzione. In effetti, noi riusciamo a diciamo, proporre questo test al paziente in grosso modo un'ora o in alcuni casi un'ora e mezza, insomma, un tempo di somministrazione abbastanza ragionevole. Tuttavia, ci sono anche degli svantaggi nell'utilizzo di questo strumento. Quali sono questi svantaggi? Non è adatto a pazienti lievi, perché
cioè pazienti che hanno pochi disturbi del linguaggio, molto selettivi, avranno una performance intorno al 100%

in tutte le prove che abbiamo visto precedentemente. Non vengono considerate molto le variabili linguistiche. Sì, abbiamo visto che c'è una differenza, per esempio, tra verbi e sostantivi, ma altre caratteristiche linguistiche vengono poco considerate. Bene, passiamo allo strumento successivo, che è la batteria per l'analisi dei deficit afasici. È una batteria basata sulle teorie dell'organizzazione dei processi mentali e al funzionamento del linguaggio, quindi della neuropsicologia cognitivista. In effetti, gli autori di questa batteria, tra gli autori di questa batteria ci sono anche degli psicolinguisti, quindi una attenzione davvero molto puntuale sulle teorie di organizzazione dei processi linguistici, processi mentali, processi linguistici e funzionamento del linguaggio. Permette la somministrazione di questa batteria di formulare ipotesi riguardo al deficit funzionale dei pazienti, quindi allocare, ad esempio, come abbiamo visto prima, il sistema semantico-lessicale, allocare diciamo, la sede funzionale del danno linguistico del paziente, e questo con lo scopo di ovviamente progettare un percorso riabilitativo più mirato alle difficoltà appunto del paziente. Bene, vediamo, questo è il frontespizio di questa batteria, e vediamo subito quali sono le prove che vengono somministrate, proprio esattamente in questo ordine. Dunque, c'è una distinzione tra fonologia, lessico e poi vedremo la parte grammaticale. Per quanto riguarda la fonologia, abbiamo prove di discriminazione uditiva e uditiva visiva, in cui noi chiediamo al paziente di dire se due sillabe che noi produciamo oralmente o che il paziente deve leggere e associare a quello che noi produciamo oralmente sono uguali o sono diverse. Poi abbiamo le prove di transcodifica, in cui noi chiediamo al paziente di ripetere, leggere, scrivere sotto dettato e copiare delle parole senza significato, quindi fonologia appunto, quindi senza elaborazione lessicale, soltanto parole senza significato. Poi abbiamo la parte invece dedicata al lessico, cioè all'elaborazione delle parole con significato. Ci sono due compiti di decisione lessicale, uditiva e visiva. Come funziona questo compito? Noi diciamo una parola al paziente, e questa parola può essere una parola vera oppure una parola senza significato. Il paziente deve dire se è una parola vera appunto o una parola senza significato. Poi abbiamo le prove di transcodifica, in cui chiediamo al paziente di ripetere, leggere, scrivere e copiare delle parole con significato. Una parte di comprensione di oggetti, quindi di sostantivi e di verbi, sia in forma uditiva che in forma visiva, quindi il paziente deve indicare tra due figure, tra due alternative, qual è la parola che noi diciamo al paziente o che il paziente deve leggere. Poi c'è la parte di denominazione, sia orale che scritta, di oggetti e verbi, e una parte di denominazione di oggetti descritti dall'esaminatore. Per esempio, si va in campeggio, si monta e ci si dorme dentro la tenda. Questa è la prova di denominazione di oggetti descritti dall'esaminatore. Poi c'è la parte di grammatica, in cui viene valutata appunto la capacità di elaborare le informazioni dal punto di vista sintattico-grammaticali, quindi c'è una parte di giudizi di grammaticalità, cioè dire se una frase è corretta dal punto di vista grammaticale oppure no, una prova di transcodifica, in cui noi chiediamo al paziente di ripetere e leggere delle frasi, e una parte di invece comprensione, in cui noi diciamo una frase al paziente, e il paziente deve indicare due figure, tra due alternative, la figura corrispondente esatta alla frase che noi abbiamo detto al paziente stesso. Rivediamo quali sono i task di questa batteria, quindi fonologia, abbiamo detto discriminazione di sillabe, ripetizione, lettura e dettato di parole senza significato. Per quanto riguarda il lessico, invece, decisione lessicale uditiva e visiva, ripetizione, lettura e dettato di parole, comprensione orale e scritta di sostantivi e verbi, denominazione orale e scritta di sostantivi e verbi e denominazione di oggetti descritti dall'esaminatore. Per quanto riguarda invece la grammatica, giudizi di grammaticalità uditiva e visiva, ripetizione e lettura di frasi, comprensione uditiva e visiva, di frasi. Per quanto invece riguarda la produzione spontanea, chiediamo al paziente di descrivere le attività quotidiane, di raccontarci una favola, per esempio quella di Cappuccetto Rosso, di descrivere delle sequenze di immagini e delle immagini invece statiche. Bene, quali sono i vantaggi dell'utilizzo di questa batteria? Diciamo che tutti gli stimoli sono controllati per le variabili psicolinguistiche, quindi abbiamo detto proprio un controllo, diciamo, molto puntuale di tutte le variabili che possono in qualche

che modo influenzare l'elaborazione del linguaggio. Può essere fatta un'analisi qualitativa degli errori, in effetti nel frontespizio in cui vengono riportati gli errori c'è appunto la possibilità di fare un'analisi qualitativa molto approfondita degli errori del paziente. Quali sono invece gli svantaggi? Lunghi tempi di somministrazione, ci possono volere anche 3 ore per somministrare tutta questa batteria, in qualche caso anche di più. Non è adatto a pazienti gravi perché gli stimoli sono in qualche caso molto complessi e quindi avremmo, nel caso di pazienti molto gravi, un effetto pavimento e quindi errori molto ampi, insomma, in tutte le prove somministrate. Bene, passiamo allo strumento successivo, che è il test dei gettoni, un test davvero molto utilizzato non soltanto in Italia, anche all'estero, che è un test di comprensione orale di messaggi complessi. Come funziona questa prova? Noi abbiamo dei gettoni, delle piccole fiche colorate di plastica, il paziente è da questa parte del tavolo, l'esaminatore da questa parte del tavolo, e come vedete questi gettoni sono di colori diversi, perché abbiamo gettoni bianchi, verdi, gialli, rossi, neri e bianchi, l'ho già detto, e poi abbiamo di gettoni di diversa forma, perché possono essere dei cerchi e dei quadrati, e di diversa dimensione, quindi abbiamo i gettoni piccoli, grandi, e i gettoni piccoli. Il test funziona in questo modo: noi diciamo di fare alcune cose con questi gettoni al paziente e vediamo se il paziente riesce a comprendere correttamente le frasi, le indicazioni che noi gli diamo. Vedete, la prima parte è una parte da fare con tutti i gettoni, i messaggi sono molto semplici, cioè tocchi un cerchio, tocchi un quadrato, tocchi un gettone giallo e via dicendo. La seconda parte va fatta con i soli gettoni grandi e già qui il messaggio verbale un pochino aumenta di complessità, tocchi il quadrato giallo, quindi due informazioni, la forma e il colore. Nella terza parte, di nuovo da fare con tutti i gettoni, il messaggio si complica ancora di più, tocchi il cerchio bianco piccolo, quindi 3 informazioni. La quarta parte, da fare solo con i gettoni grandi, tocchi il cerchio rosso e il quadrato verde, quindi 2 azioni da tenere a mente. La parte quinta, che è la più difficile ovviamente, è da fare con tutti i gettoni, tocchi il cerchio bianco grande e il quadrato verde piccolo, tocchi il cerchio nero piccolo e il quadrato verde giallo grande. Esiste quindi, insomma, un numero di informazioni molto importanti. Nella sesta e ultima parte invece chiediamo al paziente non solo di toccare i gettoni, ma di fare anche altre cose, come vedete metta il cerchio rosso tra il quadrato giallo e quello verde, quindi un messaggio ancora più complesso dal punto di vista linguistico. Il punteggio è un punteggio totale su 36 e in alcuni studi il punteggio a questo token test viene utilizzato anche proprio per descrivere la gravità dei disturbi linguistici, non soltanto della comprensione, dei disturbi linguistici in generale. Un test, abbiamo detto, molto utilizzato. L'ultimo strumento di cui vi voglio parlare è l'ACNAR aphasia test, che è un test inizialmente appunto fatto in Germania, ma poi adattato in italiano. Questo test prevede una prova di linguaggio spontaneo, il test dei gettoni, una parte del test dei gettoni, una parte di ripetizione di suoni, parole, parole prestito, parole composte e sintagmi e frasi. Questo è l'unica batteria in cui vengono utilizzate anche delle parole composte, che sono quelle parole che possono essere composte da 2 parole, come ad esempio capotreno aspirapolvere, possono essere appunto composte da 2 sostantivi, da un verbo e un sostantivo e via dicendo. Poi c'è una parte di linguaggio scritto in cui noi chiediamo al paziente una prova di lettura ad alta voce, dettato per composizione, dettato con scrittura a mano. Una parte di denominazione di oggetti, colori, nomi, oggetti con nomi composte, figure semplici. Anche questo, la denominazione dei colori, in questa batteria, il cui acronimo è ATI, nell'ATI è l'unica batteria in cui viene richiesta una prova di denominazione di colori. Poi c'è una parte di comprensione orale scritta di parole e frasi. Ovviamente c'è anche la parte del test dei gettoni che ci dà un'idea appunto della comprensione, delle capacità di comprensione del paziente. Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di questo strumento? Anche questo, come l'esame del linguaggio secondo, è semplice e veloce da somministrare. Ha una taratura strutturata e può essere fatta un'analisi statistica tramite un software, quindi il calcolo dei punteggi Z, ed è tradotto in molte lingue,
e quindi

adatto per studi cross linguistici in cui noi vogliamo definire in maniera comune i disturbi di linguaggio di pazienti che hanno linguaggi appunto diversi. Quali sono gli svantaggi? Invece è un tipo di batteria poco adatto a pazienti lievi. Lo scoring del linguaggio spontaneo è molto complesso, quindi vengono richiesti una serie di indici, quindi ci vuole molto tempo per fare appunto uno scoring adatto della prova del linguaggio spontaneo del paziente. Bene, come spunti di riflessione per questa parte di lezione, possiamo chiedere di indicare le prove lessicali presenti nella batteria per l'analisi dei deficit afasici. Facciamo ora il riepilogo degli spunti di riflessione degli argomenti trattati all'interno di questa lezione. Quindi, dare una corretta definizione di afasia. Quali sono le variabili lessicali che influenzano la produzione o la comprensione del linguaggio? Quali sono le caratteristiche cliniche dell'afasia di Wernicke? E indicare le prove lessicali presenti nella batteria per l'analisi dei deficit afasici. Bene, questa lezione termina qui. Vi ringrazio per l'attenzione, per ulteriori spunti di riflessione e approfondimenti potete consultare il sito web del corso. Arrivederci.

0: Quando scegli l'eccellenza, scegli Uninettuno. L'Anvur ci ha riconosciuti ancora una volta come migliori. Uninettuno è la migliore università telematica d'Italia. Siamo ancora i primi, grazie ai nostri studenti, ai nostri docenti e a chi ci sceglie ogni giorno. Studenti da tutto il mondo, insegnamenti innovativi, risultati straordinari. Uninettuno, l'università che cambia il tuo domani. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti in questa nuova lezione del corso in cui parleremo della sensazione e percezione affrontando una terza parte. Argomenti: l'analisi e la ricostruzione di scene visive, il riconoscimento visivo degli oggetti, la percezione, la creazione dell'esperienza, le teorie sulla percezione. L'analisi e la ricostruzione di scene visive. Una volta avvenuta la trasformazione dell'energia luminosa in impulsi nervosi, ha inizio il processo di combinazione dei messaggi ricevuti dai fotorecettori nella percezione di una scena visiva. In questo cartoon potete osservare cosa accade a livello cerebrale una volta che l'impulso nervoso, l'impulso visivo dagli occhi è transitato attraverso il nervo ottico, la stazione mediana del talamo e le radiazioni ottiche fino in corteccia. Questa è una possibile scena visiva a cui possiamo essere esposti e chiaramente questo è il campo visivo di sinistra, campo visivo di destra, che come affrontato nella precedente

precedente lezione, viene percepito in maniera crociata e quindi viene proiettato in maniera crociata nell'emicorteccia controlaterale. I gruppi di neuroni all'interno della corteccia visiva primaria sono organizzati per ricevere e integrare gli impulsi sensoriali nervosi che hanno origine in specifiche regioni della retina. La corteccia visiva primaria è una corteccia particolare in cui i neuroni sono organizzati in colonne e in gruppi di colonne, blob. Ognuno di queste colonne risponde a specifici impulsi. Che vuol dire? Che come si evidenzia da questo cartoon, ci sono dei neuroni che rispondono esclusivamente alle linee orizzontali, neuroni che rispondono esclusivamente a quelle oblique, a quelle verticali o oblique nell'altra direzione. Ci sono neuroni che rispondono esclusivamente al movimento. Quindi, questo che vuol dire? Che le caratteristiche fisiche di uno stimolo producono una eccitazione retinica che si traduce poi in un impulso nervoso che va a eccitare specifici gruppi neuronali corticali in V1. Alcune di queste cellule, note come rilevatori di caratteristiche, si attivano in modo distinto in risposta agli stimoli visivi che possiedono specifiche caratteristiche. Quando un percetto, quindi un oggetto che deve essere percepito, possiede determinate caratteristiche strutturali, queste caratteristiche strutturali vengono trasportate appunto attraverso il nervo ottico in corteccia, vanno a sollecitare l'attivazione di determinati gruppi e specifici gruppi di neuroni che sono appunto organizzati, come potete vedere qui, in colonne e in gruppi di colonne, blob, raggruppamenti. Ogni blob fondamentalmente si attiva in relazione ad una specifica caratteristica sensoriale. Hubel e Weisel scoprirono che alcuni neuroni si attivano con grande frequenza quando venivano presentate linee con un certo orientamento. Il merito fondamentalmente della teoria di Hubel e Weisel è stato quello di andare a determinare quale fosse l'attivazione preferenziale dei differenti blob e delle singole colonne e dei singoli neuroni, appunto andando ad individuare l'altissima specificità che il sistema neuronale della corteccia visiva possiede. Non esiste in corteccia cerebrale nessun'altra porzione della corteccia in grado di rispondere in maniera così specifica ad una caratteristica fisica dello stimolo. Un neurone poteva attivarsi molto spesso se veniva presentata una linea orizzontale, un altro neurone rispondeva ad una linea con un orientamento leggermente diverso e così via per tutti i diversi orientamenti. Qui chiaramente in questo cartoon sono rappresentati gli orientamenti nello spazio principali, ma chiaramente da passare da qui, da questo orientamento qui, a questo orientamento qui, per dire, prevedono tutta una serie di orientamenti intermedi. Esistono per ognuno degli orientamenti intermedi gruppi di neuroni in grado di rispondere esclusivamente a quello specifico orientamento. Quindi immaginate la quantità di neuroni che contribuiscono a formare la corteccia visiva primaria e la grande organizzazione e specializzazione di questa porzione di corteccia. Altre classi di rivelatori di caratteristiche rispondono al colore, alla profondità, al movimento. Profondità e movimento sono delle caratteristiche che meglio di altre ci consentono di capire come in realtà il cervello opera nella ricostruzione di un elemento che di fatto non c'è. Nel senso, la profondità significa riuscire a percepire un elemento in tre dimensioni. Noi siamo in grado di percepire la profondità anche quando realmente questa non c'è. Pensate ad esempio ad un quadro, pensate alla prospettiva. Noi riusciamo a percepire la prospettiva in un quadro perché le linee all'interno di un quadro vanno in una determinata direzione verso il punto di fuga, ma la tridimensionalità che noi leggiamo nel quadro in realtà è tutta costruita dal nostro cervello, viene percepita

diciamo, le caratteristiche strutturali dello stimolo vengono trasdotte in corteccia, i neuroni che rispondono in maniera specifica all'orientamento delle linee e alla

corso dello sviluppo del genere umano, la scoperta della prospettiva è stata una scoperta effettuata relativamente di recente. Le prime pitture, diciamo fino al 1200-1300, erano di tipo piatto, cioè i pittori non riuscivano a rappresentare la terza dimensione perché non avevano capito qual era il trucchetto ottico, quindi l'illusione ottica necessaria per indurre la percezione di prospettiva nel nostro cervello utilizzando un'immagine bidimensionale. Una volta capito il trucchetto, cioè individuato in un foglio qual è il punto di fuga e far convergere le linee verso il punto di fuga e disporre gli oggetti fondamentalmente con un'altezza, con una grandezza diversa lungo questo punto di fuga, dà l'idea del senso di profondità e quindi dà l'idea di questa prospettiva che in realtà nel quadro, nel dipinto, nel foglio è del tutto assente, ma l'utilizzo di questi trucchetti ottici consente al cervello di essere ingannato e di andare a ricostruire una profondità laddove questa non c'è. Stessa cosa per il movimento. Quando noi osserviamo un oggetto in movimento su uno schermo, ad esempio, una macchina che si muove su uno schermo televisivo, quell'oggetto non si sta realmente muovendo, ma l'illusione del movimento, viene definito movimento phi dalle leggi della percezione della Gestalt, è una ricostruzione neurale perché vengono proiettati dei fotogrammi a distanza di pochi millisecondi uno dall'altro sulla retina. Questo spostamento del fotogramma sulla retina produce una traccia che induce nel cervello una ricostruzione illusoria di movimento. Questi moduli di rilevatori di caratteristiche suddividono una scena visiva nelle dimensioni delle sue componenti e la elaborano simultaneamente. Il fatto che la corteccia visiva sia organizzata in maniera tanto complessa ma tanto specifica consente all'individuo, all'essere umano, di percepire scene fortemente complesse in tutte le proprie sfumature, sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista appunto di caratteristiche come la profondità e il movimento. Vi lascio uno spunto di riflessione. A cosa rispondono i neuroni della corteccia visiva primaria? Il riconoscimento visivo degli oggetti. Riconoscere gli oggetti intorno a noi è un obiettivo importante del processo di percezione visiva. Tale processo viene spiegato attraverso due approcci. Una volta che lo stimolo è stato percepito, quindi ha attivato i neuroni, retinici, è arrivato in corteccia c'è stata questa rielaborazione, l'attivazione specifica di neuroni a seconda delle caratteristiche fisiche dello stimolo, lo stimolo deve essere in qualche modo percepito e riconosciuto. Riconosciuto che cosa significa? Che siamo in grado in qualche modo di renderci conto se che lo stimolo che abbiamo percepito è uno stimolo noto o uno stimolo non noto, è uno stimolo vecchio o uno stimolo nuovo, è uno stimolo che fa parte del nostro bagaglio di esperienze oppure è uno stimolo che non fa parte del nostro bagaglio di esperienze. Quindi, all'interno del processo di percezione, non ci possiamo fermare alla semplice percezione, quindi ricostruzione della mappa neurale di un determinato stimolo, ma dobbiamo fare un gradino successivo, che è quello che ci porta al riconoscimento dello stimolo. Nel momento in cui riconosciamo uno stimolo, gli attribuiamo anche un significato. Quindi ci sarà un passaggio ulteriore che non attiene soltanto al meccanismo della percezione, ma entra poi all'interno di un meccanismo cognitivo molto più ampio, che è quello che ha a che fare con la codifica del significato e quindi con la semantica. Il modello computazionale di percezione visiva. In questo modello, elaborato da David Marr nel 1982, la percezione visiva viene considerata un processo a tre stadi. Marr per primo identifica i diversi stadi del processo visivo e identifica tre stadi principali. Prima di allora, come dire, le teorie sul processamento visivo erano molto meno dettagliate. Marr ha invece individuato tre differenti stadi che possono essere in qualche modo utilizzati per spiegare la percezione del sistema visivo.
Questi stati consentono di passare da una visione bidimensionale basilare, 2D, dell'oggetto percepito,

percepito fino a una più complessa rappresentazione tridimensionale 3D. È attraverso l'attivazione di questi stadi diversi della percezione che noi riusciamo a passare da una visione ed una percezione bidimensionale ad una percezione tridimensionale che può anche essere illusoria, come nel caso della prospettiva o di quelle che sono state definite illusioni percettive. Il riconoscimento per componenti. In questo modello, elaborato da Biedermann 1987, il mondo visivo viene descritto come composto da un certo numero di forme basilari volumetriche, chiamate geoni. Una spiegazione alternativa alla percezione visiva, alternativa a quella di Marr, è il modello per componenti proposto da Biedermann. Secondo Biedermann, il cervello è in grado di riconoscere delle forme basilari volumetriche. Queste forme basilari volumetriche, queste unità volumetriche basilari riconoscibili dal cervello, sono state definite con un neologismo da Biedermann che è geoni. Il punto centrale di tale teoria è la rilevazione dei bordi. La prima cosa da fare è analizzare o scomporre l'oggetto in geoni, cosa che facciamo grazie ai bordi che possiamo identificare. Allora, affinché possiamo identificare un geone, la prima cosa che facciamo quando ci approcciamo alla visione di uno stimolo, quindi quando inizia l'analisi visiva, è individuare i bordi, il contorno di ogni determinato oggetto. L'identificazione del contorno attiva il recupero di conoscenze relativamente a determinati geoni che possediamo nel nostro cervello. Analizzare i bordi secondo 5 proprietà che in combinazioni diverse ci permettono di identificare diversi geoni. Questi bordi non vengono analizzati tout court, ma vengono, come dire, scomposti analizzando 5 proprietà specifiche. Queste proprietà identificano i diversi tipi di geoni. Proprietà che consentono di identificare i geoni: curvatura, parallelismo, simmetria, collinearità. Queste proprietà, ognuna di queste proprietà, identifica un differente geone. L'insieme dei geoni ci consente di identificare tutte le forme volumetriche che possiamo percepire nell'ambiente circostante. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa sono i geoni? La percezione, la creazione dell'esperienza. I sistemi sensoriali forniscono la materia prima per creare e fare esperienza. I nostri organi di senso non selezionano le informazioni, ma si limitano a trasmettere le informazioni attraverso il sistema nervoso. Quindi a questo punto, diciamo, della spiegazione su come funziona il sistema di sensazione, il sistema di percezione, abbiamo ben chiaro, probabilmente, che un conto è la sensazione, quindi l'eccitazione del recettore periferico, e un conto è la percezione, quindi la ricostruzione a livello di mappa corticale, a livello di corteccia, cerebrale dell'oggetto che ha attivato il nostro sistema sensoriale. Questo è un processo, come abbiamo visto attraverso la visione, estremamente complesso. Per alcuni organi di senso è più semplice, ma sicuramente la percezione visiva è una forma di percezione estremamente complessa. La cosa importante da considerare è che siamo sempre immersi in un ambiente che ci stimola anche percettivamente costantemente. I nostri sensi, il nostro occhio non è ad esempio in grado di fare una scansione e di selezionare cosa percettivamente è più rilevante o meno. Questa selezione viene fatta a posteriori a livello neurale dal nostro cervello, che a un certo punto identifica quali sono i pattern di stimolazione preferenziali più importanti e quindi orienta poi la nostra percezione verso l'uno o verso un altro tipo di pattern. Per creare le percezioni, il nostro cervello esegue due diversi tipi di elaborazioni. Nell'elaborazione basso-alto, bottom-up, il sistema riceve i singoli elementi dello stimolo e li combina in un'unica percezione. Come possiamo vedere in questo schema, nel sistema dal basso verso l'alto, cosa avviene? Il sistema percettivo fondamentalmente rileva i singoli elementi

dello stimolo, quindi le singole caratteristiche dello stimolo. Una volta che queste caratteristiche dello stimolo sono state rilevate, queste vengono scomposte, analizzate attraverso una serie di processi che portano appunto alla rilevazione delle caratteristiche strutturali e funzionali specifiche di quel determinato stimolo. Una volta che è avvenuta questa scomposizione e questa analisi, l'informazione così ottenuta viene combinata e interpretata partendo da quelle che sono appunto le caratteristiche che sono state analizzate. Quindi, nel processo di elaborazione dal basso verso l'alto, è necessario analizzare tutte le caratteristiche dello stimolo per poi giungere ad una interpretazione, quindi ad una codifica semantica dello stesso. Esiste però un altro processo di elaborazione del processo visivo. Nell'elaborazione dall'alto basso, top down, le informazioni dei sensi vengono interpretate alla luce di conoscenze, concetti, idee e aspettative esistenti. Esiste un altro sistema di processamento dell'informazione, di elaborazione dell'informazione, l'informazione top down, dall'alto verso il basso. Che cosa significa? Significa che secondo questo modello possediamo tutta una serie di conoscenze derivanti dalle esperienze pregresse che ci consentono di avere una serie di concetti relativamente a determinati stimoli, a determinati percetti. È partendo da questi concetti e dalle aspettative che ognuno di noi ha su relativi oggetti, relativi stimoli e via dicendo, che si va verso l'interpretazione dello stimolo attraverso un'analisi che è un'analisi di tipo bimodale, cioè io possiedo un concetto, ad esempio, io possiedo il concetto di forchetta. Il concetto di forchetta prevede che la forchetta possieda tutta una serie di caratteristiche strutturali e funzionali, 5 rebbi, un manico, possa avere delle caratteristiche strutturali, non so, rispetto al materiale, quindi possa essere di acciaio, possa essere di legno, possa essere di plastica. Nel momento in cui io sto guardando su un oggetto poggiato sul tavolo, prima di poterlo identificare come forchetta, attingo le informazioni da questa base concettuale, da questo magazzino dove sono contenuti i concetti, che è un magazzino semantico. Osservo le caratteristiche strutturali dell'oggetto che ho davanti e procedo per un matching analitico. Allora, non so, questo oggetto che ho davanti possiede 5 rebbi? Sì, no. Questo oggetto che ho davanti ha un manico lungo? Sì, no. Questo oggetto che ho davanti è impugnabile? Sì, no. Questo oggetto che ho davanti è di metallo? Sì, no. È di plastica? Sì, no. A seconda delle risposte che mi do in questo paradigma dicotomico, sì, no, che si basa sulle conoscenze pregresse, io posso arrivare alla interpretazione dello stimolo che ho davanti. Nel caso in cui lo stimolo che ho davanti risponda come dire, nel caso in cui le caratteristiche dello stimolo che ho davanti rispondano in maniera positiva a quelli che sono i miei concetti e le mie conoscenze concettuali, arriverò ad identificare in maniera corretta lo stimolo stesso e a riconoscerlo e quindi potrò dire sì, è una forchetta. Nel caso in cui qualcuno di queste caratteristiche non sia presente, ma la maggior parte sì, io potrò comunque basarmi sulle mie conoscenze pregresse ed arrivare ad identificare in maniera corretta l'oggetto. Ma se le caratteristiche strutturali dell'oggetto che sto osservando non rispondono a nessuna delle mie conoscenze pregresse, le mie conoscenze concettuali, io non sarò in grado di riconoscere quell'oggetto. Pensate ad esempio, se dovete riconoscere un oggetto chimerico. Che cosa sono gli oggetti chimerici? Gli oggetti chimerici sono degli oggetti in cui c'è stata una giusta posizione di parti provenienti da altri oggetti. Se io vi chiedessi di identificare con una etichetta, di nominare un oggetto chimerico, molto probabilmente nessuno di noi sarebbe in grado di denominarlo in maniera corretta, cioè di trovare un'etichetta corretta. Perché? Perché quell'oggetto possiede delle caratteristiche strutturali che in parte, come dire, sono separatamente conservate nel nostro sistema semantico, ma non in toto, perché l'oggetto nuovo che abbiamo davanti, appunto, è stato ricostruito in maniera nuova. Questa ricostruzione nuova, se non è possibile in qualche modo utilizzare la conoscenza pregressa che abbiamo, non è possibile neanche denominarlo, cioè non è possibile neanche riconoscerlo, non è possibile neanche etichettarlo. Quindi, se
Cosa succede?

Succede che quando ci troviamo di fronte ad un oggetto di tipo chimerico, il processo di elaborazione delle informazioni e di riconoscimento visivo che dobbiamo mettere in atto non può essere un processo top-down, perché le conoscenze pregresse relativamente a quell'oggetto non le possediamo, ce le dobbiamo costruire. Dobbiamo usare il processo inverso, quello bottom-up, quello che parte dall'analisi delle caratteristiche strutturali dell'oggetto che abbiamo davanti. Questo per dire cosa? Che i due processi di elaborazione della percezione visiva, top down e bottom up, in realtà li utilizziamo costantemente in maniera intercambiabile, a seconda di che cosa abbiamo davanti, di qual è lo stimolo oggettuale ambientale che dobbiamo, con cui dobbiamo confrontarci, relazionarci. Se lo stimolo che abbiamo davanti è uno stimolo che in qualche modo corrisponde a delle conoscenze che possediamo, e quindi le conoscenze pregresse, possiamo attingere al nostro bagaglio semantico e quindi facilmente andare a recuperare le informazioni relativamente a quell'oggetto e riconoscerlo in base a un sistema top-down. Se così non è, dobbiamo usare il sistema bottom-up, ma il nostro cervello fa questo shifting tra top-down e bottom-up costantemente, senza chiaramente che vi sia un nostro contributo consapevole. Il nostro cervello lo fa in autonomia, lo fa in maniera inconsapevole. Sono dei processi di tipo automatico. In questo caso si utilizza una conoscenza di ordine più elevato, compreso tutto quello che si sa sul significato delle parole e sulla costruzione delle frasi. Quando utilizziamo un processo di tipo top-down, la porzione, diciamo, del modello cognitivo a cui attingiamo è la porzione del magazzino semantico. Ancora non abbiamo visto in dettaglio di che cosa si tratta, ma in più occasioni l'ho accennato. Perché? Perché il magazzino semantico è un sistema cognitivo che contiene tutte le nostre conoscenze. E quando dico tutte le nostre conoscenze, intendo proprio tutte le nostre conoscenze. Tutte le nostre conoscenze relative a significato e funzione di parole, di concetti, di oggetti, alla forma delle parole, sia fonetica che ortografica, alla struttura dei differenti tipi di oggetti. Il magazzino semantico contiene tutte le nozioni enciclopediche che ci siamo formati attraverso gli studi che abbiamo fatto, tutte le conoscenze relative ad esempio alle regole delle lingue che parliamo, tutte le conoscenze relative ad esempio agli apprendimenti che abbiamo avuto in epoca scolastica. Quindi questo magazzino semantico è un qualcosa di estremamente importante nel nostro cervello, perché è una sorta di, appunto, magazzino di stanza in cui sono conservate tutte quelle informazioni che poi ci consentono di interagire in maniera significativa col mondo, partendo proprio dalle forme più semplici di riconoscimento degli oggetti. Se il magazzino semantico subisce un danno per qualunque motivo, cominciamo a perdere la capacità, ad esempio, di riconoscere gli oggetti e quindi di attribuire un'etichetta e quindi un significato ad un percetto che magari è stato percepito fino al livello corticale, diciamo fino a che non avviene l'analisi corticale, in maniera corretta. Riusciamo a percepire in maniera corretta un oggetto, non riusciamo a riconoscere quell'oggetto. Sono due processi che dal punto di vista cognitivo e neurale sono diversi, ma sono fortemente imbricati. Spunto di riflessione. Qual è la differenza tra il processo bottom-up e quello top-down? Le teorie sulla percezione. La prima scuola psicologica che si occupò di percezione fu all'inizio del XX secolo la Gestalt. La Gestalt fu una scuola psicologica importantissima, è forse una delle più importanti del XX secolo, perché concentrò la sua attività esclusivamente sullo studio delle leggi percettive. Cioè gli psicologi della Gestalt si resero conto che la percezione per gli esseri umani è sicuramente un elemento essenziale per interagire in maniera funzionale con l'ambiente circostante, e quindi decisero di studiare i meccanismi cognitivi della percezione. Chiaro che lo fecero all'inizio degli anni 20 del secolo Novecento con degli strumenti piuttosto approssimativi rispetto ad esempio alla strumentazione che possiamo utilizzare noi oggi. Quindi quello che loro produssero derivava da

delle speculazioni teoriche, sono dei modelli teorici, la quale cercò di identificare le modalità di organizzazione del campo percettivo in un insieme unito e dotato di significato. Gestalt significa forma. Il principio fondamentale della psicologia della Gestalt è che gli oggetti vengono percepiti in funzione della loro buona forma. Più un oggetto ha una buona forma, più questo viene facilmente percepito. E secondo la Gestalt ci sono delle regole, delle leggi che governano questa buona forma. In base a cosa possiamo dire che un oggetto ha una buona forma? In base appunto a queste che sono le leggi della Gestalt. Gli psicologi della Gestalt furono i primi sostenitori dell'elaborazione alto-basso e affermarono che gli insiemi che percepiamo sono di frequente qualcosa di più e spesso di diverso dalla somma delle loro parti. Cioè, il percetto che noi abbiamo non dipende da una somma addizionale delle singole caratteristiche strutturali di quell'oggetto stesso, ma è un qualcosa che va oltre la semplice somma delle parti, è un qualcosa che ha a che fare con le nostre conoscenze pregresse. È in funzione delle nostre conoscenze pregresse che noi riusciamo a identificare in maniera corretta ad un oggetto e riusciamo ad andare a completare un oggetto anche e quindi a riconoscere un oggetto come tale, anche se quell'oggetto è mancante di alcune parti. Lo completiamo in maniera automatica, in maniera cognitiva. Sottolinearono l'importanza della relazione figura-sfondo, cioè la tendenza a organizzare gli stimoli in una figura centrale o in un primo piano e in uno sfondo. Tutta, diciamo, l'attività scientifica degli psicologi della Gestalt era volta appunto a studiare le leggi delle percezioni e chiaramente una delle prime cose su cui si concentrarono era come una figura rispetto allo sfondo potesse essere percepita. Figure e sfondi diversi producono una percezione diversa. Quindi evidentemente la relazione tra la figura e lo sfondo, quella che noi adesso potremmo chiamare salienza percettiva, quanto la figura spicca rispetto allo sfondo, è un elemento importante che orienta le nostre percezioni. Questo è un classico esempio. Uno stimolo, due percezioni. Concentriamo la nostra attenzione su questo pannello. Se io vi chiedessi quanti triangoli vedete, il numero dei triangoli visti dipende dall'alternanza fondamentalmente che il vostro sistema percettivo fa tra la figura in primo piano e lo sfondo in secondo piano. Stessa cosa, se io vi chiedessi in questa figura che cosa vedete, cosa c'è in questa figura, a seconda della costante alternanza tra lo sfondo e la figura, voi potreste avere dei percetti diversi. Potreste ad esempio vedere un albero, ma potreste anche vedere un gorilla con una pantera. Qui potreste vedere delle radici di un albero, ma potreste anche vedere, ad esempio, dei pesci che saltano. Quindi a seconda di dove si fissa l'attenzione, se sulla figura principale o sullo sfondo secondario, possiamo avere all'interno di una figura, che è una figura chimerica fondamentalmente, percetti diversi. Tutto questo dipende da una ricostruzione neurale, dall'attivazione corticale. A seconda di come il nostro cervello rielabora delle pattern di stimolazioni identico, no? Che sono identici in realtà, a seconda di come avviene questa elaborazione possiamo avere delle percezioni differenziali. Le quattro leggi percettive: la legge di somiglianza, di vicinanza, di chiusura e di continuità. Queste sono le leggi della Gestalt. In base a queste quattro leggi, somiglianza, vicinanza, chiusura e continuità, noi siamo in grado di percepire le differenti forme. Le leggi della somiglianza che cosa ci consentono di dire? Ci consentono, ad esempio, se io vi chiedessi quanti triangoli ci sono in questa figura, voi sareste in grado di contare un certo numero di triangoli facendo cosa? Raggruppando percettivamente oggetti simili fra di loro. Quindi, ad esempio, sareste in grado di individuare questo triangolo equilatero considerando la somiglianza tra questi pallini che sono appunto tutti uguali, oppure potreste considerare quest'altro triangolo considerando, raggruppando per somiglianza i tre principali pallini che sono questi. Allo stesso modo, la legge della vicinanza: riusciamo a percepire un oggetto e a discriminarlo dallo sfondo se questo oggetto è vicino percettivamente rispetto a un altro.

altro. Ad esempio, percepiamo come raggruppate queste due linee e queste due linee, mentre non riusciamo a percepire come vicine queste due linee qua. La legge della chiusura ci dice che se ci sono degli elementi in continuità, noi tendiamo a percepire quell'oggetto come chiuso, noi percepiamo la chiusura di questo cerchio, anche se in realtà tra un trattino rosso e l'altro trattino rosso non c'è continuità, ma c'è uno spazietto. Questo spazietto viene colmato percettivamente dal nostro cervello e noi tendiamo a percepire questo oggetto come un oggetto rotondo, cioè chiuso. Perché? Perché sappiamo che gli oggetti rotondi sono oggetti chiusi. Continuità, se io vi chiedessi qual è la linea da A a B e la linea da C a D, in che modo vengono percepite, noi tendiamo a unire questa linea in questa direzione, quest'altra linea in quest'altra direzione, perché andiamo per continuità percettiva, cioè consideriamo contigui questi pallini. Se riuscire a percepire in maniera distinta la linea AC significa interrompere questa buona continuità, introdurre, come dire, un angolo assolutamente, come dire, no? Che viola la legge della continuità. Quindi, in base alla legge della continuità, noi riusciamo a percepire naturalmente che questa linea va da A a B e non, ad esempio, da A a C, e che questa linea naturalmente va da C a D e non, ad esempio, da C a B. Qual è la vostra percezione? La spirale di Fraser illustra la legge di continuità della Gestalt. La spirale viene creata dal nostro sistema nervoso perché si tratta di una percezione più coerente con la continuità dei singoli elementi. Se voi osservate questa immagine, chiaramente voi percepite un oggetto a spirale. In realtà non c'è nessuna spirale, ma questa spirale è stata creata dalla contiguità di questa alternanza di quadratini più chiari, grigio chiaro, bianco e nero. La continuità di questi quadratini disposti in questo modo ci produce una illusione ottica di spirale. La spirale è qualcosa che produce movimento. In realtà qui non c'è assolutamente nulla di tutto ciò. Le illusioni, le false ipotesi percettive. Quali righe in A e in B sono più lunghe? Se io vi chiedessi in questa figura qual è più lunga, la riga che sta davanti rossa o la riga che sta più posteriormente, probabilmente tendereste a rispondere che la riga posteriore è più lunga della riga anteriore o viceversa a seconda. In realtà, oppure qua, se vi chiedessi qual è più lunga, la riga davanti o la riga di dietro, ok, voi dareste una vostra risposta. In realtà le barrette rosse sia in A che in B sono della stessa lunghezza, ma vengono percepite in maniera diversa perché ci sono degli elementi che seguono le leggi della prospettiva che ci illudono il nostro sistema nervoso, la nostra corteccia, perché sappiamo che nell'ambiente naturale oggetti disposti punti di fuga sono disposti in maniera distante uno dall'altro, con una certa distanza uno dall'altro. Questa è la modalità attraverso cui il nostro cervello crea illusoriamente il senso di prospettiva. Quale linea è più lunga? Questo è un altro classico esempio. Se vi chiedessi quale tra questa e questa linea, quale segmento è più lungo, probabilmente la maggior parte delle persone potrà rispondere la linea sulla prima riga è più lunga della linea nella seconda riga. In realtà la lunghezza di questo segmento è identica alla lunghezza di questo segmento. La percezione di diversa lunghezza è data dalla disposizione delle frecce che sono divergenti o convergenti. In quelle divergenti tendono ad ampliare il senso di lunghezza, in quelle convergenti tendono a diminuire il senso di lunghezza, ma in realtà la lunghezza delle due linee è esattamente identica. Questa è un'illusione ottica. La nostra analisi di schemi percettivi, ipotesi, set e costanze ci permettono di comprendere alcune interessanti esperienze percettive note come illusioni, percezioni inesatte. Questo sistema di conoscenze che noi abbiamo sulla percezione, queste regole che governano la nostra percezione secondo la Gestalt, ci consentono fondamentalmente di percepire le illusioni ottiche, cioè le illusioni errate. Queste percezioni possono essere intese come ipotesi percettive erronee sulla natura dello stimolo e

Come si formano? Si formano perché il nostro occhio percepisce alcune caratteristiche, il nostro cervello, basandosi sulle conoscenze pregresse, elabora queste caratteristiche producendo un percetto che si basa sulla sua conoscenza pregressa, quindi sull'insieme di conoscenze pregresse. Non è detto che quel percetto sia aderente alle caratteristiche dell'oggetto osservato e quindi abbiamo fondamentalmente un'illusione. Le indicazioni di distanza fornite dalle rotaie convergenti e dai muri influenzano la percezione delle dimensioni e alterano la costanza delle dimensioni. In realtà la lunghezza, come dicevamo prima, di queste barrette è influenzata dalla presenza di questi elementi. Stessa cosa qui all'interno di questi muri. La lunghezza, l'altezza di queste barrette è influenzata dal fatto che esistono queste righe che mimano la presenza di un muro e del pavimento che vanno verso un punto di fuga. Le indicazioni di distanza possono essere manipolate per creare altre illusioni di dimensioni. Lo studio delle costanze percettive mostra che le nostre ipotesi percettive sono fortemente influenzate dal contesto nel quale si verifica uno stimolo. Il fatto che il contesto manipola in qualche modo la nostra percezione e la veicola l'abbiamo visto già in una delle lezioni precedenti in cui vi veniva mostrato un pattern alfabetico e un pattern numerico e vi chiedevo di leggere o in termini alfabetici o in termini numerici le due righe. Il percetto centrale dal punto di vista strutturale era esattamente lo stesso, ma veniva percepito come un numero, come una lettera a seconda del contesto circostante. Stessa cosa in questa illusione ottica. Alla fine degli anni 50 emerge la corrente del New Look on Perception, secondo cui gli schemi mentali, detti set cognitivo, non sono innati, ma sono influenzati dalle esperienze precedenti, dai bisogni e dagli interessi dell'individuo e anche dalla cultura in cui vive. Dopo la percezione, diciamo che la psicologia della Gestalt è stata sicuramente la corrente psicologica che si è occupata più di tutti della percezione, dopodiché la percezione è passata un po' in disuso, diciamo così, un po' di moda, fino ad arrivare al cognitivismo e fino ad arrivare ad un movimento specifico del cognitivismo che è appunto il New Look on Perception, che prende, come dire, di nuovo in mano le teorie della Gestalt, le rivisita però, alla luce delle nuove conoscenze cognitiviste, e arriva a dire che ognuno di noi percepisce in base ad un insieme di schemi mentali, un set cognitivo di schemi mentali. Questi schemi cognitivi non sono innati, cioè non sono preesistenti, determinati geneticamente, ma derivano dall'esperienza, derivano dall'insieme di esperienze che abbiamo fatto. E quindi su questa esperienza che cosa incide? Non solo l'ambiente, ma incide ad esempio anche i bisogni, gli interessi dell'individuo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando percepiamo, in realtà stiamo costruendo la percezione del percetto in funzione di tutta una serie di conoscenze che noi possediamo e che derivano dalle nostre esperienze, ma anche dai nostri desideri, dai nostri bisogni. È una co-costruzione. Da qui in poi si svilupperà poi una corrente specifica del cognitivismo, che è il costruttivismo, secondo cui tutte le esperienze in realtà sono una costruzione, dovuta alla collaborazione tra l'uomo e l'ambiente circostante. La realtà è percepita selettivamente. E anche ciò che ricordiamo è di fatto selezionato, impedendoci di ricordare tutto. Chiaramente questa modalità di percezione implica che una serie di informazioni possano essere ritenute rilevanti e quindi percepite e trattenute. Un'altra serie di informazioni devono essere invece neglette. La percezione della realtà è una costruzione della stessa in base alle esperienze pregresse, sia personali che culturali. Quindi la percezione della realtà. Noi non percepiamo la realtà vera, il noumeno kantiano, noi percepiamo una sorta di fenomeno della realtà e questo fenomeno dipende dalla nostra ricostruzione personale della realtà, quindi ognuno di noi ha una sua percezione della realtà. La corrente del New Look on Perception nasce insieme al costruttivismo di Brunner. Per il costruttivismo la conoscenza si qualifica come un processo costruttivo e dinamico. Sono gli schemi mentali che ci guidano nell'interpretazione della realtà e la realtà crea e modifica gli schemi. Fondamentalmente è attraverso questa interazione costante tra conoscenze pregresse e realtà che noi costruiamo la realtà in cui viviamo e la modifichiamo e ci adattiamo. Spunti di riflessione. Cos'è il New Look on Perception? Siamo arrivati alla termine di questa lezione, in cui abbiamo

Abbiamo analizzato le leggi della percezione, come possiamo arrivare a percepire quello che percepiamo. Abbiamo compreso che in realtà è un processo piuttosto complesso. Vi lascio adesso il riepilogo degli spunti di riflessione. A cosa rispondono i neuroni della corteccia visiva primaria? Cosa sono i geoni? Qual è la differenza tra il processo bottom-up e quello top-down? Cos'è il new look on perception? La lezione termina qui, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che per tutte le specifiche potete consultare il sito dell'università.

0: L'Università Telematica Internazionale UniNettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale UniNettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale UniNettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale UniNettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di UniNettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale UniNettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. UniNettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di UniNettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale UniNettuno forma a distanza i giovani imprenditori

iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

Benvenuti a tutti. La lezione di oggi è dedicata come tema dal paesaggio alla città e si compone di tre parti: la poetica dell'ascolto, un'idea di città, le mostre e gli allestimenti. Cominciamo dalla poetica dell'ascolto. Vi chiederete come si possa ascoltare un luogo, perché l'ascolto in questo caso si riferisce al luogo. Un luogo di solito non parla, è immerso nel silenzio, ma se noi lo studiamo, se noi cerchiamo di capirlo, se noi ne conosciamo le caratteristiche e diciamo siamo veramente interessati al luogo, ecco allora che il luogo si racconta. Si racconta attraverso le sue vicende storiche, attraverso gli aspetti che lo caratterizzano. Ecco, qui per esempio vedete sopra il titolo l'immagine di un vigneto. Sappiamo che questa immagine di vigneto un architetto, Hans Scharoun, un famoso architetto, l'ha utilizzata come ispirazione per un edificio famosissimo, la Filarmonia di Berlino. Questo vuol dire che un'architettura può nascere dall'ascolto del luogo anche se sorge in un luogo completamente diverso, ma a noi interessa soprattutto capire in che consiste l'ascolto del luogo quando si deve costruire in quel luogo. Ecco, io vi racconto una vecchia esperienza, cioè il progetto purtroppo non realizzato della Corte Reale di Amman. Sarebbe stata probabilmente l'ultima regia della storia. Era stata pensata con lo scopo di firmare la pace tra la Palestina e Israele e lo Stato di Israele. Pace che, come sapete, ancora non è stata firmata, quindi si capisce anche perché sia rimasta sulla carta. Non si sono create le condizioni per maturare questo incontro. Ecco, l'edificio però era programmato per essere la sede della discussione che avrebbe preceduto la pace, quindi c'è una reggia vera e propria, cioè la dimora di un re che era re Hussein di Giordania, ma ci sono anche una serie di ambienti che erano destinati allo svolgimento di questa conferenza internazionale che doveva portare alla pace. Ecco, io naturalmente questo edificio doveva sorgere nei pressi di Amman, nella Palestina, in un paese caratterizzato dall'architettura islamica, anche se non completamente, e anche dalla memoria dell'architettura ellenistica e romana, che ha lasciato degli esempi straordinari, per esempio Gerash. Ecco, qui vedete com'è immaginata questa reggia: è un insieme di spazi aperti e di spazi chiusi, che chiaramente esprimono le diverse funzioni e la parte, diciamo, dedicata principalmente alla conferenza della pace doveva essere questa, mentre questi edifici isolati erano, diciamo, degli edifici residenziali, e questo avrebbe dovuto ospitare le persone che partecipavano al grande convegno. Questi erano gli ingressi. L'edificio, proprio in quanto frutto di un ascolto, era pensato secondo una logica propria della città islamica, che è quella diciamo, di questi recinti che si incontrano e si intrecciano tra loro. Qui vedete l'immagine, questa serie di cupole coprivano dei grandi porticati. Il porticato è uno degli elementi più caratteristici della cultura islamica e queste cupole sporgenti e stradossate sono un altro elemento caratteristico. Ma l'architettura è un'architettura che tiene conto della lezione del moderno e possono ritrovarsi sicuramente le influenze di molte opere moderne. Qui vedete delle immagini che danno un'idea di questo spazio, basato su una legge ferrea, quella appunto di questa
struttura a gradini. Questo è il progetto della piccola moschea che doveva sorgere nella Corte Reale e che era esemplata sulla cupola della roccia di Gerusalemme. Un altro esempio di ascolto del luogo sono le case che io ho costruito a Tarquinia, delle case popolari costruite per l'Enel. Ora, Tarquinia è una città caratterizzata, come vedete nell'immagine in alto, dalla presenza di una serie di torri. In questo caso, nel nuovo progetto, le torri erano un modo per captare l'energia solare. Eravamo all'inizio degli anni Ottanta, quindi ancora molto pionieristico questa ricerca di utilizzare le energie rinnovabili, però diciamo è un esempio molto importante che precorre i tempi e che nello stesso tempo tiene conto delle caratteristiche del luogo. Qui vedete in alto un arco di Perugia, dall'altra parte il Palazzo Vitelleschi di Tarquinia, sono edifici che hanno ispirato queste nuove case che hanno questa caratteristica diciamo di riprodurre un ritmo di un acquedotto, proprio per dare unità a un villaggio che doveva ospitare appunto le persone che avrebbero lavorato alla centrale dell'Enel. Ecco, qui vedete un'immagine della piazza, è uno dei primi casi in cui sono riuscito a realizzare una piazza, anche se poi i negozi che avrebbero dovuto arricchirla di funzioni non furono mai realizzati. Nello stesso tempo questa piazza al di sotto ospita un grande parcheggio, quindi realizza una delle esigenze fondamentali dell'architettura urbana contemporanea. Ecco, qui vedete le torri con diciamo le superfici esposte all'energia solare. E qui vedete invece l'ispirazione etrusca di questi corridoi, di questi spazi alla base dell'edificio. Un altro esempio interessante di ascolto del luogo è questo edificio dell'Aquila. È l'Accademia di Belle Arti, forse l'unica Accademia di Belle Arti costruita in Italia in tempi recenti, e è tutta plasmata sulla suddivisione in cinque

diverse discipline e sull'esigenza di dare spazi molto luminosi per le aule e nello stesso tempo uno spazio per le esercitazioni spettacolari, che è una sorta di teatro che vedete realizzato sulla destra. Questo edificio durante il terremoto non ha subito il minimo danno, è uno dei pochi edifici moderni rimasti assolutamente indenni, per la semplice ragione che è stato costruito bene. Ecco, qui vedete le finestre distribuite sempre negli spigoli, questa è la legge che caratterizza questa struttura. E all'interno c'è questa grande scala che vuole dare all'ambiente dell'Accademia solennità, nel senso che quello che si persegue all'interno di questo edificio è insegnare l'arte, che è indubbiamente una delle attività supreme della mente umana. Ancora ascolto, qui siamo addirittura a Berlino, e l'ascolto si rivolge soprattutto alle grandi esperienze dell'inizio dell'architettura moderna, in particolare a Bruno Taut, che è stato uno dei grandi costruttori della Berlino moderna. L'ambasciata italiana è rimasta realizzata, invece si è realizzata questa piccola casa che in qualche modo ascolta la lezione di uno dei maggiori architetti tedeschi, Friedrich Schinkel, che è veramente l'architetto di Berlino, ha lasciato a Berlino un'impronta indelebile. Ancora ascolto, qui siamo invece nel Circeo, è un scuola albergo che doveva servire per incrementare il turismo dei luoghi e diciamo, per realizzare un edificio in sintonia con le caratteristiche del luogo, la matrice di questo edificio deriva dall'architettura popolare del luogo, di cui qui vedete un esempio. Questa invece è la grande corte con uno spazio centrale che doveva ospitare uno spazio per il ballo, qui vedete queste scale che anche queste si ispirano alle caratteristiche delle grandi masserie pugliesi. Ecco, questo edificio purtroppo è rimasto non utilizzato per una lite tra i costruttori e la regione ed è veramente un esempio tragico di spreco. Qui vedete uno spazio interno in cui è stata recuperata una grande tradizione, quella delle volte costruite in tufo. Esistono ancora moltissimi artigiani specializzati nella costruzione di queste volte, che però si realizzano ormai solo di rado. E qui abbiamo utilizzato questa sapienza artigianale per ricreare un ambiente coerente con la tradizione. Qui invece siamo a Rimini, quindi l'elemento protagonista, ascoltato come suggerimento, è il ritmo meraviglioso del fianco del Tempio Malatestiano di Leon Battista Alberti. E in effetti questa piazza è stata dedicata a Leon Battista Alberti. Ha le stesse proporzioni della piazza proposta da Alberti nel suo trattato, che vedete qui sulla sinistra. È il rapporto 1:2, che è il rapporto musicale dell'ottava, che ha un grande fascino. E questa è l'immagine della piazza, che ha delle ampie zone verdi e un chiosco per la musica. Sempre a Rimini, invece, di fronte al mare, sulla spiaggia, un albergo, come vedete, ispirato all'idea dell'onda e all'idea del movimento degli animali acquatici. Ecco, questo è il fronte rivolto verso la città, in cui c'è una decorazione tradizionale che serve a mettere in rilievo questo continuo ondeggiamento delle superfici che lasciano spazio poi a dei balconi utilizzabili dalle persone che abitano nell'albergo. Ancora ascolto, qui siamo in un clima diverso, in Umbria, in un meraviglioso bosco. E qui il ricordo va a un esempio affascinante, quel tempietto progettato dal Perugino in uno dei suoi quadri più famosi. Ecco, le caratteristiche sono tutte legate alle caratteristiche dell'architettura locale, così anche quella dicromia tra il bianco e il rosa, la pietra del Subasio, che è tipica della zona
Assisi. Ecco, qui vedete un'immagine.

immagine delle terme così come dovrebbero essere compiute. E questa è la dicromia tipicamente umbra. Qui siamo invece in un'altra regione, in Veneto, e ovviamente quello che circola nell'aria in Veneto è l'atmosfera delle architetture palladiane. In questa zona dei Colli Euganei ce ne sono diverse di ville palladiane o di suoi allievi e quindi sembrava doveroso in qualche modo esprimere la continuità di questa tradizione in forme moderne. Qui potete riconoscere per esempio quei cinque cerchi che caratterizzano molte architetture palladiane, che in questo caso danno luce a questo grande spazio della biblioteca. Un altro lavoro fatto ad Abano Terme invece è un parco termale, cioè una zona verde tra gli edifici, soprattutto alberghi, che caratterizzano il centro di questo paese termale. Anche qui è Palladio a suggerire delle forme che servono appunto a dare la sensazione di un'architettura sensibile allo spazio che crea dei rapporti inediti tra interno ed esterno. Ecco, al centro di questo parco c'è questa fila di ginkgo biloba, uno degli alberi più antichi, nel senso che è uno dei primi alberi che sia fiorito sulla terra, quindi un albero sopravvissuto da epoche lontanissime nel tempo e che da questo ha acquisito una caratteristica davvero invidiabile, quella di non ammalarsi mai. Ecco uno degli spazi interni della serie di edifici che circondano il parco, sono appunto edifici con diverse destinazioni. Qui l'ascolto del luogo è soprattutto la ripresa di tradizioni artigianali. È un paese caratterizzato dalle meravigliose cave di pietra, una pietra fatta a strati che quindi viene, diciamo, divisa in strati spontaneamente con il lavoro di specialisti che riescono appunto a sfilare intatto queste grandi lastre. Ora queste lastre vengono adoperate nella loro integrità con grande raffinatezza da artigiani e questo stesso metodo di usare le grandi lastre è usato nella costruzione di questo municipio che, come vedete, si affianca a un edificio seicentesco di stile palladiano, cercando in qualche modo di echeggiarne le forme, ma senza compromessi, dichiarando la sua modernità. Ecco ancora dei paragoni tra i dettagli dell'edificio. Qui siamo ancora in un luogo diverso, ma sempre nel Veneto. Questo è Caorle, un bellissimo paese sul mare, un paese caratterizzato dal fatto che gli edifici residenziali sono tutti colorati con tinte diverse, quindi c'è questo sfoggio di questa ricchezza di colore che qui è stato interpretato in modo nuovo. Ancora un dettaglio di questo insieme di edifici. Ancora un esempio di ascolto, questo veramente inedito. Siamo in Argentina, il compito è costruire un quartiere in una zona ancora vergine del litorale. Proprio visitando questo luogo selvaggio, ho avuto modo di vedere queste forme straordinarie realizzate dall'erba mossa dal vento. Come vedete sono dei cerchi dovuti a questo mulinello di vento che qualche volta si forma e l'elasticità delle foglie d'erba serve appunto a realizzare questo insieme. Ecco, questa immagine ritrovata, quella che vedete in alto, ritrovata osservando questa zona di dune è stata poi alla base del progetto, nel senso che si è riproposto questo insieme di forme avvolgenti, circolari, in edifici che dovranno ospitare, diciamo, gli ospiti di questo nuovo centro balneare. Ecco, qui vedete degli stabilimenti e delle residenze,
in una zona

del litorale, questi sono dei dettagli. Ecco, queste immagini spiegano come appunto l'osservazione del paesaggio abbia suggerito delle forme che non imitano in senso, diciamo, deteriore, ma si ispirano alle leggi che caratterizzano le forme naturali. Queste sono le case.

la mobilità e il movimento in modo straordinario. Ecco la seconda parte di questa lezione dedicata a un'idea di città, cioè a degli interventi urbani che cercano sempre questa continuità con i caratteri della città in cui vengono costruiti. Si cerca di fare in modo che l'architettura, pur essendo nuova, moderna, appartenga allo spirito di un luogo, appartenga alla città intesa come un essere vivente che ha un suo linguaggio che si ripercuote nelle mura delle case. Ecco, io ho iniziato a pensare alla città in modo decisamente radicale, cioè ho pensato a un'utopia della città. Dikaya è una parola che significa giusta. Una città giusta è immaginata come eredità lasciata da una generazione che ha fatto dei grandi progressi sul piano tecnologico alla generazione successiva. Cioè una macchina per costruire città secondo i desideri delle persone che la andranno ad abitare. Ecco, si immagina in principio un luogo in cui ciascuno possa esprimere i propri desideri attraverso un sistema di computer molto avanzato, che allora era veramente profetico. E tutti questi desideri venivano confrontati tra loro in modo da far sì che diciamo non si arrivasse a un conflitto tra le persone, ma invece appunto attraverso la mediazione della macchina si potesse arrivare a una giusta ripartizione e a una risposta ai desideri delle persone. Ecco, naturalmente la morfologia era immaginata come prodotta da una macchina, quindi obbediente a una serie di regole che erano appunto regole identificabili attraverso la geometria. Questo è quello che io chiamavo il deserto del possibile, cioè il luogo dove si arrivava per richiedere quel carattere architettonico che più corrispondeva alla propria cultura e al proprio gusto. Naturalmente questo intervento massiccio di carattere meccanico veniva inserito nella natura in modo tale da poter godere del paesaggio e quindi costruire in armonia con la natura e non in conflitto. Ecco, questa è naturalmente rimasta un'utopia, anche se ha suggerito anche degli esiti teatrali, drammatici. Ecco, un'altra esperienza del tutto diversa, quella fatta nel Vallo di Diano, una bellissima valle in provincia di Salerno, contornata da monti che sembrano quasi le mura che contornano una città. Questo fatto di stare all'interno di uno spazio definito dalla natura in modo così preciso ha determinato una solidarietà e uno spirito di appartenenza a 19 paesi che sono diversi tra loro ma che aspiravano all'unità. E io feci un piano per arrivare da 19 comuni a un unico comune che potesse giovarsi dell'alleanza tra questi 19 comunità e utilizzare lo spazio della valle creando dei punti di concentrazione, di incontro tra i vari villaggi. Quindi una sorta di grafo geometrico suggerisce questa possibilità di incontro e qui si vedono dei tentativi di utilizzazione di parti esistenti consolidate con nuove attrezzature capaci di far progredire l'economia locale attraverso un rilancio dell'agricoltura più che possibile sviluppata. Questa è un'immagine della sede della USL, questa è una casa, uno dei pochi elementi realizzati di questo progetto che è rimasto però nella coscienza degli abitanti perché ogni tanto se ne riparla. Un altro progetto ideale invece dedicato a Roma, parte di un cimento internazionale che si chiamò Roma Interrotta, fu allestita una mostra ai Mercati Traianei. La mia proposta, come vedete, era quella di tornare indietro e recuperare l'immagine della città alle sue origini, quindi scavare all'interno del centro storico e ritrovare quei corsi d'acqua nascosti sotto la coltre degli edifici e lì immaginare una città moderna che però non

violenti la natura come ha fatto la città antica, ma invece la interpreti, direi, dolcemente. Questi sono, diciamo, degli studi sulle strutture che possono caratterizzare la città nuova e sono riprese direttamente dall'alveo di un fiume e dal fatto che il fiume, scavando la roccia tutt'intorno, produce degli spazi che possono essere paragonati a quelli creati dall'uomo all'interno della città. Ecco, questa è un'immagine di una delle strade che riprende alcune caratteristiche della città antica. Questo è il paragone, appunto, tra delle strade virtuali scavate nel tufo e delle strade reali della città che hanno quasi la stessa dimensione. Quindi un'analisi del centro storico che ripropone l'influenza dell'architettura sulla realtà urbana. Sempre in questa direzione il progetto Roma Amor, che come vedete utilizza il tridente, questa forma caratteristica della Roma cinquecentesca, come matrice per una crescita della città. Ecco, un'immagine di questa Roma Amor, cioè una città alla rovescio, che ha la natura al centro e diciamo, la parte costruita all'esterno. Ed ecco il classico tridente che appunto veniva riproposto come struttura ordinatrice. Questa è un'immagine delle case. Ecco, un tema che è sempre stato al centro dei miei interessi, è stata la piazza. L'architettura moderna negli anni 30 e 40 aveva un po' dimenticato la piazza, cioè c'erano sì degli spazi ampi nella città, ma erano in realtà incroci veicolari, cioè non si manteneva questa caratteristica della pedonalità che è tipica delle piazze medievali. Erano piazze plasmate dalla presenza del traffico veicolare. Ecco, qui vedete, avete visto un disegno per la piazza Leon Battista Alberti costruiti a Rimini, qui vedete un esempio di una piazza di mercato, qui vedete una piazza realizzata a Poggio Reale in una zona del terremoto del Belice. Ecco, questa piazza intesa come luogo di incontro con gli spazi che dovevano essere dedicati alle sedi dei partiti politici, secondo l'usanza siciliana di allora, poi dopo la crisi questi spazi sono rimasti vuoti. Ancora una piazza invece nel Veneto che riprende il tema della piazza della Valle di. Questa invece è un'esperienza fatta in Germania, una piazza a Pirmasens in cui avevo immaginato di rendere accessibile il parcheggio sotterraneo attraverso una rampa circolare. Ecco, di questo poi è stato realizzato purtroppo soltanto la fontana e la guglia centrale. Ecco, ancora sul tema della piazza, Piazza San Silvestro a Roma, il mio progetto originario prevedeva degli alberi posti tra due file di sedili e una grande fontana al centro. Poi per una serie di ragioni gli alberi sono stati eliminati, la fontana anche, e anche il chiosco della musica che doveva riproporre la tradizione che un tempo vedeva Piazza Colonna come la piazza dei grandi concerti pubblici. Ecco, questo è quello che è stato realizzato, solo una parte di quello che era stato progettato. Fortunatamente quando la stagione è buona queste panchine si riempiono di gente e questa è sicuramente una consolazione. Ancora un'immagine urbana, questo è un quartiere per Roma che è basato appunto sull'ascolto, cioè cerca di mettere in relazione le parti della città che circostanti, cerca di reinterpretare alcuni percorsi storici e ripropone il tridente come elemento fondamentale. Ecco, purtroppo anche questa esperienza non è stata realizzata, come vedete è un'esperienza che dà molta importanza alle piazze e distingue, diciamo, le strade tra strade pedonali e strade invece veicolari. Questa è un'immagine complessiva di quel progetto di quartiere che
E questo invece è un piccolo centro residenziale che ho realizzato a Roma, un po' con gli stessi criteri, i veicoli tutti al di sotto, come nella città leonardesca, e gli spazi interni del quartiere tutti pedonali e plasmati secondo una logica simile a quella della piazza Sant'Ignazio, una delle piazze più belle di Roma. Ecco delle vedute del quartiere che vi fanno capire come la ricerca è stata quella proprio di rievocare in questa parte nuova della città lo spirito della città barocca, di queste meravigliose strade affiancate da edifici che con la loro grazia decorativa esprimono un senso di cordialità. Anche l'acqua è presente e il dinamismo delle forme si ricollega alle immagini della natura. Qui vedete appunto una scogliera, qui vedete un fiore di iris. Questo è il plastico di quel quartiere in cui si vede. E qui l'aggancio con l'immagine della città e il legame con il parco che sorgerà intorno. Ancora un'esperienza di ascolto, questo piccolo centro vicino a Bracciano è stato realizzato riprendendo il tema di San Martino al Cimino, un piccolo villaggio costruito da Donna Olimpia Panfili nel 600 in modo completamente originale. Ancora un richiamo alla tradizione in questa piazza pensata per la zona di Ladispoli, in cui è evidente, più che evidente, il richiamo alla famosa prospettiva di Urbino. Gli edifici sono in parte ripresi da prospettiva di Urbino, in parte invece appartengono alla tradizione dell'architettura moderna italiana. C'è un edificio esemplato sulla Casa del Fascio di Como di Terragni, un altro su delle opere di Ridolfi a Terni. Ecco, sono, come dire, vuole essere una dimostrazione del fatto che nell'architettura moderna italiana è rintracciabile il filo conduttore della cultura umanistica, che è rimasto come un sottofondo e che meriterebbe di essere sviluppato più di quanto non sia stato fatto fino adesso. Ecco, molto rapidamente devo raccontarvi l'importanza che ha avuto per me il poter allestire delle mostre. Ho cominciato molto presto, questa qui è una mostra fatta a Torino con Leonardo Sinisgalli, un poeta amico che è stato fondamentale nella mia formazione e anche nella mia fortuna di scrittore e di architetto. Qui vedete appunto questa mostra dedicata alle forme matematiche. Questa invece è la mostra dedicata a Michelangelo Buonarroti nel Palazzo delle Esposizioni nel 64 per celebrare appunto il centenario della nascita di Michelangelo Buonarroti. Ecco, gli spazi di questa mostra erano esemplati su alcuni tra i progetti più affascinanti di Michelangelo rimasti incompiuti, i progetti per le fortificazioni fiorentine, di cui qui vi mostro un esempio. Ecco, lungo le pareti erano esposte fotografie e plastici riprodotti dalle sue. E queste sono le immagini dei progetti per le fortificazioni fiorentine, uno dei progetti michelangeleschi che questa mostra ha rivelato in un certo senso, reso popolari, dimostrandone la straordinaria attualità. Altre mostre che io ho fatto mi hanno permesso di realizzare alcune idee architettoniche, come quella della trasparenza, il tempio trasparente. Qui invece una mostra a Via Giulia delle mie opere, commentata da questa riproduzione delle immagini de Chirichiane e da queste erme che, come vedete, rappresentano Marilyn Monroe, uno dei grandi miti dell'inizio del nostro secolo, della metà del nostro secolo. Ancora frutto di una mostra è stata la costruzione del Teatro del Mondo progettato da Aldo Rossi, che ha inserito nel bacino di San Marco per alcuni mesi

mesi questa immagine nuova, questa immagine che ha esercitato un fascino straordinario. A Venezia io ho allestito per la Biennale una grande mostra nell'80 dal titolo Via Novissima, perché in effetti era una vera e propria strada, contornata da facciate, opere di 20 architetti che allora erano all'inizio della loro carriera, ma che sono diventati tutti molto celebri. Basta pensare a Frank Gehry, a Robert Venturi, a Konrad Ungers, a Riccardo Bofill, a Isozaki, sono architetti che hanno appunto progettato delle facciate realizzate in legno da degli artigiani di Cinecittà, e nella mia intenzione dovevano rappresentare il ritorno della qualità architettonica nelle quinte urbane, quindi il ritorno della strada corridoio che Le Corbusier aveva un po' demonizzato, la strada come luogo d'incontro, la strada pedonale. Qui vedete in primo piano la facciata di Gehry, qui vedete la strada animata dalla presenza di molte persone, qui c'è la facciata sulla destra di Rem Koolhaas e quella da me disegnata subito dopo che ricorda le facciate borrominiane. Questa è forse la più raffinata delle facciate, quella costruita da Hans Holbein, un architetto viennese, e questa è la facciata di Robert Venturi, uno dei fondatori del postmoderno. Questa viceversa è Konrad Ungers, un grande architetto tedesco, il maggiore forse della seconda metà del secolo. La Via Novissima si trasferisce a Parigi un anno dopo, cosa veramente miracolosa. Una strada che si trasferisce e diventa una piazza, come vedete qui c'è la piazza ottagonale che era al centro di questa riedizione della mostra della Via Novissima nell'edificio che ospitava un tempo l'ospedale della Salpêtrière. Ma non è bastato il trasferimento a Parigi, questa mostra è stata così fortunata da potersi trasferire anche al di là dell'oceano. Questa infatti è l'edizione che si ebbe a San Francisco nel 83. Come vedete, Via Novissima era cresciuta, si erano aggiunte delle nuove facciate. Ecco, contemporaneamente a Roma, per merito di mia moglie, potei arredare la Galleria Apollo d'Oro, una galleria dedicata alla pittura figurativa e al ritorno d'attualità di questa pittura figurativa. Qui vedete gli spazi interni che venivano modificati in funzione delle diverse mostre. Il pittore che veniva invitato doveva riempire queste strutture e modificarne fondamentalmente la fruizione, come qui vedete. Questa è una mostra dedicata alla parola Italia, cioè una mostra per identificare nella tradizione artistica l'identità italiana. In fondo vedete un'immagine di vedova, in primo piano viceversa i pittori di Apollo d'Oro. Ecco, mi è toccato in sorte anche di cimentarmi all'accostamento con opere di grande valore architettonico, ma naturalmente un accostamento temporaneo, fuggevole. Questa è la scenografia che ho disegnato per un evento radiofonico, uno spettacolo di danza. Come vedete, tra il Battistero e la Cattedrale di Pisa venne eretto questo palcoscenico con di fronte una tribuna per realizzare questo meraviglioso spettacolo di danza. E diciamo, io feci queste piramidi di specchio, proprio perché si creasse tra l'antico e il nuovo una relazione tutta particolare. Come vedete, le immagini dell'antico vengono scomposte e riprodotte attraverso questi elementi cristallini inseriti nella scenografia. Ecco, questa è un'immagine, è ancora una scenografia, questa realizzata a Mantova, a Piazza Sordello, con una struttura

0: di vetro specchiante, anche questa è di ispirazione organica, una sorta di gemma moltiplicata. E qui siamo invece a Piazza Navona, come vedete ci sono delle grandi tende che ospitano le esigenze dello spettacolo, uno spettacolo radiofonico. Questo è un altro allestimento che ripropone il gusto della decomposizione, della decostruzione dell'architettura, una tendenza architettonica che non ha mai trovato spazio in Italia, che qui ha avuto, come dire, un momento in cui è stato possibile metterla a contatto con l'immagine affascinante della fontana berniniana e della facciata borrominiana. Il nuovo e l'antico. Durante questa lezione avete sentito spesso e avete visto anche questo apparente contrasto che tuttavia è un contrasto che può essere risolto. Sullivan, che è stato uno dei grandi architetti americani che hanno trasformato profondamente l'architettura e ha in qualche modo inventato l'architettura organica, diceva l'antico nel nuovo, il nuovo nell'antico. Questa è la legge. Che cosa vuol dire questo? Che bisogna saper suscitare all'interno dell'antico ciò che l'antico ancora non ha saputo dire, ma che in un certo senso stava preparando. E nello stesso tempo legare il nuovo all'antico e riconoscere nel nuovo certe strutture, certi archetipi che sono elementi fondamentali della continuità architettonica e che spesso sono stati spezzati attraverso la rivoluzione dell'arte moderna. Ecco, questo secondo me è un elemento molto importante. Ora ci si può chiedere se una scenografia decostruttivista sia bene o male con la fontana berniniana e la facciata borrominiana. Certamente non si potrebbero lasciare lì queste cose, però in quel momento hanno aiutato a vedere in Borromini la profezia, in un certo senso, di questa libertà di sviluppo dello spazio. E anche nella scultura di Bernini questa volontà di comunicazione, questa ricchezza di comunicazione. Ecco, questo sta a significare appunto che l'antico e il nuovo tendono l'uno verso l'altro e sta a noi in qualche modo metterli in rapporto. Ecco, questa è un po' la conclusione della nostra lezione. Vi ringrazio dell'ascolto.
1: What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University. In the future, since always. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net.

da ragazzino io facevo disegni, va bene, tutti i bambini fanno disegni per un po'. Io disegnavo cimiteri perché una volta mio padre mi ha portato in cimitero, mi piacevano molto tutte queste statuette, queste cose. Poi, siccome ero in casa con mio papà, naturalmente, che come ho detto era architetto, vedevo sempre fogli di carta, matite, disegni, poi libri di architetture, libri di oggetti e così via. E quindi per me il mondo era quello lì, il mondo degli interessi anche infantili o dell'adolescenza era quello lì. Poi, quando è diventato un po' più grande, mettiamo i giocattoli, a parte che mio padre non mi comprava mai giocattoli, ma i giocattoli me li facevo io, mi scolpivo delle piccole barche in corteccia, mi sono fatto un'automobile di legno senza dirlo a mio papà, che poi se n'è accorto perché gli è arrivato il conto del falegname, e con questa automobile scendevo a tutta velocità per delle strade di montagna rischiando la pelle. Ma insomma, voglio dire che da bambino io ero destinato, non per colpa mia, non per merito mio, a disegnare delle cose, a disegnarmi un mondo artificiale, un mondo di oggetti, un mondo di luoghi e così via. Allora, questa creatività non c'è un momento nel quale comincia. L'attività comincia da sempre, dalla vita, dalla nascita, non so bene, comincia e poi piano piano, la creatività si fa aiutare dalla cosiddetta cultura, dalle conoscenze, dalle parole, dalle visite ai musei, dalla curiosità nei riguardi del mondo, nei riguardi di tutto quanto. Cioè la creatività, se vogliamo parlare di creatività, ma voglio dire questa voglia di disegnare o di fare delle cose, non è che comincia mai, o c'è o non c'è. Poi qualcuno si fa aiutare andando nei musei antichi, qualcuno si fa aiutare andando a vedere le fabbriche, le macchine e così via, qualcuno si fa aiutare andando in discoteca, qualcuno si fa aiutare innamorandosi di una ragazza, ma insomma, come questa voglia di fare cose viene aiutata, prende forma, prende intensità, questo io credo che sia indefinibile in un certo senso. Io personalmente mi dichiaro da qualche anno designer teorico, come c'è il fisico teorico, come c'è il matematico teorico, cioè persone che studiano la fisica, studiano la matematica, non che cosa si può fare con la fisica o con la matematica, studiano il fenomeno dello studio della fisica. Così uno può studiare il fenomeno del disegno. Che cos'è il disegno? Perché disegno? Cosa

Cavolo, a chi lo do sto disegno? Cosa fa sto disegno? Cosa vuol dire fare un disegno? Perché disegno una roba più alta oppure più bassa oppure più larga? Perché? Ecco, questo insieme di domande che uno si può fare, domandandosi semplicemente che cos'è questo momento nel quale disegno, è diverso da quello che dice. Adesso devo disegnare un bicchiere che non può costare più di tanto, deve contenere tanti decilitri, deve essere fatto di plastica piuttosto che di vetro, che so io. E devo trovare macchine che lo producono perché lo stampo deve avere quella certa velocità, perché se no se ne faccio invece di 10 al minuto ne faccio 2. Allora, questa è una serie di pensieri che io cerco di evitare. Ancora di più cerco di evitare di sapere se ne venderanno tanti o se se ne venderanno pochi, anche perché non sono capace, perché tutte le volte che ho disegnato qualche cosa con l'idea che si doveva vendere è stato un disastro. Tutte le volte che ho disegnato qualche cosa che pensavo che non se ne sarebbe venduta neanche mezza, poi dopo magari è stato un successo, non lo so, anche lì è tutto misterioso questo affare. Lo spirito cartesiano può essere una parte di lettura dei miei lavori. Perché io sono figlio dell'epoca del principe secolo, diciamo così, e quindi di una speranza nel razionalismo, cioè una violenta speranza che la ragione potesse risolvere i problemi. Sono figlio di un momento nel quale tutte le decorazioni sono state considerate oro rosse, segno di decadenza, segno di cattiveria addirittura, e nel quale si sperava che la struttura stessa, la struttura in sé, una struttura cartesiana, potesse, come dire, indicare una nuova verità, una nuova purezza, una nuova semplicità ragionevole. Quindi sono cartesiano per natura, ma però non è che mi fermo lì, però devo dire per esempio che non sono mai stato capace di disegnare cose in movimento. Cioè un vestito non lo so fare perché un vestito si muove. E lo stesso non saprei disegnare un'automobile perché l'automobile si muove. E invece so disegnare case, ma so disegnare case non soltanto perché le case hanno dei muri più o meno diritti, che poi ultimamente non sono neanche più i muri diritti, voglio dire. Ma avevano muri diritti, perlomeno, Le Corbusier aveva bei muri diritti, Gropius belle facciate di vetro, belle diritte e così via. E soprattutto, essendo un mediterraneo, ha sempre avuto un'idea molto interessata al peso delle cose, al peso dei muri, al peso degli oggetti, al peso come dire, del disegno. Adesso, per esempio, c'è in atto un desiderio forte di eliminare il peso delle cose, di far volare i muri, di cancellarli, renderli trasparenti e così via. Insomma, queste cose succedono, ma io appartengo a queste informazioni, a questo modo di pensare lo spazio e il tempo del quale si parlava al principio del secolo. Ho degli atteggiamenti che riconosco adesso di aver avuto anche da ragazzino, atteggiamenti che so io di metodo esistenziale, non so. Per esempio, non ho mai chiesto agli altri di risolvere i miei problemi, ho sempre cercato di risolverli per conto mio. E questa è una cosa abbastanza rara perché tutti chiedono al governo di risolvere i problemi. Tutti chiedono alla divisa di risolvere il loro problema, tutti chiedono che so io. E si può sviluppare un metodo per cui dici no, vabbè, queste sono le cose che mi stanno intorno, io devo slalomare dentro a queste cose, non le posso cambiare. E se volessi cambiarle o se posso cambiare, posso pensare che le cambio soltanto facendo delle cose in un certo modo piuttosto che in un altro, cioè diventare una forma di punto di riferimento e basta, se va, se funziona. Non funziona quasi mai, ma ad ogni modo si può sperare che funzioni. Poi
ho sempre avuto, sempre da bambino, per merito di mio papà e di mia mamma,

molto tempo di vita nella cosiddetta natura. Noi vivevamo in Trentino. Mio papà ha addirittura fondato lo Sci Club Trento credo nel 1920, quindi era un uomo di montagna, ha anche partecipato alle gare di Valigiani allora, con una squadra di valigiani, era molto forte, molto energetico, molto contento, se faceva la doccia con l'acqua fredda anche d'inverno e così via. E sempre mi portava nei boschi, quindi nei boschi la vita sensoriale è potente, forte, fortissima. Ci sono i rumori del vento, ci sono le acque gelate, i rumori delle acque che scendono nei torrenti. Ci sono i funghi che appaiono come apparizioni dentro in mezzo all'erba e hanno anche i funghi hanno degli odori fortissimi, hanno dei colori molto belli. Ci sono tutti i fiori dei prati, a giugno i prati dove andavamo erano praticamente un giardino di fiori di tutti i colori, ranuncoli gialli, che so io, genziane di un blu pazzesco e così. Cioè, poi, per non parlare poi dei frutti, perché i lamponi, come si chiamano lì, mirtilli rossi, neri, bacche di ogni genere, per cui un bambino lì dentro vive proprio col suo corpo, con le sue cellule, con la sua pelle, col suo naso, con la sua bocca, eccetera, gli occhi, vive un continuo evento straordinario. Un evento che però non è un invento intellettuale, non è tanto la mente che vive, è l'animale bambino che ha appunto i sensi, sente gli odori, vede, sente i rumori, tocca e così via. Cioè, e questo mi è rimasto addosso sempre e allora ho sviluppato anche un'idea che può essere qualche, ma insomma che il mondo si legge innanzitutto sensorialmente, si legge al tatto, si legge con gli occhi, si legge con gli odori, si legge col palato e così via. È chiaro che non c'è la sensorialità pura, appena comincia, diciamo così, immediatamente si intellettualizza, cioè certi sapori vengono catalogati, schematizzati e a quel momento lì, diciamo, la parte della mente potrebbe anche diventare certe volte preponderante, perché se io comincio invece che a parlare degli odori, a parlare degli schemi nei quali sistemo gli odori, io già comincio soltanto a far lavorare la mente e non più gli odori e non più il naso. Io ho sempre pensato che insomma però è bello, è anche giusto mi sembra, dare molto spazio in fondo all'animalità, adesso che mi viene in mente, cioè a questo essere fatti di sensi. E se uno pensa a queste cose qui, comincia anche a pensare che per esempio un tavolo non è più una superficie matematica stabilita da tre punti, come si studia nella geometria, ma è un pezzo di legno, ha uno spessore, ha un peso, ha un calore al tatto, ha un colore e così via. Allora io posso anche disegnare un tavolo partendo da queste problematiche. Voglio un tavolo che se lo tocco mi fa freddo alle mani o voglio un tavolo che se lo tocco me le riscalda? Voglio un tavolo che se mi appoggio non lo sposto o voglio un tavolo che appena lo tocco vada dall'altra parte? Insomma, adesso io sto un po' esagerando, ma insomma tenere molto conto, sempre molto molto conto di che cosa possono essere le osservazioni dei sensi, le reazioni dei sensi. Per questo mi sono dato molto da fare con i colori, per questo per esempio tutto il mio disegno simbolizza molto i pesi, perché faccio le gambe grosse, perché faccio il tavolo grosso, eccetera. Questo tavolo c'è, mi piacciono le porte che quando si chiudono fanno plac, belle grosse e così via. Mi piace quando entra sole dalla finestra, oppure certe volte mi piace una finestrina piccolissima perché voglio piangere, non voglio che ci sia luce e così via. E niente, questo è un po' alla base di tutte le cose che poi ho fatto nella vita. Ho avuto diverse influenze, la principale, tanto per cambiare, attraverso mio padre.

padre che aveva studiato a Vienna nel periodo dei grandi, della grande epoca viennese, prima della prima guerra mondiale, con Wiener Werkstatt, Hoffmann, Wagner e così via. E in casa c'erano libri di questo periodo, per cui lì alcuni dati, per esempio la non prospettiva, per esempio, che so io, il colore piatto, che è di discendenza giapponese, orientale, diciamo. In realtà molti elementi di discendenza orientale erano dentro a queste, alle opere che facevano questi personaggi intorno agli anni 10, 15 e così via. Quella è la prima influenza. Poi certamente le influenze che ho avuto dagli americani sono state soprattutto, come dire, influenze di pensiero e influenze letterarie, insomma, di pensiero, di, sì, che è la stessa cosa più o meno, insomma. Per cui, per esempio, l'accelerazione del ritmo di lettura di una pagina l'ho imparata lì da Hemingway, ma soprattutto da Ginsberg e da quel gruppo di personaggi lì. Cioè che, infatti adesso non riesco più a leggere, mettiamo, romanzi di Dickens, perché mi addormento subito dopo la quarta riga, mi addormento, perché se deve descrivere una ragazza ci mette 6 righe e io ho già capito le prime 3 parole com'è questa ragazza. Ci sono esempi tipici, per esempio, noi diciamo, mettiamo, possiamo dire, sì, va bene, ma lì dicono ok. C'è una differenza di almeno 3 secondi. E ok, abbiamo capito lo stesso che va bene, perché diciamo ok, zac. Ma questo potrebbe dire tanti, specialmente nella lingua, come dire, dei soldati, perché i soldati non hanno tempo di parlare tanto, perché gli arriva addosso qualche boom. E allora hanno accorciato molto il linguaggio, con naturalmente vantaggi e svantaggi, però il vantaggio di accelerare, come dire, la descrizione, accelerare il ritmo della pagina, c'è. E questo penso che si può, questo metodo è stato applicato al cinema, copiato dalla pubblicità, perché la pubblicità deve fare in fretta perché c'è solo 3 secondi di tempo, quindi deve far vedere tutto, e così via. C'è un'accelerazione generale dei metodi di produzione, sia dei disegni che delle parole, che dei canti e così via. Allora, quelle influenze certamente le ho avute dall'America, non c'è dubbio. Altre influenze, come quella dei colori, eccetera, le ho avute dall'India, perché in India, in Giappone, in Oriente in generale, il colore è sempre stato un tema molto importante. Ma le ho anche avute perché quando ero ragazzo, che avevo 17-18 anni, ero molto attento e interessato alla cultura figurativa francese, cioè alla scuola parigina. In più avevo questo maestro Spazzapan, pittore maledetto, poveretto, che era così carino e gentile e pazzo e simpatico, che anche lui mi ha fatto delle grandi lezioni sul colore. Potrei parlare per 2 ore sul colore, comunque. Cioè le influenze vengono da tante parti e essere influenzati è anche il risultato di una certa curiosità, di cui non mi prendo il merito, ma però la curiosità ci vuole, se no non si va tanto lontano. La politica mi ha influenzato molto lì, negli Stati Uniti, perché per una semplice ragione, che era una speranza che si potesse cambiare il mondo senza cambiarlo. Cioè cambiare il mondo senza violenza, senza usare violenza. Cambiare il mondo essendo responsabile come punto di riferimento di questa possibilità di cambiamento. Non si chiede niente agli altri, non si vuole distruggere, né ammazzare nessuno, né distruggere niente, ma io penso che con un po', la parola non mi piace, ma insomma con la vita personale o la vita di gruppi o che so io, possono dare indicazioni che si può vivere in un'altra maniera. Si può vivere in un'altra maniera.
che poi il mondo industriale, la cultura industriale,

0: industriale abbia infilato il proprio percorso nella direzione nella quale l'ha infilato e che quindi la politica sia determinata in questo momento dall'aggressività della cultura industriale, questo è un altro problema. Però io continuo a pensare che spesso conta di più una canzone che 10.000 comizi.
1: Beh, come dicevo, la creatività viene nutrita da una forma di curiosità, cioè uno dice, va bene, adesso io voglio disegnare un tavolo, ma come lo faccio sto tavolo? Cioè, allora comincia a guardare i tavoli che ci sono in giro, allora poi su questi tavoli che vede dà delle specie di giudizi, li colloca, che so io, nell'antichità piuttosto che nella modernità, piuttosto che li mette in rapporto alla sua sensorialità e così via. Il viaggio è un modo di conoscere i modi della creatività degli altri, che cosa hanno fatto gli altri per disegnare un tavolo. Allora comincia a pensare, beh, ci sono tavoli di marmo, ci sono tavoli di vetro, ci sono tavoli di lamiera, ci sono tavoli di legno, e io come lo faccio? Per chi lo faccio? Lo faccio per la ragazza? Certo non lo faccio di marmo, se lo faccio per la mia ragazza lo faccio magari di un bel legno chiaro, e faccio vedere le venature, poi faccio le gambette, faccio le gambone, non so bene. Cioè, il viaggio è in fondo, da un lato, una conferma di quello che si desidera sapere e quindi anche in qualche maniera una conferma delle curiosità che uno ha già da sempre dentro allo stomaco, dentro a se stesso. Il viaggio a un certo punto diventa una necessità, se uno vuol fare qualche cosa deve sapere, deve conoscere, deve immaginare popolazioni diverse, gente diversa, necessità diverse, lingue diverse, odori diversi, quindi se uno che disegna vuole disegnare l'ambiente artificiale o gli oggetti o le architetture che so io, secondo me deve sapere che c'è tutta questa roba sul pianeta, poi sceglie quello che può scegliere. Non so bene, è difficile, non ho definizioni in queste cose qui. Quando sono andato in India, quando ho deciso di andare in India, evidentemente avevo già una forma, il mio modo di pensare aveva già in se stesso certe nostalgie o certe curiosità. Per esempio, ero molto, come dire, non so se si può dire, ma insomma non ero molto tranquillo nei riguardi del monoteismo e non ero soprattutto tranquillo nei riguardi della retorica del monoteismo, cioè di tutte quelle parafrenalie che il monoteismo porta con sé, quindi, come dire, questo è un discorso difficile da fare. Comunque un bel momento ho detto, vado in India, perché l'India sapevo che era piena di divinità di tutte le specie, e poi anche era misteriosa, sapevo che c'erano templi distrutti, o almeno pensavo che ci fossero templi distrutti nelle foreste, poi c'erano animali feroci nelle foreste, poi, che so io, colori speciali, fiori speciali, così. Vado a vedere questo immenso continente che è l'India, per vedere le donne come camminano, per vedere come si pettinano e così via, non so bene. Uno fa i viaggi, perché fai viaggi? Mica solo per andare all'albergo con 4 stelle, o mica solo per fare il bagno. Io non andavo solo al bagno, non ho fatto mai un bagno, e in quegli anni lì in India non c'erano quasi neanche alberghi con 2 stelle, quindi anche questo rapporto fisico con la notte, con i rumori dell'India, che non erano rumori di automobili ma di campanelle di biciclette che giravano tutta la notte, o rumori di preghiere lontane ai bordi della città, di altoparlanti feroci che suonavano. E vabbè, tutto questo è un'esperienza allora si può fare, non è detto che bisogna fare quello che ci hanno detto sempre di fare, si può fare un'altra cosa. I colori giocano un ruolo molto importante, perché io posso raccontare storie con i colori. Devo raccontare, racconto storie, anche se non voglio il colore. Per esempio adesso tutte le donne vanno vestite di nero, o andavano, adesso cominciano un po' a cambiare, ma andavano vestite di nero. Il nero è un colore, hanno scelto il nero. Allora mi domando, questo nero è stato scelto perché così l'industria produce

solo vestiti neri e in magazzino è più facile tenere solo vestiti neri, o perché quelli di marketing dicono: ah, se io faccio solo vestiti neri, la scelta delle signore non dico che è facilitata, ma è condizionata. Se sono vestiti neri, devo prendere un vestito nero. Se io faccio, beh, questo l'ho notato anche nel mio mestiere, se io presento, faccio vedere tre ceramiche di tre colori diversi, quasi quasi la gente non ne compra una perché non si decide a comprarne una con un colore. Se invece fossero tutte nere, dice vabbè, c'è nero. Non ho capito anche, per esempio, tutti questi neri, se invece c'è il nero è, come dire, in qualche maniera segno di sciccheria, di eleganza, perché la figura nera è più, come dire, sobria, perché è più lunga, più, insomma, mi sembra che, infatti, i banchieri sono sempre vestiti di nero, tutti quanti, 10.000 banchieri, tutti vestiti di nero, con la camicia o bianca o azzurro chiara, con la cravattina, tutto a posto, come dire, si evita la storia, si evita il giudizio, si evita di compromettersi con un giudizio. Invece, voglio dire, ci sono altri posti, come, che so io, quando si va in un posto dove dei ragazzi cantano canzoni diverse, non cantano sempre la stessa canzone, cantano canzoni d'amore, cantano canzoni di protesta, cantano canzoni gentili, cantano canzoni urlano, e così via. Allora, beh, i colori sono come le note, le note della musica, come le parole di un vocabolario di colori. È chiaro che il vocabolario, c'è un vocabolario italiano che ha certe parole e c'è un vocabolario inglese che ne ha delle altre. Può darsi che anche per i colori io abbia un vocabolario, come dire, per esempio francese, posso avere un vocabolario dei bambini, posso avere un vocabolario delle signorine, vergini, posso avere diversi, però ho un vocabolario e con queste parole posso parlare. In India il colore è la salvezza dell'esistenza, perché una ragazza contadina che mangia il riso con le mani così, però può, quando si veste con due o tre colori che combina, è la donna più bella del mondo. Cioè, intanto è come una regina dritta, perché spesso devono portare questi pesi, quindi si abituano a tenere la spina dorsale dritta, ma a parte questo, e camminano con questa spina dorsale dritta e questi veli o stoffe di colori diversi, sono anche la più povera ragazza del mondo, anche la più brutta, se vogliamo, purché non sia proprio gobba e storpia, ma forse anche gobba e storpia, vive, esiste, perché ci sono questi colori. Quando alla fine degli anni 50 Adriano Olivetti, attraverso un'indicazione di Giorgio Soavi, di cui ero amico da tempo, mi ha scelto per disegnare come designer dei prodotti della nuova divisione elettronica che si stava in quegli anni fondando, diciamo così, per la Olivetti. Io non sapevo niente di che cosa fosse l'elettronica, non capivo che quella che oggi si chiama la tecnologia, non c'era una, come dire, definizione o un tipo di discorso sulla tecnologia. Si sapeva che negli studi delle università, nei laboratori, grandi laboratori di ricerca dell'università e in certi grandi istituti bancari, che so io, c'erano queste cosiddette macchine elettroniche. E la prima macchina elettronica che la Olivetti ha affrontato era una macchina a valvole, quindi allora le macchine elettroniche erano degli interi arredamenti, cioè la memoria e le memorie erano grandissime, il packaging di quella che possiamo chiamare la tecnologia era enorme, armadi giganteschi che per tradizione venivano dalla costruzione dei telefoni, anche loro questi rack, come si chiamavano, eccetera. E quando mi ha chiesto di disegnare, io sono rimasto per alcuni, due mesi, credo, tre mesi senza tirare una riga, perché non riuscivo a capire che cosa avrei potuto fare lì, perché era un oggetto totalmente nuovo. Io sapevo disegnare un bicchiere, una ruota, che so io, una tavola, ma
un

un'apparecchiatura elettronica, non sapevo. Finché Adriano mi ha chiamato e mi ha detto, allora Sozzas, cosa ha fatto? Ho detto, ma sto lavorando. Dice, guardi che va bene, ho detto, tra 2 settimane porto qualche cosa. E, però per me questa tecnologia già allora mi faceva una paura tremenda. Pensavo a una specie di mostro che ci avrebbe mangiati tutti quanti e soprattutto che ci avrebbe condizionato tutti quanti, anche se allora, come dico, non si capiva bene. E ho fatto degli armadi di lastre di alluminio secche con bulloni di ferro neri. Cioè, ho costruito un ambiente quasi terrificante, o perlomeno che teneva le distanze tra operatore e tecnologia, non so. E vabbè, quello era il segno di come misteriosa fosse da un lato la tecnologia e dall'altro lato come impossibile o difficile fosse contattare questa tecnologia. Ma questo non lo dico solo per me, anche per gli ingegneri che ci lavoravano, perché lavoravano in stanze piene di cavi per terra, centinaia di valvole. Era un momento, come dire, era un grande combattimento in quel momento la tecnologia. Alla fine, e poi sono andato avanti, piano piano i volumi si sono ridotti perché hanno cominciato a venire i chips e poi bla bla, sempre più piccolo, sempre più piccolo. E io ho sempre pensato però che queste macchine elettroniche dovessero in qualche maniera avere un disegno, come dire, calmante, perché già allora su una tavola come là c'erano 3 o 4 pezzettini di macchine elettroniche. Adesso c'è il mouse, poi c'è il modem, poi c'è la tastiera, poi c'è il computer e così via. Insomma, è un mondo di caos totale. Ho disperatamente per almeno 5-6 anni cercato di convincere gli ingegneri e la Olivetti a disegnare queste macchine come delle scatole. Pensavo che si potesse sviluppare una cultura della scatola, un po' come nel Giappone antico, che ci sono scatole piccole, scatole grandi, scatole piatte, scatole grosse, scatole preziose, scatole non preziose e così via, ma tutte le scatole stanno una vicino all'altra senza dare troppo fastidio. E il paesaggio, un paesaggio di scatole, è malgrado tutto un paesaggio, come dire, leggermente organizzato. Avrei potuto immaginare che il mouse fosse una scatoletta, mettiamo rossa perché la uso, che il computer fosse una scatoletta, che so io, grigio scuro, cioè potevo fare un ambiente di colori, eccetera, ma senza mettere in gioco diagonali o curve che non stanno le une insieme alle altre e che alla fine creano nel mondo degli uffici, e poi è successo, un caos totale, cioè molto difficile da... Mi sembra da starci con una certa calma nelle nostre stanze. Di solito c'è un letto, poi sopra il letto c'è il crocifisso o la fotografia del papà e della mamma, o che so io, insomma, poi c'è un armadio, insomma, c'è un minimo di controllo. Nel mondo, nella cultura giapponese classica, questo controllo era portato al massimo, perché anzi proprio l'etica del disegno era l'etica di questo controllo, diciamo. Li ho convinti, però quando poi alla fine sono riuscito a regolare un pochino tutta questa cosa, è venuto fuori che l'elettronica adesso ce l'abbiamo in tasca, che questo è un calcolatore elettronico. Allora tutta la mia, quella necessità che sentivo di metterli d'accordo, mettiamo, con questa riga, e metterli d'accordo con questo telefono e metterli d'accordo con quest'altra scatola, non c'era più ragione di farlo. Oppure ci sarebbe ragione di farlo, ma insomma il discorso diventerebbe più complicato. Cioè è un discorso che tocca a questo, oggi come oggi, proprio la produzione industriale, perché ogni industria vuole fare la sua cosa e dice la mia è più bella perché è blu, la mia si vende meglio perché questo tasto è verde, la mia si vende meglio perché questi tasti sono un po' più piccoli, il mio telefonino è così piccolo che lo puoi mettere nel taschino della giacca,
Quindi le ragioni del disegno non sono quelle di calmare la gente, ma casomai di vendere di più questi oggetti. C'è questo tema del rapporto tra la forma e la funzione, che è un tema che, come è stato molto dibattuto al principio del secolo,

l'attesa. Ci sono macchine che fanno aspettare molto, per cui ci si stanca, indipendentemente da quella che è la funzione sul corpo, una funzione psichica. Ci sono funzioni emozionali, per esempio la bandiera rossa ha una forte funzione a un comunista che va in un corteo, mentre, che so io, non ha, mentre ha una disfunzione se vedono il pavimento pieno di sangue di un assassino rosso. Anche quindi, qual è la funzione del rosso? Non si capisce bene quale sia. Qual è la funzione della sedia? Questa storia la racconto sempre. Se devo stare 8 ore davanti a un computer, seduto in una sedia, non c'è sedia comoda al mondo, perché arriverò alla fine della giornata stanco per essere stato sulla sedia più comoda del mondo, ma 8 ore davanti a un computer. C'è somma di funzioni, una è quella del sedere e una è quella degli occhi. Se guardo il computer mi stanco, stanco il cervello, stanco gli occhi. E magari non stanco il sedere, però attraverso il cervello e gli occhi mi stanco anche il sedere. Quindi la funzione non so che cos'è, di volta in volta va trovata, va sperare, bisogna sperare che ci sia la funzione, ma soprattutto bisogna sperare che la società migliori le funzioni sociali, diciamo, non so come chiamarle, migliori per esempio invece di 8 ore farne 3. Oppure di lavoro farne 3, oppure che so io, invece della metropolitana, che le sedi della metropolitana giapponese, per cui qualunque ragazzina giapponese deve fare 1 ora e mezza di metro per arrivare al posto di lavoro, è chiaro che dovrei fare dei lettini, perché così, oppure che so io, dei belle chaise longue che possono leggere, oppure che so io, mettere dei televisori che possono guardare, non so se il metro è un disastro, per quanto un ingegnere, un architetto, un designer pensi di fare un metro funzionale, non sarà mai funzionale, perché 2 ore e mezza tutti i giorni andare e venire, 4 ore della vita ogni giorno buttate nel metro, hai voglia funzione, cioè la funzione casomai è da un'altra parte, la funzione che so io è sociologica, politica, non so come si chiama queste robe. Quindi il rapporto tra forma e funzione è un rapporto, come dire, è un rapporto dinamico continuamente tra chi usa l'oggetto e questo oggetto. Per esempio, altra cosa che racconto sempre è che è molto diverso bere un bicchiere d'acqua in un bicchiere di carta, fermandosi, che so io, a un distributore di benzina, scende una fontanella, prende il bicchiere che bere, che so io, un bicchiere di acqua dalla fonte in un bellissimo bicchiere di cristallo, insomma. Allora, l'acqua della fonte è fresca, è pura, eccetera. Io sono calmo, contento perché respiro ossigeno, ho un bel bicchiere di cristallo che ha un certo peso, una certa trasparenza, una certa preziosità anche, e bevo quest'acqua, è il massimo. Bere l'acqua, buttare via il bicchiere di carta, bere in questo bicchiere di carta che è un po' grasso perché non deve tenere l'acqua, ha un sapore schifoso. Bere acqua schifosa perché è, come dire, purificata col cloro, magari troppo cloro, insomma non funziona niente. Però allora dov'è la funzione? Non si sa dov'è la funzione, io me la devo andare a cercare la funzione. Se vado nella foresta e mi cerco la funzione del bere un bicchiere di acqua, se sto sull'autostrada la subisco la funzione, non so bene. È difficile parlare di questi temi, infatti oramai se ne parla abbastanza poco. Certo, poi l'industriale o l'uomo di marketing mi sa benissimo dire qual è la funzione. L'industriale vuole fare prodotti che si producano in fretta, che costino poco, e l'uomo di marketing prodotti che si vendono molto, per loro questa è la funzione. Può darsi che non sia la mia funzione quella lì, può darsi che non sia la funzione della gente, può darsi che la gente magari aspirerebbe a altri tipi di funzioni, insomma. I condizionamenti però sono molto potenti su queste parole. Beh, anche l'armonia e anche il relax sono parole che di difficile definizione, difficilissima definizione, perché ognuno ha momenti nei quali ha più o meno bisogno di relax, o non ne ha bisogno affatto, non ne vuol sapere, oppure pensa che il relax sia giocare a football e quell'altro invece di stare sdraiato su una panchina.

panchina. Certamente io ho sempre pensato che il disegno, un disegno, come dire, onesto, diciamo così, dovrebbe portare questo, l'oggetto che si disegna a diventare un po' uno strumento esistenziale, cioè a essere talmente semplice, gradevole, onesto, carino, che so io, forse far sorridere, che so io, per cui automaticamente entri in uno stato psichico di relax. Per esempio, il rosario, che ha tanti, che è una cosa non certo cattolica ma molto più antica, era un modo di controllare il respiro, perché tu cantavi 1, 2, 3, 4 frasi, alla quinta cambiavi frase o cambiavi suono, poi, per cui praticamente in realtà calmavi il respiro, l'ansia. Cioè era un oggetto, uno strumento per l'esistenza e in fondo per il relax. E poi queste preghiere, queste frasi si riferissero chissà o a qualche divinità o a qualche mistero indefinibile o anche forse anche all'amore, infatti molte canzoni d'amore ripetono alcune parole, alcune frasi, per cui in questa ripetizione c'è anche un modo di come dire, agire sulla propria esistenza, non soltanto perché si dicono delle cose. Molte poesie antiche, come tutti sanno, religiose e non religiose, nel ritmo continuo hanno continuamente ripetizioni, cioè spesso la stessa parola viene ripetuta o la stessa frase o la stessa visione viene ripetuta con insistenza, proprio per, come creare uno speciale avvicinamento all'esistenza o della poesia o dell'oggetto. Ci sono sistemi, lo sapete certamente, i mandala o certi yantra, che so io, che avendo un centro e creando una possibilità di concentrazione e di dimenticare tutto il resto, tutte le deformazioni della vita quotidiana, le stanchezze, le paure, eccetera, riescono a... Lì poi si arriva allo yoga, ad altre forme, altri metodi o metodologie, alla ricerca di una forma di, si potrebbe chiamare relax, di serenità, di, come dire, di contatto con l'ignoto, con l'universo. Questo è il massimo. Io non penso quasi quasi che la bellezza ci sia. La bellezza è un momento d'incontro. D'incontro tra, come dire, la domanda che ci facciamo tutti continuamente e l'ignoto, che ce l'abbiamo tutti sulle spalle. Quando in qualche maniera l'ignoto ci sorride, lì c'è la bellezza. Ma sono robe rare, rarissime. Allora magari ci mettiamo anche a piangere, perché o comunque i cinesi dicono la bellezza c'è quando si muore, quando fa morire, cioè quando dà una tale sensazione, non neanche sensazione, come dire, una tale percezione, diciamo così, della presenza, della forma, che so io, dell'intensità, chiamala come vuoi, dell'ignoto, lì c'è un momento speciale che chiamiamo bellezza, ma è un miracolo, un piccolo miracolo, sì, è un mistero, sì, è un mistero. L'artista si rinnova, ma anche no. Infatti una delle cose che mi ossessiona alla mia età è la sensazione che non riesco più, come si dice, a rinnovarsi, cioè a essere un altro, a sentire cose da dire. Infatti la maggior parte degli artisti arrivati in artisticità a una certa età non fanno altro che, come dire, sofisticare, raffinare quello che hanno fatto tutta la vita. Questo va bene, insomma, la
vita è così, no? Non si può pensare sempre di essere. Credo che l'età in generale, l'età buona, se così si può chiamare, forse dai 40 ai 60 anni, poi dopo. Prima è sempre un combattimento con se stessi e con tutti gli altri. Poi finalmente si comincia a capire qualche cosa, si comincia a poter enunciare qualche cosa. E poi una volta enunciato non si sa da che parte ricominciare. Si resta lì, allora l'enunciazione si fa un po' meglio, si fa un po' più sofisticata, si usano parole più precise, si è un po' più noiosi, eccetera. Questa è la storia, la parabola che non l'ho inventata io, di sempre. Poi qualcuno i tempi, qualcuno comincia prima, qualcuno finisce dopo, ma i giochi sono sempre uguali. Se ci fosse un filo della mia opera che non ho mai tradotto sarei disperato, perché mi piace molto tradire le cose. Penso che bisogna continuamente tradire se stessi, se è possibile, per uscire dalla condizione, come dire, intellettuale o sensoriale o che so io, perché tu... Insomma, uno è molto legato a se stesso, allora magari si sbaglia, non so bene, allora uno prova da un'altra parte, così. Comunque, forse quello che non ho mai tradito è questa curiosità permanente, forse questa è quella che non ho mai tradito. Credo che se qualche amico mi ha detto, c'è una bella differenza a fare l'amore per fare l'amore o fare l'amore per fare un figlio. Ecco, allora io faccio l'amore per fare l'amore, non mi interessa fare figli.

0: Do you wish to acquire the skills to plan the future? Enrollments are open for the new academic year for the Uninettuno Second Cycle degree course in Digital Marketing for Business of the Economics and Law Faculty. Choose the best. Build your future successfully. Enroll at the International Telematic University Uninettuno. With Uninettuno, the university comes to you. You can study whenever you wish, wherever you are. For more information, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, in the future, since ever.
1: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEM-EUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEM-EUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Il ponte e il luogo. L'architettura del paesaggio come modo diverso di interpretare il tema del ponte. Nel rapporto tra il ponte e l'uomo si legge l'essere, il vivere, l'abitare e pensare il futuro, tramandandoci da un passato molto glorioso. Percorriamo ora insieme una serie di ponti, alcuni realizzati, alcuni ancora come idea, sui quali possiamo insieme riflettere sulla capacità che ha l'uomo di trasformare i luoghi e di trasformare

quindi i luoghi in paesaggio, dandone quindi una nuova interpretazione, una interpretazione più umana, più legata al cuore che alla ragione. Il primo ponte che vi faccio vedere è l'allargamento di un ponte esistente. Qui ne vedete l'oggetto iniziale, un ponte non particolarmente bello, ma che attraverso la necessità di un suo adeguamento funzionale ha trovato un modo diverso di esistere. Qui vediamo le prime immagini di un rendering con alcune indicazioni, un albero che sale, sostiene una travatura reticolare e questo naturalmente già comincia a far vivere l'oggetto. Questo, come dico, è un semplice rendering. A questo punto nasce anche la tematica del cromatismo. Quale colore? Perché? Come? E quindi si tratta di immaginare alcune soluzioni che vivono attraverso il determinarsi di questo oggetto. I colori diventano un momento di qualificazione. Alla fine la scelta è quella, come si vede, dell'antracite, una situazione particolare. Qui vediamo l'oggetto come si colloca, siamo a Legnago, il fiume l'Adige, naturalmente Giulietta e Romeo è il primo momento che possiamo immaginare. Le sommità arginali, come si vede qui, sono pensili e quindi da una parte all'altra si passa attraversando un fiume molto importante, molto ricco, molto vissuto, anche di storia, però come si vede nell'immagine di sotto, alle due estremità abbiamo creato la condizione per due elevatori necessari per costituire il passaggio dei diversamente abili. E questo è un elemento molto forte su cui ritorneremo anche più avanti. Qualche dettaglio non guasta, l'immagine di questo albero che ha le sue radici affondate nell'esistente e quindi sorregge con diverse articolazioni questa travatura reticolare, come vedete. Difficile da eseguire, ma molto interessante come risultato finale. Su questo poi si innesta come noi abbiamo realizzato la passerella. Passerella molto ampia, è una passerella a belvedere, una larghezza che supera ampiamente i 3 metri, quindi al di là della stretta necessità. È il ponte da vivere, il ponte piazza, il ponte ludico. Su questo la pavimentazione in legno diventa ricca, diventa anche parte di noi stessi, in qualche modo la passerella viene indossata e anche nel dettaglio costruttivo, come si vede, possiamo ritrovare degli elementi di ricercatezza, un design tutto italiano, per cui anche i montanti dell'illuminazione danno un segnale che non è casuale, è pensato con una geometrizzazione sia in verticale che in orizzontale, il cui risultato è estremamente interessante. Vediamo ora, nelle due estremità abbiamo questi due ascensori, ascensori giocati attraverso il cristallo, quindi permeabilità visiva massima, e muratura. La muratura perché si sposa con la muratura esistente. E voglio ricordare qui che quando abbiamo inaugurato questa passerella c'erano 3.000 persone che godevano questo momento di nuova unità delle due parti di paese, Legnago Porto e Legnago Vecchio, e il momento di apertura è stato determinato da due diversamente abili che con la loro carrozzina passavano da una parte all'altra e prendevano ciascuno per conto proprio i due ascensori, un momento di grande forza anche nel rispetto dell'uomo quando lo stesso non è perfetto. Questo è un altro modo di interpretare l'allargamento. Qui siamo su un sovrappasso tipico, siamo sull'autostrada Brescia-Padova. Sono opere non banali, ma certamente non eccelse, che hanno delle oggettive difficoltà di transito. La necessità di costruire una passerella pedonale in fregio, è stata affrontata utilizzando lo stesso schema del ponte, Principe Umberto, che abbiamo appena visto. E questa è la proposta con un rendering iniziale e anche qui abbiamo fatto dei ragionamenti sui cromatismi che qui vengono proprio in successione, passati, per vedere quale poteva essere la soluzione. Dal verde passiamo al giallo, dal giallo passiamo al rosso. Ecco, e questo rosso è la scelta finale che vediamo nell'opera finita, che come si vede ha una sua forza che nasce dal fatto che all'imbrunire in qualche modo c'è una connessione tra questo rosso vivace dell'opera e il rosso forte, naturale del sole che sta per cadere.
ancora un'opera.

Questa è un momentino più antica, è un'opera costruita nel 99 per la quale abbiamo vinto anche un premio del Bureau International du Béton Manufacturé. Si tratta di un ponte estremamente semplice, l'arco, la trave. L'arco costruito con gli elementi prefabbricati, la trave di sopra posizionata in modo da eseguire l'opera in pochissimo tempo. Al di là del parapetto con un giallo forse un po' improbabile, certamente l'opera nella sua essenzialità ha un segno di semplicità particolarmente interessante. Come si vede qui, gli elementi prefabbricati sono stati accostati tra di loro per dare origine poi al momento magico dell'arco, questo arco che poi riflettendosi nell'acqua, come abbiamo visto più volte e vedremo ancora, dà origine a un occhio. Passiamo adesso a un intervento molto particolare, il ponte sul Corace a Gimigliano. Il ponte sul Corace a Gimigliano ci ha ispirato questo pensiero di Kafka: ero rigido e freddo, era un ponte gettato sopra un abisso. Da questa parte erano conficcate le punte dei piedi, dall'altra le mani. Avevo i denti piantati in un'argilla friabile. Le falde della mia giacca svolazzavano ai miei fianchi. Giù nel profondo rumoreggiava il gelido torrente dove guizzavano le trote. Da Il ponte di Franz Kafka, poco meno di un secolo fa. Perché parliamo di questo? Perché questo ponte, molto particolare, un ponte degli anni 50, opera di un ingegnere famosissimo, Adriano Galli, e del suo assistente, il professor Franciosi, ormai deceduti da molti anni. E beh, su questo ponte noi ci troviamo di fronte a una frana che si è portato via un pezzo di piedritti e quindi ha creato un dissesto. Come intervenire in questo? Beh, io credo che un passaggio ulteriore lo posso leggere insieme con voi. Febbraio 2010, una pioggia intensa, l'acqua si insinua nel terreno che lentamente e inesorabilmente frana. All'improvviso il ponte è inagibile, transito interrotto, viabilità spezzata nella separatezza dei due paesi che vi si affacciano. La necessità di ritrovare un nuovo modo di vivere per la gente dei luoghi. Nel fondo della valle, ove giace dormiente, l'antico ponte sembra quasi risvegliarsi verso un suo insperabile riuso per l'emergenza che si è improvvisamente determinata. Ma nel tempo le vecchie strade di accesso si sono via via interrotte, lasciando tracce incerte di sentieri ormai abbandonati. Nulla può essere come prima. L'ingegno umano deve assolvere un compito preciso, guarire il gigante malato riportandolo ad una nuova vita. Così inizia il nuovo percorso culturale che ci spinge verso il futuro. Di un ponte che ormai appartiene alla storia e che proprio traendo forza dal suo tragico presente, in futuro potrà trovare ancora storia. Come il ponte di Kafka, anche il ponte sul Coraccio si è voltato per guardare chi gli bagnava i piedi. La sbirciata furtiva gli ha fatto perdere l'equilibrio. Un sussulto lo ha momentaneamente destabilizzato, ma le tangibili capacità di chi l'ha progettato gli hanno consentito di ritrovare in un attimo una nuova inattesa stabilità. Come intervenire? Ecco, si interviene con un'idea progettuale particolare, costruire a fianco del ponte esistente una trave reticolare molto molto esile, con due piedritti inclinati, un grande portale capace di incorniciare l'arco, questo bellissimo arco flessibile e irrigidito nella cui sottigliezza si innesta la capacità dell'uomo di interpretare la natura nel modo migliore. Ebbene, in questo modo possiamo eliminare i piedritti laterali, come si vede meglio in questa immagine. I piedritti laterali eliminati vengono poi sostituiti per il loro sostegno da questi elementi trasversali. Come si vede, l'opera, pur ingabbiata, mantiene una sua forza, una sua capacità di comunicare e quindi ritrova un insperato equilibrio proiettandosi verso il futuro. Un futuro che ci consente di immaginare che queste passerelle in realtà saranno quanto di meglio possiamo immaginare. Perché? Perché le abbiamo immaginate un po' più larghe rispetto a quanto necessario. E dovendo poi intervenire sul ponte esistente, utilizzeremo le passerelle proprio per poter fare un transito e quindi mettere in connessione i due paesi ormai tagliati. Da questo punto di vista, l'intervento poi si organizza con l'adeguamento sismico della parte centrale, ma quello che è interessante è guardare quest'opera tra il bianco e il nero antracite, poi già immaginiamo le luci che potremo avere, questo bel vedere della passerella
pedonale, ancora una volta Ponte Piatta.

piazza e potremmo immaginare a questo punto come sarà questo oggetto. Come ripeto, incorniciato, il grande arco, 80 metri di luce, questa travatura reticolare molto permeabile e in fondo un risultato insperato, una nuova vita ben più ampia di prima. Potrà questo diventare sicuramente un ponte di riferimento, come lo è il ponte sul Fiumarella a Catanzaro, opera del meraviglioso Riccardo Morandi. Un altro passaggio ci interessa qui cogliere ed è quello di Heidegger. Io lo cito molto spesso, questo pensiero, il ponte come luogo, e qui ho tratto da Costruire, abitare e pensare alcune righe. Il ponte si slancia leggero e possente, al di sopra del fiume. Esso non solo collega due rive del fiume, esso non solo collega due rive già esistenti. Il collegamento stabilito dal ponte anzitutto fa sì che le due rive appaiano come rive. È il ponte che le oppone propriamente l'una all'altra. Il ponte riunisce la terra come regione intorno al fiume. Ebbene, su questo oggetto noi abbiamo immaginato, attraverso questo progetto che sta per essere realizzato, e qui voglio leggere con voi alcuni passaggi miei questa volta, un'opera nuova, che guarda al futuro, sovrapponendosi ad un passato ormai superato. Solo alcuni resti, piccole tracce, piccoli lacerti delle antiche arcate richiamano una vita che fu. E ora il via il nuovo ponte piazza, un luogo da vivere oggi e domani, senza dimenticare un passato che mai si deve spegnere nella nostra memoria. Il tema dell'attraversamento viene qui affrontato con le suggestioni del genius Loci. Il ponte nel connubio tra forma e funzione si rivela nel suo evolversi e determina il percorso capace di materializzare l'idea, trasformando il sogno in realtà vissuta. Nelle parole di Martin Heidegger è il ponte che determina il luogo e la via di comunicazione a trasformare lo spazio indifferenziato in punto di accumulazione percettiva, portando in esso quella rete di relazioni e di scambi che di fatto lo compongono. Un rapporto dunque tra città e infrastruttura, quasi imperfetta, simbiosi, mutualistica. La città è prima di tutto paesaggio, paesaggio abitato, per lo più costruito, talvolta voluto o solo progettato, comunque paesaggio culturale. Ciò che caratterizza la città è comunque la qualità spaziale dei luoghi e il loro essere inclini alla comunicazione. È lo spazio, dall'antichità ad oggi, ha sempre rappresentato una conquista, ma anche un punto di partenza, una volta diventato luogo. Indagare il ruolo che ha l'infrastruttura nella città senza riaprire, la disputa atavica e ormai stantia, se sia stata la città a creare l'infrastruttura o viceversa, ma riaffermare con forza l'importanza del ruolo svolto dall'infrastruttura come spazio cardine della comunicazione, così come e ancor più della vita attiva della società attuale in relazione alla vocazione della città a costruirsi come principio in corrispondenza dei nodi fondamentali della via di comunicazione stessa. Questo attraversamento supera di fatto la questione strutturale e si palesa nella sua funzione sociale di collegamento. La città vuole riappropriarsi del proprio spazio con la vocazione del luogo, che tale diventerà in funzione del ponte, che lo accoglie come un tassello finora mancante che una volta collocato restituirà la nitida immagine della città che vive. Questa è un'opera di Richard Meyer e Dante Oscar Benini, veramente un'opera straordinaria che farà grande la città di Alessandria. Andiamo avanti e raccogliamo alcuni pensieri attorno alla circonvallazione di Catania, una tangenziale importante. È un luogo di vita, ma purtroppo anche di morte. Gli attraversamenti pedonali diventano un azzardo. Ecco perché è necessario superare ad un balzo questa arteria trafficatissima. E l'ipotesi è quella di costruire queste cinque passerelle, ciascuna connotata da un luogo, il rapporto tra il ponte e l'uomo interpretato nel collocarsi in un luogo specifico. Facciamo questo percorso insieme. Sono cinque modi diversi di interpretare i luoghi, in ciascuno dei quali si è trovato un genius loci capace di esplicitare se stesso e dare quindi ulteriori suggestioni. Vediamo la prima, la chiamiamo Onesima. Come vedete è un'opera molto particolare, vediamola un pochino più in dettaglio. Si tratta di una specie di elemento che ruota attorno a un elemento nero. Questo elemento nero noi l'abbiamo chiamato scoglio lavico, forse in questa immagine si vede meglio. Lo scoglio lavico, la lava era, come dire, l'espressione più forte della città di Catania. La città di Catania si svolge proprio, si

si enuclea completamente a partire dall'Etna. Quindi abbiamo voluto avvolgere questo scoglio perché siamo vicini al mare, poche decine di metri, e quindi la geometria di quest'opera nasce attorno a questo elemento che va vissuto nella relazione ancora tra l'uomo e l'oggetto. Il ponte e l'uomo, il ponte e il luogo, tutto questo ci aiuta a pensare. E vediamo com'è contestualizzato questo oggetto. Si trova in mezzo alle case, sicuramente in un luogo angusto, difficile da percepire, proprio perché è angusto, ne va valorizzata la qualità intrinseca. Un oggetto di design potrebbe benissimo essere anche un anello da mettere al dito, oppure un orecchino, oppure un collier. È un passaggio di scala, se si vuole, ma che comunque vede sempre l'uomo al centro di ogni momento progettuale. Passiamo a questa seconda passerella, qui a servizio della cittadella universitaria. È una passerella che ha delle caratteristiche particolari, si tratta di una passerella strallata, con due rami che si divaricano. Qui ne vediamo in planimetria e in prospetto la logica, abbiamo due rami e un terzo ramo, è una specie di stella che poi ha l'elemento a pennone inclinato, gli stralli e i controstralli che si divaricano creando un insieme geometrico di particolare suggestione. Il gioco delle altezze diverse ci consente anche di allungare o accorciare i percorsi in funzione dei luoghi dove dobbiamo arrivare. Anche qui abbiamo scelto delle posizioni per cui le scale e gli ascensori si integrano tra di loro e a loro volta si integrano nel luogo. Questo è un momentino meno angusto apparentemente, ma in realtà molto più vissuto. La cittadella universitaria naturalmente richiede passaggi importanti, migliaia di studenti nella giornata. La terza proposta riguarda Nostra Signora di Lourdes. Come vedete in questa immagine si tratta di un oggetto particolarissimo in cui abbiamo lavorato prendendo un'idea di inclinare i pennoni, dando quindi un varco verso il cielo, quindi dare un segno di apertura. Anche sui cromatismi abbiamo lavorato abbastanza, non solo, ma come si vede in questa planimetria, anche la geometrizzazione orizzontale, cioè il percorso trova una sua sinuosità per collocarsi poi in una specie di spirale che costituisce le scale, naturalmente, con l'elemento centrale che è l'ascensore. E la suggestione complessiva non è male, è un luogo, come dire, da vivere, un luogo nel quale la gente si deve attrarre e quindi, come dire, c'è l'invogliamento, se mi consentite, nel passaggio, perché naturalmente nelle passerelle pedonali quando si tratta di attraversare c'è un po' di pigrizia, non la prendiamo perché è più facile, più semplice, qualche volta purtroppo rischiare la vita. Beh, noi volevamo che ci fosse il piacere dell'attraversamento, ecco perché questi luoghi li abbiamo rivitalizzati e rivissuti per farne una appartenenza diretta al cittadino. Andiamo sulla quarta passerella, questa è ancora più, come dire, suggestiva se vogliamo per certi versi. Si tratta di un arco che poi ritrova la sua connessione da un lato con una discesa a voluta che richiama alcune scale rinascimentali anche di Leonardo e dall'altra parte invece abbiamo l'elemento verticale dell'ascensore che ci consente di connettere panoramicamente il luogo. Qui lo si vede bene sia nella pianta che nel prospetto, un prospetto che vede nella parte centrale un sostegno particolare, una specie di arpa. È un segno che noi volevamo intrinsecamente dare, che lo stato di sollecitazione è diverso, il rosso più pesante dà compressione, il grigio un momentino più leggero dà minore compressione, forse addirittura trazione, questo per la geometria del sistema. Per di più abbiamo previsto anche dei pannelli solari per il recupero dell'energia e quindi immaginiamo un sistema ecosostenibile. Ancora una vista, ancora una volta si vede che il luogo è densamente abitato, è un luogo nel quale e la gente vive e quindi inserirsi in questo significa interagire anche con il cittadino che non utilizza immediatamente la passerella, però può interagire con chi la attraversa. Il risultato non ci sembra malvagio. L'ultima soluzione è una soluzione un po' come dire, complicata, ma si voleva dare un'indicazione precisa e ognina, la chiamiamo così, di un grande portale rosso ruotato rispetto all'acqua.

asse della passerella per dare proprio l'idea del grande portale, cioè una specie di porta di accesso. Non a caso è la prima che si trova se veniamo da nord, oppure l'ultima che si trova uscendo da sud. E come si vede poi nel gioco delle altezze, da un lato ci troviamo a collocarci direttamente in quota, dall'altro invece abbiamo bisogno di scendere, quindi con una voluta molto ampia, naturalmente a pendenza limitata per consentire il passaggio dei diversamente abili. E questo naturalmente ci consente di risolvere un problema. Gli spazi a disposizione non erano molti, però anche qui abbiamo utilizzato pezzi di piazza, un pezzo di parcheggio, per invogliare ancora una volta le persone ad attraversare questo luogo maledettamente trafficato, che misura decine di migliaia di veicoli al giorno e molto spesso anche eccedendo i limiti di velocità. Passiamo ora a un progetto che mi piace molto raccontare, perché è un progetto di unione. La città di Pescara è scandita da questo fiume Pescara, a bordo del quale scende un asse attrezzato un po' forte, forse anche troppo forte, certamente che taglia ulteriormente il luogo tra l'acqua e i viadotti. Bene, nella parte alta si può vedere qui una passerella pedonale realizzata col titolo Ponte del Mare, di cui vi faccio vedere un'immagine molto suggestiva. Si tratta di due elementi che si staccano, uno pedonale e l'altro ciclabile, che danno origine, come dire, una grande vista verso il mare. Si percorre, si va verso il mare, poi si torna dentro e si vedono le montagne. Un luogo che fa percepire il luogo stesso, da un lato il mare, dall'altro i monti, il mare che poi si proietta verso l'altra sponda dell'Adriatico, quindi è un momento di connessione virtuale tra questa città e la città di Spalato, che lì è esattamente in fronte. Bene, attraverso questa connessione il passaggio del waterfront viene riconnesso e questo ponte ha determinato una nuova rivitalizzazione della città da quella parte. Ci sono ancora oggi migliaia e migliaia di persone, non solo nel giorno dell'inaugurazione, ma costantemente, soprattutto nei momenti ludici, che percorrono questo ponte, si incontrano, fanno amicizia e quindi determinano quel segno di pace che connota o dovrebbe connotare il nostro tempo, al di là delle questioni. Passiamo quindi al nuovo ponte. Questo nuovo ponte lo vediamo posizionato in questo luogo ed è indicato, questa è una virtualizzazione, è un ponte stralato molto particolare, il luogo è molto angusto, non era semplice da risolvere, e però a questo punto il ponte del mare più questo ponte fa in modo che questa città possa diventare la città dei due ponti. Sono entrambi molto particolari. Qui lo vediamo in un inserimento ambientale in cui c'è proprio questa costrizione geometrica che ha imposto uno spessore di impalcato molto contenuto, e quindi il gioco degli stralli ci consente di risolvere brillantemente l'impianto strutturale, dando origine a un'opera di architettura strutturale molto forte, addirittura pensando che il pennone, come si vede, possa diventare la scultura che connota la rotatoria. Qui vediamo alcune immagini dell'oggetto, abbiamo anche qui pensato alla necessità di captare l'energia attraverso pannelli solari. Il gioco del pennone, come vedete, è un gioco che è più disegnato dalla scultura, un oggetto di design, potrebbe benissimo essere un soprammobile, una piccola scultura. Ma poi in particolare si vede che il gioco degli stralli cambia la sua posizione geometrica, ruotando da un piano all'altro, fino quindi a riprendere una superficie che si chiama rigata, costituita proprio da elementi rettilinei. Questa è una cosa molto particolare, una specie di miracolo, come si fa ad avere una superficie a doppia curvatura generata da rette. E questa è la dimostrazione. Chi ha fatto un po' di geometria sa di che cosa stiamo parlando. Qui vediamo prospetto, sezione, longitudinale, trasversale, e si vede naturalmente come sia molto molto sottile l'impalcato, si parla di 80 metri di luce, quindi la dimensione è molto contenuta. E alla fine però abbiamo anche voluto dare un senso a questo oggetto, non solo di giorno ma anche di notte. Giocando con i LED siamo in grado di fare delle operazioni di cromatismi variabili attraverso la luce, e facendo in modo quindi che le persone si sentano attratte da questo oggetto, non solamente di giorno per la

sua qualità intrinseca e geometricamente definibile come scultura a scala urbana, ma anche per questo effetto cromatico molto forte che attrae. Cioè facciamo in modo che il percettore senta l'oggetto come suo e se ne senta attratto. Questo è quello che noi volevamo fare e forse ci siamo anche riusciti, pensando che quest'opera possa trovare per la città di Pescara un punto di riferimento che non è una semplice scultura posizionata in una piazza, ma una scultura che vive, vive perché uno la usa, ne fa parte, gli appartiene, e questo mi pare un risultato non marginale. Consentitemi un passaggio a questo punto, ascoltiamo il ponte che parla. È bello sentire la tua voce, ben oltre quel che dici. I silenzi dei pensieri e le emozioni dei sogni, tutto porta a viverci, percorrendo la vita, traghettandoci verso noi stessi. È uno dei tanti pensieri che mi viene in mente in momenti o di viaggio, o di riflessione, o di interazione con gli altri, momenti nei quali la solitudine viene vissuta come necessità di interagire con gli altri, momenti nei quali il ponte uno lo sente dentro e ha voglia di percorrerlo. E questo naturalmente ci consente di ritornare all'architettura del paesaggio. Il ponte e l'uomo, come abbiamo visto, è qualche cosa di più di un semplice oggetto, è qualche cosa di più di un semplice progettare, è qualche cosa di più dell'uso della ragione, ma è l'uso del cuore che ci deve portare molto ma molto lontani. Consentitemi, prima di passare ad un altro argomento, di raccontarvi un altro pensiero, lontani e vicini. La lontananza delle rive accentua il desiderio di fare ponte. Così è per noi, lontani nello spazio ma vicini nel tempo. Tutto scorre insieme con i nostri cuori, superare ad un balzo ogni ostacolo. Ecco la gioia infinita che si prova nel percorrere il ponte. Riunire anima e corpo, questo è amare, questo è essere, questo è vivere. E l'immagine di questo ponte del mare ben interpreta questi pensieri ed è un oggetto veramente da vivere appieno, tutti insieme. E ora lo viviamo insieme questo ponte, scegliendo l'oggetto più straordinario di questi ultimi anni e che farà dell'Italia il momento dei record assoluti. Parliamo del ponte di Messina. Vivere il ponte di Messina è un'idea stratosferica che ho condiviso da tempo con altri colleghi, con una suggestione infinita: vestire il ponte, abitare il ponte, trasformare i due piloni in grattacieli, grattacieli come edifici alti. Vediamolo un momento questo oggetto. Si tratta dell'attraversamento stabile tra Villa San Giovanni, Reggio Calabria, e Messina. Qui se ne vede un'immagine. L'oggetto ha delle caratteristiche assolutamente eccezionali: 3,3 km a capata centrale, lunghezza totale 4 km, 400 metri di altezza ai piloni e così via. Eccolo, nella sua maestosità, è ancora un'indicazione virtuale, e però su questo noi abbiamo immaginato di poterlo rendere abitato, come era nelle antiche tradizioni, in fondo il ponte di Rialto, il ponte vecchio a Firenze e tanti altri, il Pont Neuf in Francia e così via. E questa idea ci è venuta immaginando di vestire questi piloni a 400 metri di altezza, e come vedete lavorando su una schematizzazione per cui addirittura il vento diventa la captazione di energia, quindi l'idea di costruire un edificio ecosostenibile producendo addirittura energia. Qui lo vedete nella sua silhouette, è ancora una prima idea, estremamente embrionale sicuramente, ma che ha già una sua grande suggestione, una suggestione che ci fa dire che è possibile costruire questa abitabilità dell'oggetto e far interagire il ponte con l'uomo direttamente abitandolo e vivendolo fino in fondo. Beh, quindi ci fa piacere vedere un'immagine, cosa potrebbe essere questo oggetto che noi vediamo percorrendo il ponte in questo modo. Consentitemi adesso di passare in un'altra dimensione, uno sguardo verso il futuro. Si tratta di alcuni interventi che abbiamo immaginato per la città di Tripoli. Uno sguardo verso il futuro, perché il futuro passa attraverso la costruzione di ponti particolari e che reinterpretano il nostro passato, ma si slanciano. Sono
qualche cosa di altro, per cui la funzione diventa un pretesto per la sua vita. Siamo a Tripoli, è una città molto bella, una città che ancora oggi vive e di un passato strepitoso fatto dagli italiani, il suo porto, qualche immagine dell'acqua, soprattutto in corrispondenza della Medina, questa città antica che ha bisogno di riqualificazione ma che ha una sua suggestione molto particolare, vecchia di più di 100 anni. Abbiamo immaginato di costruire attorno a questo porto quattro passerelle di cui vi racconto la logica. Qui le vedete, in particolare ve ne racconto una che è questa, con questa completezza complessiva, diciamo, dell'oggetto, con varie ramificazioni in mezzo alle palme. Voi vedete un globo, in fondo questo globo è qualche cosa di particolare che adesso vi farò vedere. Perché? Perché noi abbiamo immaginato la possibilità per questa passerella che si vede non solo di fare l'attraversamento e quindi connettere le due strade, ma anche di scendere nel roundabout, cioè nella rotonda, perché lì c'è un parco giochi, e poi con un ramo particolare andare verso il mare e lì costruire un acquario. L'acquario ha il senso della vita. Io immagino il nonno che porta i bambini a vedere i pesci, la natura e quindi la vita stessa. Dall'altra parte voi vedete l'oggetto che si affaccia sul golfo e passando da una parte all'altra si attraversa la Medina. Quindi le due passerelle, oltre ad avere funzioni di attraversamento delle strade, hanno anche una funzione di connessione e di rapporto tra esse stesse e la città. Vediamole ancora in dettaglio. Alcune di queste sono molto particolari, sono molto avveniristiche, volevano essere dei luoghi di grande simbologia e anche emotiva, un luogo che uno è incuriosito a percorrere anche se non ne ha la necessità, e di fermarsi e guardare i dettagli e interrogarsi perché. Ecco, questi passaggi, poi abbiamo anche previsto gli ascensori, naturalmente, per i diversamente abili, questo è estremamente importante. Questi stralli che si innestano geometricamente, costruendo delle spazialità nuove e quindi dando l'impressione di qualche cosa che sta vivendo, che quasi vola, come se la gravità non fosse più presente. Concludiamo questo nostro passaggio con una torre di 69 piani, 69 è un numero che per la Libia ha un significato, per il colonnello Gheddafi naturalmente lo conosciamo. L'idea di immaginare questa torre, una specie di Africa Tower, di portale, di faro del Mediterraneo. Qui abbiamo i primi schizzi, vi faccio vedere insieme che cosa potrebbe essere questo oggetto come fatto simbolico. L'apertura dell'Africa verso l'Europa, ovvero l'ingresso dell'Europa verso l'Africa, la vita del Mediterraneo, al pari delle torri del ponte di Messina, sono dei fari nel Mediterraneo che questa volta abbiamo immaginato vivendoli anche attraverso il verde e la possibilità di riqualificare i luoghi. Percorriamo insieme alcune immagini per vedere anche che la sezione richiama la stella islamica, qualche simbolo, l'indicazione verso la Mecca. Siamo in un paese islamico, quindi ha bisogno di essere connotato anche per le sue caratteristiche religiose in positivo, ahimè non sempre così vere. E però guardate anche nel momento in cui entro all'interno di questo edificio, io trovo il verde, trovo la natura, è come dire, ho una specie di tenda che copre un giardino artificiale, che artificiale non è, perché quando parliamo di alberi e di fiori non c'è nulla di artificiale, c'è solo la collocazione artificiale di un fatto naturale. Se andiamo avanti, vediamo anche la possibilità di costruire un porto lì vicino, ma tutto come suggestione complessiva di rapporto tra l'oggetto e il luogo, tra il cittadino che abita la torre e quello che vive la torre attraverso la sua fruizione indiretta, magari con dei workshop, con dei shop, naturalmente centro congressi e così via, quindi anche un'interazione diretta. Ma su questo poi le ultime immagini che vi faccio vedere sono immagini di ricchezza, di voler dimostrare, perché questo è un po' nelle caratteristiche dei paesi medio orientali, quelli che si affacciano nel Maghreb naturalmente, una possibilità di dare indicazioni sui cromatismi, sulle luci, stupire, far vedere che si è ricchi. Si può anche non condividere questo, però fa parte del nostro mondo, un mondo che purtroppo ha ancora molte divisioni, però attraverso questo oggetto, come vediamo
percorrendo insieme, possiamo giocare sui cromatismi, dal rosso all'azzurro.

l'azzurro, la gradualità. Naturalmente anche giocando nella diversificazione temporale e quindi rendere vissuto questo oggetto come se fosse un grandissimo simbolo. E poi, come dire, il simbolo della ricchezza è l'oro, quindi anche questo colore giallo, graduato, con queste antenne che si innalzano verso il cielo, che sono il simbolo del nostro essere, che è un mondo di telecomunicazioni, quindi quelle non solo hanno delle funzioni di carattere percettivo interessanti, ma diventano anche delle grandi antenne sulle quali stagliarsi verso il cielo, questo oggetto che si avviluppa nella parte terminale come se fosse un grande albero, le cui radici aiutano a slanciarsi ancora di più verso l'alto. È una suggestione, è un'idea, è un progetto, potrebbe anche diventare realtà, non lo sappiamo. Peraltro vale la pena di cimentarsi, perché chi non osa non potrà fare passi avanti e chi non sogna non può vivere appieno la realtà, perché è vero che sognare ci aiuta molto ad andare avanti, è altrettanto vero che bisogna sognare, perché solo sognando riusciamo a vivere noi stessi. Basta sapere che si sta sognando, perché altrimenti l'illusione ci fa fare dei crash che non potremmo immaginare. Quindi sogno, realtà, vita vissuta. Il ponte, l'uomo, il luogo, la percezione, il paesaggio, tutto ci unisce, tutto ci collega. Le due rive vengono connesse dal ponte, il ponte diventa luogo, come dice Heidegger, il ponte è vita, il ponte è ponte. E su questo noi misuriamo anche la nostra capacità di essere noi stessi insieme con gli altri, perché un ponte è fatto di due parti che si uniscono, come l'uomo e la donna, e nel momento della vita l'uomo e la donna fanno ponte per dare il futuro alla nostra umanità. Grazie.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering.

della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Uninettuno. Nel futuro. Da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
0: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente

0: studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia, per un inettuno, non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Matagarito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi,
0: o dell'artista Miltos Manetas. Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

come si competono le imprese nel mercato. Argomenti: principio di concorrenza, ordinamento antitrust, concentrazioni, concorrenza sleale. Iniziamo dal primo argomento, principio di concorrenza. Il principio di concorrenza è una cosa molto importante. Le imprese si concorrono nel mercato e competono tra di loro. Evoluzione storica. USA Sherman Act 1890. Siamo alla fine dell'Ottocento. Negli Stati Uniti per la prima volta viene emanata una legge per assicurare che la concorrenza ci sia. E siccome erano vietati i monopoli, le imprese monopolistiche che facevano, costituivano un'impresa che svolgeva una certa attività, un'altra impresa apparentemente in concorrenza, però era controllata da un trust diretto dalla prima impresa. Per questo la legislazione a tutela della concorrenza si chiama da allora legislazione antitrust. Trattato della Comunità Economica del Carbone e dell'Acciaio del 1951, la Comunità Economica Europea del 1957, sono due trattati che prevedono per la prima volta in Europa la tutela della concorrenza. L'uno relativa soltanto all'acciaio, al carbone e all'acciaio, l'altro più esteso, ma soltanto nei rapporti tra stati. Accordi di Maastricht del 1992. Nel 1992, con gli accordi di Maastricht, è stato modificato il Trattato della Comunità Europea, introducendo la regola della concorrenza come regola interna di ciascuno Stato. Arriviamo alla legge italiana, numero 287 del 1990. Guardate, un secolo dopo gli Stati Uniti. Non perché i problemi non ci fossero, cioè la concorrenza veniva lesa anche in Europa e anche in Italia, ma non c'era la sensibilità per prevedere delle leggi che tutelassero che la concorrenza fosse effettiva. Mercato concorrenziale. In questa slide mostro quelle che sono le cinque forze competitive di Michael Portner, uno studioso americano che nel 1992 ha individuato sei forze: fornitori, concorrenti potenziali, concorrenti attuali, prodotti sostitutivi, acquirenti. Nel mercato tutti, questa è la concorrenza, cioè ci sono una competizione che riguarda i fornitori, i concorrenti potenziali, cioè quelli che potrebbero entrare nel mercato, i concorrenti attuali, quelli che già operano, i prodotti sostitutivi, perché accanto alla concorrenza su uno specifico prodotto ci possono essere altri prodotti che possono sostituire, e anche questa è una forma di concorrenza. E poi ci sono gli acquirenti, i clienti. Attenzione, queste cinque forze competitive, c'è poi il sottofondo non per niente trascurabile, produttori, beni complementari e il governo ed enti regolatori. Chi produce beni complementari ha interesse a guardare quel mercato e nello stesso tempo lo Stato, altri enti regolatori, interessa a regolare la concorrenza. Costituzione e trattati dell'Unione Europea. Articolo 41 della Costituzione, libertà di iniziativa economica. La Costituzione italiana, diciamo, è molto attuale, in particolare con questa norma, la libertà di iniziativa economica. Significa che ciascuna persona può intraprendere un'attività economica senza bisogno diciamo, di avere preclusioni. Articolo 119 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, introdotto, come dicevo prima, con il Trattato di Maastricht. Ecco, sono due norme complementari. La Costituzione italiana, molto più vecchia del Trattato di Maastricht, evidentemente, prevedeva soltanto la libertà di iniziativa economica. Qualcuno ha detto che se c'è il principio di libertà economica vuol dire che il mercato deve essere concorrenziale. Non basta. Il mercato, diciamo, il principio di libertà di iniziativa economica assicura che ciascuno possa entrare nel mercato, ma non assicura che ci sia la sicurezza che in quel mercato ci sia più di un soggetto che si faccia competizione. Questa garanzia è stata introdotta prima a livello europeo e poi anche nella legge italiana dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, economia di mercato aperta e in libera concorrenza. Mercato aperta e in libera concorrenza. Sistema USA, due approcci, per se rule e rule of reason. Dobbiamo fare un raffronto con l'esperienza con la pianificazione.

antico, quello degli Stati Uniti, che c'è, come dicevo prima, dal 1890. Il sistema statunitense prevede due approcci, cioè ci sono delle norme che vietano certi comportamenti in quanto sono di per sé contrari alla concorrenza, e ci sono delle norme che vietano invece comportamenti che sarebbero di per sé leciti, ma diventano illeciti se hanno per fine oppure comunque portano ad una limitazione della concorrenza. Sono due cose diverse. In un caso quel comportamento è di per sé vietato, nell'altro caso invece bisogna che ci sia qualcuno che, diciamo, decida che quel comportamento non può essere tenuto. Iniziative del governo di privati danneggiati. Nel sistema degli USA, dicevo che ci sono questi due sistemi, così, uno più antico, quello degli Stati Uniti, e l'altro quello europeo, che vedremo tra poco. Iniziativa del governo di privati danneggiati, cioè l'autorità, che negli Stati Uniti è il ministro competente, interviene per sanzionare o per impedire certi comportamenti su iniziativa, diciamo, d'ufficio, dovremmo dire, cioè direttamente da parte del ministro, oppure su sollecitazione di privati danneggiati. Sulle sanzioni, giurisdizione ordinaria. Attenzione però. L'autorità, che in quel caso è il governo, che ha il potere di intervenire per decretare quando un comportamento è contrario al principio di concorrenza, decide che quel comportamento è da vietare, ma non applica le sanzioni. Le sanzioni sono applicate esclusivamente da un'autorità giudiziaria ordinaria. Sistema dell'Unione Europea italiano. Autorità che compie indagini e applica sanzioni. Il sistema europeo e quello italiano, che è sorto apparentemente 2 anni dopo Maastricht, perché la legge italiana del 1990, scusate, Maastricht è del 1992, ma ovviamente la legge italiana è nata, diciamo, mentre si stava elaborando il trattato, che poi è quello di Maastricht. Quindi c'è una consonanza totale, assoluta, tra l'ordinamento europeo e italiano. Questo sistema prevede un'autorità che compie indagini e applica le sanzioni. E un'apposita autorità a livello europeo è la Commissione, a livello italiano invece l'autorità garante della concorrenza del mercato, che si chiama brevemente come autorità antitrust, che accerta il comportamento contrario al principio di concorrenza e decide anche le sanzioni. Stessa autorità per accertamenti e sanzioni, quindi c'è un'unica autorità che compie queste due fasi diciamo, dalla tutela del mercato concorrenziale, l'accertamento dell'infrazione e l'applicazione di sanzioni. L'autorità giudiziaria che giudica sui provvedimenti dell'autorità antitrust. Soltanto dopo che sono stati emanati i provvedimenti, l'impresa interessata può rivolgersi all'autorità giudiziaria perché accerti se quelle sanzioni o quel provvedimento era legittimo o non era legittimo. Vedete quindi la differenza tra il sistema americano, in cui c'è una separazione netta tra chi accerta i fatti contrari al principio di concorrenza e chi invece poi applica le conseguenze, quindi le sanzioni. Il nostro sistema invece, sia l'accertamento sia l'applicazione delle sanzioni sono demandate alla stessa autorità. In sede giudiziaria si arriva soltanto su opposizione, impugnazione degli interessati che chiedono di rivedere la valutazione che è stata fatta dall'autorità. Spunti di riflessione. Perché si parla di legge antitrust? Ordinamento antitrust è un altro dei nostri argomenti. Cioè l'ordinamento che fissa come si e che cosa è legittimo e cosa non è legittimo fare affinché si abbia un mercato concorrenziale. Disciplina comunitaria. Accordi tra imprese, articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Parliamo prima della disciplina comunitaria, anche se, come vedremo, diciamo, le cose sono molto simili tra l'Europa e l'Italia. Accordi tra imprese, cioè sono considerate operazioni che sono suscettibili di essere colpite perché possono infrangere la regola del mercato concorrenziale. Abuso di posizione dominante, articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Alla seconda operazione,
l'abuso di posizione dominante, un'impresa che è in posizione dominante che appunto

abusa della propria posizione per ottenere i vantaggi rispetto alle imprese concorrenti. Non si parla neppure di monopolio, perché monopolio, salvo i casi, i limitati casi di monopolio legale, non possono esistere, ma anche dove non c'è un monopolio può esserci un'impresa che dominante, che è prevalente nel mercato, e in questo caso si abusa della propria posizione di dominio e, diciamo, e si trova in una situazione contraria al mercato concorrenziale. Concentrazione, regolamento dell'Unione Europea numero 139 del 2004. Vedete, le prime due operazioni suscettibili di essere valutate a fine della limitazione della concorrenza sono previste direttamente nel trattato. La terza operazione invece è disciplinata separatamente, perché è un'operazione un po' particolare. Concentrazione, un regolamento del 2004, quando più imprese si uniscono rafforzando la propria posizione, quindi creando quella che potrebbe essere una posizione di dominante. Aiuti di Stato, articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Anche gli aiuti di Stato sono considerati come aspetti che possono influire sulla concorrenza. Perché? Tenete conto che questo è un punto molto importante per l'Unione Europea, nel senso che ci possono essere degli Stati che vogliono favorire le proprie imprese, adottano dei provvedimenti di agevolazione, di trattamento di favore a favore delle imprese della stessa nazione, e ovviamente tutto ciò contrasta o può contrastare con gli interessi di altre imprese che pur non essendo nazionali, oppure alcune imprese non altre, perché ecco, si tratta di aiuti di Stato che devono essere quindi considerati anche ai fini del principio di concorrenza. Disciplina in Italia, la legge 287 del 1990. Principio di barriera unica. Non mi soffermo sulle operazioni che sono considerate come rilevanti ai fini del principio di concorrenza secondo la legge italiana, perché le norme ricalcano pedissequamente una sorta di parafrasi delle norme contenute nel trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sul regolamento delle concentrazioni. Invece mi preme sottolineare come la disciplina italiana è una disciplina nata in piena concordia con la disciplina comunitaria, concordia così assoluta da prevedere un principio di barriera unica. Cioè, se un'operazione viene messa sotto l'attenzione dell'autorità europea, l'autorità italiana se ne deve disinteressare, nel senso che basta, c'è una sola barriera. Se si supera quella barriera non c'è bisogno di verificarne un'altra. Interpretazione delle norme italiane secondo quelle dell'Unione Europea. La concordante è assoluta anche nell'interpretazione delle norme. Ho detto, le norme sono le stesse, diciamo sostanzialmente una parafrasi delle norme comunitarie riportate nella legge italiana del 1990, ma anche l'interpretazione deve essere la stessa. Per cui se c'è un'interpretazione che viene data delle norme comunitarie attraverso la Corte di Giustizia, quell'interpretazione viene estesa automaticamente come principio consolidato anche dalla nostra giurisprudenza. Mercato rilevante in Italia. La disciplina italiana si applica ovviamente non alle imprese italiane, ma si applica alle imprese che operano in un mercato rilevante italiano. Soglia di fatturato, competenza fino ad euro 532 milioni. Non è che la ripartizione tra l'Unione Europea e quella e la dell'autorità italiana avviene così per caso, chi interviene prima. No, ci sono delle regole precise. Sostanzialmente, questa è la principale, se il fatturato dell'impresa interessata non supera i 532 milioni, quella è la competenza italiana, per un fatturato di importi maggiori invece di competenza dell'Unione Europea. Autorità garante della concorrenza del mercato, organo collegiale, 5 membri. La nostra autorità si chiama ufficialmente Autorità Garante della Concorrenza del Mercato. Nella pratica si parla di autorità antitrust. È un organo collegiale composto di 5 membri. Autonomia e indipendenza, il criterio cardine per la nomina e per lo svolgimento dell'attività dell'autorità garante, deve essere autonoma e indipendente. Indipendente da chi? Deve essere indipendente non soltanto dalle imprese, questo è ovvio, ma anche dall'autorità politica, cioè deve applicare con rigore i principi
sono fissati dalla legge.

e dall'Unione Europea. Poteri informativi. Per svolgere l'attività di controllo, perché possono, per tante operazioni possono intervenire anche d'ufficio, oppure se segnalazione, ma devono accertare che sia stato violato il diritto della concorrenza, e hanno poteri informativi, possono acquisire informazioni, come avvalendosi anche della Guardia di Finanza.

L'Autorità garante della concorrenza del mercato, e così pure quella europea, la Commissione europea, e quando svolgono delle indagini per verificare se c'è o non c'è la violazione del mercato concorrenziale, mettono sotto accusa le imprese che appaiono violare il suo principio di concorrenza. Ecco, un principio che deve essere osservato è quello del contraddittorio. Non si possono adottare provvedimenti a carico di un'impresa se non è rispettato il contraddittorio, cioè non è consentito all'impresa interessata di rappresentare le proprie valutazioni, poter spiegare il proprio comportamento e sentire di che cosa è accusato e sostanzialmente di potersi difendere. Intese restrittive, accordi, pratiche concordate e deliberazioni. Il primo delle operazioni suscettibili di violare la concorrenza è quello delle intese restrittive, cioè intese tra imprese che restringono la concorrenza. La legge, sia quella europea sia quella italiana, indica tre tipologie di intese restrittive: gli accordi, le pratiche concordate e deliberazioni. Accordi è un termine generico per comprendere qualsiasi un contratto, qualsiasi altro accordo tra imprese, imprese che si mettono d'accordo per limitare la concorrenza. Molto spesso però è difficile trovare, nonostante i poteri ispettivi e di accertamento che ha l'autorità garante della concorrenza del mercato, è difficile trovare l'accordo, cioè un contratto. Magari c'è, ma le parti si guardano bene dal mostrarlo, magari non l'hanno neanche scritto, si sono accordate, le imprese concordanti si sono accordate per limitare la concorrenza. Per esempio, un'impresa può accordarsi con un'altra impresa per dire: tu operi soltanto in questa zona, io opero in quest'altra zona. Oppure un'altra limitazione: applichiamo tutti gli stessi prezzi, aumentiamo i prezzi. Quante volte avrete sentito dire del codice, per esempio, per i benzinai, che c'è stato un cartello, nel senso di un accordo tra le imprese per praticare gli stessi prezzi. Un'impresa aumenta il prezzo e tutte le altre lo aumentano. Ecco, molto spesso è difficile trovare l'accordo scritto, comunque un fondamento che c'è stata un'intesa effettiva. La legge non si preoccupa di questo, dice: non è necessario che ci sia un accordo. Può esserci anche una pratica concordata, cioè se più imprese si comportano come se ci fosse un accordo, anche questa è un'intesa restrittiva. La terza tipologia di intesa restrittiva sono le deliberazioni. Deliberazioni di che cosa? Anche qua vi faccio un esempio pratico. Adesso le imprese stanno più attente, più che più attente, sono più rispettose del principio di concorrenza. In passato però c'erano delle associazioni di categoria, l'associazione dei produttori di industrie petrolifere, l'associazione bancaria italiana, che davano delle disposizioni indicando per esempio quale fosse il tasso migliore da praticare con i clienti. Ecco, questa indicazione, siccome l'impresa che è associata ad un organismo unitario, anche se non c'è un obbligo, però è ovvio che cerca di seguire le indicazioni che gli dà la sua associazione di categoria. Ecco, anche le deliberazioni sono intese restrittive. Falsare in modo consistente la concorrenza del mercato italiano. Non è che ogni volta che c'è un'intesa che incida sulla concorrenza, questa è vietata. È vietata l'intesa che falsa in modo consistente alla concorrenza del mercato italiano. Questo per quanto riguarda la disciplina italiana, ovviamente vale anche per la disciplina europea. Ecco, falsare in modo consistente, non è che c'è una limitazione temporale, ma in modo consistente e duraturo. Esenzioni per categoria. Questo è un punto un po', non dico controverso, ma un punto che ha dato luogo a discussioni, nel senso che ci possono essere delle situazioni in cui si limita la concorrenza, però questa potrebbe essere una limitazione che è a favore del consumatore. Faccio un esempio. Chi acquista un'autovettura ha necessità di farsi assistere durante la vita della sua autovettura, per prendere i pezzi di ricambio, farsi fare l'assistenza, un'assistenza magari specializzata a chi conosce quell'autovettura. Se la casa madre di quel veicolo consente, diciamo, alle imprese
che si vogliono fregiare del titolo di concessionaria oppure

fornitura di quella casa automobilistica impone a queste imprese di non svolgere assistenza per altre case automobilistiche. Questa è una limitazione sicuramente alla concorrenza, però è una limitazione che in qualche misura va a favore degli interessati, nel senso che se la casa madre attraverso queste limitazioni è in grado di fornire un'assistenza dovunque su tutto il territorio, grazie proprio a questa esclusiva che pretende da coloro che poi forniscono in concreto l'assistenza, questo è un fatto positivo. E allora, questa categoria di accordi, pur essendo astrattamente accordi limitativi della concorrenza, sono considerati favorevoli. Le esenzioni per categoria possono riguardare anche altri aspetti. Pensate, accordi tra imprese per svolgere in comune un'attività di ricerca, in questo periodo si parla del, scusate se mi soffermo un po' sulle autovetture, ma diciamo da molti anni che si discute come trasformare l'industria automobilistica da quella con l'uso del petrolio e della benzina in altre forme di energia. E servono studi per creare i motori nuovi, creare le batterie e così via. Ecco, se si fanno accordi tra imprese per costituire dei centri di ricerca in comune, questi accordi formalmente limitano la concorrenza perché le imprese che si associano non cercheranno di produrre in proprio in concorrenza con l'altro, con la stessa batteria o una batteria analoga. Ecco, però si ritiene che sia positivo perché certe cose, se non fatte insieme, non vengono fatte per niente o vengono fatte male. E allora l'Unione Europea ha previsto che nel caso di intese restrittive ci possono essere accordi che sono di per sé consentiti perché visti con favore dalla stessa Unione Europea. Mercato rilevante in senso merceologico o geografico. Il principio di concorrenza è un principio che assicura che ci sia davvero la competizione tra imprese, ma su che cosa? Su quello che è il mercato rilevante. Non importa che se in quel mercato ci sono più tante o poche imprese, è importante che ci sia la possibilità per tutte di entrare e di operare. Ma per vedere qual è il mercato rilevante rispetto al quale vedere se c'è un monopolio, un oligopolio o una concorrenza ampia, bisogna distinguere l'aspetto merceologico, i beni alimentari sono sicuramente, quindi i supermercati che vendono beni alimentari sono tutti in concorrenza tra di loro, però il supermercato non ha nessun elemento, diciamo, di comune. Che ne so, con la vendita di vetture, almeno per ora, non c'è nessuna. Quindi, dal punto di vista merceologico, sono due mercati diversi, ma anche geografico. Parlavo adesso degli alimentari. Ebbene, l'alimentare, anche i supermercati, sono in concorrenza tra di loro nell'ambito di una certa zona, perché chi deve acquistare gli alimenti per casa non va oltre la propria cerca nell'ambito della città, ma se ne si può andare nella periferia, nei supermercati, nei centri commerciali, ma sempre a distanza ravvicinata. Se invece devo acquistare, un'impresa che deve acquistare l'acciaio, beh, il mercato rilevante è tutta Italia, per non parlare di tutta l'Europa. E quindi il mercato rilevante va distinto sotto il profilo merceologico e geografico. Intesa orizzontale e verticale nella catena distributiva. Sempre fine del principio di concorrenza bisogna distinguere le intese orizzontali e verticali, come rispetto alla catena distributiva. Diciamo, ci sono dei prodotti che hanno uno sviluppo, nel senso che si passa da chi è il produttore, poi il grossista che l'acquista, il distributore locale, poi il negozio che le vende. Questa è la catena distributiva. Un'altra fila che il bene ha, dal produttore fino ad arrivare con il consumatore. I soggetti che sono in questa catena distributiva sono soggetti legati da un rapporto di concorrenza verticale, nel senso che l'uno si rifornisce dall'altro e così via. Invece coloro le imprese che si pongono sullo stesso livello distributivo sono in concorrenza orizzontale. La concorrenza orizzontale
una cosa molto più importante di quella verticale, nel senso che talvolta ci possono essere limitazioni della concorrenza nell'ambito

distributivo verticalmente che sono utili. Facevo prima l'esempio del distributore, tra il produttore di autovetture e colui che fornisce assistenza per le autovetture. Quella è una limitazione di tipo verticale. La legge ha deciso, l'Unione Europea ha deciso che comunque va consentita, ecco, ma in generale le intese verticali sono intese meno pericolose di quelle orizzontali. Quelle orizzontali invece sono intese tra soggetti che vendono e svolgono la stessa attività allo stesso livello e sono in concorrenza necessariamente tra loro. È diversa rilevanza nell'uno e nell'altro caso. A livello orizzontale è molto più pesante l'incidenza nel mercato di quanto possa essere quella verticale. In quella verticale, sostanzialmente, se anche ci fossero delle limitazioni, però se il mercato è davvero concorrenziale, ci sarà qualche altra catena nella distribuzione che arriva al consumatore finale, per cui la concorrenza è comunque assicurata. Abuso di posizione dominante, con il 70% si presume a posizione dominante. L'abuso di posizione dominante, sono imprese, escludiamo il caso del monopolio, che salvo i monopoli legali non sono consentiti. Ma anche dove non c'è il monopolio, può essere che un'impresa raggiunga una posizione dominante. La posizione dominante si presume se l'impresa abbia il 70% del mercato. Attenzione. La legge consente che si formi la posizione dominante, ma la consente che questa posizione dominante si formi per crescita naturale. L'impresa che nasce piccola, poi si espande, altre imprese scompaiono, riducono il loro impatto. Crescita naturale. La crescita naturale e la formazione della posizione dominante non è vietata. È vietato che l'impresa abusi della posizione dominante. Come? L'impresa che per esempio è dominante in un certo settore e che produce anche un altro bene, se impone a coloro che vogliono acquisire il primo prodotto di acquistare anche l'altro, si parla di vendite abbinate, e questa è una cosa vietata perché sta approfittando, sta abusando della posizione dominante. È vietato l'abuso, non la formazione della posizione dominante, è molto importante. È vietato l'abuso della posizione dominante, non la formazione naturale, perché quella con altri procedimenti invece è da sottoporre al controllo dell'autorità, non la formazione della posizione dominante dell'impresa. Abuso di dipendenza economica. La legge europea e la legge italiana parla di abuso di posizione dominante, però in via interpretativa si è arrivati a ritenere che non sia vietato soltanto l'abuso della posizione dominante, ma anche l'abuso di dipendenza economica. Faccio un esempio. Se c'è esempio così, può essere un classico, nelle autovetture ci sono delle cose che sono prodotte dalla casa automobilistica e altre cose che invece vengono prodotte da un subfornitore. Che ne so, i fanalini non vengono fatti, nessuna casa automobilistica fa i fanalini delle autovetture. Chi li fa? Un'altra impresa, molto più piccola, che su incarico dell'impresa che ha progettato quell'autovettura ha deciso di fare quei fanalini. E questo è un subfornitore. Il subfornitore, per fare quei fanalini, si è dovuto apprestare gli stampi. E fa soltanto, molto spesso fa soltanto quei fanalini, non fa altri fanalini. In posizione quindi di soggezione assoluta. Se per caso l'impresa che gli ha affidato la sua fornitura all'improvviso decidesse di non rinnovare il contratto, quello si troverà in una situazione disastrosa perché non ha altri clienti. Ecco, questo è un caso di dipendenza economica, che in questo caso la legge non vieta la dipendenza economica. Non è che la legge non ne parla affatto, ma nell'interpretazione che se ne dà nella giurisprudenza comunitaria e quella italiana è vietato che si abusi della dipendenza economica delle imprese. Procedimento per intesa abuso di posizione dominante, iniziativa d'ufficio o su denuncia. Bisogna distinguere, noi abbiamo visto che ci sono varie operazioni lesive o potenzialmente lesive della concorrenza. Per due di queste operazioni, l'intesa restrittiva e l'abuso di posizione dominante, il procedimento è unitario e avviene su
iniziativa d'ufficio

o su denuncia dei soggetti interessati. Chiunque può farlo, l'autorità garante della concorrenza del mercato, segnalando i casi in cui ha verificato che si tratta di una limitazione della concorrenza. Sanzione e nullità degli atti. Il procedimento prevede che sia informato, innanzitutto l'autorità fa i suoi accertamenti, poi richiede informazioni alle imprese che sono coinvolte, poi le sente, le deve sentire, è necessario perché deve assicurare il contraddittorio, poi si pronunzia e la pronuncia è quella che se viene ravvisata una lesione del principio di concorrenza, si ha la sanzione, una sanzione pecuniaria, oppure una sanzione di obbligo, interdizione, obbligo di smettere di tenere certi comportamenti, di stipulare certi contratti, la nullità degli atti. Sanzioni e nullità degli atti sono questi i provvedimenti che vengono adottati nel nostro sistema, mentre invece in quello degli Stati Uniti abbiamo visto che questo viene riservato a autorità giudiziarie. Programmi di clemenza. Dicevo che è molto difficile per l'autorità garante di accertare gli accordi. Talvolta non sono neanche visibili i comportamenti, le pratiche concordate, però c'è il sospetto che ci sia un accordo. E allora, per favorire sostanzialmente la delazione, di questo si tratta, da parte dell'impresa si adottano i programmi di clemenza, cioè l'impresa, diciamo, quando sono intese restrittive, ci sono intese che riguardano sicuramente più imprese. L'impresa che aiuta l'autorità garante a scoprire l'accordo, ecco, ottiene un programma di clemenza, gli vengono, ovviamente non è che può proseguire quell'impresa, gli vengono, diciamo, abbonate, risparmiate le sanzioni. Spunti di riflessione. Come operano le esenzioni per categoria? Concentrazioni e aiuti di Stato. Sono due temi diversi, ma li tratto insieme perché c'è un'opportunità di trattarli così. Concentrazioni, tre ipotesi: fusione, acquisto del controllo, filiale comune. Che cos'è la concentrazione? Sono più imprese che si uniscono. Come? Attraverso la fusione è un'operazione con cui due o più società si fondono creando un'unica società o incorporando in una società tutte le altre. Concentrazione è anche l'acquisto del controllo, cioè quando un'impresa acquista il controllo di un'altra impresa, una società acquista le partecipazioni di controllo, non necessariamente il 100%, di un'altra impresa che svolge la medesima attività. Anche questa è concentrazione. Oppure la filiale comune. Se un'impresa si mette d'accordo con un'altra impresa per realizzare una filiale comune, pensate alle due imprese straniere che operano anche in Italia, che decidono di aprire una linea di produzione comune in Italia. La linea di produzione significa che c'è un accordo tra queste imprese. E questo implica che le imprese che prima erano totalmente indipendenti hanno dei punti di contatto e questo le porterà a non svolgere una concorrenza, almeno quantomeno forte, tra di loro. Quindi tre ipotesi di concentrazione. Illegittime se portano a costituire o rafforzare una posizione dominante. Le concentrazioni sono vietate se portano a costituire o rafforzare una posizione dominante. Ho detto prima che la formazione spontanea di una posizione dominante non è vietata. Non è vietata se si forma per crescita naturale dell'impresa, l'impresa che si sviluppa. Se invece lo sviluppo avviene non con la crescita dell'impresa, ma incorporando un'altra impresa, acquisendo nel controllo oppure creando una filiale comune, è una, diciamo, posizione dominante, diciamo, che si forma, non solo si forma, ma che esclude, cioè crea le condizioni della stessa posizione dominante. Mi spiego. Un'impresa, se cresce, diventa dominante per la sua forza. Le altre imprese sono schiacciate dalla forza dell'altra, ma ci sono. Se invece un'impresa assume la posizione dominante acquistando un'impresa concorrente, diminuisce il numero dei concorrenti. Questo di per sé è un fatto negativo e per questo è vietato. Divieto di aiuti di Stato. Falsano la concorrenza dando un vantaggio ad alcune imprese.

Le imprese, abbiamo visto in un'altra lezione, hanno, diciamo, servono per lo sviluppo della nazione, diciamo, servono per creare comodità e vantaggi per chi si rivolge ai loro. Le imprese creano posti di lavoro. Ci possono essere quelle che si chiamano le esternalità, cioè i vantaggi che l'ambiente circostante ha dal fatto che ci siano imprese. I vantaggi possono essere positivi, oppure possono esserci svantaggi negativi. Se un'impresa inquina, ovviamente crea delle situazioni negative. Ma quando l'impresa non inquina, non crea situazioni negative, lo Stato, le regioni, il comune possono essere interessate a favorire, diciamo, la nascita o lo sviluppo di certe imprese. Ecco. Diciamo, questa esigenza solitamente, almeno un tempo, veniva creata come? Con agevolazioni. Lo Stato dava agevolazioni, sviluppo del Mezzogiorno, così via, e tante altre cose. Però in questo modo si falsa la concorrenza. L'Unione Europea è intervenuta fortemente perché vieta gli aiuti di Stato quando si danno dei vantaggi ad alcune imprese e non ad altre. Non che gli aiuti di Stato non ci possono essere, però bisogna fare prima un obbligo di notificazione preventiva alla Commissione, che deve verificare, la Commissione europea, che deve verificare la compatibilità di questi aiuti con il mercato comune europeo. Eccezione de minimis, per de minimis. Se l'aiuto di Stato, o anche comunque l'aiuto pubblico, è un aiuto minore, di scarsa importanza, non c'è bisogno di comunicarle. In tutti gli altri casi c'è l'obbligo di comunicarle preventivamente. Se lo Stato o l'ente pubblico non comunica preventivamente l'aiuto che intende dare, l'aiuto deve essere annullato, devono essere recuperati i soldi dati alle imprese che sono state agevolate. Spunti di riflessione. Che cos'è l'esternalità delle imprese? Concorrenza sleale e pubblicità ingannevole. Ho parlato finora di concorrenza, il principio di concorrenza, assicurare concorrenza che ci sia, ma non basta. Anche quando c'è concorrenza, anzi, proprio dove c'è concorrenza, la concorrenza non può essere concorrenza sleale e non ci può essere pubblicità ingannevole. Concorrenza sleale, l'articolo 2598 del Codice Civile. Chiunque, poi se è descritto un comportamento, nonostante quel chiunque, in realtà. E quella norma si rivolge a imprese tra loro concorrenti, cioè la concorrenza sleale non tutela il cittadino, ma tutela le imprese l'una rispetto all'altra, che si devono e si possono fare concorrenza, ma questa concorrenza deve svolgersi lealmente. Rapporto di concorrenza. Si può parlare di concorrenza sleale quando esistono tra le imprese, sempre nel rapporto di concorrenza si crea rispetto a un mercato rilevante, merceologico e geografico. Se c'è un rapporto di concorrenza, allora, e se c'è un comportamento sleale, quello è un atto di concorrenza sleale. Comunanza di clientela. Si accerta il rapporto di concorrenza con riferimento alla clientela, per cui è un atto di concorrenza sleale quello di un produttore che fa concorrenza anche a un distributore di un prodotto concorrente, perché quel che importa è che quel prodotto, quel servizio sia rivolto alla stessa clientela. Tre categorie di atti: confusione o imitazione servile, l'impresa che vuole confondersi con un'altra impresa o con i prodotti di questa impresa, oppure imita servilmente i prodotti. Denigrazione, pubblicità comparativa, limiti. La denigrazione è quando, soprattutto con materiale pubblicitario, si vantano i propri prodotti denigrando quelli altrui. E ciò avviene spesso con la pubblicità comparativa. Si mettono a raffronto più prodotti dicendo questo è il migliore degli altri. Un tempo il Codice Civile, nella versione originaria, vietava comunque questa comparazione. Ora, anche sulla base di disposizioni dell'Unione Europea, non è possibile vietare la pubblicità comparativa. Si possono porre limiti. I limiti sono che la comparazione deve essere svolta lealmente, si devono comparare prodotti analoghi e messi nelle stesse situazioni. E allora la denigrazione si ha soltanto quando non sono rispettate queste condizioni. Atti non conformi a correttezza professionale. La terza categoria di atti di concorrenza sleale sono gli atti contrari alla correttezza professionale. Attenzione.
non si passa.

di anticontrarre alla correttezza. Non si parla di buona fede, sono categorie generali del codice civile, si parla di correttezza professionale. La correttezza, cioè tra imprenditori, quello che sia, e saranno i giudici a riempire, dare un significato a questa correttezza professionale. Vi faccio soltanto alcuni esempi. Correttezza professionale, violazione per storno ai dipendenti. Il dipendente è libero di abbandonare il posto di lavoro per andare a lavorare presso un altro datore di lavoro, soprattutto se che svolge la medesima attività in concorrenza col primo, soprattutto se gli offre delle condizioni migliori. È un classico. Non è vietato questo. È vietato che l'impresa concorrente storni, cioè attragga i dipendenti dell'altrui impresa, favorendone il trapasso e quindi cercando non soltanto di prendere un dipendente, ma cercando di prendere i dipendenti che sono essenziali all'altra impresa, perché questo è un atto contrario alla correttezza professionale. Concorrenza parassitaria. Se anche non si imita servilmente o non si copiano altri prodotti, se però un'impresa copia tutti i comportamenti che tiene l'altra impresa, questa è una concorrenza parassitaria e si cerca di confondersi senza, diciamo, copiare niente, ma copiando l'intera attività e il modo di svolgerla. Violazione di norme pubblicistiche è un punto molto delicato. Se un'impresa non rispetta certe norme, per esempio le norme sulla sicurezza del lavoro, certamente ha un vantaggio competitivo. Fintanto che non succede qualche incidente, diciamo, risparmia perché non, oppure un'impresa che non paga le imposte. E se non paga le imposte lui, e vende, come si dice, in nero, è chiaramente in posizione di vantaggio rispetto a un'altra impresa invece osservante tutte le regole legislative. Ecco, la legge non ritiene, non, diciamo, più la legge, la giurisprudenza non sanziona come correttezza professionale l'inosservanza delle norme di legge, a meno che l'inosservanza delle norme di legge viene utilizzata per fare concorrenza lealmente, questa volta all'impresa che invece è più ligia nel rispetto delle norme di legge. Boicottaggio. Ci sono delle imprese che hanno necessità di avvalersi di prodotti di altre imprese. Se un'impresa volutamente non fornisce dei beni che sono essenziali, che non sono, diciamo, recuperabili da altre imprese, anche questo una forma di boicottaggio che costituisce un atto di concorrenza sleale per violazione della correttezza professionale. Vendite sotto costo. Limitazione a imprese non grandi o per prodotti in scadenza o saldi. Vendita sotto costo. È già difficile determinare quando un'impresa vende sotto costo. Voi direte, ma perché un'impresa che ha acquistato un bene a 100 lo vende a 90? Ci può essere la sua convenienza. Ci sono delle imprese che possono, per diciamo, crescere nel mercato per occupare una posizione di rilievo, possono anche per un certo periodo di tempo vendere in perdita. Ecco, questo non è vietato di per sé. La legge però prevede, come pure nel caso dei saldi che si fanno, vendita, diciamo, a costo anche irrisorio. Non è vietato, ma è limitato. La legge prevede che le vendite sotto costo siano consentite soltanto a imprese non grandi o per prodotti in scadenza o a saldi, cioè in certi periodi, o per prodotti che sono in scadenza. In tutti gli altri casi sono vietate le vendite sotto costo perché costituiscono un atto di concorrenza sleale rispetto ad altre imprese che non sono in grado, per le loro minori emissioni, di competere con queste grandi imprese che possono permettersi di perdere per un certo periodo di tempo. A livello internazionale, dumping. Vendite sotto costo a livello internazionale si chiama dumping, non è soltanto una terminologia diversa. Si parla di certi stati in cui non vige il sistema di assicurare il principio di concorrenza. Bene, in questi stati, se lo Stato fornisce aiuti alle proprie imprese e queste esportano vendendo sotto costo, ecco, questo consente, in questo caso, l'intervento dell'Organismo Mondiale del Commercio di intervenire per porre sanzioni a carico di quegli stati e di quelle imprese. Pubblicità ingannevole, pratiche commerciali ingannevoli. Anche questa è una forma di concorrenza leale, ma soprattutto una forma di, diciamo, di lesione.

dei clienti che ritengono di potersi fidare di certa pubblicità, la legge lo vieta. Product placement, che cosa sono? La pubblicità è consentita, ma deve essere trasparente, cioè ci si deve rendere conto che si sta facendo pubblicità a una certa impresa. Se in un film viene presentata una certa autovettura, è un modo, un altro per fare pubblicità a quell'autovettura. Ecco, la legge richiede che in questi casi sia indicato che che ci sono, diciamo, pubblicità o anche inserzioni nell'ambito di quella trasmissione o di quel film. Testimonial è una cosa ancora più difficile. Per fare pubblicità delle imprese danno alle persone famose dei beni che sono riconoscibili a loro appartenenti. In questo caso c'è un testimonial, cioè un testimone che con la sua presenza fa apparire. Non c'è niente che vieti questo, però appunto bisogna fare attenzione che si può rasentare la pubblicità ingannevole, quindi anch'essa vietata. Autodisciplina. Vista la difficoltà di individuare i casi in cui c'è la pubblicità ingannevole o forme di concorrenza sleale, le stesse imprese di pubblicità si sono organizzate per disciplinarsi, cioè per fissare quando una certa pubblicità è ingannevole o è pericolosa e quindi da eliminare. Tutela per la concorrenza sleale, inibitore e risarcimento del danno. Per la concorrenza sleale, quando viene accertata dal giudice, c'è l'inibitore, cioè l'ordine per l'impresa che ha commesso quell'atto di ritirare quell'iniziativa, e poi il risarcimento del danno, appunto, dimostrando che si è subito un danno. È difficile valutare il danno. Quale danno può aver ricevuto un'impresa che è stata soggetta alla concorrenza leale da altre imprese? Ecco, una forma per sollevare il problema del danno è quello di renderle, diciamo, noto l'atto di concorrenza leale con la pubblicazione della sentenza sui giornali. Spunti di riflessione. Quando la vendita è sotto costo? Facciamo un riepilogo degli spunti di riflessione. Perché si parla di antitrust? Come operano le esenzioni per categoria? Che cos'è l'esternalità delle imprese? Quando la vendita è sotto costo? Ecco, con questo abbiamo finito la lezione. Vi ringrazio dell'attenzione e vi ricordo che potete trovare materiali ed altre indicazioni sul sito dell'università. Un saluto a tutti voi.

Reporting Climate Change, Micro-Credential for International Journalists, è un programma accademico multilingua post-lauream online. Nato nel 2020 da una collaborazione tra Uninettuno, COPEAM e la Banca Europea per gli Investimenti. Dedicato ai giornalisti provenienti da Europa, Africa e Mediterraneo. Realizzato per supportare i professionisti dei media, fornendo competenze specifiche sul cambiamento climatico nel contesto globale. Il programma offre una copertura approfondita e analitica, sia teorica che pratica, con video lezioni online, una biblioteca virtuale, materiali didattici e lezioni in diretta, sempre disponibili sul portale Uninettuno.

Benvenuti a tutti e a tutte. In questa lezione ci occuperemo di elementi di teoria dei grafi. Gli argomenti che andremo a trattare sono elementi di teoria dei grafi e tipi di grafi, come si passa dalla matrice delle adiacenze alla matrice delle relazioni e anche quindi cosa significa matrice delle adiacenze, che cos'è un grafo pesato e i tipi di struttura di grafi e che cos'è un grafo regolare. Elementi

di teoria dei grafi e tipi di grafi. Beh, questo è fondamentale, avere elementi di questa disciplina, perché la maggior parte, se non tutti, i sistemi artificiali adattivi possono o debbono essere rappresentati tramite grafi. Una rete neurale non è altro che una topologia, cioè delle coppie ordinate di nodi con dei valori che connettono un nodo a ogni altro secondo specifiche proprietà. Proviamo quindi ad addentrarci in questo tipo di, come dire, corso elementare di teoria dei grafi, che non vuole essere altro che una breve e semplificata introduzione a un argomento che è molto più complesso. Diciamo innanzitutto, un grafo è un insieme di elementi, chiamati vertici o nodi o punti, legati insieme da archi o da spigoli. Un grafo G è una coppia BE. Vedete, G uguale VE. Stiamo dicendo, in altre parole, che un grafo non è altro che un insieme di nodi, chiamiamoli così per semplicità, possono essere chiamati anche vertici o punti, ma un insieme di nodi che sono connessi tra di loro da degli archi o degli spigoli. Vedremo dopo la differenza tra archi e spigoli. Comunque da legami, che possono essere di vario tipo. Ovviamente B, cioè che è il numero dei i vertici, deve essere una classe, primo, non vuota, cioè non può essere 0, ce ne deve essere almeno uno. Discreta, cioè va un certo numero intero di vertici, non può essere 4 vertici e mezzo, ma o 4 o 5. E un insieme di elementi. Che so, questo insieme di elementi deve essere finito, cioè non può essere un grafo che ha un numero infinito di nodi, ma deve essere un finito, finito, e questa classe finita di nodi sono i vertici del grafo. E invece è l'insieme di link, di legami del grafo, cioè una sottoclasse del prodotto cartesiano dei vertici, cioè quindi al massimo il numero degli spigoli e dei legami che connettono un nodo a ogni altro può essere V per V, cioè V quadro. Il grado o la valenza di un vertice è semplicemente dato dal numero di legami, okay, che contiene. Vedete qui nella figura un grafo generico. Questo grafo generico, vedete, indica dei vertici, sono quei tondini, quei punti blu che vedete distribuiti nel grafo, mentre i links, i legami, sono gli spigoli, i link che collegano un nodo a ogni altro. E come potete vedere, già in questo grafo si vede che ogni link è accompagnato da un numero. Questo numero è il peso col quale i due nodi in questione sono collegati. Ad esempio, se prendiamo questo nodo e questo nodo, vediamo che il loro legame è pesato con un valore che in questo caso è 0,90. Stiamo immaginando ovviamente che i valori dei pesi possano andare da 0 a 1, e quindi 0,90 è un legame abbastanza o molto forte. Allora, visto che abbiamo chiarito più o meno cos'è un grafo, cioè è un insieme di vertici e di spigoli, questo grafo è orientato, si dice orientato, se gli spigoli sono considerati come coppie ordinate di vertici. Cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che se il vertice VI e VK, ok? È legato da un spigolo diverso di quello del vertice VKVI, allora il grafo è orientato. Cioè, in altre parole, stiamo dicendo che un grafo è orientato se la relazione tra il nodo A e il nodo B è diversa dalla relazione del nodo B col nodo A.
Ok, e come

Come se ci trovassimo di fronte a una possibilità, cioè esistono due piazze vicine e sono collegate però da due strade a senso unico. Da una strada che ha un percorso si va da A a B, però per tornare da B ad A si deve fare un'altra strada. Questi sono due legami indipendenti. In questo caso il grafo si dice orientato. Ovviamente il grafo VE è non orientato se gli spigoli di questo grafo sono considerati come coppie non ordinate di vertici. Cioè, in altre parole, se VI e VK sono legati nello stesso modo in cui sono legati VK e VI. Sempre all'interno della nostra metafora, se le due piazze sono collegate da un'unica strada a doppio senso, per cui la lunghezza la fai da AB o da BA è la stessa, per cui è una sola strada. In questo caso il grafo si dice non orientato. Proviamo a vedere un grafo orientato. Vedete qui a sinistra che esistono quattro vertici che abbiamo nominato A, B, C e D, e poi esistono dei legami. Questi legami, come potete vedere, sono sempre orientati. Per esempio, da A a B si può andare, ma da B ad A non si arriva direttamente. Inoltre, si dice che tra A e B il legame ha un peso, che poi vedremo che cosa significa, di tipo 7. Da B a C, invece, esistono addirittura due percorsi, le famose due strade a senso unico ciascuna. Con una si va da B a C ed è quella che ha il peso 9 e con l'altra, quella che va da C a B, si fa il percorso inverso che è pesato in questo caso con il valore 4. Questo è un grafo ordinato, come vedete, orientato anche, no? Perché vedete che ogni legame ha una freccia che indica la direzione, per cui in questo caso i legami si dicono normalmente archi. Questo secondo esempio ci mostra gli stessi nodi A, B, C e D, però con dei legami non orientati, per cui non è ordinato il grafo in certo senso, perché si può andare da A a B e da B a A con lo stesso legame, da B a C e da C a B sempre con lo stesso legame, con lo stesso spigolo. In questo caso il grafo è non orientato, ok? Quindi abbiamo visto due grafi con lo stesso numero di vertici. Nel primo caso, questo a sinistra, un grafo orientato, dove i legami sono indipendenti e hanno un ordine, per cui la relazione tra A e C è diversa dalla relazione tra C e A. Mentre nel grafo non orientato, la relazione tra A e C è la stessa della relazione tra C e A. In due parole potremmo dire il grafo è ordinato se la seguente equazione è rispettata, ed ecco qui la rappresentazione grafica, da VI si va a VK ma non si torna indietro. Nel secondo caso vedete l'equazione, le coppie di due nodi, comunque li si percorrano, sono equivalenti e quindi il legame viene rappresentato tramite un spigolo unico, no, senza freccia, cioè non orientato. Introduciamo adesso, dopo questa prima distinzione tra grafi orientati e non orientati, una seconda distinzione utile per la comprensione, diciamo, dei sistemi artificiali adattivi, cioè un grafo non orientato, quindi un grafo con connessioni potremmo dire simmetriche, un grafo non orientato è detto connesso per ciascuna coppia di vertici se esiste almeno un percorso P che lega VI con VK. È molto semplice in realtà. Guardiamo un grafo connesso in questo piccolo schema. Vedete i nostri quattro vertici.
Ora possiamo

chiederci, esiste un nodo che non è percorribile, anche, tra il quale non si può arrivare anche a tutti gli altri? Ma prendiamolo in a caso, B. Da B io posso arrivare ad A e a D. Da B posso arrivare anche a C, quindi da B io posso arrivare a ciascuno dei quattro nodi. Stesso discorso lo posso fare con A. Da A posso andare a B, a C e a D. Nel secondo grafo che vedete abbiamo sempre le stesse proprietà, cioè io posso andare anche da A a C, passando prima per B, poi per D e infine per C. Quindi in questi due esempi i grafi sono connessi perché esiste sempre un percorso che da un nodo qualsiasi mi permette di visitare tutti gli altri nodi del grafo. È ovvio che non è sempre così. Ecco due esempi di grafi non connessi. Voi vedete i nostri quattro vertici A, B, C e D. Questa volta la proprietà di connessione completa vale per A, vale per B, vale per C, però in ciascuno di essi io non posso, da ciascuno di essi io non posso raggiungere D, che è isolato, e da D non mi posso muovere verso nessun altro degli altri nodi. In questo caso, siccome D è isolato, la proprietà che abbiamo descritto sopra non viene rispettata. Quindi il grafo è disconnesso o non connesso. Questo è un altro esempio per dimostrare che i modi per rappresentare grafi disconnessi sono veramente tanti. Qui abbiamo che A e B sono connessi tra loro, che C e D sono connessi tra loro, ma non è possibile passare dalla coppia DC alla coppia AB e viceversa. Quindi in questo caso i due grafi sono disconnessi. Terza distinzione fondamentale per il nostro ragionamento: grafi ciclici e aciclici. Quando è che un grafo è aciclico? In un grafo nel quale non ci sono cicli chiusi, cioè percorsi composti di archi che hanno l'inizio e la fine nello stesso nodo. Cosa stiamo dicendo? Guardiamo la figura acyclic graph qui e guardiamo questo grafo semplificato. Come vedete, qui si può raggiungere un nodo soltanto in un modo. Vedete? Ogni nodo è raggiungibile in un modo. Non è possibile avere dei circuiti. Qui vedete una rappresentazione un po' più complessa, ma dello stesso concetto. Vedete i nomi che sono sottolineati qui, questi li spiegheremo successivamente. Per il momento possiamo, come dire, tenerli in memoria e pronti a essere ripresi quando li affronteremo. Ma vedete che un grafo è aciclico se l'inizio e la fine dello stesso nodo, no, avvengono in un modo solo, cioè c'è un solo percorso. Guardiamo il grafo sulla destra adesso, questo qui semplificato. Vedete che sono gli stessi quattro vertici di prima, soltanto abbiamo creato una connessione tra V4 e V2. Beh, in questo caso è chiaro rilevare che il nodo V4 è raggiungibile sia da V3 che direttamente da V2. Per cui non esiste un solo cammino per raggiungere V4 e lo stesso dicasi per il nodo V3 e lo stesso dicasi per il nodo V2. Questo, vedete, è un piccolo circuito. Questo circuito è di un'importanza fondamentale in teoria dei grafi perché quando un grafo non è, o meglio, non è aciclico e quindi è ciclico, ovviamente ci sono delle conseguenze notevolissime. In questo caso, infatti, si parla di feedback. Immaginiamo una situazione molto, molto elementare. Immaginiamo che noi sappiamo che il nodo A causa il nodo B e che il nodo B causa il nodo C. E qui ci fermiamo. Ora, in una situazione del genere, noi abbiamo chiaramente un grafo aciclico, perché a ogni nodo si accede, si arriva soltanto
tramite